0: No, è una cosa scandalosa, guarda,
1: Mamma mia, scandalosa.
2: Vabbè,
0: scandalosa. Vero o no, Stefano?
1: Sì,
3: Il mio social media
1: confermo.
3: manager, il mio social media
2: Ah,
3: manager
2: non sei
3: sono
2: tu, non
3: io,
2: sei
3: via.
2: tu, non sei tu,
3: No, il social media manager all'ascolto, ma figurati.
2: ok. Vai.
3: È solo Cazio. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino, perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra, però dico anche un'altra cosa, Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta alla partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così, però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose. Ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che,
2: Quindi
3: come
2: anche
3: si
2: tu
3: sa, in...
2: Conte lo vedi in nazionale?
3: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club, quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi non... zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo almeno di ribaltoni sarà Malagò.
2: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio.
4: Perché Palladino, dopo aver fatto 3 mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con medio punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite. Quindi.
2: Male,
4: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Insomma, una squadra nettamente più
2: mi ricordava
4: problematica, quella
2: pure me.
4: di Juric. Tra l'altro, io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa, proprio sul Palladino.
2: Sì.
4: Devo ammettere che aveva totalmente ragione
2: Ah,
4: Lorenzo
2: vedi?
4: nel fare un'analisi.
2: Ah, vedi?
4: No, ma io
2: I
4: riconosco
2: nodi
4: che
1: alla
2: vengono al
1: fine di
2: pettine,
1: Benedetto ha
2: i
1: sempre
2: nodi
1: ragione.
2: vengono al pettine, caro Fabrizio.
3: Sono della stagione
2: Capito?
3: dei miei
5: Non
3: pronostici,
5: esaltiamolo, non esaltiamolo.
4: da Juric a Lukman, sono tutti sbagliati. Quindi sto facendo uno scudisce tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con 2 pareggi contro una Lazio che sappiamo bene, non aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere e quei 2 pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi i 2 gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco. Questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi 2 partite sei a 0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato ai playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato. La partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo 3 sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric non ha fatto un grande salto di qualità. E se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo 2 mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions. Quindi alla fine tutto questo
2: Quindi Palladino massacrato, via.
4: però attenzione, una sola
2: Ciao.
4: cosa, di prima cosa il contratto per l'anno prossimo comunque c'è,
2: Ma c'hanno tutti i
4: seconda cosa,
2: contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba
4: voi prima avete
2: incredibile.
4: detto giustamente fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
2: E chi è?
4: sempre una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi, magari tipo italiano, non sono raggiungibili. È girato il nome di Pioli, ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
5: Vero.
4: A parte Thiago Motta, che è un nome che per Cassi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia. Però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
2: Che rimane? E
4: il contratto ce l'ha. Lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in quel momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe. Vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
2: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
1: A me all'Atalanta.
2: Farebbe meglio andare lì? Rischierebbe meno?
1: No, secondo me troverebbe un ambiente
2: più vicino
1: al suo carattere, alla sua...
2: Un presidente molto, molto
1: artigianale,
2: diciamo, calciofilo.
1: Capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte,
2: No, una bella squadra, sicuramente.
1: Ha ragione
2: te,
1: Fabrizio.
2: Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
0: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
2: no, però
0: io...
2: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano lì, ok.
0: Stefano. Ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, nel calcio non mi piacciono mai. E quindi, cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa, veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto... un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri, che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
2: non ti piacciono,
0: non mi piacciono per niente. Quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
2: Te, Piantanida, che dici?
5: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no? Questa, sì. Il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi. Il sarrismo non si è mai più visto.
2: No, bravo.
5: Fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima, ma neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se, sai, un allenatore riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un... cioè, stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì. Che non sarebbe, secondo me, neanche con i giocatori, tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là, non farebbe la stessa cosa. E quindi, secondo me, poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché dicembre, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis, gli fumano.
2: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse Grosso potrebbe essere il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
1: per carità, non è possibile, però.
4: Beh, c'è anche Palladino volendo, che è un nome che ha girato.
2: Ma tu Palladino lo vedi a tutti.
4: No, però per lui ho fatto un'intervista al Corriere della Sera.
2: C'è ancora un po' di contratto, tienilo lì a Bergamo.
4: Quando era, diciamo, in momenti in cui ancora...
2: Se no ti scateno Lorenzo, dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino, se no.
0: No,
2: Capito?
1: Il povero Palladino.
2: Il povero Palladino ha detto tutto.
1: Carcano l'ha distrutto.
2: Sì.
0: È molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee siano meglio di quello che in realtà sono. Perché l'anno scorso ha campato di rendita con quelle 20, con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anellò quelle 8
2: partite,
0: poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite. Tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi sì, insomma, ha fatto anche due punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
2: Beh,
0: e quest'anno lo stesso, con quell'inizio,
2: c'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
0: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma, i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali. Cioè, perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao, una partita già vinta. Anche in campionato insomma ha perso tanti, troppi punti col Pisa, insomma Palladino è questo, ancora non ha fatto il salto di qualità.
4: Lui ha fatto un'intervista, lo credo, della sera d'aprile in cui lui ha detto che non è mai stato juventino ma tifoso del Napoli fin da bambino,
2: e quindi
4: mi è sembrato veramente un'apertura. Come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio per il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo gli ultimi due anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
2: Non è facile, no, però.
1: Non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
2: Sì.
1: Quando insomma Conte ha vinto la Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
2: però arrivi.
1: Benino,
2: arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
1: Esatto. Grosso è a Napoli, insomma, una bella scommessa.
2: Sì.
4: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, poi lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
2: Ha fatto
4: una gavetta molto lunga.
2: Molto lunga,
1: è bravo, bravo.
4: Allenato all'estero comunque. Non
2: secondo me
1: insomma,
2: è una squadra
1: deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare alla Lazio. Tutti vogliono.
2: Che ne so.
1: Non è che poi dopo nessuno sa dire come la sora.
2: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione.
1: Baldini.
2: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
0: La Madonna!
2: Che dite? È uno scenario un po'...
1: Sì, e poi ti serve una finanziaria.
2: Rispondiamo a una scuola. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche meno.
1: E i soldi?
2: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
1: È un'operazione da 100 milioni di euro, no?
2: Non lo so, però...
1: No, cioè accontenterebbe di poco.
0: No, a livello economico non è possibile. Cioè bisogna che Guardiola... dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City che adesso voglio fare un qualcosa.
2: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
0: No, gratis.
2: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
1: Vabbè,
2: posso
1: faccio
2: venire.
1: Sto favore.
2: Faccio
0: no,
2: sto favore.
0: Gratis, no, ma è più, guarda, è più secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
2: mi piace,
0: insomma, solo possibilità di migliorare.
1: Secondo me rischierebbe
0: l'Italia un rapporto,
1: Lorenzo,
0: che
1: se
0: dura
1: dovesse
0: da tanto,
1: veramente verificarsi questa cosa qua rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
2: Dici?
1: Sì.
2: Magari vuole Baggio vicino a lui.
1: Ma sì, che c'è, ho capito, quindi ci parli
2: insieme, riguardano la tecnica, non lo so. Piantanita
1: è dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
2: Baldini, va.
1: Però non piace a nessuno.
2: Ormai
1: e
2: si è fissato questo... con Baldini in Pallomeni.
1: Certo.
2: Non si schioda Baldini. Da lì. Silvio Biandini.
3: No, è ovvio.
2: Vai.
3: È ovvio che secondo me Malagò, poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò, secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, se a me spiace per
1: Stefano. Beh, certo, dai, si va, però, non è, però è il periodo dei Baldini, capito, Frank?
2: E quindi
3: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è il presidente un po' di tutto,
2: sì,
3: cioè,
2: poi c'ha sto stile, capito?
3: Ok, quindi beh, secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale nel 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al decimo posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe
2: tu lo metti
3: l'unica
2: lì.
3: Cosa no, l'unica cosa è che mi, per alcuni allenatori tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè a noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, ah, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'ha una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
2: Guardiola ha vinto tutto, scusami, pure Frank, fa un sacrificio.
1: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, per... ma non ce la fa, ma è un altro cilindrato.
2: Ma
1: addormenta, si annoierebbe, dice, ma qui non c'è materiale.
2: Partite d'Italia.
1: Ma qui se dice,
2: ma come lo dico che prende... si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
1: No,
2: cioè,
1: però dai. Secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
6: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
2: Può essere pure questo. Beh, Carcano, velocemente un pensiero che devo chiudere, tu come la vedi?
4: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica, ma temo che lo avrò io il tracollo domenica e la depressione domenica, ma temo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
1: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
2: Io non capisco.
1: Fin da ragazzino
2: uno può essere tifoso.
1: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
2: Ma che problemi c'è?
1: Ma che sono queste cose?
2: Io non può essere tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so, boh.
4: Avevo la squadra sul buccio, ditelo a me.
2: Ma pure io
1: ho capito, ma io ho
2: un mobile pieno di squadre di subbuteo, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma Carcano, ma dai.
4: Non girate il coltello alla piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
1: Ma proprio così stai messo,
2: pensa te come sta messo invece, Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
4: C'è una cosa da profano, da persona che arriva dal basket, ma l'idea di aprire a un CT come può essere anche Guardiola part time, che allena un club pagato da un club
2: part time,
4: tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari un nome.
2: Quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, domani.
4: Non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, no, che allena 3 settimane.
6: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le convocazioni.
4: No, ho detto un tecnico straniero, ho detto un tecnico straniero.
6: Quello sì.
4: Esatto.
2: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
3: Spalletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non alla macchina, secondo me. Ok? Quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta, per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati
2: dicembre,
3: ad avere,
2: ragazzi,
3: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra che
2: non fa un cavolabbi,
3: Antanide, di non poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
2: Appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
1: Comunque,
2: ma che
1: Frank,
2: è una sentenza? 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
1: Lo chiamiamo
2: da oggi. Abbiamo il sentenza.
1: Il sentenza.
3: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito.
1: Frank,
3: sta cosa.
1: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
2: Sennò te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
1: Si comincia a dire pianta.
2: Sì, dilla che chiudo
1: con le tue pagelline
6: di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno.
2: Bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più.
3: Vabbè, però bisogna avere l'orologio.
1: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanini e Spalletti. Aspetto sarebbe questo confronto.
2: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
1: A Spalletti, mandiamo a Spalletti. No, non ti conviene,
3: me ne frega niente. Mica devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva. Spalletti lo sapeva.
2: Fermiamoci qua.
3: Lo sapeva che aveva una squadra.
2: Aspetto la prossima settimana perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
1: Guarda,
2: chi ha fatto
1: te lo dici fiero perché sei lì che fa vincere il titolo.
2: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio. A presto. Un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
1: Ciao Frank.
3: Ciao a tutti. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Lori. A domani. Come ciao, sempre, Lorenzo. Strepitoso. Ciao, a domani.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao Simone. Portierone.
8: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
2: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
9: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovato.
2: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
10: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
2: Che bella formazione oggi che abbiamo messo in... Stavamo parlando degli allenatori, Simone, qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai?
8: Meno male.
2: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
8: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui... senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Chivu ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
2: Hai capito Stefano? Ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di Del Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
1: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
2: Tu pure sei d'accordo?
1: Prima o poi ci si arriverà.
2: Questo potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
1: perché
2: di vista.
1: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
2: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima. Alla fine, insomma, di modello.
10: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando... come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
2: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
10: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so se... la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
2: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora l'obiettivo però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
11: Lo chiedi a me?
2: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
1: Ah, Allegri al Milan. Secondo me resta. Boh.
2: Tu dici che resta comunque?
1: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia.
2: No, no, no, per carità.
1: Opinione, poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine. Andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri, cioè lui dice,
2: io qualora
1: dovesse
2: l'obiettivo.
1: Centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà, oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo, faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile, dice, sai che c'è, io mi metto in gioco, sono pronto, e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti. O no? Tu dici di no?
2: Ah, non lo so che vanno a prendere, però.
1: Secondo me sì. Secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi
2: lo so, io invece vedo più un Allegri, vedo più un Allegri in nazionale, non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
1: in
2: prossimo.
1: In questo momento allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì. Ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
2: da
1: serve
2: nazionale.
1: No,
2: non serve.
1: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Ah. Secondo me.
2: No, io.
1: Perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
2: Quindi dice, non lui, ok.
1: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse.
2: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
11: Ma su Allegri nazionale sul giro degli allenatori, dice.
2: Sì, sì.
11: Innanzitutto sono d'accordo con Simone. Ho avuto il piacere di vedere giocare, adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
2: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
11: Assolutamente.
12: Cioè, grande.
11: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non dà identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare un grosso torto, una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post-Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post contro la Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come segnale Allegri che ha dei modi molto soft.
2: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
11: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
2: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte.
11: Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi è perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
2: Non sono tutti
13: Siena.
2: Come
13: allenato anche la Siena prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
2: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
13: Mourinho perché ha un presidente loro. Che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione di approccio al mondo che ha.
2: Esatto.
13: Un approccio retrogrado,
11: esattamente.
13: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
2: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
13: Chi sono gli allenatori datati? Sono che questi vincono, allenatori, però? Perché, cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone. Però in Germania, Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però dai e dai, l'anno scorso è uscito ai quarti finali di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale sia arrivato, stia arrivando un po'.
2: Ma noi facciamo fatica. Comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
13: Poi quest'anno in Italia ha vinto, piace, lo scudetto, un allenatore esordiente.
2: Esatto. In Italia vince Kivu quest'anno. Vince Kivu, giovanissimo, esordiente.
1: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituito: Maresca, De Zerbi, Compagnie, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
2: Un nome solo. Il più grande.
1: Chi?
13: Pep Guardiola.
1: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41 di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi. Lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo. Campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello. E invece Guardiola, cioè, quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Compagnie, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
13: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è un nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
1: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne diciamo, vabbè, ma chi propongo? Cioè, chi propone? Cioè, il nostro, più allenatore più vincente.
2: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo, esatto, bravo, quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
1: Scuola.
2: Invece qui
12: ho capito.
2: A
12: scuola ci sono gli 85enni a capo della.
2: Con chi ce l'hai?
1: Vabbè, ma ho capito. Ma
2: tu sei tremendo.
1: Porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni.
2: Non è che tu sei tanto più giovane. Insomma, che...
12: per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
2: poi sta con loro, quindi Iori
1: e Marcello,
2: sei una bassezza proprio clamorosa,
1: è un po' anche l'età.
12: è questione di modernità, bisogna
2: hai ragione.
12: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
2: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri.
12: Se hanno la squadra forte. Quindi, se non hanno la squadra forte.
2: Vabbè, quindi Conte Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
12: Ma io, se fossi le proprietà, sì, perché comunque sia, io sì, se fossi le proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
2: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
12: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori, anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
1: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabregas però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili, perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
12: Grazie dell'assist, ti faccio finire.
1: No, e non della tattica. Invece noi, quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante. Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
2: Real
1: lui.
2: Como.
1: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età. Una tenera età, devi sviluppare il carattere, devi formare una personalità. Il ragazzo ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
12: Posso aggiungere, Marco, posso?
2: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
12: Sì, scusate.
2: No, vai.
12: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta, nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta, contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
2: Alessandro,
12: quanti risultati adesso?
2: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
14: Sì, è un problema radicato, servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. Dice ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo, ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera
13: il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
2: D'accordissimo.
13: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non

0: È un rebus, o rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte, quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
1: Italiano. Napoli.
0: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita, quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri, però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina, e quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
1: Nazionale.
0: Nazionale Conte. Nazionale Conte o Allegri, proprio favorito.
1: Iori.
2: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano, scegliete voi dove.
1: Allegri, Italiano, vabbè, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
2: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
1: assolutamente.
2: Rimanere, quindi, insomma, bene. Anche quella non è un'opzione da trascurare.
1: Braglia.
3: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
1: Dai, gioca.
3: A indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto la natura nazionale deve essere deve essere un politico.
1: Nazionale.
3: Io dico Allegri.
1: Allegri.
3: Nazionale.
1: Milan.
3: Milan, secondo me, può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere, potrebbe essere De Rossi.
1: De Rossi.
0: Oh, che bella chiamata.
1: Napoli.
3: Napoli è un bel problema. Secondo me Italiano potrebbe.
1: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
4: L'ho detto prima.
1: Nazionale, hai detto, mi ricordo.
4: Conte
1: nazionale.
4: Non resta fermo. Allegri Milan.
1: Napoli.
4: Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
1: Italiano. Arriverà Sarri invece.
4: Non so se è sicuro o no.
1: Sicuro no, non so niente. Però penso, Sarri. Ma sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Mm-hmm. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
4: Ci può stare. Cioè.
1: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca il Milan.
4: Tu ce lo
1: Milan.
4: Vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
1: No, però
4: io non ce lo vedo, poi però in bocca al lupo.
1: No, vabbè, vediamo, dai.
4: Vabbè. Vediamo. Paolo, tu che dici?
0: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che sto bene, che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
1: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
4: Beh, però insomma sarebbe forte, come perché...
1: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo: per favore Allegri no.
4: Stanno implorando.
1: C'è più di uno, no? Per favore, Marco, vi vogliamo bene, per favore,
0: certo,
1: no?
0: Ma
1: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
2: posso dirvi una cosa? Che
1: sì.
2: Forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito, insomma, qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
1: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato.

0: Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
1: Ciao Alessandro.
0: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
0: A presto ragazzi.
2: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diversi. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che lo Tito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì, dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie d'allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine o dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza, e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre, lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
1: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino, e poi esordire con la maglia del Torino? Insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, a 6 anni. Le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. E il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, perché bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via, perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente, praticamente, della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
2: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi, alla fine della stagione, ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti da, non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo e quindi io non l'ho scelta.
1: Quando capiste, mister,
2: Quindi
1: scusami, La difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone.
2: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta in modo, a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2000 tifosi e abbiamo fatto questa prima amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuta fuori il discorso dei meno 9 e è venuta fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B, di giocare in Serie B, ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però qual
2: Certo.
1: era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che
2: Ah.
1: eravate, ecco.
2: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magno Cavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno, perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B, ma anche la A, e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle forze di prima. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio il meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
2: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti 3, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con 1 punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il Campobasso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre. Io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima, era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano dello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia, insomma. Il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
2: È un grande. Devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri. Però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' di. Era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Saviglianese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
2: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. E poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì io ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette. Volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
2: no? E
1: risultato
2: quindi
1: sta.
2: di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
2: ricordati
1: andare
2: che
1: insieme a
2: ero
1: te,
2: cresciuto da
1: incredibile,
2: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
2: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte coi favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose, disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato, e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare, e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. Bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
1: Ma è ancora più
2: Ma il
1: clamorosa, se
2: valore del
1: vogliamo, la stagione
2: giocatore.
1: 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate, a fine settembre mister eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro,
2: Ma
1: fai tu.
2: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terzultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio, io la prima volta che lo vedevo così da vicino. Per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A, aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo, però poi insomma c'è stato il derby e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
1: Allora, mister, ti devo fare una
2: Allora,
1: serie di domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.
2: beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il Campobasso. Io poi ho il ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi cioè è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima, soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il Campobasso e si era portato avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
2: Ma
1: tuo
2: guarda,
1: capolavoro tattico.
2: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto: beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio, quindi insomma lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno, c'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi, vittoria, e lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
1: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
2: il derby del 3-3 è un derby che insomma, sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile, perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie, perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo, con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. E, però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa. Adesso ultimamente l'ho visto e non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto: ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda, perché sapete che lui aveva fatto, poi aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il Toro, no?
1: Certo.
2: Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
1: Senti, mister,
2: particolare.
1: velocemente ti devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato.
2: Brutte domande,
1: Lo so, lo
2: bruttissime.
1: so, lo so, lo so, lo so.
2: Allora, il più forte con cui ho giocato. Il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto. E il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore. Poi ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
1: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Amici ed amiche di Football Rewind, eccoci qua
4: Che bello!
3: comodamente,
4: Sì,
3: comodamente. Io
4: una
3: Alessandro
4: volta
3: Santarelli.
4: dobbiamo fare una cosa, fuori dietro le quinte, perché dobbiamo raccontare ai nostri amici che
3: Cosa?
4: per dare la sedia, una sedia comoda,
5: ci hanno messo circa mezz'ora. Vabbè, però... perché Magliocca le ha rotte tutte. Però,
3: esatto. Però il pronto intervento di TM Radio ci permette di essere qui
5: come
3: in diretta,
5: in box,
3: comodamente.
5: In diretta,
3: comodamente.
5: Comodamente, sì.
3: Comodamente, comodamente. Però ciao Santarelli, ben ritrovato. Vabbè, tu beh, però vabbè, vedo che per anzianità
5: benissimo,
3: devi
5: sì,
3: ovviamente godere. Di,
5: che settimane da raccontare!
3: Che settimane! Ti ho preparato un po' di slide, quindi stammi sui temi, non andarmi fuori margine, perché sennò mi rovini completamente tutto il piano. E poi avrai pensato sicuramente queste due settimane
5: mamma
3: di assenza.
5: Abbiamo dovuto fare anche il traslochino.
3: La menzione speciale. Rossi, vai, proponici Perdoglia la prima grafica, perché non potevamo non partire da questo disastro Juventus, caro Santarelli. Che è una Juventus che per punti fatti nel girone di ritorno è seconda soltanto all'Inter, eppure sul più bello mi va a fare un punto nelle due partite in casa con Verona e Fiorentina, consegnando probabilmente, perché manca l'ultima giornata, la Champions League al Milan, ma soprattutto alla Roma. Il disastro è servito. Due minuti, prego.
5: Un disastro che questa volta non era annunciato rispetto magari a anni precedenti, quando la Juve è comunque arrivata veramente sul gong finale in Champions. Questa volta non possiamo dimenticare che a metà aprile, quindi a 5 giornate alla fine del campionato, la Juve aveva ben 5 punti di vantaggio sulla Roma con un calendario assolutamente abbordabile, e invece è arrivato

0: della Champions ha sempre permesso alla Juve in un modo o nell'altro di continuare a nascondere i problemi sotto la polvere. Questa volta non lo potrà fare. Al netto dei problemi economici importanti, però ora serviranno idee, cosa che in questi anni non ci sono state, competenze, cose che in questi anni non ci sono state, progettualità, cosa che in questi anni non c'è stato, e soprattutto guardarsi negli occhi. Questo guardarsi negli occhi comporterà l'ennesimo anno zero, però un anno zero che, se gestito con intelligenza e bravura, può portare alla risalita della Juventus.
1: Scusami, aspetta, volevo fare una domanda. Vai. Detto che avremo una grafica su Spalletti, sì, ma chi paga? Chi paga? C'è qualcuno che paga?
0: Pagherà come lì corretto.
2: Paola, chi come me sognava di fare questo mestiere non poteva prescindere da questa straordinaria voce. E devo dire che quando poi mi sono trovato nella condizione di lavorare, di essere vicino a lui, la soggezione verso l'uomo, il professionista, era tale che mi impediva.
0: Responsabile. Detto che però fare un punto in due partite come Verona e Fiorentina è assolutamente censurabile nell'atteggiamento della squadra e dell'allenatore.
1: Va bene, tanto poi ci torneremo. Andiamo avanti, perché se c'è una bocciata c'è una strapromossa. E la Roma di Giampiero Gasperini, che aveva un solo obiettivo, quello di fare filotto, e ce l'ha fatta, perché in sei partite ha fatto...
0: Nelle ultime 4 l'ha vinte 12, quindi sì, 12 sì. punti, ultime 4 vittorie consecutive.
1: Esatto, le ha vinte praticamente tutte.
0: Lo so che ti viene difficile dirlo anche a me.
1: Tra cui il derby, una vittoria che vale doppio. E quindi questa Roma ha costruito il miracolo Champions League, che sembrava perso da quel gol di Gatti, e invece si sono rimboccati le maniche. Posso dirti che tra quelle che andranno in Champions, tra le quattro, dopo l'Inter, è la squadra che secondo me lo merita di più. Prego, due minuti.
0: Concordo. Sai qual è il paradosso? Che tolto l'impiccio Ranieri, la Roma ha cominciato a prendere il volo. Ora, detto così, può sembrare anche semplicistica e banale, però lo raccontano i fatti. È come se la Roma si fosse liberata di una zavorra. Ora direi: cosa c'entra Ranieri? In campo andavano gli altri. Vero, però la storia di questo pazzo campionato della Roma ci racconta proprio questo, che quando Caio Giulio Gasperinus ha preso i pieni poteri, le sue legioni lo hanno seguito e lo hanno portato ad un traguardo che, come raccontavi correttamente Francesco, a metà aprile sembrava totalmente, totalmente svanito. C'è stata la bravura di questo allenatore, antipatico come pochi, almeno per quanto mi riguarda, ma bravo, nel farsi dare fiducia, nel farsi costruire tutto quello di cui aveva bisogno, compreso l'allontanamento di Ranieri. E sono d'accordo sul fatto che delle quattro squadre è quello che lo merita di più. Perché? Perché ci ha creduto anche quando tutto sembrava realmente perduto. Quindi, brava alla Roma, un po' meno brava, ma l'abbiamo detto prima, alla gestione di quest'anno della società Roma. Ma l'importante è arrivare ad un obiettivo che evidentemente Gasperini aveva in mente. Adesso credo però che sia arrivato il momento per la Roma di alzare l'asticella. I soldi della Champions ci saranno, l'allenatore che ha i pieni poteri c'è, l'anno prossimo ci sarà il centenario, e secondo me questo che verrà sarà l'anno della Roma, dove dovrà fare una sorta di all-in sull'obiettivo più grosso, che è quello di tornare a vincere lo scudetto.
1: Sì, anche perché partiranno con il vantaggio rispetto a tante altre in Serie A, a parte Chivu con l'Inter e Fabregas, esatto, col Como, con l'allenatore.
0: Vabbè, c'è anche Spalletti con la Juve.
1: Non lo sappiamo.
0: Ma sì, comunque è vero, hai ragione.
1: Andiamo avanti. La meta invece è vicina, e qui cominciamo, caro Santarelli, a parlare anche di allenatori, perché ci sarà da questo momento in poi una serie di slide individuali. Però da qui volevo partire, dalla meta vicina della Champions, col Milan che vince a Genova. e che diciamo si proietta in attesa di, sperando che non faccia,

0: Sperando per loro che non facciano un pasticciaccio contro il Cagliari, la meta è comunque abbastanza vicina. Ma il futuro di Allegri è il primo allenatore che ti sottopongo sul futuro, perché la Champions a quanto pare non garantisce la continuità neanche in casa Milan.
1: Intanto prego. Qua, caro Tringali, tiro le orecchie a lei e al suo direttore Piccari, che avete perché? Passato una settimana prima di Genoa-Milan ad affondare Allegri, i vostri titoli erano Max fallimento, fallimento al Max, vero direttore Piccari, vero direttore Piccari, invece Max vi ha fatto una pernacchia a te, caro Tringali, e al direttore Piccari.
0: Sicuro c'era Max.
1: Una pernacchia sonora, perché, vedete, quando si dà per morto questo signore, calcisticamente parlando, bisogna sempre fare i conti con questo signore, che sicuramente non prospetta e non propone un calcio champagne divertente e quant'altro, però anche quest'anno è riuscito a portare la nave in porto. Ora, poni un tema che è il tema, quello dell'eventuale sua permanenza a Milano. Io fossi Max Allegri resterei a Milano, ma con la condizione che il signore so tutto io, sono bravo solo io, capisco di calcio solo io, Ibrahimovic se ne vada. Magari nella sua isola
0: non succederà
1: in
0: mai.
1: In mezzo al mare, oppure a fare taekwondo, quella strana arte marziale. Non succederà mai. Beh, però io vado a mettere cosa, vado a pesare le due persone. Una è un buon dirigente, bravo, è un'altra cosa. L'altro è un allenatore che con Estupiñán, con Fulkrug, con tutta questa situazione molto rivedibile, ha comunque centrato un obiettivo. Mi direte, sì, ma a un certo punto lottava per lo scudetto. Vero, è crollato. Vero, non è il miglior allenatore del mondo. Vero, però aveva un obiettivo quest'anno, riportare il Milan in Champions dopo il settimo posto l'anno scorso. Mi sembra che ci sia riuscito.
0: Sì, però vedi, gliela stanno facendo pagare nonostante questo. Forse perché, hai visto, poi quando tu costruisci qualcosa, ovvero costruisci il sogno e l'obiettivo scudetto, poi perso ti ritrovi a qualificarti all'ultima giornata e te la fanno comunque pagare. Basta, perché devo andare avanti. Diamo avanti perché i temi sono tanti, caro Santarelli, sì. Dobbiamo correre. Andiamo avanti, il prossimo tema invece è quello di Antonio Conte. Un altro che ha conquistato l'aritmetica Champions League soltanto alla penultima giornata contro il Pisa, dopo tante vicissitudini, e dice, sapete che c'è? Che io ho già detto a De Laurentiis come la penso, se vuole ve lo dire a lui, allora insomma. Ma tutto porta a pensare che Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Ma allora la domanda è: chi dopo Conte, caro Santarelli, e Conte che cosa farà? Prego, due minuti.
1: Allora, premetto che parte della menzione speciale sarà proprio su Conte, quindi voglio bypassare un attimo la questione. Chi dopo Conte? Questa è una domanda molto interessante. Secondo me, chi adesso va al Napoli si prende un'enorme gatta da pelare. Molto più di quella che si è presa questo signore due anni fa quando si è andato a sedere sulla panchina. Leggo di Sarri, che tutto sommato in quell'ambiente si trova bene. Leggo di Allegri, secondo me non l'uomo giusto per andare a Napoli. Leggo di Italiano, ma credo che sarebbe un ridimensionamento troppo forte. La palla passa nuovamente a De Laurentiis, che però ricordo che nel dopo Spalletti prese una topica clamorosa quando ci fu il valzer dei tre allenatori, perché lui disse, vabbè, tanto decido io, non ho bisogno dei direttori sportivi né di nient'altro. Io non so dirti chi potrà essere l'allenatore del Napoli. Secondo me, di questi tre che ti ho citato, ognuno dei tre porta dietro delle controindicazioni, in particolar modo Sarri, ma per certi versi, però l'ambiente lo conosce e quant'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è che De Laurentiis, che comunque ha dei grandi meriti, io non lo stimo, lo sai, ma come dirigente a Napoli ha fatto bene, stavolta non deve commettere l'errore di dire ci penso io, faccio io. No, deve delegare a chi, e dirigenti bravi ne ha, nella fattispecie Manna, può ragionare non di pancia come fa spesso De Laurentiis, ma di testa, perché qui ci sarà da capire a Napoli, intanto fa freddo, se per favore puoi abbassare, ci sarà da capire se a Napoli si deve ricominciare per provare a ricostruire un ciclo, oppure se l'anno prossimo l'obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto. E cambia molto, perché se vuoi vincere lo scudetto, per me devi andare su un allenatore da instant team, se invece vuoi cominciare a ricostruire devi andare un pochino più a lungo raggio, ma è una scelta difficile, per favore fa freddo.
0: E chissà se tra gli allenatori da instant team, andiamo avanti Rossi, non può che esserci anche Maurizio Sarri, perché Sarri da tanto tempo ha quel pallino di 91 punti che non gli è bastato per vincere lo scudetto, e magari in questo momento con questa squadra, di sicuro rispetto anche a Massimiliano Allegri, una squadra sembra più disegnata almeno tatticamente con il modulo di Maurizio Sarri, che ha due pretendenti grosse. Tanto poi parlami anche del Sarri Lazio, quanto è cambiato e che cosa ha dovuto vivere quest'anno pur non portando a casa nulla. Però Sarri, Atalanta, il pressing è totale, quindi da una parte l'Atalanta di Giuntoli e Pompilio, i suoi due grandi, no? Le sue due guide. Dall'altra parte il grande amore Napoli, provando a ricostruire la minestra, diciamo, che tornerebbe ad essere riscaldata, il grande cruccio però di poter vincere qualcosa con una squadra francamente pronta, caro Santarelli, rispetto ad un Atalanta da ricostruire dove dovrebbe fare anche la Conference League. Prego, due minuti, tante cose.
1: Non lo vedo sulla panchina dell'Atalanta, perché Bergamo è un ambiente molto particolare, ma è diventato un ambiente anche giustamente esigente. Sarri, secondo me, con l'Atalanta è come portare un elefante dentro una cristalleria. Potrebbe distruggere quello che già ha distrutto Juric l'anno scorso e che non è riuscito a ricomporre Palladino. Quindi è vero che ci sarà il suo amichetto Giuntoli, ma secondo me non è la scelta giusta. Napoli. Napoli è una scelta che eventualmente lui farà anche con il cuore, però io ricordo come si sono lasciati con De Laurentiis. È vero che è passato tanto tempo, però secondo me le minestre riscaldate non sono mai buone da mangiare e da digerire. Però mi interessa parlare del Sarri Lazio. Vedi, andrò anche controcorrente, però ti dico una cosa. Sarri, allora, prima vado, seguo la corrente e poi vado controcorrente. Sarri ha sicuramente fatto un miracolo quest'anno, che io paragono, Francesco, all'anno in cui lui veramente ha fatto quei 91 punti. Perché tenere in piedi la baracca quest'anno, beh, deve avere tanto pelo sullo stomaco. Vado dall'altra parte però, e lo dico a campionato finito. Forse è stato anche per lui una grande cartina di tornasole. Perché? Perché chi può dire qualcosa a Sarri? Nessuno. Chi può dire che Sarri quest'anno non ha fatto bene? Nessuno. Chi è che potrà in questo caos Lazio puntare l'indice verso Sarri? Nessuno. E Sarri però qualcosa l'ha sbagliato quest'anno, come tutti gli allenatori. Perché secondo me questa squadra, cioè la Lazio, poteva fare qualcosa di più. Poteva lottare un pochino di più, anche se ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Però la grande fortuna di Sarri è che l'annata Lazio sul campo non l'andrà a rivedere nessuno, nessuno. Quindi lui ha fatto, per l'amor di Dio, bene, ma soprattutto dal punto di vista di collante nella squadra. I risultati sono risultati che non ti porterebbero oggi a candidare Sarri all'Atalanta,
0: vero,
1: o al Napoli.
0: È vero, questo è vero. Ha permesso di fare alla Lazio una stagione più che dignitosa.
1: Bravo. Bravo.
0: Però guarda la differenza con l'anno scorso, dove lui lamentava il fatto che il Milan ad esempio non lo prendeva in considerazione, e oggi addirittura, esatto, si ritrova a scegliere tra i vice campioni d'Italia.
1: Bravissimo.
0: E una squadra comunque ambiziosa.
1: Capisci?
0: Come l'Atalanta. Però l'ultimo passaggio che mi dice,
1: Baroni ha fatto meglio di lui l'anno scorso.
0: Beh,
1: due allenatori diversi, però Baroni ha fatto meglio di lui.
0: Non lo so, alla fine che soltanto perché mi dici che Baroni ha chiuso tra le prime otto.
1: Ma io ti, e poi andiamo avanti. Di questa stagione qua della Lazio, fra due anni qualcuno parlerà dell'aspetto tecnico? No, perché c'è stato tutto meno l'aspetto tecnico. Di Baroni, nonostante il caos e tutto, ricordiamo però l'aspetto tecnico.
0: Va bene, andiamo avanti, prossimo tema. il tormentato Luciano Spalletti. Perché? Io prima ti ho detto che ci sono tante panchine, però non te la voglio mettere in bilico la panchina di Spalletti, perché sarebbe uno scenario. Uno, dovrebbero sbugiardare la propria decisione di qualche mese fa di rinnovarlo. Due, non vedo come si possa dimettere, perché non si è dimesso neanche alla nazionale, e poi figurati se rinuncia ad un contratto del genere Spalletti. Però ci sono degli interrogativi. Il primo: è stato corretto rinnovare questo contratto, forse in maniera anche presuntuosa, vedendo il vantaggio che la Juventus aveva in orbita Champions League, quando per tutti gli altri li è legati al risultato finale, ultimo Igor Tudor? E soprattutto, quanto è imputabile a Luciano Spalletti? L'ultima cosa che ti chiedo è: quanto Luciano Spalletti pensi abbia migliorato questa Juventus? Due minuti.
1: Parto da qui. Molto. L'ha migliorata molto, ma non sufficientemente dal punto di vista caratteriale e mentale di una squadra che è terribilmente fragile. E allora qui mi lego a un altro aspetto, e è quello fondamentale da capire, cioè mentalmente come sta Luciano Spalletti e come si prospetta verso l'anno prossimo. Altro punto che tu hai toccato, e poi mi riaggancio a questo: ha fatto bene la società a rinnovarlo, a prescindere dal risultato, perché Spalletti è un allenatore che secondo me non puoi vincolare ad un risultato. Però è normale che, se Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, non può ripresentarsi l'anno prossimo alla guida della Juventus, perché magari il paradosso potrebbe essere quello che, se non si dimette ora, si dimette l'anno prossimo. Io però credo che Spalletti sia in questo momento uno dei pochi fari che può avere acceso la Juventus. Spalletti non è Tudor, che giustamente vincolavi ad un risultato. Spalletti non è Motta, che giustamente dovevi vincolare ad un risultato. Spalletti è un allenatore che può avere una prospettiva.
0: Scusami, però Spalletti rischia di fallire due cose consecutive, ma che rischiano di davvero di mettergli il team.
1: Hai ragione, Francesco, però io ritorno... Allora, è chiaro che lui quest'anno, se andiamo a vedere la mera questione dei risultati, lui ha fallito Coppa Italia, Champions e campionato, e questo è sotto gli occhi di tutti. Però l'ha fallita con una squadra che non era la sua, l'ha fallita con una squadra dove lui ha voluto disperatamente a gennaio un attaccante che non gli è stato portato, ed ha fallito prendendo una squadra in corso che era già abbastanza alla deriva. Allora, dove può rischiare la Juventus di andare avanti in questo progetto con Spalletti? Ok, ma l'alternativa qual è? Ricambiare un'altra volta allenatore, e sarebbe il settimo in sei anni, quando forse finalmente hai trovato un allenatore che comunque, dal punto di vista del curriculum, della carriera, e magari facendoli costruire la squadra, ti può dare quel qualcosa che negli ultimi anni non hai avuto. Però, e chiudo, se il primo a non sentirsela è lui, cioè se nel colloquio con John Elkann dovesse emergere anche un 1% di dubbi, beh, a quel punto si deve cambiare panchina.
0: Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa...
1: Andiamo avanti, per favore.
0: Sto facendo una domanda. Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa, qualcuno, solo il dubbio, se lo farebbe venire?
1: No. In questo momento no, dopodiché se Spalletti si dimette è chiaro che conterà la Juve.
0: Non succederà mai.
1: Appunto.
0: Ultima slide prima della menzione finale, speciale di Santarelli. L'ultima slide sono i 90 minuti da batticuore. Decide il Lecce dopo una partita discutibile. Hai visto Udinese? Spero tu abbia visto, sì, Udinese, sì, Cremonese.
1: Ho visto.
0: Che gran bello spettacolo è stato. È stato sicuramente un bello spettacolo quello tra Sassuolo e Lecce, con Lecce che la vince al novantesimo con il gol di Stulic. Sì. E adesso 90 minuti da batticuore. Vuoi darmi un pronostico rispetto a questa situazione? Cremonese è partita difficile contro il Como, che deve diventare l'ultima speranza anche qui in Champions League. Però, signori, mettiamo un punto alla lotta, sì, a salvezza.
1: Allora, intanto, prego, due tu minuti. Non puoi parlare del Lecce, perché parlo, sai che una volta lo
0: secondo
1: hai...
0: io, la mia previsione, sì, si salva la Cremonese.
1: L'hai già affondato una volta, Lecce. Allora, è l'ultima cosa interessante rimasta in questa stagione. Devo dire che non me ne voglia l'amico Giampaolo, che non conosco ma lo chiamo amico Giampaolo. Io stavolta spero che si salvi Di Francesco. Spero che si salvi di Francesco anche per una sua sanità mentale.
0: Sì, esatto.
1: Mettiamola così, sì, perché sì, sarebbe, sì, cioè, dovrebbe andare poi in psicoanalisi, esatto. Di Francesco. Mi auguro per lui di no. Giampaolo ci è già andato, per cui non è quello il problema.
0: Poveraccio, però non poteva fare di più.
1: Non poteva fare di più. Il problema, semmai, Francesco, secondo me, è un altro, è che in questo calcio ormai ci si affida ad allenatori, a dirigenti che, secondo me, dovrebbero in qualche modo appendere la loro lavagnetta al chiodo. Detto tutto ciò, hai detto benissimo, Giampaolo non poteva fare di più, Nicola ha distrutto la Cremonese, perché a me tutti questi grandi complimenti per Nicola, sì, per carità, è uno che a stagione in corso riesce a fare qualcosa, ma a Cremona ha fatto un disastro. Si dovrebbero salvare tutte e due, perché la Cremonese per un motivo, la Lecce per un altro lo meritano, però se io mi dovessi giocare l'ultima fiche guardando anche gli impegni in campionato, penso anch'io che il Lecce abbia qualcosa di più. Però devo ricordare una cosa, proprio per la psicanalisi di Francesco. Di Francesco con il Frosinone aveva due risultati su tre in casa con l'Udinese, riuscì a perdere quella partita. Spero per lui che grande, non gli ritornino quei fantasmi.
0: La grande fortuna, tra virgolette, che per fortuna non è, è che la Cremonese ha il Como.
1: Però sai, deve... Francesco, il Como è ormai in Europa League. Quindi
0: dici non... tu, se vede che la Roma sta avanti,
1: capisci? La Roma sta... Allora, la Roma batterà il Verona alla fine del primo tempo, il Milan batterà il Cagliari alla fine del primo tempo. Cosa può, cioè, sono già mentalmente tutti al mare. Quindi il Lecce la partita la deve vincere, perché il Como perderà, credo, a Cremona, a meno che si riapra tutto il Bayram della Champions, ma non credo.
0: Allora, siamo arrivati alla fine,
1: sì.
0: La tua
1: menzione,
0: aspetta
1: sì,
0: un attimo,
1: sì,
0: perché Rossi ci deve, sì, ricomporre lo studio, deve, i nostri tecnici,
1: sì,
0: cameraman,
1: uno, due,
0: devono,
1: tre, quattro, ecco,
0: devono riposizionarsi, sì, e sì, ti do la camera 2 oggi.
1: Quale, la 1? Ecco, ah, no, no, ah, c'è Ferrarese, ecco, perfetto,
0: c'è,
1: perfetto.
0: Qua.
1: Aspetta,
0: rispondi, non mi sembra.
1: Posso rispondere al telefono? No. Solo un attimo, sto registrando, un attimo, ti richiamo fra un secondo, grazie. Tutto in diretta, bellissimo.
0: Ok, ricomporre. Poliamoci, prego, sì. Menzione speciale, 2 minuti,
1: sì.
0: Dammi il telefono,
1: che, no, no, cioè,
0: sequestrato.
1: La menzione speciale la voglio dedicare a due personaggi che stanno facendo male al mondo del calcio. Uno si chiama Claudio Lotito, perché anche le sue ultime dichiarazioni sono qualcosa di aberrante nei confronti di un popolo al quale io tiro anche le orecchie, perché è facile fare le contestazioni a corrente alternata. Se contestano non vanno neppure alla finale di Coppa Italia, tant'è vero che poi Lotito gli ha detto: hai visto, finale di Coppa Italia c'era, non abbiamo perso lo stesso. Però Lotito è un personaggio che in questo momento, secondo me, deve rendersi conto che è un problema serio per un popolo che non merita questa situazione. Non so quale può essere la soluzione, ma non è giusto che un popolo di tifosi sia ostaggio di una persona che, secondo me, sta anche un po' sbarellando. L'altro è Antonio Conte. L'ho detto prima perché Antonio Conte non cambierà mai. È l'uomo che ti dà qualcosa il primo anno, ma ti soppianta il secondo. Io non dimentico che lui quest'anno a Napoli ha detto: non posso accompagnare il morto. Non dimentico che ha scaricato sulla squadra e sulla dirigenza e sul presidente tutta una serie di problematiche. E non dimentico che il signor Antonio Conte, come al solito, se ne va sbattendo la porta e dando la colpa sempre agli altri. È uno storico che lui si porta dietro. Mi auguro che da un lato per Lotito e dall'altro per Conte il mondo del calcio non dimentichi questi due personaggi e non faccia passare tutto in cavalleria, perché non ci si comporta.
0: L'unica cosa è che Conte fa male a se stesso, Lotito fa male a una milione di
1: sono
0: persone.
1: Sono d'accordo, sono due personaggi che in questo momento fanno il male del mondo del calcio.
0: Conte, non mi sento d'accordo, non mi trovi d'accordo.
1: Conte è uno che al primo anno ti dà l'anima, al secondo anno prende e se ne va. È questo. Vi sta bene così? Continuate a osannarlo.
0: Va bene. Santarelli, grazie, è stata una puntata
1: molto bella.
0: Friccicarella.
1: Ma venerdì prossimo ci risaremo.
0: Non lo sappiamo.
1: Abbiamo un traslochino.
0: Dovrò consultare l'ufficio Palinsesti.
1: Palinsesti, okay? Va bene.
0: Ciao, grazie.
1: Arrivederci.
0: Ciao,
1: arrivederci, Rossi, grazie. Arrivederci.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente, uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente, in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Joao Mario? Chi li ha scelti? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. E ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri hai visto.
8: Beh, festa lunga, giustamente.
7: È giusto così.
8: Ormai
7: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
8: sì, qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, manda. Voglio dire, ci sta
8: sempre quando... elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
8: Sentito che
7: e poi,
8: musica
7: sì,
8: messo,
7: la musica è quella del pronostico, perché finisce oggi il gioco pronostico. Ma nostro
8: interno, lo scudetto è ancora in bilico?
7: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
8: È che Garbo è quello che ha vinto, chiaro, le ultime due stagioni.
7: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
8: titolo. Ma chi è avanti però? Chi è che ha il
7: Bonanni
8: punticino?
7: Orlando 66 punti, Piccari 65.
8: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
7: No, vabbè.
8: Testa a croce.
7: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia. Questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo campionato.
8: Che finale.
7: Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi, la squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
8: Italia,
7: dice no,
8: Milan,
7: va lì.
8: Napoli,
7: sì, tutti
8: Lazio,
7: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
8: eppure forti,
7: adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
8: Attenzione, beh, poi il mondiale
7: paura,
8: è lungo,
7: il
8: paura.
7: Mondiale è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure
8: partite ce ne avete,
7: vediamo.
8: Perché, certo, le prime saranno facili, perché capo verde con tutto il rispetto. Aspetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
7: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi,
8: vai,
7: perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre, le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia. E allora, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
7: Anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione con Francesco Tringali.
8: Uomini,
7: insomma,
8: nell'ombra.
7: Esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Comolli e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere, insomma, la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Andiamo bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
8: cavallo
7: che stanno
8: di ritorno
7: arrivando.
8: Punta da un'altra
7: parte. Sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. Sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto,
8: certo.
7: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
8: ricavare una buona uscita non sarà,
7: dovrà giocare un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano.
8: Per forza.
7: C'è chi dice che Allegri rimane al Milan e italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
8: Io non ci credo, ti devo dire la verità, dal punto di vista contrattuale, economico.
7: Sì, ma io non ci credo. Io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane, e invece ad andar via sia Comolli, perché comunque le responsabilità ci sono, quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
8: bypassa totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
7: assolutamente.
8: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
7: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo l'addio di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato fatto. Quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose.
8: Sì, grandi cose, ha costruito, ha posto le basi poi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, ce lo ponevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che si sono visti.
7: Sì, però nel senso, sì, però Lucio, per dirmi una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
8: Quindi, ne capiscono tanto.
7: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric poi Palladino, certo, quindi non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
8: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire perché l'Atalanta, sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla in base certa tattica maniera, sì, della prima sì, squadra.
7: Che mi sembra giusto.
8: Giusto, scelta. Esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra, quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso.
7: Beh, un po' come in Olanda c'è questa tendenza.
8: Di base di solito è cioè, giusto Olanda... perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, ecco. Non sempre, però.
7: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
8: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto mercato web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus no. e Milan in realtà, okay. su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima,
7: tu,
8: bianconeri
7: ti seguo, ti
8: o
7: seguo.
8: Rossoneri? Guarda, vado sul Milan allora, perché qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con togliere... lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare insomma un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma... E anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente veramente importante.
7: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
8: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
7: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te, caro Lucio.
8: Ah, la notizia del
7: è
8: giorno.
7: Ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale. Ufficiale, eccola qui, sempre su tutto mercato, ma Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group, e questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
8: però
7: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
8: Cosa?
7: No, stavo pensando una cosa.
8: Qui c'era in cuffia da ragioni.
7: No, stavo pensando una cosa.
8: Rivoluzionario.
7: Klopp ha lasciato.
8: Sì,
7: e si è messo a fare un ruolo diverso.
8: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
7: Esatto,
8: universo
7: esatto.
8: Red Bull.
7: È rimasto dentro un gruppo importante, giusto?
8: Importantissimo.
7: Importantissimo. Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
8: Beh, Sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto: io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento
7: però quando
8: non ci penso
7: fermo
8: per
7: così
8: nulla.
7: E fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
8: lui
7: vita.
8: Lui l'ha detto chiaramente.
7: Sì, però sai,
8: poi ci si
7: se vai a fare
8: ripensare.
7: Il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
8: Ma sì,
7: Guardiola
8: ma
7: ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
8: Sì, ha cambiato il calcio,
7: in Francia,
8: più di 20 anni che sulla
7: dimostra di essere in Francia che c'è una squadra sola. In Italia ma
8: magari.
7: Non lo so, in Italia io non io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo tipo.
8: Ma non so neanche se avrebbe le basi per lavorare,
7: ma al di là
8: come
7: delle
8: ha lavorato
7: basi, no, noi siamo
8: all'estero.
7: Qui a criticare la partita finale, la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
8: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuta per niente. Ma sì, ma poi al
7: senti,
8: di là di questo
7: se,
8: non...
7: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più, io non c'è, cioè,
8: ma poi non credo sarebbe
7: ma non c'ha nemmeno bisogno, cioè, dice, sai c'ho bisogno di soldi, devo andare, non c'ho bisogno di soldi, ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa. È riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicono ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa eccetera eccetera, invece la porta lì e non
8: beh,
7: solo
8: ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
7: sì.
8: Poi
7: ha
8: in un
7: cambiato
8: certo
7: il calcio
8: senso,
7: tedesco
8: ha dato
7: e Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi
8: come no,
7: nella Germania
8: squadre.
7: Nazionale secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
8: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli,
7: venire,
8: perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in
7: chi
8: Italia
7: viene
8: non abbiamo...
7: Qui deve venire in vacanza, va...
8: Vabbè, come fa di solito,
7: si fa dei bei giri,
8: la
7: villeggiatura in Sardegna, va al Lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
8: Dai, a Como per il post Fabregas.
7: No, non ci credo.
8: A costruire il suo calcio.
7: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
8: Però penso, insomma, sono ipotesi molto remote,
7: stiamo giocando.
8: Non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp
7: no, però,
8: ha 58 anni, lui
7: però,
8: 55.
7: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci
8: tranquillamente.
7: Però hanno vinto tanto, hanno dimostrato
8: hanno problemi
7: di essere,
8: economici
7: di essere
8: di
7: bravi.
8: Un tipo.
7: Sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
8: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
7: Allora,
8: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
7: esatto.
8: E c'erano tutti e due.
7: Esatto.
8: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. E non vederli più
7: sarà stata una bellissima sfida tra questi due.
8: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche
7: esatto.
8: In panchina.
7: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora, facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo e stiamo per andare... in pausa, stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato.
8: Ah,
7: se salta
8: prima.
7: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io che andavamo verso questa cosa.
8: È il segreto di Pulcinella.
7: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. Viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve...
8: Se va via Spalletti, dici?
7: Se va via Spalletti.
8: L'opzione...
7: Se va via Spalletti chi vai a
8: l'opzione
7: prendere?
8: L'opzione principale è quella lì.
7: Non puoi andare
8: dai.
7: A prendere Italiano.
8: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota. Palladino?
7: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
8: Ah, Non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno. No, un'altra ipotesi
7: voglio
8: dalla
7: dire,
8: regia.
7: Sono tutti nomi che non puoi prendere. Quindi c'è un solo nome forse. Che puoi prendere. No,
8: però è chiaro.
7: Sì, ti tirano Palladino.
8: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
7: molto
8: ancora.
7: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
8: Sì, vabbè, dai, addirittura. Sì, sono in minoranza, diciamo. A Firenze molti lo criticano ancora, non l'ha diviso molto.
7: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
8: sì,
7: c'è un solo
8: chiaro,
7: allenatore che può andare
8: anche l'anno scorso,
7: non mi sembra che ce ne sia un altro. Che vai a, chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo aspetti un'altra volta a Torino.
8: Maresca
7: allo
8: era
7: stadio,
8: una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a
7: Maresca va lì
8: ad andare al Manchester City.
7: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: no,
1: pronostico?
0: No, no, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto,
1: facciamo rullo di tamburi.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo termine
1: gioco.
0: Io penso che ci siamo nel giro di poche settimane, perché
1: qualche settimana
0: voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata,
1: prima dell'ultima giornata, quindi
0: sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata.
1: Beh,
0: però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più. Quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30, pronostico scritto.
1: Scritto.
0: Non accettiamo vocali. Ripeto, non accettiamo vocali. Pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Beh, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Ora Andrea come subito riesce ad aggiungere altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo,
0: io già ho fatto il mio, quindi
1: però sì, non sì, dici
0: sì,
1: nulla.
0: No, lo dico dopo, quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale, che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli, attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia
0: Conte, Milan Emery, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito uno spirato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, quindi facciamo una statua se vinci così.
0: No, vincere si diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con...
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Magliocca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è un tourbillon.
0: Ho capito.
1: Io, allora, vediamo, farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: di norma per giugno si sanno i nomi degli allenatori,
0: tanto,
1: metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi io penso che sono tutte situazioni. È vero, l'Atalanta ci siamo dimenticati.
1: No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente
1: MS5.
0: Vabbè, mettiamo
1: pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile.
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che cialtroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto il pronostico delle sei panchine della Serie A, che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie. A tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi, va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti stai inventando la mappa, va bene, va grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto mercato web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà Lotito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus.

0: Sì.
1: Lazio grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Mm. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione. Sta
1: sì,
0: questo prossimo
1: fermo.
0: Anno. Fermo. Pure Palladino, fermo.
1: Sì, vabbè, purtroppo vabbè, le panchine massa. Quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi
1: alcune fermo. Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina
0: queste
1: e Atalanta
0: le scelte
1: sono sui
0: di Lucio
1: generis.
0: Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo. Chiedo in regia, vai. Se c'è. Non l'ho visto.
2: Ciao,
0: ah, stavi già copiando. Sei scatenato.
2: Volevo, volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve esonera Spalletti fa un grosso errore, perché secondo me tenendo Spalletti partirebbe da avrebbe un piccolo vantaggio, secondo me, su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, il Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto diciamo incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi vabbè logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello. Cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto. E sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda a Milano. Bel derby. Ciao.
0: Ciao, grazie. Maurizio mi scrive il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh,
0: insomma,
1: salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo lui. Perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi... Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: Poi mette anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Che fanno bene. Nicola, Nazionale Mancini, Milan Allegri, Juve Conte, Atalanta Sarri, Lazio Italiano, Fiorentina Grosso, Napoli Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: Europa. A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora. E poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto, no.
0: Persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B quest'anno nonostante le mille difficoltà in quel di Giuliano, lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Vabbè, qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è

0: Andata, insomma, benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi, mister Colavetto, sempre persona gradita come ospite, bene, anche bene. Nelle scorse settimane.
1: Allora, Mattia ci saluta, e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia. Porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri. Se si fermasse il maestro, gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, Federico è esagerato, veramente.
0: No, non era una questione di mancanza di rispetto. Semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generis. Per esempio,
1: Federico
0: Sarri,
1: fa diventare antipatico Sarri.
0: No, beh,
1: dovrebbe,
0: dai, ma
1: cambiare,
0: che c'entra?
1: Dovrebbe cambiare stile di messaggio, perché
0: vabbè,
1: così fa,
0: fa
1: diventare antipatico Sarri.
0: Ma no.
1: No, lo dico io, fa diventare antipatico Sarri.
0: Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
1: Questi sono tutti gli estremisti, fanno diventare poi antipatico un personaggio.
0: Ma però
1: è così. Così. E ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
0: però
1: vista.
0: Però sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
1: così,
0: contro
1: capito?
0: Una persona.
1: È così, è come,
0: dai, finché Federico
1: come Adani
0: non...
1: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
0: Non si deve fare influenzare.
1: Lo so,
0: penso,
1: però è così,
0: dai,
1: cioè, ci vuole equilibrio.
0: Razionale.
1: Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
0: Va benissimo, Federico, non
1: vai.
0: Ti preoccupare.
2: Ciao Marco, Antonio Assamminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
0: Sì.
2: E su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
0: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
1: ce ne stanno di più, possono
0: dire, sì, crescono molti più giocatori di talento. È un discorso lungo per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra. Per questo, secondo me, al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
1: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone?
0: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Però,
1: La visione dei calciatori viene fatta, poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
0: Abbiamo la colonna sonora.
1: Io sono stato fuori all'interno di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
0: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
1: No, intanto li visioni dal video, perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo, adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo, perché poi ci sono tante possibilità per vedere un giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
0: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni... Sì,
1: beh, chi sta nel settore ce l'hanno tutti.
0: Ce li hanno, certo.
1: Tutte le società hanno questo portale,
0: società.
1: Ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. E vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
0: Vabbè, devono esserci tutte e due le cose. Sì, quello ti aiuta poi vederlo dal vivo e seguirlo,
1: certo,
0: veramente.
1: Avranno poi
0: calciatore.
1: Gli scout. Certo. Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo, perché visionano continuamente milioni e milioni di calciatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a fare
0: tutte
1: questo.
0: E due le cose, bisogna lavorare tanto.
1: Ma non è questo il problema, insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video, ecco. Allora, e poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
0: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese, e tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann, quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
1: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto. E così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato troppo giuntoliano, quindi
0: sostanzialmente c'è anche qualche critica in questo anche senso. Un po', ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
1: No,
0: è chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
1: Allora, andiamo con un audio.
3: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione. Con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore Bonpiglio giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri. Spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia da Bergamo.
1: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio. Il calcio è sempre stato fatto. Grande lavoro, possibilità di costruire. Si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro. Quindi Sarri, secondo me, deve andare lì. Cioè, Sarri deve andare lì, non a Napoli.
0: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli, un'annata
1: sarebbe,
0: del
1: secondo
0: genere,
1: me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo e indelebile, non lo può ripetere, e comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso.
0: È un paracaduto un
1: esatto,
0: po' più ampio.
1: E sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
0: No, dicevo, poi c'è molta
1: Napoli
0: più serenità rispetto alla
1: no,
0: ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale
1: Lazio,
0: per
1: me
0: lui,
1: non
0: come
1: è
0: reazione
1: prendere,
0: passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, Magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da sarebbe questo punto di vista sarebbe un miglioramento.
1: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri è andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio. Certo. Lì potrebbe rifarla, rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
0: Certo, è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera, certo, perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male,
1: sì.
0: Quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
1: Per me è l'ultima tappa.
0: Beh, se non è l'ultima, dipende, no, è anche
1: l'ultima tappa
0: a Bergamo,
1: importante.
0: Se vai a Bergamo perché vuoi avere
1: perché
0: un progetto
1: vai in una società importante termine. Vai in una società importante. Ci certo. Dobbiamo fermare, Lucio, dobbiamo fermare. Stiamo sforando.
0: Pardon,
1: ci
0: 68 anni, 68. A gennaio.
1: Va bene,
0: comunque.
1: Lucio, grazie, buon fine settimana.
0: Grazie
1: come
0: a te
1: sempre.
0: Marco, ciao.
1: Ci fermiamo adesso, torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano.
1: Grazie anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente.
0: Ecco. Basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22.30, rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, noi siamo in attesa.
0: Vabbè, ecco. Dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: No, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina, vabbè. No, ma poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Venerdì ricamato.
0: Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
1: C'è pure Orlando
0: 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì, perché no?
3: Visto che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Era con noi e vinse la
1: grande edizione, Bruno.
0: Bruno, subito colpo alla prima edizione.
3: Finalmente, dopo Bruno Giordano. E il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu
0: la
1: sei
0: peffa
1: secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65.
1: Quindi tu sei il terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi sono appaiati Orlando e Bonanni. E allora Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello, scelta dal direttore.
0: Ma non
1: Marco,
0: è vero, c'è la coppa proprio,
1: insomma,
0: pure quest'anno.
1: Pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma. Invece. Poi dipende anche
3: il valore intrinseco che conta, è quello che
1: è una targa di ottobre.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia 2,2,
0: È apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene. Allora, caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po' andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, e c'è Allegri che non si sa che fa, c'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio, di andare all'Atalanta, però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto, ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà, sono curioso di vedere Italiano che fine farà, sono curioso di capire De Rossi se rimarrà al Genoa o andrà...
0: Pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra vabbè, quello Massimo, più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci questo favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi a manda messaggio. Ma lo sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco.
0: Capito?
1: Sì,
4: ma
1: sai come funziona? Ma sai quando funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè, che proprio non glielo dici mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, ma non all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, non, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dai una mano al direttore di tutto mercato web, però dai almeno uno, che ne so, uno scenario, una traccia, dagliela, insomma.
4: Gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai. Un po' l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
4: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
1: Mamma mia. Comincia già, sono le 14:15.
0: Stefano,
1: mamma mia.
0: Tu hai un qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
1: Ma adesso, allora, i grossi, i big, Allegri, vedremo cosa succederà. Conte, mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo passo da Dio.
0: Poi
1: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me sì, tu mi avevi sempre.
0: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
1: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima, ritorni a Napoli. Poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia Sarri? Non, secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
0: O comunque iniziare una nuova avventura, qualcosa di diverso.
1: La squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, lo ritroverebbe giunto di Pompilio. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi Niccolò giustamente dice non sarà facile, lo dito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari ecco qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a, a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che lo dite arrabbiato con Fabiani, c'è cioè della tensione, ho questo letto, perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito cosa rimproverano.
0: Non lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma quello dico ti puoi aspettare tutto, insomma, pure che torna in giro.
1: Sarri saluta, dai, qualche mese, sì. Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso, l'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili, quest'anno non sono andati in Champions per recuperare l'utile, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana Memoria. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
2: Beh, però lui troverebbe Giuntoli, con il quale si è trovato molto sì, bene. Sì. Vanno a ricostruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda sono abbastanza, perché per ovvi motivi. Quindi, nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché la Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri però, Nick? Scusami, perdonami. Perché...
2: Bisognerebbe che tu glielo chiedessi a lui però.
0: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra che... Cioè, sì. All'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, domanda, perché sennò sembra che la Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
2: Ma dove? Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
2: No, è lui, perché lui l'ha detto. Il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto, sì, questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi se... No, però, no, però allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda ti vogliamo alla Fiorentina, lui c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi Sarri va alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina,
2: ci va alla Fiorentina,
1: penso anche
2: va.
0: Lui tu dici sì. Sì. Stefano dice ok, Bonanni?
4: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
2: Allora io vi dico solo una cosa, quando l'allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi non ti voglio offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
2: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina-Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina, a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata il Chelsea, è stata il Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare poi vabbè brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui la Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina, e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi neanche noi, E quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici ci lo chiama, chiama giunto e gli dice: Cristiano, te la dico in toscano, e tu lo sai come è la questione. E voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe: Maurizio, baci, tu ci devi andare. E gli direbbe così.
0: Mi manca Garbo. Garbo, che ne pensi? Poi vado ad un altro argomento, vai, Daniele.
5: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri, lui sia fortemente tentato di andare alla Fiorentina. Però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire. Se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno, che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
2: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui, e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè, lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo, lui è una cosa che è metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
0: No, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
1: Credo anch'io che sia così. Cioè, non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice, sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio, non è giovane, sto a Firenze, a 2 metri da casa, è la mia squadra, ci vado proprio a prescindere, che possa piazzarmi dodicesimo, che possa arrivare in Champions, o in Europa League, o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
2: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita a Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto, fino al Gio La Parte.
0: Intanto questo ti scrive Jacopo: Ceccarini, arrenditi, Sarri va all'Atalanta, e quindi ti dice.
2: Ma io, infatti, ho cominciato.
0: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
2: Alla Fiorentina non lo vogliono.
0: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News, te la giro, che è proprio di adesso. Che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News, che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
2: Che è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè, sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
0: la penso
2: proporre.
0: Un po' come te, sì.
2: Ecco, l'avrei già preso.
0: Poi
2: però,
0: per carità, magari c'è. Però sì, che Real Madrid, insomma, si faccia proporre un attaccante.
2: No,
0: che non sanno che è a scadenza Vlahovic, se lo vogliono andare a prendere.
2: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
0: Ma che però succede? Sta, ragazzi, ma che succede?
2: Ma
0: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, O no?
2: Sì, e poi Marco, c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Comolli, lì, quindi altro giro, altra corsa.
0: Solo lui? Solo lui?
2: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti, quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti, diciamo, gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
0: Okay.
2: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
0: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
1: Sì,
0: fiducia
1: la penso
0: Spalletti? Alla fine è così?
1: Sì, fiducia a Spalletti e...
0: Quindi paga solo Comolli, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
1: Sì. Io credo che vada così, Marco. Non posso immaginare, anche se quello tutto che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
0: se perdi il derby, ragazzi, io non lo so.
1: Cioè, io non vorrei che poi,
0: derby, secondo me,
1: diciamo, queste reazioni, anche secondo me scomposte ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero che dice, ecco, abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi, accoppi la delusione di averci entrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
0: Devi uscirne bene, sono d'accordo.
1: Massimo, se lo pareggi o lo vie, ma alla fine...
0: Io questa cosa però, del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
4: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione. Quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
6: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo, no? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché
1: però gira, Nicolò, allora si potrebbe dire centrale, la stessa cosa per Allegri.
6: Sì, solo che magari, diciamo, Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
1: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice, vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, cioè, ma che ti serve Superman davanti? Cioè, è un po' una provocazione, però ci sta, no?
6: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
1: Lo so, ho capito, però.
6: Hai ragione, questa è ragione, l'ha persa lì.
0: Daniele?
5: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato Malen, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivo. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
1: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
5: Sì.
1: Cioè, capito, non c'è mai... Queste squadre
0: nel finale,
1: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
5: So, ragazzi, il problema
1: la Roma aveva una stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
0: a fare un po' gli equilibri della squadra, sì.
1: Però la Roma perde, uomini non c'ha a disposizione, Iconè, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi?
0: Sì.
1: Malen a palla a mille, la Roma che invece...
0: Sì, verissimo. Era quindi, un dato strano, vero, che avevamo messo in evidenza, in contrasto con quella che era forza di Malen.
1: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
5: Questo è vero, questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
1: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta, ma siamo d'accordo, sì. però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma perde, prende più gol dietro, cioè alla fine sì. Quello, ecco perché vengo alla tua tesi, cioè arrivi a 4 giornate al termine, non ci giriamo intorno, ah, problemi su, dentro, basta, arriva terzo o quarto e buonanotte, sì, no sì, perché tanto d'accordo. Voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara del traversone,
0: bisogna
1: dopo anche, l'Inter sì. Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè
0: hanno fatto,
1: hanno fatto chi più chi meno insomma, attraverso
0: allora Nick, prima di salutarti gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
6: Lecce, io sono
0: Lecce Genoa
6: 2-1.
0: Cremonese Como,
6: Cremonese Como, no, vince Como 1-2.
0: Torino Juve
6: 1-1.
0: Va bene, va bene. Senti, prima di salutarti, però, ti faccio fare un altro gioco, caro mio. Sì. Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone sì. della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori. Sì. Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre. Sì. Vediamo chi ci indovina. Napoli.
6: Sì. Italiano.
0: Juve.
6: Spalletti.
0: Milan.
6: Allegri.
0: Lazio.
6: Lazio è dura, eh? Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanni alle altre due, ci penso un attimo.
0: Fiorentina.
6: Grosso alla fine, secondo me.
0: Atalanta.
6: Sarri.
0: Lazio.
6: E la Lazio. Almeida.
0: Va bene, me li prendo. Va bene? Il jolly nazionale me lo vuoi dire?
6: Conte.
0: Va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora. Un abbraccio.
6: Ciao ragazzi.
0: Se a presto.
6: È come i correndisi deontologici dei corsi dei giornalisti. Se non prese due ricomincio a riparare tutti. Poi li rifaccio.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick, un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku, eppure questo è vero.
1: Insomma, è vero, non è verissimo,
0: che,
1: vero.
0: Non è che non li hanno spesi i soldi per... per il mercato lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi e poi dopo se uno dice è vero che non
1: ci sono,
0: diciamo, le potenzialità economiche,
1: ma i centravanti sono, ha detto esatto. Bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcru, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di
0: un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol,
1: che non è, che cos'è David, non è attaccante,
0: esatto, poi... no ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas e non Morata, però
0: esatto.
1: Sarà...
0: Allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi. Buon
0: c'è anche Daniele Garbo. Daniele, ciao.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, sentimi. Stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni, noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè da Spalletti la Juve non doveva perdere con la Fiorentina,
0: certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto, non cambia niente, e io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann, quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo, cioè se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare, quindi se l'hanno presa e allora non si, cioè se hanno preso in considerazione questa ipotesi allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene. Un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così. E poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno,
0: No, no, io, mi sembra qui in studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè,
1: come
0: nel
1: no?
0: Senso, mi sembra anche Garbo prima, mi sembra sì, Daniele anche tu, hai, siamo d'accordo, sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, sì, assolutamente.
1: No, poi, noi ci interroghiamo sulla sull'ad emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì, sì, sì.
1: Perdi 3-0 adesso, un derby, poi... te lo porti dietro, ecco questo sto strascico poi,
0: sì sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi,
1: però sono d'accordo erano, per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo, sì, è perfetto, sì. Insomma, voglio dire, da lì non ci si sposta, no. Perché che fai,
0: però il, cioè, lato emotivo non va mai dimenticato, perché qui le volte emotivamente si prendono
1: no,
0: delle
1: ma
0: decisioni,
1: già è così, se tu perdi un derby come lo magari come lo no. Perdi in maniera netta, cioè ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto, se mi sembra, diciamo, sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo, sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurentiis tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito.
1: Vabbè,
0: questa cosa.
1: Non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing...
1: Cioè non credo Allegri tanto a Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano, no. O Allegri... ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì, che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani, subito dopo la festa, ai microfoni, detto, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì. Non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su
1: italiano,
0: Allegri, oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, Italiano, leggo anche di Italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa,
3: allora è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, ora
0: sì,
3: poi Ancelotti
0: sì.
3: Non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi sono arrivati giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli. Quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di, del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro. Beh, sì. Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra la partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia, però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono certo. Tutto
2: il destino è nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi. È solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter aveva già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma, è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato, insomma, abbiamo
0: visto...
3: Ma
0: lo sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto, cioè l'abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove, non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto -1, neanche 0. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra, da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. E però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione, però
0: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma,
3: me l'aspetto, perché
0: ma aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni, dove sta il colpo di scena? Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
4: Non a Verona, cioè.
0: Gufo. Questa è proprio una gufata finale, di quelle pazzesche, proprio.
4: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così.
0: No, non è così, dai. È così. Quindi no, a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
4: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, per la tifoseria, è la Juventus nel derby, però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter, sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.

0: Sì, tremende, sì,
1: tremende negli ultimi
0: tremende, è
1: anni
0: vero.
1: di Francesco. Quindi
0: Qui forse è una
1: spero per
0: situazione di
1: lui, guarda, spero
0: vantaggio.
1: per lui, che comunque
0: Sì.
1: secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente
0: Sì, perché poi
1: porre
0: ti rimane
1: fine
0: appiccicata sta
1: a
0: etichetta.
1: questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi? Lecce
2: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: pure tu, eh. Facciamo Garbo?
2: Il Lecce anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane
1: La
0: comunque
1: spareggio e lo
0: qua.
1: spareggio? Bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese e
2: Sconfitta del
1: sconfitta
2: Lecce.
1: del Lecce.
3: Esatto, la vedo un po' dura.
0: Un po' dura, un po' dura, però potrebbe
1: Però
0: pure.
1: sarebbe.
0: Però per me Lecce vince, per me Lecce può
3: Quantomeno non
0: vincere.
3: perde, ecco.
0: Se la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, ti devo dire la verità. Mo ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te. Sei
1: Vai.
0: pronto?
1: Devo essere pronto, Stefano.
3: Vai,
1: Io ti avevo
3: vai, vai, vai
1: detto
3: sereno.
1: di fermarlo in questi
0: No,
1: giochini,
0: no,
1: ma
0: no, no,
1: beh,
0: no,
1: siamo
0: questo è carino
1: a due.
0: perché. Vai, vai sereno, Questo
1: Lorenzo.
0: è carino, questo è carino.
1: Vai.
0: Allora ti do sei squadre e tu, adesso te le elenco una alla volta, mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal
1: L'anno
0: Napoli.
1: prossimo?
0: Napoli, l'anno prossimo. Napoli. Dai.
1: No, è difficilissimo questa cosa. No, dammi un'altra, Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
1: Spalletti.
0: Ok. Milan.
1: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
1: Palladino.
0: Fiorentina.
1: Oddio.
3: Non lo vuoi dire, non lo
1: Fiorentina.
3: vuoi dire, Lorenzo,
1: No, non voglio di Vanoli. Grosso, grosso, grosso.
0: no. Atalanta.
1: Sarri.
0: Manca Napoli.
1: Manca il Napoli.
0: Allegri l'hai messo al Milan.
1: Italiano, italiano.
0: Italiano. Bene, allora
1: Poi
0: vado pure
1: mandalo,
0: da.
1: mi sono già dimenticato tutto
0: No,
1: quello
0: no,
1: che ti ho
0: ce l'ho
1: detto.
0: scritto tutto sull'agenda qui, rimane tutto agli atti, non ti
3: Trascritto.
0: preoccupare, non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te, dov'è? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
2: Napoli, non lo so, Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo. Non,
0: Dai.
2: ma
0: Buttati.
2: io spererei in italiano o grosso.
3: No, ma non puoi dire italiano
0: Uno,
3: grosso, eh.
0: italiano, italiano, il primo vale. Juve.
2: Nome Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio grosso.
0: Fiorentina.
2: Fiorentina Palladino.
1: No.
0: Dai, Atalanta.
2: Avanza Sarri.
0: Ma come tu? Ci hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno, lo mandi via. Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma
2: Ma che
0: veramente.
2: vuol dire? Scusa, ma
0: Ma
2: che
0: dai, ma
2: c'entra?
0: che vuol dire? Dai. Andiamo da Garbo. Garbo,
2: Vai.
0: Napoli.
2: Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan,
2: Allegri.
0: Lazio,
2: Lazio Palladino.
0: Fiorentina,
2: Grosso.
0: Atalanta.
2: Sarri.
1: Non mi ha copiato, eh.
0: Ma
2: Ha
0: stanno
2: fatto
0: tutti.
2: copia e incolla, ha fatto copia e incolla di Lorenzo. Vabbè,
0: Vediamo un
2: ci
0: po' se
2: finisco
0: in
2: a
0: Pallomeni ci
2: copiare.
0: dice qualcosa di
3: Ma tanto
0: diverso.
3: io non
0: Vai,
3: ne indovino
0: Stefano,
3: una.
0: vai.
3: Inzaghi.
0: Juve.
3: Spalletti,
0: Milan.
3: Allegri,
0: Sì. Lazio.
3: Italiano,
0: Mi piace. Fiorentina.
3: De Rossi, possibile.
0: Atalanta. Perché
3: Sarri.
0: hai detto impossibile?
3: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
2: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Pare che sei proprio veramente, guarda, sei terribile, sei.
3: Ma io l'ho detto apposta così, la reazione.
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi, veramente è una roba incredibile.
1: Alla fine la notizia.

0: ce l'ha data
1: Stefano. Pare che mi paga poi.
2: Ce l'ha data Stefano. Hanno... Beh, hai capito? Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano, Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
3: E questo sarà.
2: Da copiato.
3: Da copiato.
1: Hanno vinto tutti lo stesso, ragazzi.
2: Vabbè, dai, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao, Lorenzo.
2: Lorenzo, a lunedì.
3: Ciao, ragazzi.
2: Buon fine settimana, buon lavoro. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capo classifica.
3: Capocannoniere,
2: sì. Bonanni. È l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
3: Mamma mia, guarda, ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
2: Lecce Genoa.
1: Questa è la vera gufata, non quella mia di prima.
2: Dai, Lecce Genoa.
1: Lecce Genoa 2-1.
2: Cremonese Como.
1: Cremonese Como 1-1.
2: Derby Torino Juve
1: 1-2.
2: Garbo.
4: Vai.
2: Lecce Genoa
4: 1-0.
2: Cremonese Como
4: 1-1.
2: Torino Juve
4: 0-0.
2: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
3: Quanto sei fregato? No?
2: Vabbè. 1 1 a 1, dai.
3: Pure qua.
2: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
3: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
2: Puoi perdere il titolo.
3: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
2: Sì.
3: Che giocata da fuori classe.
2: 2-1.
3: Ha perso.
2: Vabbè,
3: Massimo,
2: niente.
3: Vai tranquillo.
2: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
1: Hai capito?
2: 2-1.
3: 2-1 per il Toro.
2: Mi gioco la vittoria.
1: Vedrai che ci frega la Cremonese.
2: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Daniele.
2: A lunedì.
1: Ciao,
2: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: Siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco,
0: questo
1: ciao a
0: pomeriggio,
1: tutti.
0: Ciao Stefano di nuovo. Allora, entriamo nelle ore 15:08. Siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video. Poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai, Stefano, che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia diciamo così,
0: di alto livello,
1: gradevole.
0: Perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata, che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: Roma, nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso. Ma la coppia in questione è Simone Braglia con il, guarda te che roba, col direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è,
1: è però
0: una
1: questo
0: roba
1: non va
0: incredibile.
1: Bene, eh. Ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette bianco come il direttore.
0: Hai
1: sei
0: capito?
1: Veramente
0: guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile, Braglia. Tu
2: no, te per darmi contro le fai, sei fatto
1: ma no
2: apposta.
1: Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante,
2: dove siamo?
1: Ma deve essere qua.
0: Ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore,
0: certo,
1: di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno, guarda, c'è un cielo, un azzurro bellissimo. C'è anche Arianna, se non erro.
1: Ciao Arianna,
0: sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna,
1: buongiorno,
0: ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene.
1: Ringiovanito, ma che fa?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli date così durante il giorno a Braglia? Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima.
2: Sì, ma guarda, visto da vicino, sembra un ragazzino,
0: sicuro. Ma Paolo,
2: non so che gli danno qua.
1: Vabbè, ma conducete.
0: Ma conducete la trasmissione,
1: esatto,
0: voi oggi.
1: Ma fate voi, da
0: io
1: là,
0: vorrei
1: questo scenario
0: la
1: meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi,
1: sì,
0: con la spalla
2: allora,
0: Braglia.
1: Vai
2: guarda,
1: Paolo.
2: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima, una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
2: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
2: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto? State pasteggiando? Braglia si è comportato bene?
2: No, abbiamo
1: bene.
2: Già finito. Siamo anche un po' allegri,
1: beh,
2: è vero, diciamo,
1: sì,
2: perché ci piacerebbe parlare di allegri,
1: e vai, comincia
0: Paolo, vai.
2: No,
1: non a ruota libera, tema libero,
0: vai.
2: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei diciamo togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo diciamo baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi, chiaramente, la storia del calcio è questa, da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una, una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo, La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, e quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, io direi devi ridefinire il tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più là, però io credo che Cardinale... non lo so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informata.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a focus una cosa, però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime, abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? Simone, quindi
0: fa parte del
1: Red Bird, e quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare a questo punto la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
4: Ma è una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
2: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
2: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan, Paolo?
2: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere.
2: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione,
0: sì.
2: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
2: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
2: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma non c'entra la Champions.
2: Esatto, c'entra... c'è da mettere il timbro sulla Champions.
1: No, vanno via tutti.
0: Se non c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno lunedì e martedì, non serve incontrarsi, cioè non vi incontrate,
1: no,
0: proprio,
1: però, portate,
0: mandate una lettera di dimissioni.
1: Ci vuole,
0: tutti,
1: come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie scelte da parte di cardinale, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
4: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso, però domenica in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni, la presenza di comunque di cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan.
0: Vedi.
4: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti, e per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere allegri e tare se questi sono i tecnici. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinale che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda uno tende a fare meglio, e come oggi Braglia che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine, quando c'è compostezza.
4: Ma perché l'altra volta mi avete detto che
0: ero oggi sei più istituzionale.
1: Molto, sì, esatto, è molto
0: oggi
1: più attento anche nell'esposizione.
0: Esatto, è molto più istituzionale.
1: Noi
0: oggi
1: fa piacere
0: Braglia.
1: Questo. Poi
0: si vede che ha vicino il direttore.
1: Al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via. Allora anch'io mi metto una cosa.
2: Ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io però,
0: siamo in tre. Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco, Paolo.
0: No, ci mettiamo com'è lì? Ci mettiamo in camicia,
4: com'è
0: lì?
4: Quello che non c'è al Milan, c'è a Maracanà.
0: Siamo tutti trasparenti, allineati. Aspetta che c'è un audio di Carlo che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo, vai, via.
5: Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Mi stavo ascoltando e volevo da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi. Ma il Milan, levata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato. Non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone. Ha stato morto in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto con Berlusconi.
1: Ho capito, gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro.
5: Blasone,
1: ma che dici, Carlo?
5: Io penso la maggior parte della
1: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu. Ma Rivera, il pallone d'oro.
2: Non si può ascoltare.
1: Rocco, Nereo Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, dai Simone, dai.
4: Ma che rispondi a Sam? Rispondere alla telefonata del genere. Perché io parlo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo del Milan.
0: Non ti arrabbiare, ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore.
1: Ti sei acceso subito.
0: No.
4: Vabbè, ho capito, ma a una telefonata di questo genere sto
1: rispondi a mo' l'epopea di Rocco.
0: Certo.
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro.
2: Il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto diciamo, il club più titolato al mondo. questa piccola parentesi non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana. Quindi il Milan è stato per alcuni mesi e anche forse per un paio d'anni la società più titolata al mondo. ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
4: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
4: Ma io dico quando si muove il Milan. Non avesse tutta quella
0: Marotta quella ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
0: Voglio dire, le stelle contano.
2: Ma questo sfottò ci sta, questo è legittimo, ma non riconoscere il blasone o perlomeno una, come dire, una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan è sbagliato.
0: Giusto, Paolo, su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-8200-213, non lo so. Sei Carlo.
6: Ma io non capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse per qualche cosa strana non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire? Ma per quale motivo? Cosa non capisco?
2: Questo è interessante.
6: Secondo me, se non c'è un progetto, cioè dal retro allenatore,
0: una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
1: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan ci sono troppi.
0: Oppure aggiungo che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, per Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerle. La giustifico così.
1: Secondo me a Milan c'è troppo traffico.
0: Troppo traffico.
1: E alla Juve c'è il deserto.
0: Tecnico. Paolo, tu che dici?
2: No, sono d'accordo. Cioè, sommo i vostri interventi, vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti del campionato è stato secondo. Quindi il Milan parte da una considerazione diversa. Quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
0: Braglia, tu che dici?
4: Sì, no, sono d'accordo, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare. Troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito.
0: Che ancora nonostante... non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito.
4: Però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana. E io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica. Cioè, io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
0: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così, per caso, messa insieme, squadra scarsa.
2: Ma Marco, sai cos'è?
0: Cioè, è una cosa veramente è offensiva, perché se Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno?
2: Sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette, diciamo, di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi. La battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni,
0: con
2: Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a Pressing trovi come si chiama Ordine e il Toscanaccio e come si chiama Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
0: C'è una divisione.
2: Ma dico, come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, ecco, nel Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché?
0: Perché stanno deludendo?
4: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
2: anche l'ultima
4: le
2: partita,
4: ultime, l'ultimo le ultime mese partite è vero, che hanno fatto, secondo me.
0: Tu, allora, io posso,
4: e secondo me gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto.
0: Ma io non lo escludo mondiale. Questa cosa qui, non lo escludo, perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo. Voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un mesetto,
1: ma pure di più,
0: se non di più,
1: su Bremer sono su 3 mesi, 4 mesi,
0: esatto, hai sottolineato un calo che è preoccupante.
1: Un rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo,
0: però è ben
1: negabilmente bravo, insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
0: Certo.
1: Spalletti non lo può dire, però Braglia ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè
0: è
1: se
0: vero,
1: tu stai
0: vero.
1: Là è perché lui non ha inciso.
0: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una partita,
1: E anche lì dovrebbero sperare, quando il tempo della giocata, vero, uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di diverso.
0: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure un...
1: Sì, guarda, no, perché
0: c'è fresco? Come si sta? Freschi?
2: No, guarda, vi garantiamo, perché ci siamo scatenati oggi, uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
0: Ah, davvero?
2: Così però... movimentiamo.
1: No, ma Piccari dice così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale. Beh, cioè uno speciale
0: lì, a fare uno speciale
1: Braglia
0: lì,
1: però
0: Braglia
1: non è sensibile, esatto.
0: Organizza Braglia,
1: perché ci sono
0: perché...
1: i mondiali, potrebbe essere anche
0: veramente potrebbe essere uno scenario mondiale. mondiale possiamo fare, veramente.
1: Braglia, lo vedo là un po' immobile.
2: Assolutamente ne vale la pena.
0: Bene.
2: Veramente bello.
0: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
1: Perché stai zitto, Braglia? Non ti pronunci.
4: Cosa devo dire?
1: No, c'è questa possibilità.
2: Come si dice in gergo,
1: Piccari voleva sapere se c'era questa possibilità.
0: Hai capito? Ma lui non coglie. Non capito.
1: Maracanã in esterno.
4: Io ho la possibilità. Io da quanto tempo è che me dico? Venite. Che problema è?
0: Va bene.
1: Sarebbe così facile.
4: Basta che organizzate.
0: Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti. Poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio. Voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
2: E della Roma, non vuoi parlare della
0: anche
2: Roma?
0: Della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
4: E Como?
2: E Como?
0: Como vince facile, dai. Tra poco.
2: Stiamo qua.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Allora lo fate apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o... No.
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito?
1: Invece, sì, ma non è che se parli sottovoce non ti si sente, Braglia. Grande.
0: Hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere.
1: Che bello.
2: No, questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto invogliando, al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello.
0: Bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo, insomma, andare anche noi, facciamo in una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi aspetta, ne prendo l'ultimo. Non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando, niente male. Non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo... Ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzotto, ricordate tutte le polemiche. Questo fa parte un po' del sale del calcio. Quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questi argomenti, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi, come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti e
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Comolli, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann, e questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Comolli, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Comolli c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro, sì, è vero, manca questo.
0: Così gioca più Ildiz, se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus,
0: proprio,
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere... oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. Sì. Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra.
3: No, io dico che, ok, d'accordo, il ragionamento che fa Paolo. Però io la Juve è un pochino come il Milan, Cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, da perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, c'è Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di valenza per far rendere anche Ildiz, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato oggi, da un punto di vista
0: asfaltato
3: operativo.
0: Pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto, chi adesso sta con...
0: voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo... è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore, da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Sono assolutamente d'accordo con te, ha detto delle parole
0: uno
2: sbagliate.
0: Che dice potevamo non andare anche in Europa League, io Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elkan ci faccio un pensiero forte a cambiare, ho capito, però... ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime 3 partite, mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto. Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta Giuntoli, no, a questo punto un punto fermo con tutti gli errori anche di comunicazione che ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo. Secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo. Tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: lo vedi? Ma come tu sei qui, mi dici Spalletti, no, come fai, metti bu giù Emery?
1: Sto dicendo ma io guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di confermare Spalletti.
0: È vero.
1: Ma
0: ti rifiori
1: d'accordo
0: Emery,
1: con quello che
0: mi
1: dici.
0: Torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè voglio dire, che fai da Emery, magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, oggi queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto. Però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti,
0: sì, sì, per me
2: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
1: Cioè tu dici se arriva la suonata, Marco,
0: se arriva la suonata voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode,
1: se lo perdi,
0: la messaggeria
1: lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti...
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così la giro a pura braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano, è grande in pallomeni, scrive Fulvio, hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano, come dire, è più più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, qualche, no, c'è stato
0: Gasperini,
1: qualche lampo.
0: Però,
1: però mi sembra che
0: bene,
1: poi alla fine
0: dai,
1: il percorso, ma adesso non lo dico, tipo, perché poi uno dice, ah, ma te sei umanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, non è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vada alla snocciolarità, di qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo diciamo così una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le ultime 6 altre... ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato. Però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma,
0: sì,
1: di Gasperini.
0: Sì. Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
3: No, no, no, sono,
0: Champions
3: sono
0: in
3: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona è la stessa cosa che tutti
1: Vabbè, la Juve. Ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
0: Non si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso
0: compiuto
1: e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma a Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, no, dai, vabbè. Cioè, il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo. Però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como, diciamo l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
1: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Cioè,
0: verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Chivu non me lo metti, ma come Chivu vince il campionato e vince la Italia,
3: no,
0: è il top degli allenatori,
3: ma
0: dai, Paglia,
3: la rosa,
1: vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non
1: avevo
0: dei dubbi.
1: Simone.
0: Simone c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, certo, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto,
0: certo,
3: perché
0: tu hai messo il scudetto a un certo punto.
3: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, no, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti, ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini, sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è
2: Conte? Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte, Paolo?
2: Al momento, come dire, io il, come dire, il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo. Sì. Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me. Però vabbè,
0: ma esatto, Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè, esatto, devo essere proprio sincero.
2: Esatto. Vabbè, anche questo purtroppo fa parte dell'informazione. Sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità, un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino. E chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo. E De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po'. E qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato. Quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini, quante ne ha perse?
1: 11.
0: 11, 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Quindi, sì, ma poi ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia,
1: esatto,
2: del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1 a 3. Quindi, come dire, le difese, tutte le difese, hanno fatto un po' acqua tutte le squadre.
0: Sì, vero,
2: quindi
0: benissimo.
2: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre. Questo
0: si riferiva a
3: il problema. Posso? Okay.
0: Vai, poi ho le ultime due cose. Dai, vai.
3: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no? Se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione? e a dar fastidio.
1: Beh, noi sì, però noi ce l'aspettavamo.
3: Ho capito. Noi, però, sto parlando
0: io no, sono
3: pubblica
0: onesto,
3: in generale.
0: Io no, Marco, io non me l'aspettavo.
3: Cioè, il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi quella rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il lavoro,
0: certo,
3: di
0: no, Fabregas. No, ma non c'è dubbio, Simone, su quello che dici. Ha valorizzato anche questo.
2: Il lavoro del Como di quest'anno
0: non si può contestare. Poi, per carità, vediamo che cosa succederà in futuro. Vediamo. Allora,
1: anche la vostra location
0: non si può contestare nemmeno la vostra location,
1: diciamolo, dai,
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata, senti Paolo, ma dammi una
3: tenuta
0: dell'Annunziata. No, Paolo, però una cosa ti voglio chiedere, mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito? Noi ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo ulteriormente.
2: Anche io ne ho parlato tanto.
0: Fammi
2: sui
0: una sintesi proprio, una sintesi veloce.
2: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
0: Certo, non c'è dubbio.
2: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre, diciamo, piccolo, anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, no. La Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. E questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas, che ha parlato su Nico Pass, e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente: Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte, cioè, e chiaro. Non so se
1: strepitoso, Cesc.
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Infatti... Ah, sono d'accordo. D'accordo. Cioè,
0: gli ha detto
3: le intromissioni,
1: dipenderà da Papelito Mourinho, insomma. Papelito José Mourinho.
0: Esatto, poi dipende anche da...
2: Fabregas è anche azionista del Como.
0: È pure un azionista.
3: Stavo per raggiungere.
0: Ha parlato da padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre, che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
0: Sì.
3: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito.
0: Io posso dire una cosa: io non ho mai visto, poi Paolo, insomma, c'ha più esperienza, diciamo, dire di no, però io non ho mai visto, Paolo,
2: la volgarità, dai.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così, e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: i Ruzzi, i Gaucci,
0: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo, perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale, tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco e torno al discorso che facevo prima, se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere, ma il calcio non sono le ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile, e attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico, attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli, non è così.

0: calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
1: Hai capito, Paolo? Bellissimo
2: Vabbè,
1: complimento, però tu sei stato
2: io lo
1: direttore di
2: apprezzo
1: tanti.
3: Magari voleva dire da
2: Guarda, sono
3: insegnare,
2: dovuto
3: però
2: arrivare fino in
3: era
2: fondo per capire
3: emozionato,
2: se era un
3: Paolo, era emozionato.
2: complimento
3: No, no, un
2: o se era,
3: complimento.
2: cioè, non so dove andava a finire, però
3: No,
2: alla
3: è un
2: fine
3: complimento, Salvo è un assiduo
2: apprezzo molto quello che ha
3: ascoltatore.
2: detto perché ho capito che vuole farmi un complimento. Lo rassicuro perché sono in pensione, quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie,
3: No,
2: quello che
3: ma era un
2: penso
3: complimento,
2: realmente.
3: Paolo,
1: Era un
2: Era
1: complimentone proprio.
2: assolutamente un complimento e lo ringrazio, ecco, ringrazio l'ascoltatore.
1: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto
3: Il
1: Sport.
3: triplete, vedi,
1: Il triplete, noi abbiamo
3: oltre
1: il
3: Paperito
1: triplete, qui c'è
3: Mourinho,
1: il
3: abbiamo
1: triplete, abbiamo il triplete in
3: Braglia un po' stride questa presenza di
1: triplete.
3: Braglia lì, però
1: Grande,
3: noi...
1: grande. Braglia abbassa un po' il triplete,
3: Va
1: dobbiamo
3: bene,
1: dire un
3: Simone, senti,
1: po'.
3: adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore,
1: Allora,
3: ti liberi un
1: c'è
3: attimo
1: un
3: adesso.
1: gioco da fare prima. E poi vi
3: Sì, e
1: saluto.
3: poi... Sì,
1: Allora,
3: vabbè,
1: adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli,
4: italiano.
1: Juve,
4: Spalletti.
1: Milan,
4: Allegri.
1: Lazio.
4: Grosso.
1: Fiorentina. Sì.
4: Fiorentina? Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
1: Ah. Atalanta.
4: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
1: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore, siamo senza allenatori quest'anno.
4: Non lo so chi possa essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli, eh.
1: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene, non
1: Sì.
2: è che ha fatto male.
1: Beh, ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene,
1: Esatto,
2: eh. E
1: esatto.
2: poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è
1: Eh
2: importante.
1: sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella. Guarda, a me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
1: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
1: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
1: Sarri, metto Sarri, eh.
2: O Sarri o italiano.
1: Te ne metto uno, dimmene uno. Chi metto?
2: Sarri.
1: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
1: Fiorentina.
2: Fiorentina, io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
1: Atalanta.
2: Atalanta, a questo punto, un altro Motta, ti posso dire Motta.
1: Ah, però, vabbè, vediamo. Vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì. Va bene, adesso andiamo ai pronostici perché mi
2: Veramente
1: mancano
2: lui.
1: De Paola, Braglia e Impallomeni per questa ultima giornata di
3: Vabbè, ma
1: campionato.
3: è inutile,
1: Spero.
3: sono
1: Vabbè, ma li
3: retrocesso in
1: facciamo tutti, tutti,
3: maniera
1: tutti, tutti, tutti.
2: Chi ha
3: Indecorosa.
2: vinto? Chi ha vinto?
1: No, chi ha vinto? Si decide tutto
3: Chi ha
1: l'ultima
3: vinto,
1: giornata,
3: Paolo?
1: caro
3: Pure tu fai
1: Paolo.
3: queste domande.
1: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65.
3: Vedi,
1: Attenzione,
3: Piccheri
1: attenzione, gran
3: 65.
1: finale, gran finale, gran
3: Braglia
2: finale. Piccheri
3: è
2: come il
3: centrocampista.
2: Como, come
1: Io
2: Como.
1: sono la
3: Sì,
1: sorpresa
3: esatto.
1: dell'anno, proprio, è vero. Allora, De Paola, Lecce Genoa.
2: Lecce Genoa 2-1.
1: Cremone
2: Salvezza del Lecce.
1: Cremonese Como.
2: Cremonese Como, ragazzi, questa pure è tosta. Però ho paura che a seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
1: Torino Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
1: Bene. Braglia, Lecce Genoa.
4: 2-0.
1: Cremonese Como.
4: 0-1.
1: Torino Juve.

0: 1-1.
1: Braglia, se tutti i pronostici di Braglia sul coma, ha fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. In Pallomeni,
2: Lecce Genoa 1-0.
1: Cremonese Como,
2: vince il Como 2-1.
1: Derby,
2: vince la Juve 2-1.
1: Bene, bene. Oh, siamo arrivati alla fine,
2: che peccato,
1: di questa puntata.
2: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io vabbè, adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che...
0: Te l'ho già detto prima al dire.
2: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Dormi lì?
1: Ma che dorme lì?
2: No.
0: No, che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa e poi dopo vado a casa.
1: Hai capito come ti tratti bene?
2: Con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, curativo.
0: Per quello, vedi, guarda.
2: È curativo.
3: Olistici. Pietre olistiche.
2: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo.
1: Ma Carlo non ha mandato più un messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
2: Ma lo ignora.
1: Ha detto altre cose, vabbè Carlo.
2: Altre cose pesanti.
1: Allora, De Paola non rosica, l'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi, aspetta, ce n'è un'altra, dice che...
3: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
1: Ma non lo so, ne escono così, capito io?
3: Non ho detto una parola contro l'Inter. Una.
1: Ma so così, tirano fuori, capito?
2: Va bene Braglia, ti raggiungiamo allora, vi raggiungiamo una notte dei mondiali durante
1: luglio. Veramente
2: un piacere
1: grossissimo.
0: Quando decidete me lo fate sapere.
1: Salutaci tutta la tenuta lì, capito? Tutti quanti,
2: salutaci tutti,
1: che torniamo presto, facciamo un'altra puntata.
2: Stefania, Arianna, tutti quanti.
0: Elisabetta ed Arianna.
2: Elisabetta.
1: Dell'annunziata, bellissimo. Ciao ragazzi, a venerdì. Ciao. Ciao. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico dell'Inter succede a Conte, poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima, diciamo, non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. E beh, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondur è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un altro così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmundson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
1: aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì dovrà fare una scelta e da
1: ma
0: lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa aver individuato?
1: No, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Vanoli non resta.
2: Sì, sì. Poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra nella Fiorentina che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione inevitabilmente ha una pilla inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future, ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno secondo me, quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre
1: ciao,
0: buon ragazzi. Lavoro alla redazione di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo. Chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate, un'informazione. Ma se la Roma entra in Champions, deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque, a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni, quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato, un allenatore, ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass. Poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio. Cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Ma cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanata, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non soltanto per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
0: Certo, ci provo, l'ultima stoccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: Andiamo caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato, 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni, consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti. Per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic dunque si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadori a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dall'Ara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare che ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lucumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem e Elland, con il secondo favorito. A destra Zortè ha preferito Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sei saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernardeschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio
1: Stefano. E allora Bologna-Inter,
2: vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. Andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude all'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marosic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick, toccherà a Basic giocare in regia, con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra, al posto dell'infortunato Zaccagni, con Nosgren avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilemark ritrova dopo la squalifica Bozzino per Loyola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozzinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Lieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trepezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso e Nero Verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Geizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muharemovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Thorsved dai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Candé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli-Udinese, domenica ore 18 per il Napoli, Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Karstrom, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Mosquera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco, invece, prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi, si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo, ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pierotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare, il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterstone con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitigna, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Accardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabi e Paolo ci sono sicuri del posto, e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saremakers. Davanti il più informe tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente il lungo reggente Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zé Pedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio in collo. Derby Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.
4: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso. Ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta al rebus legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli e in caso di forfait del numero 19 spazio ancora a Thun con Mainers. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come è accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Paz alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare in invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì, ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, e anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci hanno
2: è un modo per orientarsi, magari, sì, no? È un riassunto, no, sono sempre divertito, ci mettiamo poi divertito. Questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti sicuro, le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime, hai ragione.
1: Vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà a fare l'ambasciatore del City. Però fonti vicine a Pep dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: Ma
3: me.
1: Sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non
2: Taekwondo.
1: Lo so che roba è, però capito? Poi? Per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Si mette a fa botte pure lui. Pericoloso, bisogna stare attenti. Di qualcosa, tu parli troppo. Ti ricordi quando venne? Io mi ricordo quella fu la Champions. C'era Sacchi, opinionista di Mediaset. E lui, quando si trova, tu parli troppo. Gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè,
2: allora, mica è finita, noi voglia, ci sono i mondiali, il mercato,
1: c'era un ascoltatore,
2: mercato
1: prima.
2: Degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andremo
2: degli
1: avanti fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia Maracanà, dagli voglia.
2: Smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, e che mica abbiamo finito noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco. Allora, ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione. Voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TM Vue News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto, è sinonimo insomma che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire il nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farai il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento".

sembrava impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito. Quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone, ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il play-out di Serie B che deciderà chi tra Südtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo play-out, dove parte svantaggiato perché il Südtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore. Ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria.

0: Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai galletti pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
1: Buongiorno a te, caro, sai tutto, quindi sei tutto di me, vita, morte, miracolo, quindi
0: certo.
1: Bravo.
0: Ti seguo, Luca, caro, ti seguo e mi informo, non ti lascio mica così, io.
1: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Sud Tirol un doppio, anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata termino 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a diciamo gestire questi momenti. Quindi il Bari, purtroppo mi dispiace, perché in 3 anni ha vissuto due play-out, dopo quella, ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo, quando poi le cose vanno male, finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza conta, e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite. Quindi, per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Sud Tirol, che può anche pareggiare per diciamo restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire appunto la squadra di Castori di rimanere in Serie E B, mentre per il Bari chiaramente una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo, appena 3 anni fa, 4 anni fa, il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi. Avevo parlato della Serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi. Peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e che vinca il migliore.
0: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale, perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Sud Tirol. Non perché il Sud Tirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari, che, lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una Serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
1: Eh sì, il problema anche della multiproprietà l'abbiamo vissuto a Salerno, è una spada di Damocle, e chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli. È chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà. Ripeto, è una partita da tripla. Quindi, ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico. E quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu. Quindi speriamo che non succeda nulla, che, ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
0: Ecco, tra l'altro, appunto, la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come
1: Ecco,
0: quelle di Salerno.
1: per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco che ha vinto in questo momento il Catanzaro. Bisogna fargli applausi a Catanzaro, ha fatto un colpo del Palermo, punto. Quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi sì, si prendono multe, si disca anche il DASPO oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e si disca addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
0: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo. Ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riservo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini, che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
1: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Südtirol è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché l'ha già giocata la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Südtirol è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
0: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo. Eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
1: Feci live
0: cadetta,
1: quel
0: che poi fu
1: giorno.
0: anche bella, eh? Perché comunque
1: Quel
0: fu
1: giorno
0: una bella
1: feci
0: partita, alla
1: live.
0: fine fu molto emozionante.
1: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata al presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, con anche se non erro Fabio Caserta, allenatore dopo l'esonero di Mignani. Per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male. Erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscita, è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
0: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
1: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
0: Sì.
1: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia. Anzi, per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché Girone C quest'anno ha retto bene. Ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che è Girone C, la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinto
0: Sì.
1: Il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate. L'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come
0: Eh sì.
1: ricordavo ieri, e quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Salernitana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, mi sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'Ascoli invece temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo. Poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres. Poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
0: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
1: Chiudo,
0: ci sarà tempo per
1: volevo
0: parlarne.
1: chiudere
0: Prego,
1: Claudia,
0: prego.
1: che il problema forse chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saetana ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico. Stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol. Tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è un attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore. Quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
0: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
1: Grazie a te,
0: lavoro
1: buon
0: questa
1: lavoro.
0: sera e buon fine settimana.
1: Anche a te, un
0: Grazie
1: abbraccio.
0: mille a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, scusatemi, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito. Abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto Mercato Web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Südtirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio, le gare decisive alle ore 21, sempre con diretta Rai Sport Catania-Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti, tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season. Quindi, in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti, si andrà poi ai tempi supplementari e, se la parità perdurasse, si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo. Io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta, che era il gol che poi è arrivato lo scettino.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro che è un amico perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti, però subito. Che si è fatto, giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo adesso, è un po' presto per dire.
1: Domenica Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra. Sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie perché in questo momento, giocando ogni 3 giorni, la cosa più importante è il recupero, ecco.
3: Ciao mister, complimenti per la
2: Grazie.
3: qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che al primo tentativo del Potenza c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: In queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Il Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e in quel momento sono venuto in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante, anche con l'ingresso di Ovisak e del Sole, per non parlare del solito Shakir, e, insomma, mi hanno dato una grande mano.
2: Sì, sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere e cercare di poter gestire queste cose, perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti, perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza, perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, poi contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene, questa cosa ci fa solo piacere. Ecco.
1: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello di primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi il fallo.
2: No, ma io ho capito. Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici. Se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui. Però dall'altra parte, la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso. Non si specula, non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
1: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
2: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo, secondo me, l'abbiamo fatto abbastanza bene.
5: Scusi, rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
2: Beh, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo, e chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo. Quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui.
5: Grazie,
2: grazie, grazie, buona serata.
0: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito Di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta C.
6: Buonasera, ben ritrovato.
7: Ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, dopo la Digometti che stavano già tutti rassegnati al gol.
6: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
7: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il film della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la slide d'oro di questa partita?
6: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa,
7: Negro,
6: sì, anche quella di Negro, è normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0 è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni, quindi non era facile perché di fronte avevamo una grande squadra. Una grande squadra e niente.
8: Mister, buonasera.
6: Buonasera.
8: Io da notte ho ben visto questo. Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede tutta di campo. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
6: Intanto grazie perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che Avete visto il calcio vero, motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire, quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata a Ischia. Voi non avete idea del campo che era a Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante.
8: In bocca al lupo.
6: Viva.
9: Buonasera mister, siamo signori del Cengor, di Sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia, cioè vedere squadre con la sua è molto difficile, poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera caricata, questi dicono io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente, con la sua società, della serie io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che mi esonerate. E poi ne faccio un'altra, stava parlando il girone C, le chiedo se ci spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana.
6: Ok, allora questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica e dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta. Se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me. Ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge, e andare lì a Salerno non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff, quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti. E auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, quindi vi faccio i complimenti.
10: Buonasera mister, Marco Meloni, la decidetta, mi riallaccio alla domanda del collega, il Brescia può farsi questa realtà?
6: Brescia?
10: Si può farcela nel
6: dubbio? Sì, no, Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti, e quello che mi piace c'ha giocatori giovani. c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
11: Mister, buonasera.
6: Buonasera.
11: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, vi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico gremita di Casalavesi davanti allo Maxi Schermo che sognavo con un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie se vuoi.
6: No, vabbè, ma ti ringrazio perché io penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore e basta. Saluto a tutti.
12: Presidente, grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo e umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, ti è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
6: Cani. No, vabbè, ma ci siamo 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri, è per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici. Ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo, perché un Monterboso così, uno stadio così, quindi è giusto godersa, però ho visto che i ragazzi nonostante la stanchezza hanno dato filo da torcere.
13: Mister, le chiedo sì. Una cosa, sono Vanni Zagnoli per Rest News e Nord-Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. E quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
6: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia, ed è un bel modello perché Casarano ha un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta Ci, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata, dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta Ci. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, per il secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto il bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo a ripartire sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente sapere la propria età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare
2: certo.
4: Là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi questo anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta anche Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito e le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Si è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita alla Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainers dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico. Pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi

0: un cambio positivo all'andamento della Juventus. E allora, dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio? E Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni. Poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato. Guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre, prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor, dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il Mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Como lì, lo sceglie Chiellini. Como lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede un rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Boga. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Como lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Como lì, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte probabilmente senza Como lì, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
1: Che vi sembriamo l'Inter di Moratti.
0: Lo dicono in tanti, lo sai? Sì, effettivamente la storia
1: Sembriamo
0: sembra qui. Anche perché nel frattempo,
1: l'Inter di Moratti.
0: dal 2024 ad oggi, sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
1: Sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, beh, però poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male. Perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
0: E mai
1: insomma.
0: metti in campo Miretti al posto di Davide Openda per l'assalto finale?
1: Esatto, qualcosa non funziona,
0: Direi.
1: ma anche non funziona a livello tecnico, eh? Cioè io continuo a insistere anche su questo tasto perché comunque mi hai messo in campo Koopmeiners dal primo minuto, hai messo Koopmeiners dal primo minuto,
0: Dopodiché
1: è
0: però
1: una
0: vedi entrare
1: scelta.
0: Thuram e ti rendi conto forse anche perché.
1: No, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Koopmeiners non è in un momento in cui ti dà garanzie? È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
0: Poi giochi
1: tutti
0: senza
1: hanno le loro
0: portiere.
1: colpe. No, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però però ci metto su anche giocatori e allenatore, certo. Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove sei.

0: serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus. Per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
0: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero. I pochi giovani buoni, per qualche strano motivo, non sono più lì. Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto, e anche questo è un bel problema. Quindi tanti punti interrogativi. E poi attenzione, Bremer va al mondiale. Se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, non resterà.
1: Uno andrà via sicuramente.
0: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica. Io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
0: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo. Cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta, tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
0: Sì, in non teoria ti vedo convinto. Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono
0: sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì, perché sì. Se tu non vai in Champions comunque hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
1: No,
0: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non a un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
0: Allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
0: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
0: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca, certo, perché secondo me nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche secondo me la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo, perché prendi un allenatore secondo me dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia soprattutto in Italia, però devi prendere anche l'italiano diciamo così negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
0: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
1: Farioli?
0: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee, secondo me, un po' diverse dal solito, e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
0: Non ho nessun contatto,
1: certo.
0: Un mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
0: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio, eh. Quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido, e che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata, invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
0: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
0: idea.
1: Se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
0: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
0: Fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
0: Ha fatto un passo
1: magari
0: in avanti
1: ha avuto una pressione
0: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
0: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre squadre,
1: il Milan
0: fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato.
1: Certo.
0: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, eh. Cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì, eh.
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che insomma,
0: sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions comunque non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso. Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top. Cioè, veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano. E quindi il Milan, davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, eh. Io l'ho anche detto. Sì. E invece, purtroppo, è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà. Credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, ce la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
0: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile, ma ogni tanto la memoria mi funziona. Grande. E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere. Cioè, io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia, alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, non l'ho detto a poc'anzi, sì, sì, a Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è, ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri. Cioè, ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba. Cioè, noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda, no. Hai capito? Tanto per chiudere
1: anche
0: il tutto
1: più. Anche di più.
0: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
0: Beh, meravigliosa, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patriota di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
0: Sì, perché è come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
0: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo tre al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996.
0: Anzi. Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata. Termina lo spazio editoriale. Comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Tante notizie di mercato. Ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, come Olivia dalla Juve, scelta inevitabile, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint-Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto, e quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto il grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Kivu, che è stato un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione. Da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso, con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, Piotr Zielinski, non nel mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva abbiamo preso un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda Casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepe nel Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto il mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Miles Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Dibbe, Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Dibbe, siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca questa sera, intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannori non merita proprio nessun'altra chance?
3: Anche se questa è una grande domanda, insomma, perché sul chi sarà l'allenatore della Fiorentina, perché diciamo che Paratici ci sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo secondo me non è stato proprio eccelso, è stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione, però insomma anche poco importa per un allenatore. Però io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. Quindi da capire, insomma, chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance. Secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa, come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza, puntano al decimo posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi, se però è
1: No,
3: questa
1: certo.
3: l'idea dei commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli. Ecco, io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono
1: Progetto.
3: le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata,
1: L'ho
3: contro i
1: visto.
3: giocatori soprattutto, contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina. Vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di
1: Di
3: Commisso,
1: Rocco
3: Catherine,
1: Commisso.
3: e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
3: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di
3: Sì,
1: ipotesi.
3: perché, cioè, sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a
1: Su
3: niente.
1: nulla,
3: Cioè,
1: certo.
3: se uno avesse chiesto, la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint-Germain? Probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint-Germain e ti offre 222 milioni di euro e
1: E
3: glielo
1: bye bye,
3: cedi. Cioè,
1: certo.
3: è chiaro, no?
1: Certo.
3: Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai. Però, parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera, ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè, Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli?
3: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare
1: Il
3: il
1: ricordo.
3: ricordo, no? Il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza. E questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria
1: Beh.
3: rispetto a chiunque, cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora.
1: Sì.
3: Vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario. Non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me.
1: No.
3: Quindi, per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto: ma perché? Ha pensato: ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchio a Sarri perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
3: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
3: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo, che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: Non avrebbe
3: il
1: vacillato.
3: Manchester City, chiunque. E Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché ha un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
1: Sì.
3: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici, il giorno dopo alzi il
1: Dov'è a prendere?
3: telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri, e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo insomma, ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici e il veto lo ha messo lui, perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole, e quindi alla fine Sarri non
1: Clamoroso.
3: allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E quindi una
1: Anche secondo
3: Fiorentina
1: me.
3: che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto il mercato web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia Dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta a punto e a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha. E lui è convinto che il suo progetto possa servire alla Juventus. E però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate. 3, 2, 3, 1 diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
3: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David, Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no, io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né, non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio, come è stato fatto con Giuntoli l'anno scorso. Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, non, cioè è un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente, è rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare tra virgolette la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma è sempre così. Ma per esempio torno, la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica, dei tifosi, dice, ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
1: Cioè, lui non lo fa mai. L'errore di chi lo prende gli dà certi ingaggi.
3: Cioè, quindi, perché,
1: lo stesso Thiago Motta, che non ha mai mollato un centesimo di quello che gli ha promesso la Juve.
3: Ma Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via e presero chi prese... vabbè, sì, comunque.
1: Comunque sì.
3: Spalletti? Mi ricordo, insomma, un big.
1: Inzaghi?
3: No, ho preso un big. Prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque, erano, c'ho un vuoto, ma l'ho preso forte. Comunque, prese Conte.
1: Conte, bravissimo. Conte.
3: Prese Conte.
1: Che poi, se non sbaglio, il Milan voleva Spalletti, ma lui diceva, io se mi offrite la stessa cifra che prende all'Inter, ok.
3: Ma
1: se
3: no, ma lui i soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo, ma giustamente, cioè... Allora, io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
1: Non è obbligato.
3: Ma non esiste, cioè se lo vuole spalmare, se lo spalma. Se non se lo vuole spalmare, prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno. Cioè,
1: esatto, e così è stato.
3: Sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Cioè, per quale motivo come lì dovrebbe andare via da solo? Non esiste. Non mi volete più, mandatemi via. Non mi certo. Chiaro, poi se ti dicono, guarda, vai a fare l'amministratore, il direttore dei giovani, della next gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere. Che non è scontato che tu possa metterlo dove ti pare uno.
1: No, no, chiaro. Anche perché ci sono degli accordi sui contratti abbastanza.
3: Quindi però mi sembra tutto abbastanza normale, però io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, no, i giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io ieri mi sono preso una responsabilità grossa, perché comunque dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no, se poi cambiano idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo che ho scritto,
1: poi.
3: Insomma.
1: Poi diciamo, è avuta anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta,
3: esatto,
1: da quella fonte interna,
3: esatto,
1: che diceva comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati, se ne parla martedì.
3: Ma esatto, ma se tu guardi dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio, comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo, e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove come lì avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri,
1: con i talent scout tra l'altro anche, quindi dovevi avviare il tuo, quindi hanno detto guarda amico mio, lascia stare, cioè tipo magari chiamo al meccanico che dice allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina, no fermati, capisci che mi stai togliendo il mandato, no, sostanzialmente, cioè, è abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a
3: Ciao.
1: leggere il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Assolutamente sì,
0: adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi.
1: Sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente, se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa, che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League. Ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare delle alternative. Altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però è Furlan, insomma, nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve, leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da un giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di Inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
0: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi, sì, oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
1: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli il 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta, è graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
0: Botta e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto insomma, nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
1: vabbè, ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza. Che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il piccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
0: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione che cui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
1: Mamma, ragazzi, incredibile.
0: La Roma, contro la tua Fiorentina peraltro. La Roma che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te o rischia di cambiare qualcosa ancora?
1: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Clamorosi, una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus uno ci va oggi, non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento. No, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giro di ritorno secondo me è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel corto musismo a me non piace, insomma non ho visto qualità nel Milan, quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
0: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere insomma che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente, tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT, per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
0: Senti, torno un attimo alla Juventus, perché sono già tanti, tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 2-3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene anche quella famosa prima pagina su Guerri Sportivo, tu che eri grande lettore del Guerri Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
1: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomà, ti faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomà è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto, penso a Yuri Djorkaeff, penso a Benoit Coé, al Chino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni, cioè a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Vero, diciamo che secondo me nel frattempo, negli anni, la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
1: ci sono delle analogie. Ci sono delle analogie, perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto, per arrivare tra le prime quattro, quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore. L'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere se accetta la Juventus. Poi, detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter. Però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E adesso si sta muovendo per Guardiola, io forse

0: io dico con tutto il rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City, grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus. Cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
1: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino, intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo, e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
0: sito. Sono 11 anni, certo.
1: Insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post Conte in generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore?
0: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè, nessuno ha nemici, il calcio non ha i nemici, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di malasorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo. Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
1: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
0: No, la rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus, queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno, l'anno prossimo il Milan avrà salvo clamorosi e colossali colpi di scena alla Champions, la Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile, quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico all'An Kunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come rispondere Leao, se il centrocampo verterà su ancora Modric che avrà quasi 42 anni, su Goretzka che comunque ha nell'ultimo anno rimediato e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma il Milan non lo vedo come alternativa ancora, poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
1: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
0: Ah no Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè, ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture in Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A

0: la NBA sta al basket, insomma, come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri. E bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle Sette Sorelle, non ci saranno più, secondo me.
1: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
0: fortuna
1: bisogna
0: noi
1: partire.
0: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000? Che ne sanno i 2000?
1: No, purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinino ad altri sport, perché insomma, se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raffo, un grande abbraccio.
0: Un abbraccio grande a te Enzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola. Ma insomma, lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso. E poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca. Insomma, Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Vannegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale poi non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis a Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo o è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensata.
0: Tu che sei poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi di economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero top, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio e l'indulgenza politica nel non di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vinceva nel Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo, e a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori: indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta, secondo me, è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça. Tipo, per ci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, eh. Poi ti può piacere l'esuberanza che ha, ti può piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque uno dei cicli più vincenti della storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato la porta,
0: sì.
1: Però infine ha fatto disastri. Anche lui ha fatto disastri. Dunque, la porta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il football con Barcellona.
0: Invece, sono due anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Beh, parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi e ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe. Prima si è ritirato Kroos, poi abbiamo detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric. E lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo,
0: già,
1: perché comunque. E poi secondo me ha puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid, sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Barça deve avere comunque devi essere uno concettuale,
0: sì, è vero.
1: Non puoi venire solo a gestire a Barcellona, a Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego, e Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che è calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua con dei concetti ancora più offensivi del calcio che vuole la filosofia del croatismo, basicamente. E adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid, e la Kerel Chouameni, che era più che Kerel, la rissa Chouameni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo te tra i due?
1: Detto ma non lo so, le risse ci sono in ogni spogliatoio, è che a Madrid quando succedono comunque viene fuori lì, la notizia è globale, mondiale. Fammi parlare con Paratici, e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura.
1: Secondo me Valverde ci sono tante possibilità, siamo al 90% di un Valverde a Firenze. Stai scherzando? Sta trattando per Mbappé, pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il
1: E
0: sarcastico.
1: comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
0: Vabbè. Direi che è un po' più
1: No, ma
0: complicato.
1: alla fine è Mourinho che decide, insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati, sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole dei giocatori che... O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta, secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde e Tchouaméni, deve gestire il dualismo Vinicius-Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma... Ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo.
0: Beh,
1: Come fai a
0: no,
1: prescindere di
0: Valverde non lo
1: Valverde?
0: puoi mai mettere in
1: Io
0: discussione
1: Valverde,
0: per quanto
1: Tchouaméni
0: mi riguarda.
1: lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia
0: L'ago
1: l'allenatore,
0: della
1: sì,
0: bilancia.
1: il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà, Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Il Milan, che la
0: Dici?
1: struttura societaria a Torino tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me, però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John Elkann?
0: Quello no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato sempre la scelta del management e quindi ti
1: Capito,
0: allontana dalla
1: sì.
0: vittoria.
1: Sì, però è lui che sceglie. Non è in bilico.
0: No, no, no, quello no.
1: Cardinale, cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè adesso dicono che Allegri rimarrà, ma gli vogliono comprare Goretzka, un centravanti, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni Elkann, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo tu dici
1: Ma
0: può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre
1: E
0: sul Milan i dubbi ce li
1: comunque,
0: hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra
1: no,
0: una
1: ma
0: proprietà.
1: poi il Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, un fondo americano, cinese o
0: Neanche un
1: qualsiasi
0: possibile
1: scelta che.
0: ritorno dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire
1: Ma
0: la rotta?
1: sinceramente è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Gagliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, no,
1: Ma
0: assolutamente, l'ha dimostrato
1: anche
0: lui.
1: se è anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. Cioè io quando vedo Forlani, ma lo stesso Ibra che ho amato come calciatore, ma... Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando
1: Cioè
0: comunque di...
1: il Milan a livello societario,
0: Anche
1: se
0: perché poi
1: prendiamo.
0: sembra che il mercato si orienti da... anche per Moncada, come si chiama, soltanto sul calcio
1: Ma
0: francese
1: addirittura
0: molte volte.
1: la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, è più fragile il Milan a livello societario. Ma
0: Mi
1: non ci
0: sa di
1: sono
0: sì.
1: dubbi su quello.
0: Mi sa di sì, e questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità, qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma il Milan ha pagato quasi 40 milioni per Yashari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare.
1: No,
0: guardatela per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente caldo.
1: Ho visto,
0: caldo.
1: Ho già letto.
0: Già.
1: Sì, ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con il fischietto, una trasmissione. Va bene,
0: dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Picca di Saper Partire Maracanaggia, vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni. Allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco perché riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche i tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto. È sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere. E avendo una società molto forte alle spalle, e se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: È chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani ma è nelle mani del Lecce che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti. Sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo, attraverso i colpi di mercato, riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 l'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano ottenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche quattro che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste quattro, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol due risultati su tre a disposizione, il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata, volevano lasciare addirittura a campionato in corso quando mancavano due giornate alla fine del campionato. Avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti. La Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione, 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no? Quello che è successo anche al Brescia di Cellino, i sostituti d'imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto molto molto molto molto remoto, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ma Fefe, ci fermiamo un attimo, perché Claudio Ferrarese in cabina di regia, andiamo avanti, è bello della diretta, stavamo partendo con il servizio, invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve direttore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
2: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere, quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadra e staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo che quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del ministero e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo detti ai lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
1: Tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime 2 sconfitte che di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei, è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto all'Ospitaletto, in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
2: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste 2 settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
1: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì, tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate. Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più. Magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
2: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1 luglio e si concluda certo. col 31 agosto. Il mercato non è così, il
1: non
2: mercato parte molto più lontano, quindi sì. La ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche all'ultimo secondo dei play-out, ha fatto 45 punti e quindi esatto. chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche certo. noi che dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremmo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'Ospitaletto per le prossime stagioni?
2: Ma io penso che l'ambizione dell'Ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile. Di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non certo. un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo. Quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque diciamo avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'Ospitaletto, ma per tante squadre certo, che magari non sì. hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'Ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio che ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i playoff di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Sernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia. Le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi playoff?
2: Allora, penso che i playoff siano un torneo a parte, quindi sì. I valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi playoff, sono andato a Salerno a vedere Salernitana Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piace, sono andato a vedere chiaramente il Brescia col Casarano, quindi posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla, molto in condizione, ha recuperato tanti sì. giocatori, penso che Corini abbia trovato il bandolo della matassa, adesso il Brescia l'ha trovato. Per lunghi tratti il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse il giusto vestito, penso che ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale, è bellissima con la Salernitana, dove certo, c'è un fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari sì, è una squadra molto temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più, più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla, diciamo, alla vittoria del campionato.
1: Sì.
2: Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché le energie sono soltanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione, in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dell'Ospitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto bene quest'anno, salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché stavamo per farvi sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire mister Cosmi.
3: Ma guarda, io intanto, purtroppo per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo, il calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono

0: relativamente, insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
1: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24. Buonasera,
0: Buonasera.
1: complimenti per la partita. Dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori. In città si respira, dopo diverso tempo, anche molta passione, un clima di grande riunione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è in Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Serie A. Grazie.
0: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie e un pareggio e 3 sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma, no? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me. È legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora devo so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. È quello che possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale. E questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere, non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito, diciamo, il Catania e la Salernitana. L'esploit di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento, solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata. In quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Però, vabbè.

0: quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte c'ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, no? Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso
1: Ma devi dire la verità.
0: all'estremo. Salve.
2: Nell'ultimo tempo con la Danimarca, sono in confusione di anche se dopo le aree si è fatto un po' di squadra matura, insomma.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese?
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'otto, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno sì, grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria nel Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse
0: no,
1: il Lecco, poteva giocarsela il Lecco, però insomma ci fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi, ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però
0: vero,
1: l'altra
0: vero,
1: volta
0: vero.
1: Avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese
0: Sì,
1: di pausa, dei sostanziali
0: stop,
1: inattività. È
0: esatto.
1: vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione
0: Sì,
1: diretta.
0: da
1: Infatti
0: eliminazione diretta,
1: ha
0: è vero.
1: vinto. È un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia i
0: Esatto.
1: playoff diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente la Gian Erminio quando arriva nei playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli, la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo, 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente al Rigamonti, chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se ne è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8 giornate d'anticipo il campionato,
0: È
1: quindi in
0: vero.
1: pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti come squadra d'eccellenza ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie
0: Di
1: C
0: preparazione, certo.
1: da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una
0: Esatto,
1: sorpresa, ecco, a
0: forte.
1: questo livello. Quindi potrebbe essere
0: Sì.
1: effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, perché poi alla fine l'anno scorso diciamo che per colpa del Brescia alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Elfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti domenica mattina, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, ma in realtà già ci siete al mare. Allora io vi ricordo, scaricatevi l'app gratuita perché potete portarci sotto l'ombrellone TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, e poi ci potete guardare se siete a casa sul canale 403 in nazionale, quindi per tutta Italia. Allora, con me Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
1: Sì. Allora, dicevamo, ultima, io mi volevo ritagliare 10 minuti in solitaria con, perché poi ci vediamo il 28 maggio. Spero che verrai anche tu,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: C'è una bella inaugurazione, adesso ne parliamo.
2: Sperando con tricolore, spero.
1: Adesso ne parliamo con Roberto Scarnecchia. Ciao Robby.
3: Ciao a tutti, ciao Susi, ciao Riccardo.
2: Ciao Robby.
1: Io ieri ho sentito Federica Afflitto che mi ha detto, ma noi ci vediamo il 28, sì, è certo.
3: Sì, dove... no, te Riccardo, io adesso devo... Allora, diciamo che lunedì completo gli inviti perché è giovedì, quindi purtroppo la P non ci sono arrivato ancora, quindi proietti.
2: Però, sta prima della S però.
3: No, ma Susanna, Susi, ce l'avevamo già sentiti perché quando mi ha scritto per intervenire oggi ho evitato di andare alla S, gli ho detto su, te mando l'invito.
1: Allora... Stiamo facendo
3: L,
1: vedere, ma non ti preoccupare, stiamo facendo vedere la locandina anche in TV, ecco, 11.
3: Sì, però è questa serata purtroppo è invito, nel senso che purtroppo
1: ecco,
3: non posso,
1: sì.
3: Non possono
1: no,
3: partecipare
1: no, no, certo,
3: tutti,
1: certo.
3: Perché se no c'è il delirio, saremmo già un migliaio di persone, quindi...
1: Acci picchia.
3: Sì. Però è dalle 18 alle 24, abbiamo cercato di spalmare.
1: Poi, tutto, ovviamente, perché poi c'è chi lavora, chi chiude il negozio alle 8, insomma...
3: No, è una serata dove sicuramente non c'è un orario fisso, ma è dalle 18 fino alle 24, quindi...
1: Ma insomma, chi viene anche per farti un saluto e poi magari scappare, perché poi è quello la cosa bella. Cioè, noi
3: insomma,
1: ci piace venire, starti vicino, salutarti e poi tornare a casa. Cioè,
3: sì, la serata è diciamo che c'è da mangiare in maniera continua, tanto per darti un'idea, proprio perché facciamo questi desk di buffet e la gente arriva e noi rimpiazziamo, insomma è una sera, però è naturalmente solo inviti, più che altro perché sennò era veramente drammatico. Poi chiudiamo perché dobbiamo preparare tutto, anche fare il briefing ai cuochi, alla sala, e riapriamo il 4 giovedì 4 giugno, il weekend dopo.
1: Quindi pubblico, per chi ha piacere di venire a cena, da giovedì 4 giugno è aperto ufficialmente, quindi potete chiamare, telefonare, prendere appuntamento, insomma, o andare direttamente in via Trionfale 75.
3: Va bene, c'ha tanti numeri perché
1: vabbè, via Trionfale 75,
3: però...
1: 11, sì. Insomma lo vedete, quindi dal 4 giugno... Se volete andare a cenare bene,
2: Roberto non è solo una garanzia perché è giallorosso, ma è una garanzia pure perché è un grande chef, lo sappiamo,
3: anche per
2: è stellato, ma soprattutto per quello. Io però non posso essere troppo di parte, se no mi licenziano qui, capito?
3: Non è che di parte, io ho tanti laziali che vengono.
2: Ma sì, ma figurati.
3: In società ce n'ho due.
1: Vedi, questa cosa è bella,
2: ma perché
1: è bella.
2: Con lui siamo sempre andati
1: questa
2: oltre le maglie.
1: Questa cosa è molto bella.
2: Oltre le maglie, oltre il tipo.
1: Ti faccio una domanda. La domanda delle domande che ti avranno fatto tutte. Vabbè, siamo arrivati alla fine del campionato. Forse questa giornata è importante in assoluto per la Roma e la Juventus. Qual è la partita più difficile? Quella della Juventus a Torino o quella della Roma a Verona?
3: Ma sai, la Juventus gioca a parte il derby e poi purtroppo le statistiche non danno favoritissimo al Torino. Quindi... però la Juventus è obbligata per forza a fare risultato, anche la Roma però quando uno deve rincorrere è più affannato, tra virgolette.
1: Certo, tutto dipende dalla Roma. Cioè,
3: quindi dipende solo, allora, mentre domenica scorsa Susi dipendeva anche dagli altri, oggi, stasera dipende da noi. Sì, sì, stasera dipende da noi, quindi io credo che però la forza di Gasperini è proprio questa, di avere una carica al di là dell'adrenalina che si è creata in queste due settimane, dopo tra Parma e il derby, adesso i ragazzi sono a mille. E secondo me dobbiamo fare una partita con gli occhi, con il sangue agli occhi, con gli occhi da tigre. Cioè, tu sai che in una giornata, l'ultima, ti giochi tutto un anno. E soprattutto l'accesso in Champions League, che per noi è un risultato incredibile negli ultimi anni, no? Quindi direi che
1: sì, beh, 70 milioni, una partita che vale 70 milioni. Ascolta Robby, ma tu
3: io parlo proprio anche come soddisfazione delle sportive, no?
1: Certo, tu cioè rifaresti il contratto a Dybala? Sicuramente sì. Non alle cifre, agli 8 milioni, no.
3: Guarda, come hai detto te, tante domande in questi giorni anche dai tifosi di questo argomento, no? A parte le radio, le televisioni. Io dico la stessa cosa. Sicuramente Dybala, da un certo punto di vista, si è conservato, perché avendo avuto tanti infortuni, lui non ha, per l'età che ha, non ha giocato tutte quelle partite in base agli anni. Ha giocato molto meno. Quindi se noi riusciamo a trovare un Dybala che sta bene fisicamente, come con la Lazio, ragazzi, con la Lazio ha fatto delle cose straordinarie, è chiaro che lo possiamo usare, tra virgolette, ma in senso sportivo, molto di più, perché è ancora integro, cioè integro nel senso come fatica fisica, come posso dire, come fatto di essere non logorato da tante partite. Questo è importante, no? In base all'età anche che ha. Quindi se lui sta bene fisicamente, ecco perché io lo vincolerei al di là di un fisso, ma anche a fa 20 presenze, 3 milioni, ne fa 30, 5 milioni, per dire. Certo. E allora lo vincolerei in questo modo, ma io credo che un accordo lo trovano, perché Dybala secondo me è importante, per noi è importantissimo.
1: Ma sì, insomma, si parla di 2 milioni più bonus, più insomma, poi alla fine arrivi a quella cifra che vuole
3: bonus
1: lui.
3: Devono essere vincolati alle presenze, ragazzi, solo così riesci a ottenere qualcosa in più, perché deve essere un doudesse, o tu mi dai e io ti do.
1: Ti stupisce il saluto di Conte al Napoli?
3: No, purtroppo l'ho sempre detto, Conte è un allenatore, a parte che non lo conosco personalmente, ma ti parlo dell'allenatore, a me non piace assolutamente, perché lui fa uno, due anni, spreme società, giocatori e poi se ne va. Non fa un programma, non fa, in tutte le società che è stato ha fatto questo, e secondo me è un allenatore che non costruisce, ma diciamo tra virgolette fa solamente i propri interessi quando va a allenare, a me non piace.
1: Anche perché l'anno scorso hanno vinto il campionato più anche per demerito dell'Inter che non per merito del Napoli. Chiaro, perché insomma
3: assolutamente sì.
1: L'Inter ha perso dei colpi, soprattutto con le romane, che bastavano due punti e sarebbe cambiato tutto.
2: Poi lui è un allenatore che io non ci avevo molto d'accordo, perché non vede i giovani, vuole sempre una squadra coi nomi.
1: Vabbè, perché vuole vincere.
2: Sì, vuole vincere, e vincere facile, come quando Sacchi c'era quel Milan stellare che vinceva da tutte le parti. Nemmeno a me sono d'accordo con Roberto, a me non mi piace un allenatore che viene un paio d'anni, vince e perde, niente resta, tanto si porta a casa qui 7-8 milioni.
1: Gasperini,
2: lui.
1: Invece Gasperini, sei contento di tutto quello che è successo con Ranieri? Sul discorso dici
3: no, ma sai perché, Susi? Perché tanto cioè, è un discorso che è passato.
1: Lascia il tempo
3: non,
1: che trovo,
3: non me l'aspettavo, sì, perché non me l'aspettavo sicuramente da Ranieri, più che altro perché la sua romanità l'ha portato a un exploit di questo tipo, chiamiamolo così in francese, ma però non è basta, è finita, va benissimo.
1: Ma Gasperini ha talmente tanto preso piede a Roma, talmente tanto amato, che io vengo da una zona che è una zona popolare, la Garbatella, dove è virale il caffè Gasperini. La Danesi si è inventata sta cosa e ti dico che pensa, è diventato virale in poche ore.
2: E noi faremo i piatti scarpetti.
1: Infatti.
3: Vabbè, sì.
1: Robby,
3: diciamo, altra cosa.
1: Robby, grazie, ci vediamo giovedì.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Roberto Scarnecchia.
2: Ciao, grazie.
1: Intanto invece, con l'aiuto della regia di Gabriele, io volevo farvi sentire un estratto della conferenza stampa di ieri di Gasperini, e intanto così poi facciamo un collegamento, perché parliamo di un torneo che c'è stato ieri e anche di uno che ci sarà oggi invece, giusto?
2: No, oggi c'è martedì.
1: Martedì.
2: Okay. Oggi c'è un'altra cosa più importante, tutte importanti, ma sto teso come una corda di violino.
1: Allora, intanto sentitevi l'estratto della conferenza stampa di Gasperini di ieri.
4: Qualcuno che diceva datemi un portiere che parla, non c'è trovanti che segna, il resto ci penso io, no? Ed era un grandissimo allenatore di quelli forse. Ora li ho tutti e due, quindi e infatti si vede.
5: Grazie.
4: Con lui ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi, a qualche, insomma, non benissimo proprio al 100%, però sicuramente disponibile. Non so se giocherà dall'inizio o a partita in corso, però è un giocatore disponibile. Questo è un impegno forse gravoso che ho cercato di sviluppare il più possibile, soprattutto anche in questo periodo, perché è fondamentale la presenza della proprietà, è fondamentale perché si evitano anche tante situazioni spiacevoli che magari possono nascere in un ambiente di lavoro, e la presenza loro è sicuramente qualcosa che dà forza anche alla squadra, che dà forza all'ambiente e che soprattutto dà delle risposte chiare e più veloci di quello che magari è stato in passato. Questa sarà una bella scommessa. Io spero che anche il risultato che ci auguriamo positivo di domani possa aiutare anche ad avere una Roma compatta, forte, anche nei propri progetti, nelle proprie idee. Sbagliando anche, ma con un obiettivo comune.
1: Avete sentito le parole di Gasperini? Prima di andare dalla nostra ospite, volevo dirti, è la seconda volta che Gasperini sottolinea l'importanza della società a Roma, perché dice, a differenza di quello che accadeva prima, e io quel prima era all'era dei Ranieri, almeno adesso si possono prendere decisioni più in fretta, non ci sono fraintendimenti, non ci sono chiacchiere di portini, ancora va lì con le frecciatine.
2: Ma si vede che comincia a cambiare qualcosa. Io lo vedo anche dai mondi giovanili, perché ho parlato anche con della gente che è lì, che ancora non hanno rinnovato perché vogliono capire cose chiare. Però la Roma, anche la fortuna di aver trovato male che gli gira bene anche la squadra. Stasera si presentano con Grant Ritrentre, Soleil, Dybala, Malen. Mancherà Wesley squalificato, si recupera con E, manca Diga, ma c'è Ghilardi, quindi credo che è una Roma al top.
1: Quindi
2: una Roma
1: 2-0
2: che,
1: c'è stato.
2: Ma no, io non dico nulla, perché sai, la palla è sempre rotonda, però credo che la Roma con l'entusiasmo, la voglia, e adesso sanno che possono andare in Champions, dipende da loro, quindi credo che non ci sia un risultato diverso da quello che può essere sulla carta. Poi ragazzi, li ho visti, stanno molto molto bene fisicamente, atleticamente. Potrebbero fare la differenza,
1: però, no,
2: il Verona non ha più niente
1: fatto,
2: da chiedere.
1: Al netto del fatto che adesso la Roma, diamo per scontato, facendo tutti gli scongiuri, ragazzi, fate come volete, che la Roma entri in Champions. Comunque c'è una società da rifare, perché l'allenatore ok, ma si parla del direttore sportivo, sì. E credo che alla fine venga D'Amico, che stava
2: così
1: Gasperini,
2: dico,
1: a Bergamo,
2: così dico.
1: Poi c'è da rifare tutto il reparto tecnico, fisioterapisti, medico eccetera,
2: e anche
1: eccetera.
2: Aggiungere gente dello staff sull'intensività, sulla velocità, che sono sempre da Bergamo.
1: Ecco, poi mancherebbe anche un direttore generale, perché esatto, insomma era un po' quello che faceva.
2: Devono rifare,
1: insomma,
2: tutti gli assetti.
1: E poi c'è il calciomercato.
2: Esatto.
1: Poi
2: mi auguro che non facciano gli errori di portare solo nomi. Ci vuole gente competente che parla di calcio, capisce il calciatore e vede bene con Gasperini insieme quali sono poi gli eventuali cambi sostanzialmente dei calciatori, e vedere che squadra puoi tirare fuori, perché adesso poi se va in Champions, come tutti ci auguriamo, la Roma ha anche del denaro fresco per acquistare.
1: Vi dico una cosa, vediamo la partita di questa sera, ma se la Roma va in Champions il 20 giugno festeggiamo al castello di Fiano Romano.
2: Ah certo, io ci sarò, ci sarò.
1: Tanto ve lo dico anche a voi, segnatevelo, è un sabato.
2: Ma io sai, c'è una domenica che tu sai i miei impegni, perché te li dico. A parte
1: oggi
2: io,
1: tu parti.
2: Oggi vorrei una domenica bella, la Roma in Champion, la nostra Fiorentina in finale, scudetto, giocheremo col Bologna alle 18:30, poi giovedì sarà la finale. Speriamo, perché anche perché detto sottolineo sempre calcisticamente, Bologna-Roma 2-1, c'è un po' di rivalità col Bologna.
1: Ma quella amici. È solo tua, i fiorentini non credo che abbiano.
2: No, è quasi un mezzo derby, perché poi ci conosciamo, vinca il migliore.
1: Ma quindi tu uscito speriamo... da qui vai direttamente al treno.
2: Prendo mia moglie, okay. Andiamo su. Tanto
1: allora,
2: 18:30.
1: Invece c'è, a parte che ieri Gabriele oggi mi raccontava quello che è successo ieri al Mundialito, e sì, magari dopo facciamo vedere anche dei video, però mi fa piacere, perché poi è una persona che io ho conosciuto e quindi mi fa molto piacere. C'è martedì 26 maggio un torneo di calcio a 5, dice vabbè, ma ce ne sono tanti, ok, questo è speciale perché è il sesto Memorial Carlo Stefani, e io ho voluto in collegamento proprio Diana Stefani. Ciao Diana.
5: Ciao Susanna, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Diana, parliamo del tuo papà che ha fatto tanto per i mondi giovanili, per l'oratorio della parrocchia, no? Io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E questo è il sesto Memorial, già sono passati 6 anni.
5: Sì.
1: Allora, a parte l'importanza di fare queste cose, l'importanza dei giovani, l'oratorio, levarli dalla strada, no? Cosa rappresenta per te questo Memorial? Che credo, insomma, tu martedì sia lì, no?
5: Certo, sì, è una cosa che sentiamo in maniera particolare, perché vabbè, oltre ad essere mio padre, mio papà, e quindi chiaramente la cosa è molto molto sentita, però ecco, il pregio che ha avuto mio padre è stato proprio quello di a parte riportare in vita quelli che erano gli oratori, di avere questa bella intuizione e di dedicarcisi poi anima e corpo, ma non solo, di creare anche per la prima volta un campionato proprio tra le varie parrocchie, insomma, quindi creare questa rete diciamo di unire un po' tutte quante le parrocchie di Roma, e questo gli è stato riconosciuto anche dallo stesso CSI. Lui riuscì a portare i ragazzi anche allo Stadio Olimpico, quindi a regalare a questi diciamo bambini, ragazzi, insomma, delle gioie particolari. Quindi questa sua dedizione è stata importante, perché noi lui già papà di noi di 5 figli, diciamo ha deciso di dare anche qualcosa in più a tanti bambini che magari non si potevano permettere di potersi magari iscrivere a scuole calcio un po' più onerose, insomma, ecco. E questo gli è stato riconosciuto un po' da tutti, e quindi la cosa bella è che lo ricordano veramente con tanto affetto, insomma, e questa è una cosa che a noi ci riempie il cuore veramente.
1: Questo mi fa molto piacere, perché oggi c'è bisogno anche a livello sociale di queste cose, e speriamo che ci siano tante persone che stanno in pensione come lo era tuo papà, e che si danno che si diano da fare per gli oratori.
5: Certo. Perché è un'idea buona, esatto, per chi magari ha il tempo da poterci si dedicare. Lui l'ha fatto fino all'ultimo proprio, e quindi diciamo questo riconoscimento è anche per la sua passione, per la sua dedizione, per il cuore che ci ha messo, insomma, ecco.
1: Allora Diana, vogliamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e magari hanno anche piacere, martedì dalle 18
5: maggio, sì. 20,
1: martedì 26 maggio dalle 18 alle 20,
5: dove? È un triangolare praticamente, sì. Allora, perché quest'anno poi si articolerà in 2 giornate in realtà, perché poi questa prima del 26 maggio è dedicata agli under 11, e parteciperà anche una squadra femminile, tra l'altro. Questa è una bella soddisfazione anche per me, e poi si replicherà anche a giugno con gli under 14, quindi insomma diciamo si articolerà in 2 giornate. Questa invece di martedì è un triangolare, dove parteciperà appunto il CRG di Gesù Bambino, e la parrocchia appunto di papà, e poi appunto l'FM10 Roma Femminile e la SDPGS SMMR, quindi insomma è un'altra compagine, sempre diciamo a livello parrocchiale, insomma. E niente, quindi si articoleranno in queste tre partite, saranno due tempi da 15 minuti insomma ciascuno.
1: Categoria under 11, cioè 2015-2016.
5: Esatto. Esattamente. E poi ci sarà alla fine la premiazione per tutte e tre le squadre, perché poi papà ci teneva ogni fine, tu sei venuta e hai partecipato, sì, è venuto anche Roberto Scarnecchia, tanti altri calciatori che ci hanno diciamo anche onorato in queste occasioni, ogni finale diciamo di stagione papà ci teneva a premiare quello che si era distinto, perché magari aveva si era comportato meglio, chi era stato più corretto, chi aveva fatto più gol, insomma, quindi era una cosa a cui lui teneva tanto, tantissimo, dare un riconoscimento anche a questi bambini, a questi ragazzi,
1: certo.
5: Insomma.
1: Certo,
5: e
1: no,
5: quindi
1: è una cosa importante.
5: Verrà fatta la premiazione anche per tutte e tre le squadre partecipanti, poi ovviamente ci sarà il premio speciale per il vincitore, insomma, chiaramente, certo. Come in tutte le competizioni. Insomma.
1: Non lasciare indietro nessuno, credo che sia il messaggio, no?
5: Esattamente, esattamente.
1: E sì. Ci fa molto piacere. Diana, grazie.
5: Perché si ricoprono dei valori soprattutto
1: certo,
5: importanti e sono importanti per i bambini nella fase soprattutto di crescita.
1: Perché a parole ne parliamo sempre, ma poi sono pochi quelli che fanno realmente sul campo qualcosa.
5: All'atto pratico, esatto.
1: È vero,
5: ricordiamoci, è sempre un esempio, lo sport deve essere inteso prima di tutto, soprattutto per i più piccoli, anche un insegnamento questo per i genitori, prima di tutto si devono divertire, devono trovare il modo per stare insieme rispettandosi a vicenda soprattutto, e poi chissà, poi nel futuro insomma chi è più bravo va avanti, è chiaro, potrebbe essere anche una prospettiva per alcuni di loro, insomma.
1: Certo,
5: ecco.
1: Certo, ovviamente. Grazie a Diana, grazie a Diana Stefani.
5: Grazie a te che ci dai sempre questi spazi veramente di cuore.
1: Ma
5: e buona domenica
1: è
5: a tutti.
1: È un piacere, grazie. Allora Riccardo, io non ti ho messo in mezzo era una cosa tutta di Diana
2: quindi
1: però insomma voglio
2: dire, ma tanto l'hanno creata loro, quindi è giusto,
1: è una
2: così.
1: Bella cosa, perché noi poi parliamo, tu poi parli sempre dei mondi giovanili, dei ragazzi, dell'importanza, no?
2: Noi cercheremo sempre, come volevo fare col femminile, io lo sto a fare col maschile, cerchiamo sempre di dire a questi ragazzi: continuate a sognare, poi non si sa mai nella vita quello che può succedere.
1: E invece ieri c'è stata, perché appena sono arrivata Gabriele mi ha detto una ficata, posso dirlo? Gabriele ha detto sì, una ficata, qua a Roma, ma Milano è una bellezza.
2: Era il numero uno ieri.
1: Allora, ieri c'è stato il mondialito di cui noi abbiamo parlato e abbiamo delle immagini, se Gabriele le vuole mandare, eccole, noi magari le commentiamo, perché questi sono le entrate in campo delle varie squadre, no?
2: Sì, varie squadre.
1: Quali erano le squadre che c'erano? L'Argentina?
2: C'era l'Argentina, la Colombia, El Salvador, Egitto, Nigeria, Perù, Bolivia, ce n'erano
1: cioè,
2: tutti i mondi.
1: È stato uno spettacolo, mi ha detto Gabriele.
2: Sì, ci siamo divertiti. Ho conosciuto anche il presidente della Lega Araba che ci è venuto a salutare. Ma soprattutto questi ragazzi che sembrano stranieri ma in realtà
1: sono
2: tutti
1: italiani,
2: in Italia, quindi hanno
1: italiani.
2: Passaporto italiano. Noi stiamo visionando qualche giovane, vediamo se c'è qualcuno che poi potremmo portare.
1: Ma guarda che
2: no.
1: Bellezza, allora, chi la sta vedendo in televisione lo vede, andate anche sull'app, no? Mettete spingete sul quadratino del video, perché veramente è una cosa che
2: hanno fatto
1: nulla
2: una cosa,
1: togliere no, al campo dove
2: no,
1: l'avete
2: no,
1: fatto, però qui meriterebbe il Flaminio, meriterebbe
2: sì,
1: insomma, perché
2: vedremo,
1: è veramente uno spettacolo.
2: Vedremo,
1: guarda che vestiti.
2: Vedremo insieme se potremmo poi allargare con alcune società semi-pro e pro questo tipo di manifestazione.
1: Poi la giornata ha aiutato molto.
2: Sì, faceva molto caldo, ma loro erano veramente spettacolari, tutta gente allegra, voi la di America sono tutti allegri, ma e dovevamo premiare questa vivacità, ma l'Argentina come tifo.
1: Chi ha vinto i premi, a chi sono andati?
2: Hanno
1: la
2: vinto,
1: miglior coreografia.
2: Allora, la miglior coreografia è quella argentina.
1: Argentina, tanto noi stiamo vedendo le immagini.
2: Come vedi, li ho messi da piccolo lì, un Messi piccolino che c'aveva anche un bambino con la maglia Messi, carinissimi loro, sono veramente fantastici questi ragazzi. E come miss abbiamo premiato quella dell'Egitto, che erano due categorie, una era per la cosa e l'altra era per, ecco, come vedi stai vedendo anche quelle dell'Egitto, ma sui costumi.
1: Che costumi loro tipici,
2: sì,
1: egiziani.
2: Che poi è stato bellissimo perché a loro gli è arrivato un premio, dice, dove andiamo una settimana a Sharm el-Sheikh?
1: Il premio era quello.
2: Era quello, ma sono fantastici, comunque ci siamo trovati molto bene perché abbiamo trovato gente allegra, è stata una manifestazione di apertura bella, adesso poi ci sono le partite, le vedremo. e valuteremo insieme questi mondi giovanili. E poi io ho intenzione di fare una partita amichevole, vedremo con chi, tra la nazionale colombiana, ti conosco molto bene il presidente, e un'altra società che poi sto vedendo nel campo romano, e valutare insieme dopo, quando finito il mondialito, dopo l'estate, vedremo a settembre se possiamo organizzare questo tipo di cose, anche perché queste sono manifestazioni di integrazione, quindi fargli capire anche il calcio nostro italiano a livello anche semipro, e valutare e vedere se poi hanno la possibilità di esprimersi.
1: Quanti
2: in altri
1: ragazzi
2: settori
1: erano coinvolti?
2: Ma guarda, a contarli non mi ricordo se tra i giocatori, il personale, lo staff, io credo saranno state 400-500 persone, tutti. Poi il tifo era tutto pieno, lo stadio era tutto pieno, loro, poi i colombiani erano in maggior parte, perché poi la Colombia è praticamente la vincitrice uscente dell'altro mondialito,
1: quindi
2: giocavano per primi per questo motivo. Poi insomma, la partita l'ha vista Gabriele, mi ha detto che è finita 2-2, io sono andato via sull'1-0 perché avevo da fare altre cose, però adesso poi ci ritornerò a vederne qualcuno, metterò d'accordo, perché non è lontano, stanno alla Rustica a Roma, quindi non è molto lontano.
1: Ma veramente,
2: però...
1: veramente avrebbe, cioè, nulla togliere al campo della Rustica, ma questa è una, è un'organizzazione da portare al Flaminio, allo stadio,
2: no,
1: all'Olimpico, insomma c'è una bella cosa da far conoscere,
2: c'è da
1: parlare a tutti.
2: Io ci sono andato anche per questo, per dare una spinta, non dico l'immagine, una spinta, perché poi quando si parla di giovane io mi caso, perché poi ci credo a queste cose, e devo dire che Eugenio, che è l'organizzatore, ha fatto un grandissimo lavoro, un'ottima organizzazione. Non pensavo, mi ha invitato per la prima volta, ma gli ho fatto i complimenti anche lì, e alla fine devo dire che è riuscitissimo, è stata un'apertura bella con tante vivacità viva, e poi la gente sugli spalti rideva, si abbracciava. Queste sono le cose belle del calcio,
1: ecco,
2: che vorremmo
1: vedere.
2: Quello che
1: dovrebbe essere il calcio. Allora ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo qui.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter è già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20.45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20.45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia, non c'è due senza tre. Dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale, Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Yannick Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jazz infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci tornati in onda. Ma lo sai che c'è una notizia che a me dispiace molto, perché è un po' il riassunto di quello che sta succedendo in Italia. Giochi preziosi del presidente, dell'ex presidente, insomma, ricordiamo, giochi preziosi, ci siamo cresciuti un po' tutti, no? Tutti i giocattoli dei bambini sono tutti
1: pezzo
0: targati,
1: di storia dell'Italia,
0: giochi preziosi, è un pezzo di storia dell'Italia. Fondata negli anni 70, sta passando la mano e sta per essere venduta ai cinesi. E a me, sinceramente, ragazzi, queste cose, noi ci stiamo vendendo tutto, perché poi cosa succederà? Tu vendi ai cinesi, loro importeranno tutto da lì, i professionisti che lavorano oggi nelle grandi strutture, giochi preziosi, verranno licenziati, messi in cassa integrazione, i giocattoli verranno dalla Cina. E chissà se saranno a norma, oppure faremo la fine di Shane. Ho visto il servizio di Report che vi vestite con quelle cose che sono pure tossiche, non lo sto dicendo io, hanno fatto servizi le Iene, Report, insomma ovunque su Instagram trovate, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, ci stiamo vendendo tutto. E il governo cosa fa? Cioè, oggi, come 10 anni fa, tutti guardano e gli va bene così, perché questi mettono soldi. E poi l'italiano non rimarrà più nulla. Già il calcio non è più italiano. Leviamo anche tutto il resto e vabbè, pazienza. Allora, io non so se abbiamo collegati tutti, ok? Il direttore Alessandro Cerreoni, ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Il professor Pino Capua.
3: Ciao Susanna, ciao, buongiorno prof. A tutti voi, ciao.
0: Ciao. E il giornalista, il creator digitale, Francesco Vitale. Ciao Francesco.
4: Buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a tutta la platea di Diamburredi, a tutti i due ospiti.
0: Grazie. Allora,
2: la prima
0: domanda che vi faccio la voglio fare a Pino. Pino, ieri tu hai visto la Lazio?
3: Sì, era lo stadio, sì.
0: Ok, una partita, diciamo, c'era un amichevole che non valeva nulla, no?
3: No, dai, valeva quello che vale adesso finale di campionato, di un campionato molto... molto particolare,
0: molto particolare
3: contro una retrocessa, quindi sai, è brutto a vedersi, è brutto.
0: Ma infatti io volevo che ci facevi un attimo respirare l'aria che tu hai respirato ieri sera dei 3.000 tifosi allo stadio. Poi mi è dispiaciuto, sai, perché era anche l'ultima di Pedro, no?
3: È un'aria non da amanti del calcio, purtroppo, perché il calcio è fatto dal tifo, dalla passione, dalla condivisione, e ieri sera da espletare quest'ultima pratica, chiamiamola così, e con due squadre ovviamente che non avevano nessun motivo di impegnarsi né tantomeno di dimostrare nulla. L'unico che ha dimostrato effettivamente è che alla fine ha fatto vedere quanto ancora sia campione, perché parliamo del giocatore che ha vinto tutto, invincibile, che è Rodriguez Pedro. L'unica cosa positiva è stata quella, oltretutto con uno splendido gol di sinistro, dove lui ha dimostrato, come tutti i campioni, che può giocare destro e sinistro senza avere difficoltà. E poi basta, poi c'è stato questo saluto finale, sono scesi tutti in campo, forse qualcuno poteva evitare, però insomma, senza entrare in merito polemico, però adesso il problema vero è che se tanto mi dà tanto, i tifosi della Lazio non si abboneranno per la prossima stagione.
0: Questa è una bella battaglia
1: che secondo me i tifosi della Lazio porteranno a casa, anche perché, te lo ripeto, nel derby ho visto una cosa e gli ho dato molto ragione: la dignità e il rispetto vale più di un derby. E hanno perfettamente ragione, e secondo me devono continuare a fare questa battaglia e continuare a amare i propri colori, perché questo si sa, lo fanno per amore, per quanto riguarda il tifo. Però la società deve cominciare a capire che poi, se non ci sono gli abbonamenti, iniziano i problemi seri. Quindi penso che Lotito dovrà fare le sue riflessioni.
0: Francesco, tu hai scritto in un post che ho letto che speri che quello di Pedro sia soltanto un arrivederci, e ti auguri di vederlo a livello dirigenziale perché potrebbe darci, no, come Lazio è scritto, una riconoscibilità a livello internazionale. Francesco?
5: Io posso dire quello che penso io?
0: Vai, perché Francesco non lo sento,
5: io
0: vai.
5: Io lo vedo presidente, Pedro, che significa dopo ai tempi di Gragnotti, per capirci. Che ovviamente la proprietà, la parte economica, finanziaria, eccetera, eccetera, rimane in carico a chi comunque ne ha diritto. Però dal punto di vista sportivo deve esserci un cambiamento importante. Pedro sarebbe, secondo me, il primo simbolo di una situazione che sarebbe apprezzata da tutti, dai tifosi, dalle squadre avversarie, dalla Lega. Dico Pedro per dire un campione che può prendere, diciamo, il posto di Dino Zoff di tanti anni fa.
6: Ma anche se non presidente, Pino, anche come direttore generale, no? Una figura come Pedro è comunque un personaggio di carisma, anche magari di raccordo tra proprietà e squadra, quindi anche una figura che magari lo puoi anche utilizzare lì anche per fare magari trattative di mercato, per non so, per qualsiasi situazione, no? Anche per parlare alle TV prima della partita di calcio.
5: Esattamente questo, però ti dico di più. Sì. La proprietà dovrebbe esserne fuori. La proprietà entra in contesti amministrativi e in contesti economici. Ma la parte sportiva deve essere gestita da altri, questo penso io.
6: Ma anche perché Lotito deve assolutamente mettere dentro persone, deve rinforzare la società, perché non dimentichiamo che il prossimo anno ci saranno le elezioni politiche, e quindi voi pensate che Lotito, senatore di Forza Italia, non dedicherà tantissimo tempo, forse gran parte delle sue giornate, proprio alla campagna elettorale, e quindi un po' mettendo la Lazio in subordine, come magari è stato in questi ultimi anni. Ecco, quindi per forza di cose Lotito, se manterrà la proprietà della Lazio, dovrà mettere dentro personaggi comunque che lo possano fare società, possano fare dirigenza, perché altrimenti ci ritroveremo peggio, ma peggio di quest'anno.
0: Francesco, ho aperto questo discorso leggendo una parte del tuo post. Tu ti sei augurato,
5: oppure qualcuno ci sta ascoltando, perché sicuramente questa è una radio ascoltatissima, ma il problema vero è che dovrebbe essere ascoltata a Formello. Perché sono, secondo me, suggerimenti di persone competenti, me a parte, e che dicono cose intelligenti. Quindi io spero che tutto questo che stiamo dicendo oggi Susanna lo possa trasferire a chi di dovere.
0: Francesco, Vitale, abbiamo un problema con Francesco, peccato, perché io avevo preso spunto proprio dal suo post. Invece vi chiedo, Sarri ha salutato Pino, cioè che succede? Perché Sarri si dimette o aspetta di essere licenziato? Io non l'ho capita questa
5: Susanna, 2 anni di contratto pesanti, secondo me Sarri non li molla, quindi bisognerà trovare tra loro un accordo. E poi Sarri cercherà altre strade, però io al posto di Sarri personalmente, con 2 anni di contratto, di quel contratto non me ne vado dopo tutto quello che è successo quest'anno.
0: Allora fatemi riprovare con Francesco l'ultima volta, perché noi non riusciamo a sentirlo. Francesco,
4: ora vi sento, ecco, perfettamente. C'erano problemi di comunicazione con il collegamento, ma li abbiamo risolti.
0: Ho aperto questo dibattito, Pino ha detto delle cose proprio leggendo una parte del tuo post, quella riferita a Pedro, che ti auguravi che potesse rimanere nella dirigenza.
4: Ma guarda, questo è quello che si augurano tutti, però da parte di Pedro innanzitutto bisogna capire se continuerà a giocare a calcio eventualmente per un altro anno, se deciderà di tornare a Tenerife. Però io credo che poi anche lui, questi mesi che verranno, gli serviranno per riflettere, per capire quale tipo di carriera vuole fare nel post Lazio, nel senso continuare per un anno a giocare, eventualmente fare il dirigente, eventualmente intraprendere un percorso alla Fabregas dove possa fare l'allenatore. Secondo me in questo momento è tutto prematuro, però io, se ti devo dire, Susanna, un'opinione personale, come ho scritto nel post a cui tu facevi riferimento, io lo vedrei bene come dirigente, perché comunque ha un'immagine pulita.
0: Sì, è quello che diceva, te lo sei perso, quello che diceva Pino Capua, il Pino diceva
4: che può fare relazioni internazionali, perché comunque è stato in grandi club, nel Chelsea, nel Barcellona, e darebbe un'immagine di internazionalità alla Lazio, che comunque al di là di quello che poi farà operativamente, che secondo me poi se deciderà di intraprendere quel tipo di carriera, io credo che poi ci sono dei segnali per capire se uno è valido o meno. Io credo che lui
0: sia valido,
4: eventualmente la persona giusta, ma adesso è prematuro.
6: Ma poi guarda, posso dire una cosa, cioè questo dovrebbe partire dalla società, ma io vedo che la società su questo è

0: come raccordo squadra-società, come team manager. Penso anche a Stefano Magni, che comunque.
1: Anche perché poi Marco poi ha intrapreso un altro tipo di carriera, adesso non so se c'è
0: Sì.
1: ancora, però per un periodo è stata da Zon, è una persona, stavi dicendo te.
2: Abbiamo dei problemi con il collegamento di Francesco oggi.
3: Dal
0: Sì,
3: mare?
0: diciamo.
2: Sì, è vero, hai
0: Sì,
2: detto
0: appunto,
2: bene.
0: diciamo di Marco Parolo, che, ecco, altri giocatori come questi, quindi la società proprio
1: Tirato
0: è da.
2: Pino.
0: Lascia proprio andare via i suoi giocatori. Sì.
3: Ma non è che i
2: Pino.
3: giocatori della Lazio, perché non vedono ancora che ci sia un progetto valido, magari le altre società li stanno cercando e, come si dice a Roma, alzano le gambe e se ne
2: Ma
3: vanno,
2: no,
3: tagliano
2: ma
3: la
2: quello è un
3: corda?
2: altro discorso,
3: No,
2: quello è un
3: perché
2: altro
3: bisogna.
2: discorso.
3: No, perché
2: Ci
3: poi
2: sono tanti giocatori in
3: tu hai,
2: scadenza
3: tu hai,
2: alla
3: tu hai
2: Lazio.
3: ricordato anche un'altra cosa: non riusciamo a capire perché ieri hanno mandato un arbitro femmina al
2: Quello è un
3: Lazio.
2: altro.
3: Però è un altro
2: Pino,
3: discorso, eh.
2: Pino, chiedo a te, Pino. Ieri c'era un arbitro donna ad arbitrare la partita Lazio-Pisa. Ma c'è bisogno veramente di aspettare una partita che comunque sembrava più un'amichevole per dare la responsabilità ad una donna?
4: Non mi è piaciuto come segnale, brava, hai colto nel segno. Non mi è piaciuto come segnale, perché secondo me intanto lei è una brava, è una che sa arbitrare
2: Infatti.
4: bene, è una che ha fatto comunque delle belle cose. Metterla in una partita inutile, secondo me, è stata un po' una cattiveria, o comunque non è stata una cosa fatta bene. Quindi io l'ho vista come la vedi tu. Se devi arbitrare le partite importanti, devi arbitrare una sfida tra, che ne so, tra Napoli e Milan, non a Lazio-Pisa, che è praticamente inutile, perché anche per tutto quello che viene fatto dal punto di vista promozionale, per quanto riguarda il calcio femminile, per quanto riguarda la parità di genere, è stato un cattivo segnale.
2: Sì.
3: Anche se poi è
2: Anche
3: un
2: perché
3: arbitro.
2: poi non si parla più, cioè io non leggo più giornali cose su questa situazione arbitrale, su questo scandalo. Beh, vedremo come andrà a
3: Tutto
2: finire.
3: insabbiato?
4: Susanna, se ti ricordi, io te lo dissi il giorno
2: Una
4: stesso.
2: bolla
3: Sì,
2: di
3: sì.
2: sapone, sì.
4: Sempre in diretta, una bolla di sapone. Hanno umiliato quel poverino di Rocchi, diciamolo, che adesso ha difficoltà a uscire di casa. L'hanno umiliato un giudice presuntuoso che si è inventato delle cose che non esistevano.
3: Anche dicevo, ci vorrebbe
2: Mannaggia.
3: qualcosa, e quando sbagliano questi giudici sportivi a casa, perché o siete all'altezza dei ruoli che coprite, perché altrimenti non solo rovinate il calcio, rovinate anche l'immagine
2: Però
3: di
2: se
3: questi
2: questo è realtà, se
3: personaggi.
2: questo è come dice Pino, che non c'era niente.
3: Appunto, no, io sto rispondendo a
4: Però
3: quello
4: se
3: che
4: ti
3: dice
4: ricordi,
3: Pino.
4: Susanna, te lo dissi
2: Sì,
4: subito,
2: è
4: eh?
2: vero, è vero. È vero, è vero, è verissimo.
3: Sì.
2: Hai
3: Vabbè,
2: ragione.
3: ora ti metteremo
2: Pino,
3: un
2: adesso si comincerà a parlare da domenica prossima di calciomercato. La Lazio ci sono tanti giocatori in scadenza, altri che vogliono andare via. Che succederà? Una rivoluzione?
4: Ma sai, il calciomercato lo fai con i soldi, eh? Lo fai potendo acquistare, avendo la possibilità di acquistare. La Lazio in questo momento ha la possibilità di vendere alcuni che ancora sono di valore. Mi riferisco a Gila, mi riferisco allo stesso Taylor, insomma, qualche soldo lo può fare. Addirittura i portieri, cioè, nella sfortuna la Lazio ha trovato due portieri che secondo me possono avere un valore importante
0: Molto ai Furlanetto,
4: in questo momento. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Furlanetto è paziente mio, io lo dico, mi faccio autopubblicità,
2: vai, vai.
4: perché è venuto e è andato in campo su mio input. Se vi ricordate, gli avevano detto che si era rotto il crociato, non so se vi ricordate.
2: Come
4: Poi,
2: no?
0: sì, è vero, è vero.
4: per fortuna ha preso la strada giusta. Fatemi fare un po'
2: E quindi poi
4: l'ortopedico.
2: non si era rotto il crociato in realtà?
4: No, infatti ha giocato, infatti ha fatto vedere il suo valore.
2: Ma Pino, ma come può succedere?
4: No, non me lo
2: No,
4: chiedere,
2: non
4: non
2: te
4: me
2: lo
4: lo chiedere.
2: chiedo. Però ci riflettiamo noi su come posso, perché insomma, a te non lo chiediamo, giustamente, però noi ci riflettiamo, insomma,
0: Susanna,
2: Vai Alessandro.
0: guarda, io dovrei andare via. L'ultima questione riguardo al mercato: sarà un mercato veramente della Lazio, sarà ancora più complicato dello scorso anno. Tanti giocatori vogliono andare via.
2: Lo
0: Romagnoli
2: so, lo
0: vuole
2: so.
0: Gila. Lo stesso Basic ieri ha incontrato Arrigo di Inter a Termini e praticamente ha fatto capire che lui sta per accettare l'offerta del Venezia, quindi
2: Del
0: Venezia sarebbe
2: Venezia, cioè
0: una cosa.
2: capite?

0: State a capire.
1: Lo dico, memori di quello che potrebbe accadere, perché Lazio rischia seriamente di rimanere senza calciatori. Ha cercato in extremis di ricuscire la situazione, addirittura con Baggio. Io sono fatto capire in che situazione si trova la Lazio. Cioè, io sono fortemente preoccupato, preoccupatissimo.
2: Ma anche perché, Ale, oltre ai giocatori, ma scusa, io te lo dico da ex calciatore, se sto in una società dove non c'è un progetto, i tifosi non si sa se ci sono o non ci sono, e non sappiamo di qual è l'obiettivo. Cioè, ma io se ho altre società, ma me ne vado senza pensarci niente, pure se c'è un contratto in più.
0: Questo a me fa molta tristezza, però del mercato cominceremo a parlare dalla prossima settimana di mercato.
2: È brutto dirlo, ma è così.
3: Ha detto una cosa, io non sono stato ascoltato, ed è secondo me la cosa più importante, più grave, sì, che sì. Poteva dire. Che cosa dice Sarri a fine campionato? Io non sono stato ascoltato, e ovviamente ha descritto in tre parole tutta la situazione.
0: Sì, è vero, l'ha ribadito più
2: ma
0: volte.
2: Ma voi aspettate questa volta un cambiamento dalla classe dirigenziale, dal presidente?
0: Ma adesso è troppo presto.
2: Oppure,
0: vediamo,
2: non lo so,
0: succede.
2: Così è presto, però c'è questa facoltà secondo
3: non
2: voi?
3: Non c'è sperare. Non c'è sperare.
2: No, io lo dico così da detto, ripeto, ai lavori. No.
1: Ma ripeto, sarà ancora peggio, perché il prossimo anno si voterà, signori. Il Lotito sì. Sarà completamente impegnato in politica. Quindi la Lazio verrà ancora ulteriormente trascurata e affidata alle sole mani di Fabiani.
0: Beh, speriamo di no, perché i tifosi non se lo meritano. Veramente.
1: Io ti saluto.
0: Grazie Alessandro, e saluto anche Pino Capua. Grazie Pino.
2: Ciao Ale, ciao Pino.
0: Buon lavoro a tutti. Io invece volevo recuperare con l'aiuto della regia Renato Miele e Vitale, se gli prende il telefono, perché a proposito di Renato Miele è successa tutta una cosa particolare, nel senso, noi sappiamo, anche se non ne parliamo più, che abbiamo il problema del presidente della FIGC, no?
2: Si vanno depositate le candidature a Pete.
0: E quindi, insomma, Renato ha provato a depositare la sua candidatura, che è stata respinta, poi lui ha fatto ricorso, poi ce lo facciamo spiegare, ma sembra che sia illegittima anche la candidatura di Malagò.
2: Sì.
0: Quindi, insomma, che fine faremo?
2: Non lo so.
0: Io tecnicamente non ho capito molto, però in pratica ho capito che non siamo messi bene.
2: Non siamo messi molto
0: male. E quindi
2: ve
0: lo volevo far spiegare da Renato Miele. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora Renato, dicevamo prima, ma allora tu ti sei candidato, ne abbiamo parlato, eccetera eccetera. Ti hanno detto no, grazie. Hai fatto ricorso, ma sembra che ci siano problemi anche dalla parte di Malagò. Allora, io tecnicamente non ho capito molto, ma ho capito soltanto che siamo messi male. Dico allora... bene o no?
4: Allora, fotografiamo un po' la situazione, ecco. Perché se no non... Allora, io mi sono candidato, ma non avevo l'accredito, va bene? Dopodiché io sono stato non ammesso per mancanza dell'accredito. E ovviamente ho chiesto...
0: L'accredito vuol dire, spieghiamolo...
4: Vuol dire che io ho tutti i requisiti, tranne chi mi appoggia dei delegati...
0: Tranne la spintarella politica...
4: No, vabbè, quello no, quello il problema è che lo statuto prevede che ci sia l'accredito della metà più una dei delegati elettori, quindi okay. O una delle componenti, insomma, per dire, Malagò ha la Lega di Serie A che l'appoggia,
0: i settori giovani, dilettanti,
4: io non ce l'ho.
0: Ok,
4: allora,
0: perfetto.
4: Io ho fatto ricorso, ha aperto questo provvedimento e ho chiesto l'accesso agli atti.
0: Ok.
4: Cosa gravissima, la federazione dopo 4 giorni ho dovuto diffidare per darmi gli atti, poi mi manda un atto che è noto e pubblico a tutti e non mi manda gli atti che mi servono a me per fare ricorso. Cioè quello di sapere perché gli altri due sono stati ammessi con criteri e requisiti, no, della commissione elettorale che valuta, no, i requisiti per le candidature. È una richiesta legittima di chiunque partecipa a un concorso, anche a un gioco a premi, uno vuole sapere perché il vincitore ha vinto e lui
0: certo.
4: Quindi invece la Federcalcio non mi ha dato nessun documento riguardo a loro, quindi io ho dovuto fare un ricorso commettendo come primo, come primo motivo un'omissione di questo tipo qua. E quindi andremo a vedere se il Tribunale federale è competente, tutte queste cose qua le valuteremo. Poi ovviamente ho fatto una questione sulle motivazioni della mia esclusione, vediamo se anche queste sono discutibili davanti agli organi di giustizia federale oppure dovranno essere discusse davanti agli organi della giustizia ordinaria, perché purtroppo il problema è che da tesserato le questioni vanno fatte prima davanti agli organi di giustizia federale, altrimenti sono precluse davanti alla giustizia ordinaria. E questa è la mia posizione. Poi ho chiesto l'inammissibilità degli altri due candidati perché secondo me ci sono delle situazioni per cui questi candidati non avrebbero i requisiti secondo lo statuto per partecipare all'elezione di presidente. Allora, per quanto riguarda Malagò, io ho fatto una questione e però non avendo gli atti a disposizione oggi non la posso dare come notizia, certo, perché se certo. Poi vengo smentito dagli atti che purtroppo io non ho potuto avere, e quindi è evidente che ho dovuto fare la questione, però se poi loro vengono all'udienza e mi portano i documenti che dimostrano il contrario, allora su quel punto posso essere contraddetto. Poi ho fatto il motivo per cui è stata fatta l'interrogazione parlamentare e ho detto ai giornali, ho detto guardate che l'interrogazione parlamentare non ha ragione di esistere in questa fase qua, perché finché il Malagò non assume la carica la questione non esiste, non è che perché la legge prevede che nel momento in cui tu hai assunto la carica c'è qualche ente o qualcuno che può valutare se questa tua assunzione è legittima o meno, no? O risponde a quello che prevede la legge. Quindi ho detto in questa fase qui della semplice candidatura purtroppo ancora non è una questione applicabile. Chi la può fare la questione? Sono soltanto io, perché avendo interesse nella gara per l'elezione, io al fine di contestare i requisiti degli altri candidati posso stimolare i giudici a fare un provvedimento su questo punto. Poi valuteremo se sono competenti o meno, però questo è il secondo motivo per Malagò. Per quanto riguarda Abete, il problema dell'inammissibilità riguarda le sue cariche, cioè Abete è presidente della Lega Dilettanti e si presenta come presidente per la federazione. Allora lo statuto prevede che non si possono ricoprire due cariche contemporaneamente, no? E quindi al momento della presentazione della candidatura Abete avrebbe dovuto dimettersi da presidente della Lega Dilettanti, altrimenti si presenta alle elezioni essendo presidente della Lega e poi diventa anche presidente della federazione. Ma... quindi questo lo statuto non lo ammette.
0: Allora aspetta, perché su tutto questo
4: chiamato a giudicare il tribunale.
0: Ecco, su tutto questo io spero che ci abbia ascoltato, c'è una cosa che a me non torna, nel senso, io ho parlato pure con i ragazzi della Domenica Sportiva, nessuno ne parla, come se non interessasse a nessuno.
2: Oppure
0: questa cosa. Allora, siccome abbiamo un giornalista, un content creator seguitissimo, io vorrei capire Francesco Vitale, perché di questa cosa non se ne parla, non attira l'attenzione, essendo una cosa gravissima. Francesco.
5: Allora, guarda, Susanna, innanzitutto ho sentito tutto quanto il discorso di Renato Miele, che condivido. Ho scoperto oggi che tra le altre cose da me vicino a casa c'è un triangolo delle Bermuda e ho subito rimediato. Al di là di tutto, però adesso ti vado a rispondere per quanto concerne l'omissione sulla comunicazione che tu stavi dicendo in televisione. Però per il resto, per quanto riguarda la doppia carica, è brutto da dire, ma siamo in Italia, perché io poi oltretutto
0: ho capito, ma non possiamo abituarci a queste cose.
5: Aspetta, ci arrivo. Nel senso che io ricordo addirittura in passato che Adriano Galliani, quando era amministratore delegato del Milan, era anche presidente della Lega Calcio. Quindi è vero che non si può ricoprire il doppio ruolo, è una cosa vergognosa, però è altrettanto vero che ci sono dei precedenti e questi precedenti purtroppo non aiutano.
4: No, posso intervenire?
0: Vai Renato, perché, sì.
4: No, perché allora il problema è questo: finché non c'è qualcuno che eccepisce il problema, noi il problema non lo solleva nessuno d'ufficio.
0: Ok.
5: Allora, no, Renato,
4: c'è una norma dello statuto che va interpretata. Io ho sollevato il problema, poi il giudice potrebbe darmi torto, potrebbe darmi ragione, però sono io che ho sollevato l'eccezione, quindi andremo a vedere se il giudice la ritiene un'eccezione fondata o infondata, punto. Però finché, come il problema è quello che dicevamo prima sull'interrogazione parlamentare, finché non c'è qualcuno che fa intervenire d'ufficio qualcuno, però deve avere una legittimazione per farlo intervenire. Quindi questo è il problema.
2: Però non è che nel frattempo che diciamo si è alzato un giusto polverone, sono d'accordo con te, questi signori poi chiunque sia, appena arrivano a fare i presidenti cambiano subito la normativa, ti è venuto questo dubbio?
0: Ma non ci puoi arrivare, da quanto ho capito.
2: Poi siamo in Italia, qui tutto è tutto concesso, da altre parti nemmeno ti azzardi a fare una cosa perché sono molto più selettivi e più determinati. Noi invece, allora, volevamo se bene, non è così, io sono d'accordo, Renato continua a farla questa battaglia, però... Purtroppo le normative ci sono, ma tutti se ne infischiano, questa è la realtà.
4: Io purtroppo ho una deformazione professionale, da 40 anni faccio l'avvocato, quindi provo a ragionare con norme alla mano, perché poi se poi...
0: Che è l'unico modo con cui si può ragionare.
4: Da quella norma, in un modo diverso da come è scritta, e questo purtroppo vale la sentenza.
5: Ma infatti Renato, questo qui è il paradosso, perché poi io non sono riuscito a terminare il mio pensiero, ma io ti stavo dando perfettamente ragione, solo ci tenevo a fare un quadro delineato di quella che purtroppo è la realtà in Italia, perché se tu mi dici se sono schifato io ti dico di sì, se mi chiedi invece se sono stupito ti dico assolutamente no, perché poi il modus operandi italiano in determinate circostanze e in più frangenti lascia spesso a desiderare. E per quanto riguarda invece Susanna, visto che prima non sono riuscita a risponderti sul fatto che in determinati contesti omettano determinate cose, ma è chiaro, perché poi ce lo siamo detti anche l'altra volta quando abbiamo trattato questo argomento, la comunicazione è manipolata a bassi livelli, è manipolata a alti livelli, e chiaramente se io voglio far emergere un candidato piuttosto che un altro, ho tutti i mezzi per farlo.
4: Ma qui io no, scusate, io non voglio fare polemiche, non voglio sollevare.
0: No, quello l'ho sollevato
4: io sto facendo soltanto delle cose che mi sono consentite dalle norme. Non è che sto facendo un qualcosa per sollevare polveroni o per avere una pubblicità sul punto. Ne sto facendo una questione.
5: Ragione, dagli alla mano,
4: ne sto facendo di questioni di principio. Siccome candidandovi ho il diritto a ricorrere sull'esclusione, io sto utilizzando le norme processuali. Poi magari può darsi pure che uscirà fuori una norma processuale per cui io ho sbagliato a fare ricorso e non sono legittimato, queste cose qui, io non è stata depositata con la virgola a sinistra invece che a destra, no? Perché può succedere di tutto nei ricorsi, soprattutto sotto il profilo processuale prima ancora del merito. Io non voglio solo, io sto dicendo, queste sono le questioni sul tavolo. Quello che invece per me è grave, ed è che questo era una cosa da rilevare, è che la federazione non mi ha dato gli atti.
0: Se questo è grave.
4: Perché la federazione deve nascondermi una procedura se sta tutto a posto?
0: Francesco sorride.
4: Questa è la battaglia, io ho diritto ad avere i documenti depositati da Malagò e Abete per sapere perché loro sono stati ammessi. Io sono un candidato escluso, ne ho diritto. Se io parlo con un bambino delle elementari, questa cosa penso che la comprende anche un bambino delle elementari. Ho dovuto lottare 4 giorni, poi alla fine mi arriva una lettera in cui dice ecco il documento richiesto e mi danno quello che è stato pubblicato sul sito della FIGC.
0: Mamma mia ragazzi,
2: però con te, come si dice a Roma, cadono male, perché giurisprudenza
0: la
2: conosci
0: da tanti
2: e fai bene a non male, perché i diritti vanno sempre poi rispettati di chiunque, quindi...
4: Questo per me è una battaglia, per uno che sta nel campo delle leggi da 40 anni, vedere delle violazioni così gravi, palesi, e insomma un po' dà fastidio, no? Solo per questo. Allora vediamo anche perché che cosa succede? Che io ho dovuto fare un ricorso senza sapere, cioè mi sono in qualche modo ho dovuto fare delle questioni e delle tesi senza conoscere,
0: senza poter avere l'accesso agli atti, quelli giusti.
4: Esatto, esatto. Quindi questo è un, diciamo che è una questione che può arrivare fino al Consiglio di Stato. E se annullano l'elezione per questo motivo qui, tutto quello che fanno è nullo.
0: Certo, certo. Saremo a vedere. Renato, noi continueremo a darti parola qua.
4: Ma io ripeto, non voglio avere né pubblicità.
0: No,
4: né
0: no, ma ci interessa a noi perché questo è il futuro del calcio.
2: Sono fatti questi.
4: Questo no, non è il futuro del calcio. No. C'entra pure anche il futuro del diritto.
0: Ah, è certo, certo, ovviamente.
4: E poi non vengono rispettate, è inutile che se, allora facciamo la legge del più forte, no? Decide certo. L'anziano della tribù e decide per lui, per tutti, no? Cioè, se vogliamo andare avanti in uno Stato democratico, questo è. Io non dico che ho ragione, attenzione, eh? Io sto sollevando soltanto le questioni davanti a dei giudici. Poi, davanti ai giudici, tutto può capitare, no?
0: Certo, certo. Grazie Renato, grazie, noi siamo qui, grazie Renato Miele. Francesco, tu dove sei invece? Perché noi
2: al
0: qui
2: mare.
0: Stiamo morendo di caldo.
2: Lui sta anzi al mare.
5: Ma anch'io sto morendo di caldo, ma mi sto facendo una passeggiata in quel di Anzio, nella piazza che è assolutamente gremita.
0: Ma è la piazza della fontana, dove sta la fontana?
5: Sono esattamente qui, cioè non bello. So come tu abbia fatto a capirlo, che però spettacolo. Sono lì.
0: Perché conosco Anzio.
5: Non so se riesce ad udire il rumore della fontana, penso che si senta dal mio apparecchio.
0: Io pensavo che era rumore del mare, ma pensavo no, che qualcuno si stava facendo il bagno. Invece quando hai detto sto passeggiando per la piazza ho capito che era quella.
2: Senti, ma due sdraiette per noi che tu ci porti poi due spaghetti poi vongole.
5: Io non avrei problemi, solo che poi voi non venite mai.
0: C'ha ragione lui.
2: Ma guarda, mo finiscono gli impegni, poi ti veniamo a dar fastidio, non ti preoccupare.
5: No, non è un fastidio, è un piacere.
2: Lo so,
0: senti, ma c'è gente che già fa il bagno?
2: Come no?
5: Assolutamente, assolutamente sì, ma la piazza, come ti stavo dicendo, è assolutamente gremita, quindi c'è affluenza anche di tanti turisti, di tanta gente del territorio, quindi si respira l'avvento dell'estate.
0: Sì, ormai è arrivata.
2: Beh, meno male, almeno ci rilassiamo. Io ancora
0: ma io
2: posso
0: poi dopo
2: rilassare,
0: voglio
2: ma...
0: sentire quelli che fino a ieri sì. Ma fa freddo, sì, adesso che volete, ma che volete,
2: a me l'estate è la stagione.
0: Francesco,
2: più bella.
0: Ti leggiamo, mi raccomando, ecco, io mi aspetto che Francesco possa portare alla luce quanto detto da Renato, perché il futuro del diritto e il futuro del calcio sono due cose essenziali.
5: No, ma guarda, assolutamente sarà mia premura, perché poi io, indipendentemente da quello che è l'argomento calcistico e non solo, ma qua entra anche in ballo il diritto, come stava dicendo giustamente Renato Miele, sai quanto ci tenga a cavalcare le mie battaglie?
0: Lo so, apposta.
5: Molto spesso anche non convenzionali, facendomi anche tanti nemici, però poi io, guarda, nel mio piccolo penso sempre di rappresentare la parte giusta della barricata, e quindi di conseguenza se c'è qualcosa che non mi piace non ho problemi ad esprimerlo.
0: Tanti nemici, tanto onore, Francesco.
5: Beh, oddio, non diciamolo in questo senso, perché poi
0: no,
5: si potrebbero,
0: vabbè, però
5: malinterpretare.
0: Questo è un detto
2: no, detto
0: e i denti delle nonne vanno sempre bene.
2: Nessuno alluda a niente, sono detti e proverbi giusti.
0: Francesco, ti lasciamo alla tua passeggiata e ti invidiamo un po'.
5: Ma assolutamente, ragazzi, poi se dovevo aggiungere qualcosa, non so se dovete andare in prossimità della pubblicità, sì. Però per quanto riguarda anche prima, ci tenevo a ringraziare. Vai. Pino, perché so che hai detto che ha apprezzato molto il mio post.
0: Sì, no, si augura che il tuo post venga letto in quelli di Formello, perché hai dato delle indicazioni giuste, poi magari ti mando la registrazione così te lo senti, perché eri caduto in quel momento. E quindi è detto ora che anche in certi ambienti comincino a leggere i professionisti, che magari danno anche indicazioni molto giuste.
5: No, ma io guarda, lo spero, cioè non voglio neanche il grazie, però indipendentemente da me ti dico una cosa, Susanna, qui non è Francesco Vitale che ha dato un'indicazione. Questa è un'indicazione che poteva essere tranquillamente alla luce del sole. Se
0: certo,
5: poi io
0: certo,
5: ho
0: ovviamente
5: la fortuna di avere tanto seguito e il messaggio passa rispetto a tanti altri, questo sono contento, però l'incipit deve arrivare da tutti, deve arrivare dalla società stessa, e io credo che poi Pedro, in tutta quanta la sua ventennale carriera da calciatore, al Barcellona, al Chelsea, alla Lazio, abbia dimostrato di poter vestire determinate cariche. Io mi auguro che magari non l'anno prossimo, perché si vorrà prendere anche un anno di pausa, o non si sa neanche se smetta di giocare o meno, però in un futuro prossimo, tra uno o due anni, possa tornare in un'altra veste.
0: Certo, certo. Allora, se volete leggere Francesco, andate su Francesco Vitale, la pagina Facebook. Grazie, Fra.
5: Grazie a voi.
0: È sempre un piacere. Ciao. Noi ci fermiamo molto in ritardo, poi andiamo a giocare Milan-Cagliari e poi c'è un appuntamento che vi voglio ricordare.
6: Buonasera dalla redazione. In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico. Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
6: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
7: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
6: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhouse e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
7: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, eccoci, tornate in diretta. Io devo svelare un segreto. Siccome devo andare dall'oculista, anzi, se c'è qualche oculista che ci sente, mi scrivesse sui social, devo andare dall'oculista perché io ho gli occhiali che mi hanno fatto anche dei professionisti, però non ci vedo. Allora, ogni tanto Gabriele mi fa, guarda che mi hai scritto il numero sbagliato, allora mi dice, mandamelo al volo, e io mentre sono in diretta mando i numeri a Gabriele, non è che mi faccio gli affari miei. È che evidentemente ho letto un numero per l'altro, perché non ci vedo. È l'età, ragazzi. È l'età. Qualcuno mi ha detto: ma tu che dici l'età? Mi hanno detto: ma tu che dici l'età così? Ma sei una donna, non dovresti dirlo. Ma perché? Ma, cioè, se io mo me levo gli anni, poi dicono: ammazza come si porta male. Invece io me li aumento e dico: ah, beh, però te li porti bene.
1: Ragazzi, è una ragazzina, non ve lo dico.
0: Vabbè,
1: però
0: scherzi
1: anni
0: a parte,
1: non ve lo dirò mai.
0: Anche perché c'è uno che mi conosceva pure a 18 anni, quindi. Fabrizio Tommasello.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Sono stata rimproverata, Fabri.
2: Sì.
0: Perché mi hanno detto, ma scusa, ma tu dici l'età che hai, sei una donna, dovresti levarti qualche anno. Scusa, ma che mi do, a zappa sui piedi, così mi dicono che mi porto male.
2: Ma,
0: e io faccio il contrario.
2: Ma noi siamo giovani, fuori, che ce frega dell'età. Cioè.
0: Allora, dall'altra parte, andiamo, siamo stati al mare ad Anzio, mo andiamo al mare al Poetto?
1: Sì.
0: Giancarlo Cornacchia, Giancarlo.
3: Buongiorno a voi dai 32 gradi di Cagliari.
0: Porca miseria, è arrivata l'estate, è arrivata l'estate.
1: Io vengo a Villa Simius. Prossima settimana sto a Villa Simius.
0: Ma scusa, ma se vengo al Poetto mi ospitate?
1: Capirai.
3: Perché al Poetto? Dai che andiamo a Villa Simius.
1: Lo vedi?
0: Vabbè, sì, vabbè.
1: Lo vedi, ma cioè, capito.
0: Lì va tutto bene, dove capiti, capiti bene.
3: Diciamo di sì.
0: Allora, mare a parte, c'è una partita da giocarsi, l'ultima. Milan-Cagliari. Tommasello, non ti ho messo vitale, così magari andiamo senza pronostici, senza niente, va bene?
2: Sì, sì, ma l'importante è che tu abbia la cura anche in futuro. Di
0: l'ho tagliato prima.
2: Quando io mi sono...
0: L'ho tagliato prima.
2: Esatto.
0: No, poraccio, cioè, saluto Francesco, è un professionista. Poi lui ama i pronostici, ma insomma la gente...
2: Sì, ma con lui parliamo bene di calcio.
0: Tranne i pronostici.
2: Non faccia pronostici in mia presenza, poi per il resto va tutto bene.
0: Allora, Giancarlo, ti volevo chiedere innanzitutto, vabbè, l'ultima di campionato, come entrerai il Cagliari in campo?
3: Ma con... l'atteggiamento di una squadra che ormai ha raggiunto il suo obiettivo con fatica, ma l'ha comunque raggiunto, e poi di fronte c'è un Allegri che comunque è un ex Cagliari e difficilmente il Cagliari non farà spazio, ecco. Non andrà col coltello per vento.
0: Cioè, che cosa vuol dire?
1: Non farà spazio.
0: Tommasello, spiegami le parole di Giancarlo, che vuol dire?
2: Ma io non lo so, ma non credo sinceramente, non credo che sarà così. Se non altro perché in panchina il Cagliari c'ha un ex calciatore che tra l'altro credo sia l'ultimo che ha firmato una vittoria del Cagliari a Milano, vado a memoria, non so se...
3: No, a Cagliari, non a Milano.
0: A Milano
3: è stato Roberto Muzzi, quindi insomma parliamo di un po' di tempo fa.
2: Stiamo parlando di parecchio tempo fa, ok, sì. No, però vedi, mi ricordavo qualcosina nei meandri della mia memoria, c'era qualche cosa di Pisacane legato a un gol contro il Milan. No, ma non mi sembra l'allenatore del Cagliari il tipo che lasci passare così facilmente il Milan. Poi ragazzi, il problema è che il Milan in queste settimane, l'abbiamo visto, è capace di farsi abbondantemente male anche da solo, quindi voglio dire, massima cautela. Allegri ha fatto bene la vigilia a ricordare l'attenzione necessaria, il rischio di evitare la superficialità con cui è sceso in campo il Milan nelle precedenti settimane, perché se dovesse replicare partite come quella contro il Sassuolo o l'Atalanta, si rischia pure di perdere contro un Cagliari che è forse già in vacanza, ecco, quello è il senso.
1: Ma infatti il Milan, come ti dicevo tempo fa, se ti ricordi, era sempre lì sul fattore fisico atletico. Il Milan è proprio calato, non ha più una continuità, però mentalmente Allegri è riuscito a ridare quello sprizzo un po' in più per far sentire i ragazzi tranquilli, però il Milan oggi, cioè, porterà a casa la vittoria, perché il Cagliari non è perché gliela regala, ma il Cagliari ormai obiettivi raggiunti, salvezza raggiunta,
0: vacanza,
1: ormai ha detto bene, stanno già al mare, ci rincontriamo lì a Villa Semios con tutti quanti, quindi ormai credo che il Milan andrà in Champions più tranquillamente degli altri, e poi si vedranno.
0: Io
1: nella
0: queste
1: stagione
0: cose
1: tutto
0: non
1: mercato.
0: Le direi così molto, no, ma fate io... gli scongiuri come volete.
1: No, io ti ho detto all'inizio, non stanno bene con la forma fisica atletica, non hanno continuità, non c'hanno più benzina alle gambe, però è sempre un Milan che mira alla Champions e avrà il 90% secondo me.
0: Perché Fabrizio, conti alla mano, no? Io sto guardando la classifica, adesso il Milan è terzo a 70, però se la Roma dovesse vincere e pure la Juventus, per il Milan se no, cioè deve vincere pure il Milan, cioè c'è un risultato solo il Milan,
2: che il Milan debba vincere, no, in realtà il Milan
0: può anche pareggiare,
2: diciamo che dal ventaglio di possibilità di incroci di risultati il Milan ha l'81% di possibilità di passare, di sicuro quella più avanti.
0: Okay.
2: Però ribadisco, il Milan nelle ultime settimane ha dimostrato al mondo quanto possa farsi male da solo, quindi è lecito mantenere alta la soglia dell'attenzione, anche perché io poi personalmente, questo lo faccio io, un pronostico, ma non è un pronostico, secondo me è una semplice visione, secondo me non sarà scontato che tutte le quattro vinceranno, potrebbe esserci ancora qualche sorpresa,
0: sì,
2: come quella della Juventus domenica scorsa contro la Fiorentina, quindi è importante stare tutti con gli occhi ben aperti, perché voglio dire, se dovesse inciampare qualcuna potrebbe esserci qualche ribattone, speriamo, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del Milan, non tocchi ai rossoneri, però ecco, massima attenzione, perché col Cagliari comunque, anche salvo, non sarà proprio una passeggiata.
1: Ma io credo che poi alla fine queste squadre, Milan, Roma, Como, vanno solo dentro al campo con l'obiettivo di portare a casa le vittorie e cominciare a lavorare sul mercato e cominciare a fare squadre competitive per la Champions League. Per me c'è questa cosa, poi c'è chi sta più in condizione, chi meno in condizione, il caldo si farà sentire, però ormai credo che queste partite, secondo me, sulla carta sono già decise, poi bisogna vedere sul rettangolo del gioco, che è sempre diverso, però io credo sia Milan, Roma e Como, per me fanno anche
0: tu
1: risultato,
0: pensi a tre risultati
1: io
0: positivi.
1: Penso ai tre risultati positivi, e penso anche che Lecce si salvi.
0: Non abbiamo parlato.
2: Beh,
0: oggi,
2: anche perché se prevedi la vittoria del Como,
1: sì,
2: il Lecce si salva matematicamente, così,
1: sì, sì, certo,
2: anche perdendo in casa.
1: No, ma Lecce oggi non perde, guarda, posso assicurare, perché ho sentito dei contatti giù, loro fanno la partita della vita, e lì allo Stadio del Mare non è facile portare a casa punti, lo sappiamo tutti.
0: Solo il mio Palermo non riesce a fare le partite della
1: Palermo,
0: vita.
1: Io non te lo voglio ricordare, ha perso col mio Catanzaro.
0: Oggi
1: tra Catanzaro e Monza,
0: stendiamo
1: una bella partita.
0: Un velo pietoso su sta cosa. Vabbè.
1: A me dispiace, perché poi è una piazza fantastica, poi tu ci sei stata.
0: Palermo che non riesce a tornare in Serie A.
1: E addirittura il Bari in Serie C.
0: Ma quella è un'altra
1: questa
0: piazza,
1: è un'altra delusione enorme.
0: Fatemi chiedere a Giancarlo, perché poi con Fabrizio abbiamo un appuntamento. Giancarlo, Pisacane confermato sulla panchina del Cagliari? Perché dalla prossima settimana ci sarà il valzer delle panchine.
3: Esatto. Ma allora, teoricamente sì, però tenete conto che il Cagliari gradualmente sta passando di mano sotto
0: la proprietà
3: societario. Esatto, quindi Giulini è stato il primo e sarà il primo sponsor di Pisacane, però capite bene che qualora dovesse subentrare
0: un'altra, Giulini in qualche modo rimane in qualche Giulini rimane in qualche maniera?
3: Dovrebbe rimanere come socio di minoranza, però chiaramente a livello decisionale potrebbe non avere sicuramente non avrà lo stesso potere di prima,
0: certo.
3: Per cui teniamo una riserva. Allora, Pisacane al momento è confermato.
0: Beh,
3: però,
0: se lo merita, riserva. La conferma se la merita tutta, secondo
3: campo,
0: me.
3: Sì, beh, sul campo ha ottenuto quello che gli hanno chiesto, e soprattutto ha fatto un grandissimo lavoro con i giovani che hanno esordito in Serie A, e alcuni hanno pure segnato, quindi.
1: A me piace molto, perché lui punta sui mondi giovanili, con me va molto d'accordo, e secondo me fa bene il Cagliari a riconfermarlo, anche perché ha lavorato molto bene, ha portato a casa l'obiettivo che siano prefissi tutti, quindi per me la riconferma se l'è meritata, guadagnata sul campo grazie anche al lavoro che ha svolto col suo staff tecnico.
0: Allora, allora Giancarlo, ci sentiremo dalla prossima settimana per parlare di mercato, di panchine e di quanto fa caldo lì da voi. Grazie a Giancarlo Cornacchia, grazie. Allora, invece io ho voluto tenere Fabrizio perché c'è un evento bello. Io non so se ho già collegato, sto guardando, adesso mi arriverà la conferma, per ora no, ok. Però intanto
2: dovrebbe esserci perché sì, è in attesa, l'ho sentito via.
0: E allora sarà con noi fra qualche minuto. Ok, perfetto, perché volevo parlare di questo torneo che è nato, Torneo delle Nazioni. E lo faccio come sempre con te e con, ormai qui da noi è diventato il presidente dei presidenti, il presidente Daniele Pasquini del CSI Roma. Ciao Daniele.
4: Ciao a tutti.
0: Allora Daniele, il Torneo delle Nazioni, mi spieghi a che cosa mira questo progetto? Ma soprattutto io ho letto una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, perché tu hai parlato di valori del fair play, che non è poco.
4: Sì, l'idea è nata, diciamo, per dire, celebrare anche i mondiali di calcio che si giocheranno in Nord America, quindi grazie un po' al coinvolgimento degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, che hanno sposato un po' questa idea, abbiamo coinvolto delle scuole, i ragazzi delle scuole medie, per far vivere loro un momento di sport legato proprio ai mondiali di calcio. Purtroppo, come dire, non potranno vivere le emozioni che magari abbiamo vissuto noi vedendo la nostra nazionale giocare, ma avranno lo stesso la possibilità di mondialità, ecco, un po' di respiro più ampio rispetto a quello che è come dire, la dimensione semplicemente magari locale. È un progetto didattico prima di tutto, quindi è una iniziativa che facciamo per le scuole, quindi oltre al torneo giocato sul campo c'è anche la parte, diciamo, più didattica con la visita alle ambasciate, cioè le scuole sono state gemellate per sorteggio a delle ambasciate, quindi sono andati a fare la visita in ambasciata, qui hanno imparato a conoscere quel paese che rappresenteranno poi durante il torneo, e l'ambasciatore o il referente dell'ambasciata ha dato loro le divise di gioco delle loro nazionali, quindi loro in tutti gli aspetti rappresenteranno gli Stati Uniti piuttosto che il Canada, il Messico, i Paesi Bassi, la Costa d'Avorio, eccetera, un modo anche poi per imparare a conoscere questi altri paesi.
0: Io non sento benissimo Daniele, chiedo a te Fabrizio, ieri c'è stato il match inaugurale Stati Uniti-Italia.
2: Sì, ieri c'è stato, ieri è iniziato il tutto, i gironi eliminatori che poi daranno vita alle finali che si giocheranno sabato prossimo. In realtà in questa prima edizione sono state coinvolte 12 ambasciate, 11 più l'Italia, e diciamo in maniera un po' scherzosa, come abbiamo provato a buttarla noi, ecco, abbiamo provato a regalare all'Italia almeno un mondiale,
0: come no,
2: anche se solo a livello giovanile, a livello scolastico.
0: Io penso che sia le basi. Prima parlavamo con Renato Miele delle elezioni federali, della FIGC, eccetera eccetera, ma tutto nasce, no? Il nostro calcio nasce proprio da lì, o dovrebbe tornare a nascere da lì, Daniele?
4: Sì, chiaramente, diciamo, anche come CSI, al di là adesso di questo torneo, ma anche con tutte le altre attività su cui noi puntiamo, che sono attività prevalentemente attività giovanili.
0: Certo.
4: Cioè noi cerchiamo, come dire, di promuovere lo sport, di promuoverlo innanzitutto come divertimento e come passione, perché molte volte, diciamo, invece lo sport anche fin da piccoli viene vissuto come un impegno, quasi come se fosse una seconda scuola in cui imparare strategie, tattiche di gioco, schemi, ma i bambini devono giocare, devono divertirsi, devono appassionarsi allo sport prima ancora, diciamo, di diventare dei campioncini, insomma. Lo diventeranno chiaramente solo se avranno quella passione quella voglia di mettersi in gioco, di, anche come dire, di spendersi il più possibile in quell'attività, e questo è possibile solo se si divertono, cioè non dobbiamo mai dimenticare che lo sport è un gioco prima di tutto.
1: Sì, ma infatti i mondi giovanili e quello che stavi dicendo vanno molto bene, i ragazzi vanno preparati prima mentalmente, poi fisicamente e atleticamente. Io ci sto da 40 anni dentro e ti dico, tanti giochi abbiamo tirati fuori, ma dobbiamo anche aggiungere che oltre a divertirsi, che è quello in assoluto la cosa migliore per i giovani, ci vuole anche sacrificio, dedizione, bisogna seguire una vita atletica e una vita sana, e poi avere pure, sognare, avere pure la possibilità, perché no? È da piccoli che si vedono subito come calciano, come palleggiano, si hanno poi questo dono naturale. Per me le scuole calcio servono a poco, se ce l'hai, ce l'hai, poi stanno gli operatori a dare una mano.
0: Daniele, volevo chiederti una cosa, no? Perché una cosa credo importante, lo chiedo anche a Fabrizio, che tutte le iniziative che voi fate, ma in particolare questo, no? Perché parliamo di nazionale, poi sorridiamo dicendogli facciamo conoscere, però gli studenti in questo torneo avranno così l'opportunità di entrare in contatto con delle realtà che ancora oggi, ne parlavamo prima anche con Renato Miele, ieri con Tovaglieri, che ancora oggi non conoscono, perché ci sono intere generazioni di ragazzi che conoscono il calcio italiano ma non sanno neanche cosa vuol dire un mondiale, e quindi anche l'approccio, cioè che aria si respira, Daniele?
4: Ma guarda, si respira veramente un'aria, diciamo, di mondialità, sembra assurdo, basta come dire vestire questi ragazzi con le maglie delle altre nazionali, fargli fare la visita nella loro ambasciata, dove magari devono parlare nella lingua del paese con un traduttore, però tutte queste piccole cose sono esperienze che aprono poi, come dire, una dimensione un po' più ampia e fanno capire a questi ragazzi come lo sport può essere proprio un'occasione per alzare lo sguardo fuori da quello che è semplicemente il proprio quartiere, la propria città o addirittura il proprio paese. Lo sport è un qualcosa di trasversale, di universale. Il Torneo delle Nazioni vuole un po' anche mettere in campo questa trasversalità, universalità, mondialità dello sport.
2: E poi anche il motivo per cui, correggimi se sbaglio Daniele, è il motivo per cui le ambasciate a cui è stato proposto inizialmente il progetto l'hanno raccolto con entusiasmo, perché è proprio questo, l'idea di abbinare a un evento sportivo anche l'approccio culturale, avvicinare questi ragazzi alle varie ambasciate a cui sono abbinati e fargli scoprire un mondo che probabilmente ancora non conoscono.
4: Assolutamente, per noi diciamo lo sport deve essere anche cultura, perché lo sport è un generatore di cultura. Fa parte,
0: bravo,
4: della cultura del
0: nostro Daniele,
4: tempo.
0: Bravo Presidente, sono d'accordo con te.
4: Esatto, quindi diciamo non è semplicemente, come dire, quella cosa simpatica e carina, magari a scuola, che si fa tra le materie più importanti, no? Sappiamo come viene un po' è trattata l'educazione fisica e motoria a scuola, no? Come la materia di serie B. Invece può essere veramente l'occasione per tantissimi ragazzi di diventare protagonisti, magari non lo sono quando sono seduti al banco perché hanno altri talenti, e quando vanno in palestra si esprimono al meglio. Dobbiamo far ritornare veramente lo sport centrale per questi ragazzi, non solo quando vanno nelle associazioni sportive il pomeriggio, ma a scuola. Perché dico a scuola? Perché oggi noi abbiamo cambiato l'articolo 33 della Costituzione inserendo l'attività sportiva all'interno della Costituzione come riconoscimento del valore sociale, educativo, per la salute, eccetera. Ecco, questo non è ancora un diritto a fare sport, è un riconoscimento del valore dello sport. Oggi l'unico contesto che garantisce il diritto a fare sport, paradossalmente, è la scuola, perché è una materia curriculare.
0: E quindi dovremmo puntarci di più.
4: E dovremmo puntarci molto, certo, di più, dovremmo valorizzare molto, certo, di più. Oggi lo sport è lasciato, come dire, invece all'associazionismo sportivo, che fa tantissimo, fa benissimo, ma se avessimo, come in Francia, in Germania, in Inghilterra, l'appoggio del mondo scolastico per preparare, come dire, il bagaglio motorio dei nostri bambini, probabilmente avremmo altro che la nazionale ai mondiali, probabilmente ci giocheremmo ai mondiali, ecco.
0: Ecco, ecco. E con questa frase io vorrei ringraziare il presidente del CSI Roma, Daniele Pasquini. Grazie Daniele.
4: Grazie a voi.
0: È sempre un piacere. Fabrizio, vogliamo ricordare, prima di salutarti, anche i vari appuntamenti?
2: Sì, no, l'appuntamento importante da ricordare è quello in programma sabato 30, quindi sabato prossimo dalle 9 alle 13 all'Istituto Massimo all'EUR, i campi adiacenti del W Sport, dove si svolgeranno le finali. Sarà una lunga mattinata di calcio, un straordinario antipasto a quello che poi sarà il resto della giornata, perché ricordiamo che sabato 30 alle 18 è in programma anche una finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, per cui ecco, venirci a preparare la finale di Champions League con le finali del torneo delle nazioni all'Istituto Massimo e ai campi del W, secondo me potrebbe essere una bella idea.
0: Eh sì, e magari noi sabato mattina lo ricorderemo anche. Grazie Fabrizio,
2: volentieri.
0: Grazie a Fabrizio, grazie, Tomasello, grazie, grazie, grazie. Io invece adesso, prima di lasciarvi poi alla parte di allenamenti letterari di ieri, allora Riccardo è diventato un tormentone, però mi hanno detto, i ragazzi del CUS mi hanno detto, però tu, voi avete creato questo caffè Gasperini che è diventato, sì, certo, virale, e quindi c'è una partita importante la settimana scorsa, avete portato bene e quindi dobbiamo portare bene anche questa settimana. Ma perché è successa una cosa carina. Perché noi abbiamo in diretta Daniele Albani, che è il titolare, Marco Albani, che è il titolare del bar della Roma Garbatella. Marco,
5: buongiorno Susanna e buongiorno al mio amico Riccardo Proietti, il guerriero.
0: Allora, allontanati, buongiorno. Vedo che hai la televisione accesa sul nostro canale, allontanati dalla televisione, però io so, e l'abbiamo visto ieri, che è passata a trovare Enzo Salvi, che ha fatto una cosa molto,
5: esatto,
0: carina.
5: Io lo ringrazio pubblicamente davanti a tutta la Garbatella.
0: Però non è, però non è il solo, Enzo. Perché so che ieri sera... Ieri sera, no, devi sapere che ieri sera a bar chiuso Marco ha messo fuori, e l'abbiamo fatta vedere, una targa con la faccia di Gasperini e scritto caffè Gasperini, che poi il caffè buono è quello della Danesi. E ieri sera
5: ringraziamo,
0: c'era...
5: Ringraziamo Daniele Emanuele della Danesi e la Danesi Caffè.
0: Ieri sera c'era un tour per fare la foto davanti al bar, al caffè Gasperini.
1: Così,
5: confermo, perché mi è stato detto da persone che vivono qua, c'è stato un tour di turisti, tutte foto, selfie con le famiglie, con i bambini. Oramai è diventato un qualcosa di più del virale.
0: E quindi, l'appello è, mister, noi te siamo a portà fortuna, quindi adesso
5: entriamo alla Garbatella, ecco, con
0: entrate in generale, insomma, in Champions, e poi là aspettate i Gasperini per il doppio caffè, perché mi,
5: esatto,
0: sembra giusto, no?
5: È
0: uno,
5: giustissimo.
0: Uno porta bene e poi dopo...
1: Dai, vediamo con qualche amico dentro se riusciamo a portartelo. Con qualche mio amico all'interno, se ci sta questo regalo.
0: Io penso che il mister,
5: e quindi ce la facciamo.
0: Io penso che il mister,
1: guarda,
0: insomma, già abbia sorriso, abbia visto, e poi per scaramanzia prima non lo puoi fare.
1: No,
0: nulla.
1: No, non si fa, però insomma, 90% dovrebbe
5: comunque
1: essere così.
5: Susanna, permettimelo di dire, comunque io veramente ringrazio Enzo Salvi, la moglie Laura e tutta la famiglia Salvi. Tutti quanti.
0: Che poi lui è un grande tifoso della Roma, io non lo sapevo.
1: No, io sì.
0: Un grande tifoso della Roma.
1: Sì, sì.
0: Ma ha fatto una clip carinissima, noi l'abbiamo mandata anche in onda. Adesso non so se Gabriele la vuole rimandare in onda. Sì, allora Marco, io ti saluto, beccatevi la clip di Enzo Salvi.
5: Io vi saluto a voi e a tutti i radiotelespettatori che ci seguono.
0: Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Grazie Marco. Noi ci salutiamo con questa clip e poi dopo allenamenti letterari con l'enigmista napoletano.
1: Ragazzi, del Napoli, la
0: prossima settimana c'è da parlare, perché... in base a quello che fa Conte girano tutte le panchine,
1: Conte, ho tre appuntamenti oggi, no? A Firenze la semifinale, sperando, dove indica Roma, ha perso col Bologna, il Bologna è un'ottima squadra, noi stiamo bene fisicamente e vedremo di portare a casa giovedì la finale scudetto. Il mio Catanzaro, dove ci giocavo, giocherà col Monza lo spareggio Serie A, e la sera poi la Roma,
0: c'è la Roma,
1: spero di festeggiare
0: Verona,
1: il passaggio del turno, quindi sarebbe una domenica eccezionale.
0: Eh sì.
1: Ti renderò conto, allora, ti invio, non ti preoccupare.
0: Che non ho dubbi. Allora, ragazzi, noi vediamo, io vi do appuntamento altro sabato, sempre con Guelfi e Ghibellini dalle 11 alle 13, domenica uguale anche con Riccardo. Intanto beccatevi questa cosa che è diventata virale, cioè sfuggita di mano. Questa cosa del si bar della più. Roma a Garbatella, altro che Cesaroni. Abbiamo sostituito i Cesaroni, bisognerà farlo sapere pure a Claudia Mendola. E poi dopo vi lascio con Allenamenti Letterari. Grazie a tutti.
1: Ciao, buona domenica.
6: Allora, approfitto di questo video per fare un grande saluto dal profondo del mio cuore a tutti gli amici della Garbatella, in particolar modo al bar della Roma del mio carissimo amico Marco Albani, che porta con sé nel cuore colui che l'ha creato, il grande Paolo, che resterà sempre nel nostro cuore. E approfitto per consigliarvi il caffè Gasperini, doppio Gasperini, ginseng e orzo. E sottolineo che è l'unico caffè che non perde l'aroma. Dai, Chicchi! Mamma mia, come stiamo!

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter è già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia. Non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno 4 italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jasmine infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ecco, è un problema, ce lo dovevo avere oggi, no? Allora, vediamo se c'è subito con me Alessandra Broglia.
1: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Allora Alessandra, in attesa che io dia il numero giusto, perché questo succede, il bello della diretta, il numero giusto a Gabriele, mi dici che cosa abbiamo scelto?
1: Allora, oggi l'enigmista napolista, sempre a cura del nostro caro Dario Zaccariotto, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, e oggi dai che ce la facciamo.
0: Sì, sì, no, ma ce la facciamo, sono solo io che ogni tanto mi mangio qualche numero, ma ce la facciamo, non è un problema, succede.
1: Dai, data l'ora di pranzo.
0: Anzi, aspettami, voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Nel 1975-76 in Coppa UEFA una squadra russa elimina il Napoli. Di che squadra si tratta? Ecco, io non vi do le opzioni, altrimenti diventa troppo facile, però scrivetecelo al 331-8200213. Allora,
1: io penso che indovinino subito, perché il tifo napoletano è sempre...
0: Sì.
1: Io lo ritengo uno dei tifi, proprio perché io non sono del Napoli e sono sempre super partes, come se sai bene come mi comporto, Susanna. Il tifo napoletano anche all'estero, quando si deve parlare
0: il tifo del sud è molto caldo, Napoli, Palermo, Catania, insomma Cagliari, è bello. Dario,
1: ma in particolare
0: aspetta, fammi presentare Dario.
2: Buongiorno Susanna, buongiorno Alessandra.
0: Allora, noi intanto vediamo anche la copertina. Io ho fatto le domande, Alessandra diceva adesso arriveranno le risposte subito. Dario, c'è una domanda che ti faccio, un po' quando una mamma gli dice: ma qual è il figlio a cui sei più affezionato?

0: affezionata? Qual è il libro che, non al quale sei più affezionato, ma quello che ti ha più divertito fare?
1: Beh, diciamo un po' tutti, anch'io come Alessandra in questo momento mi sto guardando un po' Super Partes, per cui mi ha proprio ho scoperto cose che non sapevo, cose che mi hanno incuriosito.
0: Ecco qui, intanto noi lo vediamo in televisione, sul canale 403.
1: Ho approfondito e quindi sì, diciamo è stato... mi è piaciuto fare tutti, ecco.
0: Allora, tu fino adesso hai fatto Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, giusto?
1: Esatto, confermo.
0: Ma arriverà anche un Palermo, Cagliari, no?
1: Non lo so, ma mi
2: Bologna anche.
0: Io ho chiesto solo quello dove sono più legata, no? Tipo il Palermo. Mm-hmm. Dopo la trambata presa l'altra sera, vabbè.
1: Complimenti al Catanzaro, comunque tanti anni che vogliamo rivedere in Serie A.
0: Frosinone che torna in Serie A quest'anno, insomma, esatto, sono belle realtà anche vicine a noi.
1: Esatto, ecco, la settimana scorsa dal Salone del Libro, dove appunto erano esposti tutti, abbiamo avuto parecchie richieste, ma perché non lo fate sul Vercelli? Vercelli magari in questo momento non è proprio nel calcio che conta, come si suol dire, però ha una storia alle spalle.
0: Ragazzi, poi diciamolo, Dario, per produrre un libro devi avere anche, no, una platea, perché altrimenti sono più i costi che non i guadagni anche per l'editoria. Quindi insomma servono piazze belle.
2: Scusate,
0: grandi.
2: Una domanda mi permetto di fare, ma quando si tratta, senza nulla togliere, perché il cuore e il tifo e l'affetto non si discutono, ma quando sono queste squadre anche meno conosciute, non diventa anche forse più difficile reperire anche le notizie storiche proprio di...
0: No.
2: Ditemi.
1: Sì, senz'altro.
0: Però solitamente quando vai, io mi sono trovata una presentazione, Dario, a Perugia, e la presentazione di un libro di Sandro Tovaglieri, insomma, che aveva abbiamo vinto un premio lì a Perugia, e ci sono diversi personaggi quando tu vai in queste piccole realtà che hanno un archivio loro tutto personale, e sono dei personaggi che se tu riesci a scovare ti danno tanto.
2: Meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Allora vi dico che intanto Salvatore dice Torpedo Mosca e credo che abbia vinto. Salvatore,
1: complimenti a Salvatore.
0: Complimenti.
2: No, non avevo dubbi, dico, vedrai che la risposta arriva immediatamente.
0: Infatti,
2: bene.
0: Non si è fatta aspettare. Allora, ve ne dico un'altra, vediamo se riusciamo a farlo in 8 minuti. Subito prima di approdare al Napoli, in quale squadra spagnola, vabbè, questa è più facile, giocava Fabian Ruiz.
1: Questa è più recente, dai.
0: Questa è più recente, dai, facciamo 3, 2, 1 e arriverà la risposta. Come hai fatto a incastrare domande e risposte? Quanto ci metti tu a scrivere uno di questi libri, Dario?
1: Un po', nel senso che parto con tutto il materiale e dopo decido su cosa fare i cruciverba, su cosa fare gli anagrammi, perché spesso ci sono nomi magari non di primissimo piano che però hanno degli anagrammi che si prestano molto e molto divertenti, e un'altra cosa che invece scelgo subito sono i rebus, perché ci sono anche là alcuni cognomi. Amsic, per esempio, pur essendo stato molto molto importante per la storia del Napoli, non si presta per un rebus, perché ovviamente il nome è così,
0: è difficile,
1: così poco. Sì, esatto,
0: è
1: invece
0: difficile.
1: Per esempio maggio è perfetto, ecco,
0: certo,
1: il rebus su maggio che...
2: Posso, dicevo, vai, ma quale hai avuto già qualche riscontro immediato di feedback dalla presidenza del Napoli, dall'entourage, visto che per i tifosi, insomma, per acquistarlo ci mettono veramente poco?
1: Beh, diciamo, ho avuto i complimenti di Bruno Siciliano, che è un professore, ma diciamo un esperto mondiale di robotica, non stiamo parlando del... con tutto il rispetto per tutti i lavori, però appunto, certo, diciamo, lui è un luminare nel suo campo, ha consentito di fare la prefazione, è stata una prefazione molto molto bella, si vede proprio il suo
2: cuore
1: di Napoli che batte, che pulsa proprio più che batte. Alla fine ha lanciato anche lui una sfida, tutta una serie di soprannomi di calciatori senza dare la soluzione e lasciando il lettore adesso divertitevi voi a vedere quanti ne sapete. Appunto lui è stato molto con me è stato molto carino appunto nel accettare questo lavoro e poi farlo un po' da cassa di risonanza.
0: Certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, aspetta, punto? Perché io avevo detto 3, 2, 1, al 3 ci arriva Gennaro che ci dice Fabian Ruiz giocava al Betis di Siviglia.
1: Esatto.
0: Quindi complimenti a Salvatore e a Gennaro, tutti e due. Complimenti ragazzi, perché io non so se avete usato la tecnologia, ma secondo me il cervello, questo ci fa più piacere. Dicevi, ecco. Alessandra?
2: Dicevo, a questo punto mi permetto di ricordare, oltre Bruno Siciliano, perché alla fine del volume del libro vengono ricordati anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo. Vorrei ricordarli come Federico Pancaldi, Rossana.
0: Il nostro editore Federico, salutiamolo.
2: Giorgia Marchesin, Vincenzo Sirianni e Valentino Villanova e ecco, Fabio Vincenzo, Magini Vincenzo... e Alan Viezzoli.
0: Aspetta, Ale, vai calma. Vai, sì. Dario.
1: Dicevo, Vincenzo è quello che ha disegnato i rebus, quindi personaggi seri, e Valentino invece è quello che ha fatto le caricature. C'è di Maradona, ma c'è anche di De Laurentiis. Abbiamo voluto così dare un tocco di leggerezza al tutto.
0: Allora, noi oggi stiamo parlando dell'enigmista napolista, però ragazzi oggi ne abbiamo parlato fino adesso del quarto posto, quindi se la Roma, come sembra, perché facciamo tutti gli scongiuri, perché poi il pallone è tondo, le partite non si sa mai, arriva in Champions, andate a cercarvi l'enigmista romanista perché vi accompagna nelle vostre giornate sotto l'ombrellone, no Dario?
1: Sì.
0: Perché poi bisogna anche essere di tendenza in queste situazioni.
1: Ma quello che ci tengo a dire è che tutti i giochi sono diversi, per cui acquistando uno dice a me piace l'enigmistica, a me piace il calcio, a prescindere dal fatto che il mio cuore batta per una squadra piuttosto che l'altra, anche dei giocatori che hanno cambiato più casacche, i vari Aldo Serena, ma anche Roberto Baggio, eccetera, se viene presentato in un volume un gioco non si trova lo stesso gioco in un altro volume.
0: Certo. Quindi
1: possiamo dire che i 6 volumi ci sono 606 giochi, tutti diversi.
0: Tutti diversi, buono.
1: Ecco.
2: Bene.
0: Alessandro,
2: al massimo.
1: Parlavamo prima di anagrammi. Giocatore del Napoli, anagrammandone nome e cognome, esce come frase: rende cara la vena.
0: Ah. Allora, anagramma: rende cara la vena.
1: La vena. Aspetta, e il riso invece più buon mercato.
0: Dovremmo
1: arrivare.
0: Lui
1: rende cara la vena.
2: È un bel anagramma, perché la vena
0: fa
2: molto bene.
0: Se ci arriva qualcuno dei nostri al 331 8200213, questo è un po' più difficilotto. Niente, siamo in chiusura, diccelo tu Dario.
1: Era Andrea Carnevale.
0: Mazza, lo conosciamo pure, è vero, vedi, poi pensandoci. Ecco, arrivano anche a quelli.
2: Il cervello.
0: Sì. Infatti questi, io dicevo l'altra volta, comprateli anche per i vostri ragazzi, perché tengono più che scrollare, sfogliate. Ecco, dovremmo fare una rubrica, non scrollate ma sfogliate. Dovrebbe essere ecco. il nuovo
2: slogan della rubrica.
0: Anche perché
2: il pollice,
0: capito, dovrebbe essere questo. Dario, ecco, grazie.
1: Allora Io mi accodo a tutti coloro che ti hanno già fatto i complimenti oggi, arrivo per ultimo, ma appunto visto che siamo in chiusura...
0: Grazie mille Dario.
1: E un abbraccio grande anche ad Alessandra.
2: Grazie a
0: tutti e due.
2: Dario, buon proseguimento. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Allora,
1: grazie.
0: Ale, noi abbiamo chiuso oggi, manca un minuto alle 13, domani rimanderemo... domani vediamo, decidiamo se rimandare questo a quella della Roma, vediamo le partite questa sera cosa dicono o domani e poi decidiamo. Grazie ad Alessandra Broglia, grazie Ale.
2: Grazie a te e soprattutto un caro saluto ai radiotelespettatori, mi piace questo termine, coniamo questo nuovo neologismo che ci accompagna proprio perché la radio è novità sempre continua anche in tutte le sue sfaccettature. Grazie
0: Alessandra, noi ci rivediamo qui domani sempre dalle 11 alle 13 sempre con Guelfi e Ghibellini, grazie a tutti.
3: TMW Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente, uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quella dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché sennò non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe ovviamente in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Joao Mario? Chi li ha scelti? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. E dunque, e ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri visto.
8: Beh, festa lunga, giustamente.
7: È giusto così.
8: Ormai
7: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma.
8: Sì,
7: ha detto,
8: qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, manda. Voglio dire, ci sta.
8: Sempre quando elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
8: Sentito che
7: e poi,
8: musica
7: sì,
8: messo,
7: la musica è quella del pronostico, perché finisce oggi il gioco pronostico.
8: Ma
7: nostro
8: lo scudetto è ancora in bilico?
7: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico del nostro, della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
8: È che Garbo è quello che ha vinto, chiaro, le ultime due stagioni.
7: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
8: Ma chi
7: titolo.
8: È avanti però? Chi è che ha il
7: Bonanni
8: punticino?
7: Orlando 66 punti, Piccari 65.
8: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
7: No, vabbè,
8: testa a croce.
7: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia.
8: Ci sono
7: questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo campionato.
8: Mamma mia, che
7: finale. Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi. La squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
8: Italia,
7: dice no,
8: Milan,
7: lì.
8: Napoli,
7: sì, tutti
8: Lazio,
7: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
8: eppure forti,
7: adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
8: Attenzione,
7: dai.
8: Beh, poi il mondiale è lungo,
7: il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure
8: partite ce ne avete,
7: vediamo,
8: perché certo, le prime saranno facili, perché Capo Verde, con tutto il rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
7: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi, perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre, le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia. E allora, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
7: E anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione, con Francesco Tringali,
8: uomini,
7: insomma,
8: nell'ombra,
7: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Comoli e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere, insomma, la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Va bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
8: che stanno arrivando. Ritorno punta da un'altra parte.
7: No, sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto,
8: certo.
7: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
8: ricavare una buona uscita, non sarà
7: dovrà giocare un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano.
8: Beh, per forza.
7: C'è chi dice che Allegri rimane al Milan e italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma
8: Nessuno,
7: del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
8: Io non ci credo, ti devo dire la verità, dal punto di vista contrattuale, economico.
7: Sì, ma io non ci credo. Io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane, e invece ad andar via sia Comolli, perché comunque le responsabilità ci sono, e quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
8: bypassa totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
7: assolutamente.
8: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
7: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato fatto. Quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose.
8: Sì, grandi cose, ha costruito, ha posto le basi poi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, e ce lo ponevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che si sono visti.
7: Sì, però nel senso, sì, però Lucio, per dirmi una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
8: Quindi, ne capiscono tanto.
7: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric poi Palladino, certo, quindi non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è,
8: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire perché l'Atalanta, sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base certa tattica maniera, della prima squadra.
7: Che mi sembra giusto.
8: Giusto, esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra, quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso.
7: Beh, è un po' come in Olanda c'è questa tendenza.
8: Di base, di solito, è cioè, giusto perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, non sempre, però.
7: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
8: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto mercato web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan in realtà, su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima,
7: tu,
8: bianconeri
7: tu. Ti seguo.
8: Rossoneri? Guarda, vado sul Milan allora, perché... qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare insomma un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma... E anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente veramente importante.
7: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
8: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
7: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te caro Lucio.
8: Ah, la notizia del giorno.
7: È ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale. Eccola qui, sempre su tutto mercato, Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group, e questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio del 2016 ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio, perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
8: però...
7: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
8: Cosa?
7: No, stavo pensando una cosa.
8: Qui c'era in cuffia da Gianni Pozzi.
7: Stavo pensando una cosa.
8: Rivoluzionario.
7: Klopp ha lasciato.
8: Sì,
7: e si è messo a fare un ruolo diverso.
8: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
7: Esatto,
8: universo.
7: È rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
8: Importantissimo.
7: Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
8: Beh, sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento però quando comincia non ci a penso fermo per
7: così
8: nulla,
7: e fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
8: lui
7: vita.
8: Lui l'ha detto chiaramente.
7: Però sai, poi ci si può se vai a fare il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
8: Ma sì,
7: Guardiola ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
8: Sì, ha cambiato che il calcio, in Francia, è più di 20 anni che sulla
7: dimostra di essere va in Francia che c'è una squadra sola. In Italia ma magari. Non lo so, in Italia io non io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo tipo.
8: Ma non so neanche se avrebbe le basi per lavorare,
7: ma al di là
8: come
7: delle
8: ha lavorato.
7: Basi, no? Noi siamo
8: all'estero.
7: Qui a criticare la finale, la partita finale, la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
8: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuto per niente. Ma sì, ma poi al di là di questo
7: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più. Io non c'è, cioè,
8: ma poi non credo sarebbe,
7: ma non c'ha nemmeno bisogno, cioè, dice sai c'ho bisogno di soldi, devo andare, non c'ho bisogno di soldi, ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa. Li è riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicono ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa eccetera eccetera, invece la porta lì e non
8: beh,
7: solo
8: ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
7: sì, sì.
8: Poi
7: ha
8: in un
7: cambiato
8: certo
7: il calcio
8: senso,
7: tedesco
8: ha dato
7: e Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi
8: come no,
7: nella
8: ma anche
7: Germania
8: altre squadre.
7: Nazionale, secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
8: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, venire, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in
7: chi
8: Italia
7: viene
8: non abbiamo...
7: qui deve venire in vacanza, va.
8: Vabbè, come fa di solito,
7: si fa dei
8: bei
7: giri,
8: la villeggiatura
7: villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
8: Dai, a Como per il post Fabregas.
7: No, non ci credo.
8: A costruire il suo calcio.
7: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
8: Però penso, insomma, sono ipotesi molto remote,
7: stiamo giocando.
8: Non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp ha 58 anni, lui 55.
7: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci chiaro, tranquillamente. Però hanno vinto tanto, hanno dimostrato di essere bravi.
8: Un tipo.
7: Sì, sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
8: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
7: Allora,
8: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
7: esatto.
8: E c'erano tutti e due.
7: Esatto.
8: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. E non vederli più farà.
7: È stata una bellissima sfida tra questi due.
8: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche esatto. In panchina.
7: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora, facciamo una cosa: ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo e stiamo per andare in pausa, stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato.
8: Ah,
7: se salta
8: prima
7: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io, che andavamo verso questa cosa.
8: È il segreto
7: cosa
8: di Pulcinella.
7: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. Viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
8: Se va via Spalletti, dici?
7: Sì, se va via Spalletti.
8: L'opzione.
7: Se va via Spalletti chi vai a prendere?
8: L'opzione principale è quella lì.
7: Non puoi andare
8: a prendere
7: Italiano.
8: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota.
7: Allega.
8: Palladino?
7: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
8: Ah, non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno,
7: no,
8: un'altra ipotesi
7: voglio
8: dalla
7: dire,
8: regia.
7: Sono tutti nomi che non puoi prendere, quindi c'è un solo nome forse che puoi prendere. No,
8: però
7: Palladino,
8: chiaro.
7: Sì, ti dirò no, Palladino
8: A me piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
0: molto
8: ancora.
0: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
8: Sì, vabbè, dai, addirittura. Sì, sono in minoranza, diciamo. A Firenze molti lo criticano ancora, molto diviso molto.
7: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti, sì, c'è un solo chiaro, allenatore che può andare
8: anche l'anno
7: Juve.
8: Scorso,
7: non mi sembra che
8: accostato.
7: Ce ne sia un altro, che vai a, chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo aspetti un'altra volta a Torino.
8: Maresca
7: allo
8: era
7: stadio,
8: una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a
7: no, Maresca va lì
8: ad andare al Manchester City.
7: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco pronostico?
0: No, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto, facciamo
1: rullo di
0: gioco.
1: Tamburi.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente.
1: Che
0: e poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre, quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo
1: gioco.
0: Termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane, perché
1: qualche settimana,
0: voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata,
1: prima dell'ultima giornata, quindi
0: sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata.
1: Beh,
0: però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più, quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto. Non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali, pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Allora Andrea come subito riesce ad aggiungere
0: lo
1: anche altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina già proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo,
0: da solo. Io già l'ho fatto il mio, quindi
1: Però sì, non dici nulla.
0: No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina. Bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora il Napoli, attenzione, Napoli il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia
0: Conte, Milan Emery, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito uno spirata in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, beh, quindi facciamo una statua se vinci così.
0: No, se vinci diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con...
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Magliocca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è un tourbillon.
0: Ho capito.
1: Vediamo, farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no?
1: Per giugno si sanno i nomi degli allenatori, metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: massimo,
0: dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi? Io penso che sono tutte situazioni È vero, l'Atalanta ci siamo
1: dimenticati. No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente...
1: Ne ha messi 5.
0: Vabbè, mettiamo...
1: Ah, pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile, eh.
0: L'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere... Vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che cialtroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto, il pronostico delle sei panchine della Serie A. Che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori. Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie a tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi. Va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti sei inventato, ma va bene, va grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, dunque, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto mercato web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà Lotito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Bisogna tenere anche in conto gli svincolati, che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani senza panchina, e bisogna prestare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci. Però non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente.
0: Vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa,
0: vabbè,
1: ma secondo
0: quindi,
1: me è una squadra.
0: Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio grosso,
0: sì.
1: Fiorentina razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità, però dico Gilardino. Atalanta vado a sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione.
1: Fermo.
0: Fermo. Pure Palladino, fermo.
1: Sì, beh, purtroppo le panchine quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi
1: alcune fermo. Sono un Benissimo. Po', ecco, un po' Benissimo. Sui generis. Fiorentina e Atalanta sono sui generis.
0: Queste le scelte di Lucio Marinucci. Quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo. Chiedo in regia, vai. Se c'è. Non l'ho visto.
2: Ciao, stavi
0: già copiando. Sei scatenato.
2: Volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve esonera Spalletti fa un grosso errore, perché secondo me tenendo Spalletti partirebbe da avrebbe un piccolo vantaggio secondo me su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, il Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto diciamo incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi vabbè logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto, e sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda Milan, bel derby. Ciao,
0: grazie. Maurizio mi scrive il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh, insomma, salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo lui. Perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: Poi mette anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Che fanno bene. Nicola, Nazionale Mancini, Milan Allegri, Juve Conte, Atalanta Sarri, Lazio Italiano, Fiorentina Grosso, Napoli Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: Europa. A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora. E poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto,
0: persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B quest'anno nonostante le mille difficoltà in quel di Giuliano. Lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata insomma benissimo, perlomeno a livello di scelte. già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavetto, sempre persona gradita come ospite, bene, anche bene, nelle scorse settimane.
0: Allora Mattia ci saluta e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri, se si fermasse il maestro gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, Federico è esagerato veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto. Semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generi. Per esempio Sarri,
0: Federico
1: Fiorentina
0: fa diventare antipatico
1: messo.
0: Sarri.
1: No, beh,
0: dovrebbe,
1: dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio. Perché
1: ma
0: così
1: vabbè,
0: fa diventare antipatico Sarri.
1: Ma no,
0: no, no, lo dico io, te lo dico. Fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe,
0: questi,
1: dai, ci mancherebbe.
0: Questi sono gli, tutti gli estremisti fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però
0: è così. Così.
1: Ma
0: e ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però
0: vista.
1: Sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato,
0: però
1: andare
0: così,
1: contro,
0: capito?
1: Una persona.
0: È così, è come,
1: dai, finché Federico
0: come Adani
1: non...
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve fare influenzare.
0: Lo so,
1: penso,
0: però è così,
1: dai,
0: cioè, ci vuole equilibrio, sempre, equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Va benissimo Federico, non
0: vai,
1: ti preoccupare.
3: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: Palmer
3: e su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: è
0: fare.
1: Un discorso lungo per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra. Per questo secondo me al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone.
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità.
0: Però, la visione dei calciatori viene fatta. Poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato fuori all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: No, intanto li visioni dal video perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, e di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.

0: rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese. Tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann. Quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
1: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto. E così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato troppo giuntoliano. Quindi
0: sostanzialmente c'è anche qualche critica in questo senso. Un po', le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
1: No.
0: È chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
1: Allora andiamo con un audio.
2: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri. Spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
1: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio. Il calcio è sempre stato fatto. Grande lavoro, possibilità di costruire. Si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro. Quindi Sarri secondo me deve andare lì. Cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
0: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli, un'annata del genere,
1: secondo me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo, indelebile, non lo può ripetere. E comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso,
0: è un paracaduto un
1: esatto,
0: po' più ampio,
1: e sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
0: No, dicevo, poi c'è molta
1: Napoli
0: più serenità rispetto
1: alla,
0: no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui, come reazione passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da questo punto di vista sarebbe un miglioramento.
1: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri è andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
0: Certo.
1: Lì potrebbe rifarla rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
0: Certo, è Marco che lui sta valutando

0: poi gli ultimi anni della sua carriera, certo, perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male,
1: sì,
0: quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
1: Per me è l'ultima tappa.
0: Beh, se non è l'ultima, dipende, no, è l'ultima anche tappa a Bergamo, se vai a Bergamo perché vuoi avere un progetto,
1: vai in una società importante, vai in una società importante. Ci dobbiamo fermare, Lucio, dobbiamo fermare, stiamo sforando.
0: Pardon,
1: ci
0: comunque 68 fermare, anni, 68. A gennaio.
1: Va bene,
0: comunque,
1: Lucio, grazie, buon fine settimana.
0: Grazie
1: come
0: a te,
1: sempre.
0: Marco. Ciao
1: ci fermiamo adesso, torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano.
1: Grazie anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella questa. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo straccio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo straccio, ora basta veramente. Ecco.
0: Basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22.30, rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, non siamo in attesa.
0: Vabbè, dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: Sì, no, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina.
2: Vabbè. Di tutto,
0: no, ma poi dopo vengo, poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Il venerdì
0: ricamato. Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
3: Ma posso
1: Orlando, c'è pure Orlando.
0: C'è pure Orlando 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì. Perché no?
3: Certo che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Era con noi e vinse la
1: grande
0: edizione.
1: Bruno,
0: grande Bruno, subito colpo al primo alla prima edizione.
3: Finalmente dopo Bruno Giordano, il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu
0: la
1: sei
0: peffa,
1: secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65.
1: Quindi tu sei terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi
3: pizza
1: sono appaiati
3: insieme.
1: Orlando e Bonanni. E allora Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero,
1: scelta
0: non è vero.
1: Da direttore.
0: Ma non è vero, c'è la coppa proprio.
1: Insomma,
0: quest'anno
1: pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma. Invece, poi dipende anche
3: dal valore intrinseco che conta, quello che
1: è una targa di ottobre.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia a 2,2,
0: È apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene. Allora, caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po' poi andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, c'è Allegri che non si sa che fa, c'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio, di andare all'Atalanta, però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo titolo, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto, ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà, sono curioso di vedere Italiano che fine farà, sono curioso di capire De Rossi se rimarrà al Genoa o andrà...
0: Pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra quello più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci sto favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi manda un messaggio. Lo sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco.
0: Capito?
1: Sì,
4: No, ma...
1: No, ma sai come funziona? Ma sai quando funziona, come funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè che proprio non glielo dici proprio?
0: No,
1: mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, ma non all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, non, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dà una mano al direttore di tutto mercato web, però dai, almeno uno, che ne so, uno scenario, una traccia, dagliela. No,
4: gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai, un po' l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
4: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
1: Comincia già, sono le 14:15.
0: Stefano,
1: mamma mia.
0: Tu hai un qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
1: Ma adesso, allora, i big Allegri, vedremo cosa succederà. Conte, mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo, proprio all'ultimo passo da Dio.
0: Sì, passo da Dio. Poi
1: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me, sì, tu mi hai sempre.
0: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
1: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima. Sì, ritorni a Napoli. Poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambi a Sarri? Secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
0: O comunque iniziare una nuova avventura, qualcosa di diverso.
1: La squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Mm-hmm. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi io, Nicolò, giustamente dice non sarà facile, lo Tito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari, ecco, qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che Lotito è arrabbiato con Fabiani, c'è cioè della tensione, ho letto, perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito cosa rimproverano.
0: Non lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma quello dico che poi aspetta tutto, insomma, pure che torna indietro. Allora,
1: Sarri saluta, dai, qualche mese, sì. Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso, l'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili, quest'anno non sono andati in Champions per recuperare gli utili, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana Memo. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
2: Beh, però lui troverebbe giunto, con il quale si è trovato molto bene. Sì. Parla di costruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda so abbastanza, perché per ovvi motivi. Quindi, nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché alla Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri però, Nick, scusami, perdonami, perché...
2: Bisognerebbe che tu glielo chiedessi a lui però.
0: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra all'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, domanda, perché sennò sembra che Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
2: Ma
0: dove?
2: Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
2: No, è lui, perché lui l'ha detto. Il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto, cioè, questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park, suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi sì. Allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda, ti vogliamo alla Fiorentina, lui c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi Sarri va alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina.
2: Ci va alla Fiorentina.
1: Penso anch'io.
0: Lui, tu dici, sì, Stefano dice ok, Bonanni?
4: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
2: Io vi dico solo una cosa, quando l'allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi non ti voglio offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
2: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata il Chelsea, è stata il Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè, brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina, e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi neanche noi, E quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici lo chiama, chiama giunto e gli dice: Cristiano, te la dico in toscano, e tu lo sai come è la questione. E voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe: Maurizio, baci, tu ci devi andare. E gli direbbe così.
0: Mi manca Garbo. Garbo, che ne pensi? Poi vado ad un altro argomento, vai, Daniele.
5: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri lui sia fortemente tentato ad andare alla Fiorentina, però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire, se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno e che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
2: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè, lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo, lui è una cosa che è metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
0: No, no, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
1: Credo anch'io che sia così. Te non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio né giovane, sto a Firenze a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere che possa piazzarmi dodicesimo, che possa arrivare in Champions, solo in Europa League o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
2: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita a Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto fino a Viola Parco.
0: Intanto questo ti scrive Jacopo: Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta. E quindi ti dice.
2: Ma io, infatti, ho cominciato.
0: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
2: Alla Fiorentina non lo vogliono.
0: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News. Te la giro, che è proprio di adesso. Che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
2: Cioè, è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi il Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
0: la penso
2: proporre.
0: Un po' come te, sì,
2: ecco, l'avrei già preso.
0: Poi
2: però,
0: per carità, magari c'è città, però sì, che Real Madrid insomma si faccia proporre un attaccante.
2: Beh, no,
0: che non sanno che è a scadenza Vlahovic e se lo vogliono andare a prendere,
2: nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
0: Ma che però succede? Sta, ragazzi, ma che succede?
2: No,
0: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, O no?
2: Sì, e poi Marco, c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Comolli, lì, quindi altro giro, altra corsa.
0: Solo lui? Solo lui?
2: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti, quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti diciamo gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
0: Okay.
2: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
0: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
1: Sì,
0: fiducia
1: la penso
0: Spalletti? Alla fine è così?
1: Sì, fiducia a Spalletti e...
0: Quindi paga solo Comolli, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
1: Sì. Io credo che vada così, Marco. Non posso immaginare, anche se quello tutto che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
0: ragazzi, io non lo so.
1: Cioè, io non vorrei che poi,
0: derby, secondo me,
1: diciamo, queste
0: dopo
1: reazioni, anche secondo me scomposte ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero che diceva che abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi a Coppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
0: Devi uscirne bene, sono d'accordo.
1: Massimo, se lo pareggi o lo vie, ma alla fine...
0: Io questa cosa però, del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
4: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione, quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
6: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo? No? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché
1: però Nicolò, allora si potrebbe dire centrale la stessa cosa per Allegri.
6: Sì, solo che magari, diciamo, Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
1: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, certo, ma che ti serve Superman davanti? Cioè, è un po' una provocazione, però ci sta, no?
6: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
1: Lo so, ho capito, però.
6: Hai ragione, questa hai ragione, l'ha persa lì.
0: Daniele?
5: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato Malen, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivo. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
1: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
5: Sì.
1: Cioè, capito, poi non c'è mai... Queste
0: dopo si è
1: squadre
0: nel finale,
1: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
5: Lo so,
1: ragazzi,
5: il problema
1: la Roma aveva
5: Malen,
1: la stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
0: sposta
1: a fare
0: un po' gli equilibri della squadra, sì.
1: Però la Roma perde, uomini non c'ha a disposizione, i Coné, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi?
0: Sì.
1: Malen a palla a mille, la Roma che invece...
0: Sì, verissimo. Era quindi un dato strano, vero, che avevamo messo in evidenza, contrasto. Sì, in contrasto con quella che era forza di Malen.
1: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
5: Questo è vero, questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
1: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
0: Però,
1: cioè,
0: guarda,
1: ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma perde, prende più gol dietro, cioè alla certo, fine sì. Quello, ecco perché vengo alla tua tesi, cioè arrivi a 4 giornate dal termine, non ci giriamo intorno, hai problemi, basta, arriva terza o quarta e buonanotte, sì, no, sì, perché tanto voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone,
0: bisogna...
1: dopo l'Inter, sì, sì. Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè...
0: Hanno fatto
1: chi più chi meno, insomma, attraverso
0: Ciapano. Allora Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
2: Lecce, sono orgoglioso.
0: Lecce Genoa
2: 2-1.
0: Cremonese Como.
2: Cremonese Como, no, vince Como 1-2.
0: Torino-Juve
2: 1-1.
0: Va bene, va bene. Senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio, sì. Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone, sì, della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori, sì. Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre, sì. Vediamo chi ci indovina. Napoli,
2: sì. Italiano.
0: Juve,
2: Spalletti.
0: Milan,
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio è dura, eh? Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanni alle altre due, ci penso un attimo.
0: Fiorentina,
2: grosso alla fine secondo me.
0: Atalanta,
2: Sarri.
0: Lazio.
2: E la Lazio. Almeida?
0: Va bene, me li prendo. Va bene? E il jolly nazionale me lo vuoi dire?
2: Conte.
0: Va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora. Un abbraccio.
2: Ciao ragazzi,
0: se a presto.
2: È come i correndi deontologici dei corsi dei giornalisti. Se non presi due, ricomincio a rifarli tutti. Poi li rifaccio.
1: Ciao Nick,
0: un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomelli.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku, eppure questo è vero.
1: Insomma, è vero, non è verissimo,
0: che,
1: è vero.
0: Non è che non li hanno spesi i soldi per... il mercato lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi e poi dopo se uno dice è vero che
1: ci
0: non sono le potenzialità economiche
1: ma i centravanti sono, ha detto esatto. Bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcru che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di
0: no, un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol
1: che non è, che cos'è Davide? Non è attaccante?
0: Esatto. No ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male o comunque
1: il Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata poi gioca Dovigas e non Morata però
0: esatto.
1: Sarà...
0: Allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi, ciao Massimo, ciao Massimo. Ben trovato,
2: ciao ragazzi, buon
0: c'è anche Daniele Garbo. Daniele, ciao.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, senti, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni. Noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione? Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi... Che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè la Spalletti, la Juve non doveva perdere con la Fiorentina,
0: certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto non cambia niente, e io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia
0: sì.
3: Su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann, quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo, cioè se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare, quindi se l'hanno presa e allora non si, cioè se hanno preso in considerazione questa ipotesi allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene. Un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così. E poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui in studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè,
1: come no?
0: Senso, e mi sembra anche Garbo, prima, mi sembra sì, Daniele, anche tu hai, siamo d'accordo. Sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interroghiamo Massimo sulla, sulla proprio... emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì, sì, sì.
1: Perdi 3-0, adesso non, un derby, poi... te lo porti dietro, ecco questo, questo strascico. Poi,
0: sì, sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi.
1: Però sono d'accordo, per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo, sì, è perfetto. Sì. Insomma, voglio dire, da lì non ci si no, sposta, no. Perché che fai?
0: Però il, cioè, lato emotivo non va mai dimenticato, perché qui le volte emotivamente si prendono delle decisioni.
1: No, ma già è così, se tu perdi un derby, come lo, magari come lo perdi in maniera netta, cioè... ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto, se mi sembra, diciamo, sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo, sì, mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurentiis tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito.
1: Vabbè,
0: questa
1: non
0: cosa.
1: Capito, non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing...
1: Cioè non credo Allegri tanto a Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano. O Allegri, ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì, che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani, subito dopo la festa, ai microfoni, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì, non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su italiano, Allegri, cioè, oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, Italiano, sì, leggo anche di Italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa.
3: Allora, è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, ora sì, poi Ancelotti non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi sono arrivati i giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli. Quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. Però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di, del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro. Beh, sì. Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa, la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia. Però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono vincere tutto.
2: Il destino è nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi, è solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter ha già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato. Insomma, abbiamo
0: ma lo
3: visto...
0: sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto. Cioè, lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove, non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto meno uno, neanche zero. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. Però insomma, vediamo. Io non penso che andrà tutto secondo copione, però
0: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma.
3: Me l'aspetto perché
0: ma aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni, dove sta il colpo di scena? Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
4: Non a Verona, cioè.
2: Gufo.
0: Questa è proprio una gufata finale, una di quelle gufata, pazzesche proprio.
4: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così.
0: Quindi no, a Roma, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
4: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, ma per la tifoseria, è la Juventus nel derby. Però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.
0: Chi si salva, Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
1: Lecce.
0: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
3: Sono d'accordo. Sono d'accordo, ho qualche paura, cioè non, chiaramente non è che mi cambi la vita se il Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco che abbia veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende, è vero. Qui forse è una situazione di vantaggio.
3: Spero per lui, che comunque sì, secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente,
0: sì, perché poi ti rimane appiccicata questa etichetta,
3: a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi?
4: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: Lecce pure tu, facciamo sì. Garbo?
2: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
3: la spareggio, lo spareggio. Bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
2: e sconfitta,
3: sconfitta del Lecce.
1: Esatto.
0: Un po' dura. Un po' dura, però potrebbe pure... Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
1: Quanto meno non perde.
0: Sì, la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, devo dire la verità. Ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te.
3: Vai.
0: Sei pronto?
3: Devo pronto, Stefano?
1: Sì, vai sereno.
3: Io ti avevo detto di fermarlo in questi giorni.
0: No, questo è carino.
1: Vai sereno.
0: Questo
1: Lorenzo
0: è carino, questo è carino. Vai. Allora ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli.
3: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi dai un'altra. Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Ok. Milan.
3: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
3: Palladino.
0: Fiorentina.
3: Oddio.
1: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire Lorenzo, no?
3: No, non voglio dire Vanoli. Grosso.
0: Atalanta.
3: Sarri.
0: Manca Napoli.
3: Manca il Napoli.
0: Allegri l'hai messo al Milan.
3: Italiano.
0: Bene, allora vado
3: poi
0: pure
3: mandalo, da. Mi sono già dimenticato tutto.
0: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
4: Napoli. Non lo so. Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
0: Dai.
4: Ma
0: buttati.
4: Io spererei in italiano o grosso.
1: No, ma non puoi dire italiano.
0: Uno italiano, italiano il primo vale. Juve.
4: Juve Spalletti.
0: Milan.
4: Allegri.
0: Lazio
4: grosso.
0: Fiorentina
4: Palladino.
0: Ma che dai,
4: Atalanta Sarri.
0: Ma come, tu ci hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno, lo mandi via? Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
4: Ma che vuol dire? Scusa,
0: dai. Andiamo da Garbo. Napoli.
2: Dai. Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio Palladino.
0: Mamma mia. Fiorentina.
2: Grosso.
0: Atalanta.
2: Sarri.
3: Non l'ha copiato, eh.
0: ma
2: ha fatto coppia in colla, di Lorenzo.
0: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
1: Ma tanto io non ne indovino una.
0: Napoli,
1: Inzaghi,
0: Juve,
1: Spalletti,
0: Milan,
1: Allegri,
0: sì, Lazio,
1: Italiano,
0: mi piace, Fiorentina,
1: De Rossi,
4: possibile,
0: Atalanta,
1: Sarri.
0: Perché hai detto impossibile?
1: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
4: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Guarda che tradito. Sei proprio veramente, guarda, sei terribile. Sei.
1: Ma io l'ho detto apposta così, la reazione.
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi, veramente è una roba incredibile.
1: Lo licenzi
3: alla,
1: troppo,
3: fine, alla fine la notizia ce l'ha data Stefano.
4: Pare che ne paga poi.
0: Ce l'ha data Stefano. Ma, hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano. Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
1: E questo sarà.
0: T'ha copiato.
1: Sì, t'ha copiato.
4: Hai vinto tutti lo stesso, ragazzi.
0: Vabbè, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, a lunedì. Ciao, buon fine settimana, buon lavoro. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capoclassifica.
1: Capocannoniere.
0: Va bene, capocannoniere, sì. Bonanni. È l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
1: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
0: Lecce Genoa.
4: Questa è la vera gufata, non quella mia di Roma.
0: Dai, Lecce Genoa.
4: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como.
4: Cremonese Como 1-1.
0: Derby Torino Juve
4: 1-2.
0: Garbo.
2: Vai.
0: Lecce Genoa
2: 1-0.
0: Cremonese Como
2: 1-1.
0: Torino Juve
2: 0-0.
0: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
1: Quanta sei fregato, no?
0: Vabbè. 1 1-1, dai.
1: Pure qua.
0: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
1: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
0: Puoi perdere il titolo.
1: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Che giocata da fuori classe.
0: 2-1.
1: Ha perso.
0: Vabbè,
1: Massimo,
0: niente.
1: Vai tranquillo.
0: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
4: Hai capito?
0: 2-1.
1: 2-1 per il Toro.
0: Mi gioco la vittoria.
4: Vedrai che ci frega la Cremonese.
0: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Daniele. A presto. A lunedì.
4: Ciao,
0: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomelli.
1: Ciao Marco,
0: questo
1: ciao
0: pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. Allora, ci siamo, entriamo nelle ore 15.08, siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video, poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia di diciamo così,
0: di alto livello,
1: gradevole,
0: ma di alto livello,
1: gradevole.
0: Perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il, guarda te, guarda,
1: no,
0: te che roba,
1: beh, ma,
0: col direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è.
1: Però questo non va bene.
0: Incredibile.
1: Ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette bianco come il direttore.
0: Hai
1: sei
0: capito?
1: Veramente,
0: guarda che roba.
1: Sei un personaggio discutibile, Braglia, tu.
2: No, te per darmi contro sei fatto
1: ma no,
2: apposta.
1: Ma fai ruffiano, cioè non solo. Cioè,

0: Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima. Sì, ma
1: guarda, visto da vicino sembra un ragazzino,
2: ma sicuro. Ma Paolo,
1: non so che gli danno qua.
0: Vabbè, ma conducete,
2: ma conducete la trasmissione, esatto, voi
0: ma
2: oggi.
0: Ma fate voi, da là, questo scenario
2: la
0: meraviglioso.
2: La conduzione del direttore oggi, sì, con la spalla a braglia.
0: Vai, Paolo.
1: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima, una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
0: Che bello.
1: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
0: Che bello.
1: Siamo a Como e si vede Milano.
0: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato bene.
1: No, abbiamo
0: bene.
1: Già finito, siamo anche un po' allegri, è vero, diciamo, sì, perché ci piacerebbe parlare di allegri, appunto.
0: E vai, comincia tu,
2: vai. Paolo, vai.
1: No,
0: non a ruota libera, situazione... tema libero,
2: vai.
1: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei diciamo togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire, guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo, diciamo, baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi, chiaramente, la storia del calcio è questa. Da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè al Milan non si sa ancora nulla.
2: Io faccio una, una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo. La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
0: Beh, insomma, io direi devi ridefinire il tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più in là, però io credo che Cardinale... Non so, la volontà di Cardinale poi, voglio dire, è molto più informato.
2: È quella di salvare Allegri.
0: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto, insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a focus una cosa, però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime, abbiamo sempre detto che questo Milan... ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? Simone, quindi
2: fa parte del
0: Red Bird, e quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
2: Tu dici Cardinale vuole lui?
0: Secondo me sì.
2: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare, a questo punto la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
3: Ma è una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi

0: e nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri... cosa succede con Ibra e Forlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
1: Aggiungo una cosa
2: Vai Paolo.
1: e ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato, si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
2: Quindi
1: il
2: tu
1: punto
2: credi
1: chiave,
2: nella
1: un po',
2: permanenza di Allegri al Milan,
1: io credo
2: Paolo?
1: nella permanenza
2: Ok.
1: di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi, ecco, ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, è quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri. E ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse, anche di rapporti proprio con la proprietà. E queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
2: Sì,
3: Stefano, tutto
2: questo è un po'
3: metodiano.
2: lo scenario. Poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari. Quindi io considero il Milan in Champions. Perché se ci fosse un
3: Deve vincere,
1: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione. Se non dovesse essere lunedì, sarà martedì. Ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
2: Sul futuro di Allegri? Di
1: Sul futuro di tutti,
2: tutti.
1: cioè verranno prese delle decisioni perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
2: Dico se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma, non c'entra la Champions,
1: Esatto,
2: non
1: c'è
2: c'entra.
1: da mettere il timbro
3: No,
1: sulla Champions,
2: no,
1: è ovvio.
3: vanno via tutti, secondo me.
2: Se non c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno lunedì e martedì non serve incontrarsi, cioè non vi
3: No,
2: incontrate proprio, mandate una lettera di
3: ci
2: dimissioni tutti,
3: vuole, come ha
2: insomma.
3: detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie decisioni, delle varie scelte da parte di Cardinale, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
2: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
0: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso. Però domenica in un campo ostico quale quello del Ferraris, nel quale io conosco bene, va
2: Sì,
0: bene, nel quale ho giocato diversi anni,
2: certo.
0: la presenza di comunque di Cardinale ha fatto sì che il Milan
2: Ma
0: rigiocasse con quel piglio da Milan.
2: vedi.
0: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia quando c'era Berlusconi o come quando
2: Certo.
0: c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti. E per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè chi fa calcio devono essere allegre tare se questi sono i tecnici da dove. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
2: Ma basta. Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinali che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda uno tende a fare meglio. E come oggi Braglia che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
3: È vero,
2: vedi?
3: Bravo.
2: Bisogna dirlo.
3: Ci vuole rettitudine, quando c'è compostezza.
0: Quando c'è l'altra volta, ma avete detto che ero
2: anche no, molto, oggi sei più, oggi sei più istituzionale.
3: Molto, sì, esatto, è molto più
2: oggi
3: attento anche nell'esposizione.
2: Esatto, è molto più istituzionale.
3: Noi
2: oggi
3: fa piacere
2: Braglia.
3: Questo. Poi
2: si vede che ha vicino il
3: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via. Allora anch'io mi metto una cosa.
1: Ci siamo messi d'accordo.
3: Anch'io, però.
2: Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
3: Siamo in bianco, Paolo.
2: No, ci mettiamo, com'è lì? Ci mettiamo in camicia.
1: Quello
2: com'è
1: che
2: lì?
1: Non c'è al Milan, c'è a Maracanã.
2: Siamo tutti trasparenti, allineati. Aspetta, che c'è un audio di Carlo che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo, vai, via.
4: Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
2: Ciao Carlo.
4: Mi stavo ascoltando e volevo da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi. Ma il Milan, levata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato. Non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone? Ha stato morto in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto con Berlusconi.
3: Ho capito, gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro.
4: Blasone,
3: ma che dici, insomma, Carlo?
4: Io penso la maggior parte della
3: ma cosa dici,
4: Latina,
3: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu. Ma Rivera, il pallone d'oro.
1: Non si può ascoltare.
3: Rocco, non era Rocco, ma che dici?
2: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
3: Ma rispondi tu, dai Simone, dai.
0: Ma che rispondi a Sam? Non rispondere alla telefonata del genere, perché io parlo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo del Milan.
2: Non ti arrabbiare, ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore,
3: ti sei acceso subito.
2: No.
0: Vabbè, ho capito, ma a una telefonata di questo genere sto
3: ma rispondi, provo, rispondi l'epopea, ma rispondi a mo' l'epopea di Rocco.
2: Certo.
3: Rivera ha vinto un pallone d'oro.
1: No, ma non insomma, solo il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto diciamo il club più titolato al mondo. Questa piccola parentesi, esatto, non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana. Quindi il Milan è stato per alcuni mesi, certo, e anche forse per un paio d'anni, la squadra più titolata, la società più titolata al mondo, ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
3: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
0: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
3: Sì, è così, dai.
2: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
0: Ma io dico quando si muove il Milan. Non avesse tutta quella
2: Marotta ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
3: Beh, ha ragione però.
2: Voglio dire, le stelle contano.
1: Ma questo sfottò ci sta, questo è legittimo, ma non riconoscere il blasone o perlomeno una come dire una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan è sbagliato.
3: Giusto, Paolo.
2: Su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-8200-213, non lo so. Se Carlo...
5: Ma io non capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse, per qualche cosa strana, non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire? Ma per quale motivo? Questa cosa non capisco.
1: Questo è interessante.
5: Secondo me, se non c'è un progetto, cioè dal retro allenatore...
2: Una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
3: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan ci sono troppi.
2: Oppure aggiungo che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerlo. la giustifico così.
3: Secondo me a Milano c'è troppo traffico.
2: Troppo traffico.
3: E Paolo, alla Juve c'è il deserto.
2: Tecnico. Paolo, tu che dici?
1: No, sono d'accordo. Cioè, se sommo i vostri interventi vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti del campionato è stato secondo, quindi il Milan parte da una considerazione diversa, quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e diciamo l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quinquennali, quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
2: Braglia, tu che dici?
0: Sì, no, sono d'accordo, cioè, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare, troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito,
2: che ancora nonostante... non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito,
0: però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana, e io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica, cioè io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
2: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così per caso, messa insieme, squadra scarsa. Veramente è offensiva, perché se Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno?
1: Sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette diciamo di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi? La battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni, Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a Pressing trovi Ordine e Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
2: C'è una divisione.
1: Come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché
2: stanno deludendo?
0: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
1: anche l'ultima partita,
0: l'ultimo mese, è vero, che ho fatto, secondo me.
2: Tu, allora, non, io posso dire,
0: secondo
2: una cosa,
0: me gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto.
2: Ma io non lo escludo, mondiale, questa cosa qui, non lo escludo, perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo. Voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un mesetto,
3: ma pure di più,
2: se non di più,
3: su Bremer sono su tre Bremer, mesi, quattro
2: esatto,
3: mesi
2: hai questo, sottolineato un calo che è preoccupante,
3: un rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo,
2: però è ben
3: negabilmente bravo,
2: sì,
3: però,
2: sì,
3: insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
2: Certo.
3: Spalletti non lo può dire, però Bragli ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè
2: è
3: se
2: vero,
3: tu stai
2: vero
3: là, è perché lui non ha inciso.
2: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una partita,
3: sì,
2: giocata.
3: E anche lì dovrebbero sapere quando il tempo della giocata,
2: vero,
3: uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di, no?
2: Sì, sì,
3: di diverso.
2: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure un...
3: Sì, guarda,
2: perché c'è, qua, c'è fresco, come si sta, freschi?
1: No, guarda, vi garantiamo, perché ci siamo scatenati oggi, uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
2: Ah, davvero?
1: Così però... movimentiamo.
3: No, ma Piccari dice così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale.
2: Beh,
3: cioè
2: dobbiamo
3: uno speciale
2: venire lì
3: all'esterno
2: a fare uno speciale.
3: Braglia
2: lì,
3: però
2: Braglia
3: non è sensibile, esatto.
2: Organizza Braglia,
3: perché ci sono
2: perché...
3: i mondiali, potrebbe essere anche
2: veramente potrebbe essere
3: potrebbe
2: uno
3: essere
2: scenario,
3: una serata
2: uno scenario mondiale possiamo fare, veramente.
3: Però Braglia lo vedo là un po' immobile,
1: assolutamente ne vale la pena,
2: bene,
1: è
2: bene,
1: veramente bello.
2: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
3: Perché sei zitto, Braglia? Non ti
0: pronuncio. Cosa devo dire?
3: No, c'è questa possibilità.
1: Come si dice in gergo?
3: Piccari voleva sapere se c'era questa possibilità.
2: Hai capito? Ma lui non coglie. Non capito.
3: Maracanã in
0: esterno. Ma io ho la possibilità. Io da quanto tempo è che me dico? Venite. Che
2: bene,
0: problema è?
2: Va bene, va bene.
3: Sarebbe così facile.
0: Basta che organizzate. Oh.
2: Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti. Poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio. Voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
1: E della Roma, non vuoi parlare della
2: anche
1: Roma?
2: Della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
0: E Como?
1: E Como?
2: Como vince facile, dai. Tra poco.
1: Stiamo qua.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Lo fate apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o... No.
2: Guarda, non lo so, come io starei qui veramente a lungo perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito?
1: Invece, sì, ma non è che se parli sottovoce non ti si sente, Braglia. Grande.
0: Hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere?
1: Che bello, che
2: no, questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto invogliando, al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello.
0: Bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio sì. Emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo, insomma, andare anche noi, facciamo in una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi, buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi, aspetta, ne prendo l'ultimo, non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando, niente male, non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo... Ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzotto, ricordate tutte le polemiche. Questa fa parte un po' del sale del calcio. Quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questo argomento, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi, come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti,
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Como lì, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann. E questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Como lì, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Como lì c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro, sì, è vero, manca questo.
0: Così gioca più Ildiz, se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus,
0: proprio...
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere, oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente, e un grande allenatore. In questo momento... non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualche cosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra.
3: No, io dico che, ok, d'accordo, il ragionamento che fa Paolo. Però la Juve è un pochino come il Milan, cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, da perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, c'è Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di Valenza per far rendere anche Ildiz, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato oggi,
0: beh,
3: da un punto di vista
0: asfaltato
3: operativo.
0: Pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto, chi adesso sta con...
0: No, però voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo... è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Sono assolutamente d'accordo
0: che
2: con
0: dice,
2: te, ha detto delle parole
0: uno
2: sbagliate.
0: Che dice potevamo non andare anche in Europa League, io Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elkan ci faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però... ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime 3 partite, mi fai un punto,
2: guarda,
0: mi dici quelle cose,
2: Marco,
0: io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita, era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto.
0: Esatto.
2: Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare, stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta Giuntoli, no, a questo punto un punto fermo, con tutti gli errori anche di comunicazione
0: che
2: ci sono stati,
0: okay,
2: che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo, secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: vedi? Ma come, tu sei qui, mi dici Spalletti,
1: no,
0: come fai, metti bu giù Emery?
1: Sto dicendo che ma io, guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di riconfermare Spalletti.
0: È vero. Ma tiri fuori,
1: sono d'accordo con quello che dici.
0: Mi torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè, voglio dire, che fai da Emery? Magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene. Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto. Però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti,
0: sì, per me,
2: e bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
1: Cioè tu dici se arriva la suonata, Marco,
0: se arriva la suonata voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode,
1: se
0: la messaggeria
1: lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così la giro a pura braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più forte, più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, qualche, no, c'è stato
0: Gasperini,
1: qualche lampo.
0: Però
1: mi sembra che
0: bene,
1: poi alla fine,
0: dai,
1: il percorso, ma adesso non lo dico, tipo, perché poi uno dice, ah, ma te sei umanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, non è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vado a snocciolare i dati, qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le ultime 6 altre... ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato, però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma di Gasperini.
0: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
2: No,
0: Champions
2: sono
0: in
2: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona dica la stessa cosa che tutti la Juve.
1: Ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
0: Non
1: adesso...
0: si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso
0: compiuto
1: e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, no, dai, vabbè. Cioè, il discorso è se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo. Però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como, diciamo, l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì. Anche il Como. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
1: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Kivu non me lo metti, ma come Kivu vince il campionato e vince la Italia, no, è il top degli allenatori, ma dai, Paglia,
3: la rosa,
1: vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo,
1: no,
0: avevo dei dubbi.
1: Simone.
0: Aveva. Simone c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, certo, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi, sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto,
0: certo,
3: perché arrivavano
0: messo il scudetto, a un certo punto.
3: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori, allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, no, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili, lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è
2: Conte? Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte, Paolo?
2: Al momento, come dire, io il, come dire, il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo, sì. Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, sì, secondo me, però vabbè.
0: Ma esatto, Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè, esatto, essere proprio, esatto, sincero.
2: Esatto. Vabbè, anche questo purtroppo fa parte dell'informazione, sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità, un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino, e chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo, e De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini, quante ne ha perse?
1: 11,
0: 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Sì. Quindi, sì, ma poi ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia,
1: esatto,
2: del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3, quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua,
0: sì,
2: per,
0: sì,
2: tutte le squadre,
0: sì,
2: importanti.
0: Sì, sì,
2: quindi
0: benissimo.
2: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
0: Si riferiva a
3: Fabregas. Il problema, posso? Okay.
0: Vai, poi c'ho le ultime due cose, dai, vai.
3: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no, se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e che, a dar fastidio di
1: beh noi sì Ligue. Però non ce l'aspettavamo
3: sì, ho capito noi però sto parlando
0: io no, sono
3: pubblica
0: onesto,
3: in generale
0: io no Marco, io non me l'aspettavo
3: cioè, il problema di fondo è che, allora se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10 oggi quella rosa quanto vale è in questi termini che giudico il lavoro
0: certo,
3: di
0: no, Fabregas. No, ma non c'è dubbio Simone su quello che dici ha valorizzato beh, anche questo
2: il lavoro del Como di quest'anno
0: non si può contestare. Poi per carità vediamo che cosa succederà in futuro vediamo allora
1: poi,
0: anche la vostra location non si può contestare nemmeno la vostra location
1: diciamolo dai
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata senti Paolo ma dammi una
2: tenuta
0: dell'Annunziata no Paolo però una cosa ti voglio chiedere mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito noi ne abbiamo parlato tanto ieri quindi non ci pronunciamo ulteriormente
2: anche io ne ho parlato tanto
0: fammi
2: sui
0: una sintesi una sintesi proprio una sintesi veloce
2: allora io ribadisco un concetto che il calcio è emozione e passione
0: certo non c'è dubbio
2: il calcio si basa sui tifosi pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società secondo me è sbagliato siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi un presidente ha due possibilità entrare nella storia di un club per un periodo sempre diciamo piccolo anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia no? A 120 anni di storia e in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone con dei ricordi che siano di passione di amore di Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia. No, la Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. E questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas che ha parlato su Nico Pass e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente. Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
1: strepitoso Cesca.
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
3: Infatti... sono d'accordo. Ma sono d'accordo. Cioè,
0: gli ha detto
3: le intromissioni
1: dipenderà da Papelito Mourinho. Papelito José Mourinho.
0: Esatto, poi dipende anche
2: Fabregas da... Fabregas è anche azionista del Como.
0: Sì, è pure un azionista.
3: Stavo per raggiungere...
0: ha parlato cioè, da discorso... padrone proprio.
3: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre, che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
0: Sì.
3: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito.
0: Io posso dire una cosa. Io non ho mai visto, poi Paolo insomma c'ha più esperienza, magari mi può dire di no, però io non ho mai visto Paolo
2: una volgarità, dai.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: i Ruzzi, i Gaucci, ma
0: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco, e torno al discorso che facevo prima, se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere, ma il calcio non sono le ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile, e attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico, attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli, non è così. Assolutamente.
0: È vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea che voleva forse fare un appunto, non so, vai, sentiamo, poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
0: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
0: Buona giornata
1: a lei.
4: Io mi chiedo perché il signor De Paola non è a direzione di un giornale, perché è non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
0: Hai capito Paolo? Bellissimo complimento, però tu sei stato
2: io
0: direttore di
1: magari voleva poi, dire da insegnare, però era emozionato Paolo, era emozionato. No, un complimento.
2: Non so dove andava a finire, però
1: no,
2: alla fine,
1: è un complimento, Salvo è un
2: assiduo. Apprezzo molto quello che ha detto perché ho capito che vuole farmi un complimento. Sì. Lo rassicuro perché sono in pensione quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie
1: ma era un complimento Paolo,
0: era un complimento,
2: era assolutamente un complimento e lo ringrazio, ringrazio l'ascoltatore.
0: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto
1: il triplete, vedi, noi abbiamo il triplete, Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì,
0: Braglia abbassa un po' il triplete.
1: Bene Simone, senti, adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore?
0: Allora,
1: ti liberi un attimo.
0: C'è un gioco da fare prima e poi vi saluto. Allora, adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
3: Italiano.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Milan.
3: Allegri.
0: Lazio.
3: Grosso.
0: Fiorentina.
3: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
0: Atalanta.
3: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
0: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore? Siamo senza allenatori quest'anno?
3: Non lo so chi può essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli.
0: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è che ha fatto male.
0: Ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene.
0: Esatto,
2: E poi, poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è importante.
0: De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella, guarda. A me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
0: Sarri, metto Sarri,
2: O Sarri o Italiano?
0: Te ne metto uno, dimmene uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina.
2: Fiorentina, io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
0: Atalanta?
2: Atalanta, a questo punto... Un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Ah, però. Vabbè, vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride. Ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì. Va bene. Adesso andiamo ai pronostici, perché mi mancano De Paola, Braglia e Impallomeni per questa ultima giornata di campionato.
1: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma li facciamo in maniera tutti indecorosa.
2: Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto? Si decide l'ultima giornata, Paolo, caro
1: pure
0: Paolo.
1: Tu fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65. Attenzione, 65. Gran finale. Braglia
2: come
0: io sono la sorpresa dell'anno, è vero. Allora, De Paola, Lecce Genoa.
2: Lecce Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
0: Cremonese Como,
2: ragazzi, questa pure è tosta. Però paura che seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia, Lecce Genoa
3: 2-0.
0: Cremonese Como
3: 0-1.
0: Torino Juve
3: 1-1.
0: Braglia, se tutti i pronostici del Braglia sono sul Como, ha fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Impallomeni,
1: Lecce Genoa 1-0.
0: Cremonese Como
1: vince il Como 2-1.
0: Derby
1: vince la Juve 2-1.
0: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
1: Che peccato, guarda,
0: di questa puntata.
1: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io vabbè, adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che.
3: Te l'ho già detto prima al dire.
1: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dorme lì?
1: No.
3: No, che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa. E poi dopo vado a casa.
0: Hai capito come ti tratti? Ma bene,
1: con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, curativo.
3: Per quello, vedi, guarda,
1: è curativo.
2: Olistici. Pietre olistiche.
1: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo. Capito?
0: Ma Carlo non ha mandato più messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
1: Ma lo ignora.
0: Ha detto altre cose, vabbè Carlo.
1: Altre cose pesanti.
0: Allora, De Paola non rosica, l'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi aspetta, ce n'è un'altra. Dice che.
2: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
0: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io.
2: Non ha detto una parola contro l'Inter. Una.
0: Ma so così, tirano fuori, capito?
1: Va bene Braglia, ti raggiungiamo, allora vi raggiungiamo una notte,
0: ragazzi,
1: dei mondiali durante
0: luglio. È stato veramente un piacere grossissimo.
3: Quando decidete me lo fate sapere,
0: salutaci tutta la tenuta lì, capito, tutti quanti.
1: Salutaci tutti,
0: torniamo presto, facciamo un'altra puntata.
1: Stefania, Arianna, tutti quanti.
3: Elisabetta ed Arianna,
1: Elisabetta.
0: Dell'annunziata, bellissimo, ciao ragazzi, a venerdì. Ciao. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico dell'Inter succede a Conte, poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci okay. Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, letto, clima, diciamo, non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni.

0: 50 milioni, il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un alto così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmunson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
1: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
2: aspettiamo domenica. Io credo che nei prossimi giorni Paratici
1: sì dovrà fare una scelta e da lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
2: Sì.
1: E hai una sensazione, hai un nome che possa aver individuato?
2: No, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Vanoli non resta.
0: Sì, sì. Poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farmi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pill inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici. Quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future. Ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
1: Vediamo, va bene. Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te, proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante. Quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori non è un bel segno, secondo me. Quindi
2: direi
1: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
2: Ciao,
1: come
2: Tommaso.
1: Sempre
2: ciao,
1: buon
2: ragazzi.
1: Lavoro alla redazione,
0: buon
1: di Radio Firenze Viola. Grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata. Qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo, chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato. Altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como, e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
1: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate, un'informazione. Ma se la Roma entra in Champions, deve vendere per forza Coné?

0: può vendere seconde linee per il fair play finanziario.
1: Ma io il fair play finanziario c'è comunque, a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
2: Sì.
1: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni, quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass. Poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
3: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Ma cosa ne dite? Ciao, grazie.
1: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
2: Sì, sono d'accordo con te.
1: Però ognuno poi ha i suoi il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanã, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non soltanto per cercare una vittoria alla sorpresa.
2: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
1: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
2: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
1: Certo, ci provo, l'ultima scoccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: Andiamo, caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic dunque si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadori a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. A voi studio!
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dallara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare che ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lucumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem e Elland, con il secondo favorito. A destra Zortè ha preferito Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sai saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernard Deschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio.
1: Stefano, e allora Bologna-Inter?
2: Vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. Andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude l'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marusic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick toccherà a Basic giocare in regia, con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra, al posto dell'infortunato Zaccagni, con Nosgren avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaacsen in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilemark ritrova dopo la squalifica Bozzino e Verloiola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Lieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trefezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso in nero verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz in Romagna, ma spera di recuperare Jaizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muaremovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Thorsved ai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Kandé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma-Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli-Udinese, domenica ore 18 per il Napoli, Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, a centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Kamara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Arizala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Kastrom, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Mosquera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta, servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione, legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco, invece, prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi, si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa, Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo. Ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sivert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare, il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterston, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitigna, e Cator dovrebbe partire dal primo minuto. Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione, è da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Cardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta. In difesa Gabbio e Pavlovic sono sicuri del posto, e poi De Vinter è in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saelemaekers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di Mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente il lungo reggente Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zé Pedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan Cagliari segno 1.
1: Copio e incollo. Derby Torino Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione, con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso. Ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli, e in caso di forfait del numero 19 spazio ancora a Turn con Mainers. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese-Como a chiudere questa giornata per la Cremonese, Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Paz alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna a Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì,
2: eh?
1: Ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, e anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci
2: hanno
1: fatto.
2: È un modo per orientarsi, magari, sì, no? È un riassunto. No, ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti sicuro, le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime.
1: Vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà,
2: provato,
1: insomma, a fare l'ambasciatore del City.
2: Provato.
1: Però fonti vicine a Peppe dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
2: Sì.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: Ma
3: me.
1: Sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non lo so.
2: Taekwondo.
1: Che roba è? Però capito? Poi? Per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. E te devo dire. Se mette a fa botte pure lui. Pericoloso, bisogna stare attenti. Di qualcosa tu parli troppo, ti ricordi quando venne, io mi ricordo quella fu la Champions, c'era Sacchi opinionista di Mediaset e lui quando si trova fa, tu parli troppo, gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè, sarebbe...
2: Vabbè, mica è finita, oh. Noi è voglia, ci sono i mondiali, il mercato.
1: C'era un ascoltatore,
2: mercato
1: prima
2: degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andremo
2: degli
1: avanti fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia Maracanà, dagli e dagli, voglia
2: smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, che mica abbiamo finito noi. Noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco,
1: al
2: ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di Calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione. Voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito. Quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone, ringrazio anche Giorgio Sorani in regia e un venerdì di calcio, non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente, chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il play-out di Serie B che deciderà chi tra Sudtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi tre anni affronta il secondo play-out dove parte svantaggiato perché il Sudtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con due risultati su tre a favore, ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio due anni fa contro il Bari che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me. Vita, morte, miracolo. Quindi, bravo.
1: Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Sudtirol un doppio, anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata terminò 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a, diciamo, gestire questi momenti. Quindi il Bari purtroppo mi dispiace perché in tre anni ha vissuto due, diciamo, due play-out, dopo quella, diciamo, ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei playoff, la Serie A. Poi due anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male, finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono, amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio del Sudtirol, che può anche pareggiare per diciamo restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire appunto la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il Bari, chiaramente una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 3 anni fa, 4 anni fa, il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della Serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari, che lo ricordiamo poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una Serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche la multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non ha mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche del rapporto tra, tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo, vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla, quindi ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico, e quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no, che gli altatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu, quindi speriamo che non succeda nulla, che ripeto si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro appunto la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come quelle di Salerno.
2: Per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco che ha vinto in questo momento il Catanzaro. Bisogna fare gli applausi a Catanzaro, ha fatto un colpo del Palermo, punto. Quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi, sì, si prendono multe, si disca anche il DASPO oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e quindi e si disca addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico, ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo, ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riservo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini, che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sudtirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché ha già giocato la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sudtirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
2: Feci live
1: agghiacciante,
2: quel
1: che poi fu
2: giorno.
1: anche bella, eh? Perché
2: Quel
1: comunque fu
2: giorno
1: una bella
2: feci
1: partita, alla
2: live.
1: fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata dal presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, con anche se non erro Fabio Caserta allenatore dopo l'esonero di Mignani, per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
2: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi, per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché il Girone C quest'anno ha retto bene, ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che è il Girone C, la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinto
1: Sì.
2: Il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate. L'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita, costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh sì.
2: ricordavo ieri, e quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Salernitana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASPI invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo. Poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres. Poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porte, per la B, per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
2: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego, prego.
2: Claudia, che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saitana ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico, lo
1: Eh sì.
2: stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore, quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: Grazie a te,
1: lavoro
2: buon
1: questa
2: lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
2: Anche a te un
1: Grazie
2: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di tuttoci.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Suttirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta Rai Sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta, che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol. Secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro. Veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice. Quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti però subito. Che si è fatto il giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo, adesso è un po' presto per dire.
1: Domenica il Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero. Ecco.
3: Ciao mister, complimenti per la qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che era il primo tentativo del Potenza, c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: Beh, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Che Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e a quel momento sono venuti in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Oisak e Del Sole, per non parlare del solito Shakir, e insomma, mi hanno dato una grande mano.
2: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere, cercare di poter gestire queste cose perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo...

0: senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi, quasi il
1: No,
0: fato.
1: ma io ho capito perché. Capito? Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici, se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui, però dall'altra parte la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso, non si specula. Non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
0: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
1: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo, secondo me, l'abbiamo fatto abbastanza bene.
0: Scusi, rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
1: Beh, più che il rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo. E chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo, quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui.
2: Grazie, mi
1: A
2: sono
1: posto
2: per
1: così.
2: voi.
1: Grazie, grazie, buona serata.
3: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito Di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblù ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta C.
4: Buonasera Vincenzo,
1: Buonasera, ben ritrovato.
4: ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, dopo la di Leo Metti che stavano già tutti rassegnati al suo posto.
1: Sì,
5: Questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente.

0: Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
1: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il film della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la sliding door di questa partita?
0: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa,
1: Negro, grandissima.
0: sì, anche quella di Negro. È normale che se vai nell'ospedale con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in, non so, 22-23 giorni. Quindi non era facile, perché di fronte avevamo una grande squadra e niente.
2: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io da un punto di vista. Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede tutta al dinamico. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
0: Intanto grazie, perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire. Quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertano. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata Ischia. Voi non avete idea del campo che era Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi prossimo anno anche il centenario di questa società. Ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso, però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante.
2: In bocca al lupo.
0: Viva!
3: Buonasera mister, Cristiano Signori, docente di Sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia, cioè vedere squadre con la sua, è molto difficile, però poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carica, questi dicono, io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente, con la sua società, della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che esonerate e poi ne faccio un'altra, sta parlando il girone C, le chiedo se si spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana, che è la prossima
0: Ok,
3: serata. Grazie.
0: allora, questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio, Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A. E quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta: se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me, ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno. Non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica. Mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff, quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti, e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, così vi faccio i complimenti.
1: Brescia
0: è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti, e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
1: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, mi faccio portavoce di tutti questa sera, perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico Gremita di Casalavesi davanti al Marti Schermo, che sognavano un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
0: prendere
1: le parole per i nostri
0: ti ringrazio posto. Perché io ancora. Penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'Unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, è un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti, e quindi Casarano mi è entrata nel cuore, e basta. Saluto a tutti.
4: Grazie anche come stampa, perché abbiamo potuto raccontare suo pianto questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, che gli è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
0: Cani. No, vabbè, ma ci siamo 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri, è per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici. Ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali, che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello, bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio, godetelo, perché è un manto riposo così, uno stadio così, quindi è giusto godersi, però ho visto che i ragazzi, nonostante la stanchezza, hanno dato filo da torcia.
5: Visto, le chiedo una cosa, sono Vanni Zagnoli per Est News e Nord Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. Quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
0: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile, non è facile, perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina, perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia, ed è un bel modello, perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata, dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa. Ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana. E queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripartiti sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla proprio età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata è importante, i miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te hai visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari no, anche...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare
2: certo.
4: Là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi questo tratto si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché fare le cose, sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta anche Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Se è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainers dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh?
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo, sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta, ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor, dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Como lì, lo sceglie Chiellini. Como lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Como lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Como lì, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Como lì, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2022, dal 2024 ad oggi, sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, se mai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dove è finito? Cioè sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: insomma, e mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, eh? Cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto. Hai messo Cub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi scelta. Entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
2: No, no, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma, poi tutti giochi hanno senza le portiere. Loro colpe. No, no, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
2: Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo, vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire, certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, non resterà?
1: Uno andrà via sicuramente,
2: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè col massimo rispetto per il capitano che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
2: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
2: Sì, in non teoria ti vedo convinto. Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono state
2: sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito.
1: Assolutamente.
2: Hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attacca, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che vai in Europa League.
1: No,
2: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non a un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
2: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
2: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
2: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca,
1: certo,
2: perché secondo
1: me.
2: Nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
1: sì.
2: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
1: Vai.
2: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
1: Farioli?
2: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
2: Non ho nessun contatto,
1: certo.
2: Un mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
2: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions in questo rush finale, è la squadra che ha fatto meglio, quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto, ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A, quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
2: sì.
1: E che comunque possa andare così, grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
2: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
2: idea.
1: Vanoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
2: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che... magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certe squadre, certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
2: Perché no, anche ma il ha Milan... fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
2: Ha fatto un passo
1: magari
2: in avanti,
1: ha avuto la pressione
2: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
2: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
1: il
2: squadre,
1: Milan,
2: non
1: anche.
2: Ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato,
1: certo.
2: Però c'è stato un miglioramento continuo o comunque lineare. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
2: Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce. Sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano, e quindi il Milan davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
1: sì.
2: E invece purtroppo è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà. Credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
2: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto
1: grande,
2: la memoria mi funziona,
1: grande.
2: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, l'ho detto a poc'anzi,
1: sì, sì.
2: La Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
2: Hai capito? Tanto per chiudere
1: anche
2: il
1: di
2: tutto
1: più. Anche di
2: cioè,
1: più.
2: Esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre. quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentata un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
2: Beh, meravigliosa, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patriota di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
2: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
2: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996.
2: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
2: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, come Olivia dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura. Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto. E quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece

0: le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, il Piotr Zelinski, non è il mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva: abbiamo preso un pacco dal Napoli. Invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda Casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepè tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepè nel Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto il mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Mile Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Enzo,
0: Dibbe,
1: buongiorno.
0: buongiorno Dibbe. Siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque. Quindi si gioca. Questa sera intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vanoli non merita proprio nessun'altra chance? Anche se a
1: Questa
0: poco giocasse.
1: è una grande domanda, insomma, perché chi, cioè, sul chi sarà l'allenatore della Fiorentina. Perché diciamo che Paratici sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto: non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli insomma, in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo, secondo me, non è stato proprio eccelso. È stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione. Però, insomma, anche poco importa per un allenatore. Però, io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. Quindi è da capire, insomma, chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance. Secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però bisogna capire quali sono le ambizioni della Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole tornare ad essere una squadra che lotta per l'Europa come è stata nei 3 anni di Italiano e in quello di Palladino, quindi in 4 anni totali, allora Vanoli secondo me non è l'uomo giusto. Se poi la Fiorentina deve fare la fine del Torino, dell'Udinese, del Sassuolo, insomma, di queste società che hanno come obiettivo principale quello di rimanere in Serie A, poi una volta che c'entrano la salvezza puntano al decimo posto. Però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi se però è
0: No,
1: questa
0: certo.
1: l'idea dei commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli. Ecco, io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono
0: Progetto.
1: le ambizioni della proprietà, e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata,
0: L'ho
1: contro i
0: visto.
1: giocatori soprattutto. Contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina, vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di.� װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: di commisso
1: Glielo
0: Catherine
1: posso.
0: e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
0: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di
0: Sì,
1: Ponte.
0: perché, cioè, sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a
1: Su
0: niente.
1: nulla,
0: Cioè,
1: certo.
0: se uno avesse chiesto, la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene, Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint-Germain? Probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint-Germain e ti offre 222 milioni di euro e
1: E
0: glielo
1: bye bye,
0: cedi. Cioè,
1: certo.
0: è chiaro, no?
1: Certo.
0: Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai. Però, parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera, ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè, Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli.
0: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare
1: Il
0: il
1: ricordo.
0: ricordo, no? Il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza. E questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria
1: Beh.
0: rispetto a chiunque, cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora,
1: Sì.
0: vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario, non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me. Quindi, per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri per questo motivo ha detto: ma perché? Ha pensato: ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchio a Sarri perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito. O c'è stato qualcosa, secondo te?
0: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
1: Sì.
0: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
1: Non avrebbe
0: il
1: vacillato.
0: Manchester City, chiunque. E Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché è un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
1: Sì.
0: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu Paratici il giorno dopo alzi il
1: Dov'è a prendere?
0: telefono e gli dici: ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici. E il veto lo ha messo lui perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole e quindi alla fine Sarri non
1: Clamoroso.
0: allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E quindi una
1: Anche secondo
0: Fiorentina
1: me.
0: che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
1: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto Mercato Web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia Dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta punto e a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha. E lui è
0: Certo.
1: convinto che il suo progetto possa servire alla Juventus. E però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate. 3, 2, 3, 1 diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
0: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto me mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David, Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che il mio ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no. Io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro, che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè, come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio come è stato fatto con Giuntoli l'anno scorso.
1: Per molto meno.
0: Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con Chiellini, con Spalletti, non, cioè è un uomo solo, un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente. È rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare tra virgolette la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma è sempre così. Ma io, per esempio, torno la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica dei tifosi dice: ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
1: Ma lui
0: Cioè,
1: non lo fa
0: per
1: mai.
0: quale motivo?
1: L'errore di
0: Cioè, non è
1: chi lo
0: che,
1: prende gli dà certi
0: capito?
1: ingaggi.
0: Cioè, quindi
1: Lo stesso Thiago Motta che non ha
0: perché?
1: mai mollato un centesimo di quello che gli ha promesso la
0: Ma
1: Juventus.
0: Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via e presero chi prese.
1: Sai
0: Vabbè,
1: che non ricordo.
0: comunque, chi prese
1: Comunque
0: l'Inter
1: sì.
0: dopo Spalletti? Mi ricordo, insomma, un big.
1: Inzaghi?
0: No, Preso un big prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque ora no, c'ho un vuoto, ma l'ho preso
1: Sì,
0: forte. Comunque,
1: ci arriviamo.
0: prese Conte, prese Conte,
1: Conte,
0: prese
1: bravo,
0: Conte,
1: bravo, bravo, bravissimo Conte.
0: prese Conte.
1: Che poi se non
0: E lui
1: sbaglio il
0: i
1: Milan
0: soldi.
1: voleva Spalletti, ma lui diceva io se mi offrite la stessa cifra che prendo all'Inter, ok,
0: Ma
1: se no resta
0: no, ma lui i
1: all'Inter.
0: soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo. Ma giustamente, cioè, allora io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualcosa, qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
1: Non è
0: Ma non
1: obbligato.
0: esiste, cioè se se lo vuole spalmare se lo spalma, se non se lo vuole spalmare prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno. Cioè,
1: Esatto, e così è stato.
0: sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere, cioè per quale motivo Comolli dovrebbe andare via da solo? Ma non esiste, non mi volete più, mandatemi via. Non mi
1: Certo.
0: chiaro, poi se ti dicono guarda vai a fare l'amministratore, il direttore dei giovani, della Next Gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere. Perché non è scontato, che tu possa metterlo dove ti pare uno che hai
1: No,
0: preso per fare
1: no,
0: un
1: chiaro,
0: giocatore.
1: chiaro, anche perché ci sono degli
0: Quindi,
1: accordi sui contratti abbastanza.
0: appunto. Quindi, però, mi sembra tutto abbastanza normale. Però, io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi, lo sai, no? I giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io ieri mi sono preso una responsabilità grossa perché comunque. Dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no? Se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo
1: Sì,
0: che ho scritto, insomma.
1: poi diciamo, è avuto anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta da
0: Esatto,
1: quella fonte interna che diceva
0: esatto.
1: comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati. Se ne parla
0: Ma
1: martedì
0: esatto, ma
1: nelle
0: se
1: file
0: tu guardi
1: d'esterno.
0: dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio. Comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano cioè, un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove Comolli avrebbe dovuto parlare con i dipendenti della Juventus per i progetti futuri.
1: Con i talent scout, tra l'altro, anche quindi dovevi
0: Appunto,
1: avviare
0: quindi.
1: il tuo. Quindi hanno detto: guarda, amico mio, lascia stare. Cioè, tipo, magari chiamo al meccanico che dice: allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina. No, no, fermati. Capisci che mi stai togliendo il mandato, no? Sostanzialmente, è
0: Certo.
1: abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a
0: Ciao.
1: leggere il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi,
1: sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League, ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare delle alternative. Altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Forlan, che però è Forlan, insomma, nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve, leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
0: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi, sì, oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
1: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta, graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, i due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
0: Botte e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto insomma, nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
1: Vabbè, ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza. Allora, che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il peccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
0: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione che cui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
1: Mamma, ragazzi, incredibile.
0: La Roma, contro la tua Fiorentina, peraltro. La Roma, sì, che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te, o rischia di cambiare qualcosa ancora?
1: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus uno ci va oggi non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento, no, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il giro di ritorno secondo me è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel corto musismo a me non piace, insomma, non ho visto qualità nel Milan. Quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
0: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere, insomma, che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente, tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
0: Senti, torno un attimo alla Juventus, perché sono già tanti, tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 2-3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene anche quella famosa prima pagina su Guerri Sportivo, tu che eri grande lettore del Guerri Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
1: Diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomà, ti faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomà è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto, penso a Yuri Djorkaeff, penso a Benoît Coé, al Chino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni, cioè a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Diciamo che secondo me nel frattempo negli anni la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
1: ci sono delle analogie, perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto, per arrivare tra le prime quattro, quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore, l'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere se accetta la Juventus. Poi detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter, però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E cioè, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola,
0: che secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido. Che poi ti faccio anche questa domanda: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero intanto di rivoluzionarla totalmente e poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, e che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
1: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io dico con tutto rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
0: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino, intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
1: sito. Sono 11 anni, certo.
0: Beh, insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post-Conte? In generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore.
1: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè nessuno c'ha nemici, il calcio non ha i nemici, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di mala sorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
0: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
1: No. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, la Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile, quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico all'An Kunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come risponde Leao, se il centrocampo verterà su ancora Modric, che avrà quasi 42 anni, su Goretzka, che comunque ha nell'ultimo anno rimediato, e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma, cioè, il Milan non lo vedo come alternativa ancora. Poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
0: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
1: Ah no, Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè, ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture in Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come la NBA sta al basket, insomma, come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle sette sorelle, non ci saranno più, secondo me.
0: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
1: fortuna noi
0: partire.
1: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000?
0: No, cioè, no. Purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinino ad altri sport, perché insomma se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola. Beh, insomma, lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso. E poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca, Enzo Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale poi non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo, o è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensata.
0: Tu che sei, poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi di economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero topo, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio. Col vivaio e l'indulgenza politica nel non par di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vincevano le Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo. E a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però è chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori, indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta secondo me è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça. Ti può farci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, Poi ti può piacere l'esuberanza che ha, ti può piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fin fine l'ha portato a vincere Champions, l'ha portato a costruire comunque un ciclo, uno dei cicli più vincenti nella storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato Laporta,
0: sì.
1: Però infine ha fatto disastri. Gaspar, non, Rossei, scusa, anche lui ha fatto disastri. Dunque, Laporta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il Football Club Barcellona.
0: Invece sono 2 anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Reale è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando è ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe. Prima si è ritirato Kroos, poi abbiamo detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric. E lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo,
0: Già.
1: perché comunque. E poi secondo me hanno puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato, e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid, sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Barça devi avere comunque devi essere uno
0: Sì, è
1: concettuale,
0: vero.
1: non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego. Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto devi avere lo stile Barça, che è calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio che
0: Sì.
1: vuole la filosofia del croatismo, basicamente. E adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid e la querelle Tchouaméni, che è più che querelle, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo 32? Detto che
1: Ma
0: non è
1: non lo so,
0: capitato.
1: le risse ci sono in ogni spogliatoio. È che a Madrid, quando succedono, comunque viene fuori, lì la notizia è globale, mondiale. Non, fammi parlare con Paratici e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura.
1: Secondo me a Valverde ci sono tante possibilità, siamo al 90% di un Valverde a Firenze. Si sta trattando per Mbappé pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il sarcastico.
1: E comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
0: Vabbè. Direi che è un po' più
1: no,
0: complicato.
1: No, ma alla fine è Mourinho che decide. Insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati. Sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì. Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole dei giocatori che... O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde Tchouaméni deve gestire il dualismo Vinicius Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo.
0: Beh.
1: Come fai a
0: no, Valverde non lo puoi mai mettere in discussione, per quanto mi riguarda.
1: Lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia l'allenatore
0: l'ago della bilancia.
1: Il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte, perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà: Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Beh, il Milan.
0: Dici?
1: La struttura societaria a Torino, tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me. Però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John Elkann?
0: Quello no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato sempre la scelta del management e quindi ti ha allontanato dalla vittoria.
1: Sì, però è lui che sceglie, non è in bilico.
0: No,
1: cardinale,
0: no.
1: Cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi dieci anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè, Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè, adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Goretzka, eccetera, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla, perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni Elkann, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo, tu dici, può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: Ma sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore, e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre sul Milan i dubbi ce li hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra una proprietà.
1: Ma poi il Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, un fondo americano, cinese o...
0: Neanche un possibile ritorno dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire la rotta.
1: Sinceramente, è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Galliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, assolutamente.
1: Anche se è anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. Io quando vedo Furlani, ma lo stesso Ibra, che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando,
1: cioè, il Milan a livello societario,
0: anche perché poi sembra che il mercato si orienti da, anche per Moncada, come si chiama, soltanto sul calcio francese.
1: Ma addirittura la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, la più fragile è il Milan a livello societario. Ma non ci sono dubbi su quello.
0: Mi sa di sì. E questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma Milan ha pagato quasi 40 milioni per gli Asciari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare. No, guardatela per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente caldo.
1: Ho visto,
0: caldo.
1: Ho già letto. Già. Sì, ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con il fischietto, con il fischietto, una trasmissione. Va bene,
0: dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Picca di Saper Partire a Maracanà, già vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni. Allora ringrazio e saluto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 all'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano tenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche 4 che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste 4, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di Serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata, volevano lasciare addirittura a campionato in corso quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato. Avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti. La Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'Eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D, perché ha accumulato 24 punti

0: questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo. Difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto, molto, molto, molto, molto remota, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre. Ma è un'ipotesi veramente, veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e il conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ci fermiamo un attimo. Abbiamo un attimo perché Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo avanti, è bello della diretta. Stavamo partendo con il servizio. Invece, Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve, direttore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo, largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
1: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere, quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadre staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società, che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del mister e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo addetti ai lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
0: E tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime due sconfitte, che di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto dall'Ospitaletto, in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
1: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì
0: Perfetto.
1: informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste 2 settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
0: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi
1: Sì,
0: lunedì
1: sì,
0: ci
1: sì.
0: siamo tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate? Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più, magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
1: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1° luglio e si concluda col
0: Certo.
1: 31 agosto. Il mercato non è così, il
0: Non si ferma
1: mercato
0: mai.
1: parte molto più lontano, quindi
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi

0: E diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno
1: Quello più
0: voglia fare
1: bello, certo.
0: questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche l'ultimo secondo dei playout, ha fatto 45 punti, e quindi
1: Esatto.
0: chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso. E quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti, ma tra tre parti. Ci siamo anche noi che
1: Certo.
0: dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io, se ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo, perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremmo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'Ospitaletto per le prossime stagioni?
0: Ma io penso che l'ambizione dell'Ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile, di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non un
1: Certo.
0: punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo, quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque, diciamo, avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'Ospitaletto, ma per tante squadre che
1: Certo,
0: magari non
1: sì.
0: hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'Ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio che ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i playoff di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four. Ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Salernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia. Le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi playoff?
0: Allora, penso che i playoff siano un torneo a parte, quindi
1: Sì.
0: i valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi playoff, sono andato a Salerno a vedere Salernitana Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piace, sono andato a vedere chiaramente il Brescia col Casarano. Quindi posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla e molto in condizione, ha recuperato tanti
1: Sì.
0: giocatori. Penso che Corini abbia trovato il bandolo della matassa. Adesso il Brescia l'ha trovato. Per lunghi tratti il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse il giusto vestito. Penso che ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte. Poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Salernitana, dove c'è un
1: Certo.
0: fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari
1: Sì,
0: è una squadra molto
1: vero.
0: temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro. Poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più, più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla, diciamo, alla vittoria del campionato.
1: Sì.
0: Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché le energie sono, sono tanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione e in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dello Spitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dello Spitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto bene quest'anno salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri, perché stavamo per farvi sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire mister Cosmi.
2: Ma guarda, io purtroppo, per fortuna, appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. Questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, Però questo è successo relativamente. Insomma, quindi sì, non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
3: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24.
4: Buonasera.
2: Per
4: la partita, dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori, in città si respira dopo diverso tempo anche molta passione, un clima di grande unione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Salernitana. Grazie.
2: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolinearlo, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era a metà classifica. E quindi io ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma. No? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me, è legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma io ancora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania, basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. E quello che possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino. E va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito, come ha subito diciamo il Catania e la Salernitana, l'esploa di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso. Mando dei colleghi all'estremo.
5: Salve. Nell'ultimo tempo, quando l'America c'è l'impressione che anche se dopo le aree c'è stato un po' di unità, qualche squadra matura, insomma,

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese?
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'8, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria nel Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse
0: no,
1: il Lecco, poteva giocarsela il Lecco, però insomma ci fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi, ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però
0: vero,
1: l'altra
0: vero,
1: volta
0: vero.
1: Avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese
0: di
1: pausa, dei sostanziali
0: stop,
1: inattività. È
0: esatto.
1: vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione diretta. Infatti,
0: da diretta,
1: ha
0: è
1: vinto.
0: Vero.
1: Qui è un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia
0: Esatto.
1: i playoff diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente la Gian Erminio quando arriva nei playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli, la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo, 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente al Rigamonti, chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se ne è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8
0: Sì, è
1: giornate d'anticipo il campionato, quindi in
0: vero.
1: pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti come squadra d'eccellenza ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie
0: Di
1: C
0: preparazione, certo.
1: da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una
0: Esatto,
1: sorpresa, ecco, a
0: forte.
1: questo livello. Quindi potrebbe essere
0: Sì.
1: effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, perché poi alla fine l'anno scorso diciamo che per colpa del Brescia alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria con tutto quello che ne è conseguito. È inutile ripercorrere insomma
0: Sì.
1: l'estate scorsa che in Serie B ci ha lasciato veramente non degli strascichi, ci ha lasciato delle guerre nucleari quasi.
0: Approfitto però dell'assist che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tema lì del Brescia è strettamente legato a quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no? Per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, è quasi, no, io direi senza difficilmente, è letteralmente impossibile,
0: Sì.
1: anche perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi, cioè quei pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. Alla giustizia sportiva chi ha fatto cosa e perché interessa relativamente, interessa che le cose vengano
0: Esatto.
1: fatte nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è avvenuto. Antonini che canta vittoria, già preannuncia squadre, riammissioni in Serie A di basket, in Serie C di calcio e via discorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande sognatore come Valerio Antonini, ma temo che quello che è allo stato attuale la situazione del Trapani, cioè Serie D, e del Trapani Shark, cioè radiazione dal campionato. Così era e così rimarrà. Poi, se avrò la possibilità, magari non so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione con Antonini, visto che l'ha annunciato sui suoi
0: Bello.
1: social, non vedo l'ora, insomma, di magari farmi offrire una bella brioche con la granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud e
0: Ecco,
1: via discorrendo.
0: non farmi pensare al cibo perché sono a dieta e mi mangerei anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, dal presidente Valerio Tonini, quali sono i suoi piani. Io, fossi lui, mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B e questa volta fare le cose per bene. Secondo me, difficilmente vedremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani. Secondo me si prospetta un'estate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso. Altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché c'è stata la seconda asta per rilevare il titolo sportivo, ancora una volta deserta. Quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Ternana è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso, più che un tema spinoso,
0: Sì.
1: perché veramente quello che è stato fatto alla Ternana è qualcosa che probabilmente in futuro ne leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli, che è il presidente dell'Orvietana, che avrebbe ricevuto dallo stesso Bandecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di lavori da 150.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro, per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, una frazione di Orvieto. Bandecchi da sindaco di Terni è anche ovviamente presidente della provincia e quindi ha affidato direttamente a Biagioli, presidente dell'Orvietana, e alla sua ditta la sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo dell'Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già il 1 aprile, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del 1 aprile e la situazione il 1 aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione della Ternana il 1 aprile fosse così rosea da farvi ipotizzare
0: Sì.
1: chissà cosa per il futuro. Quindi Non lo so, non voglio aggiungere altro perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamola così, ripeto, quello che è successo alla
0: Chiudiamo.
1: Ternana è i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per farle fare questa fine. A me lasciano veramente interdetti e sconcertato, però purtroppo per Terni. La ripartenza sarà dalla D e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, perché insomma non stiamo parlando di, non so, del Milan futuro, di una squadra B, insomma, nata dal nulla e senza un seguito. Parliamo di una squadra e di una città che il calcio lo seguono e avevano un titolo da 120 anni. Però vabbè, chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo qui. Restiamo però in Umbria perché c'è anche il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma insomma anche a Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giocatori sono in scadenza, non si sa chi guiderà la squadra perché a Perugia, non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si parla, si posticipa sempre la data delle decisioni finali, però questa data non arriva mai. Adesso è emersa addirittura la volontà del presidente Faroni di o cedere il 30% delle quote, oppure di cedere interamente il pacchetto azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo al 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione del genere, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima, però se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno bucata questa notizia, quindi complimenti a
0: Esatto.
1: Faroni per aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
0: Vedremo quello che succederà. Se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che ci siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rimini o della Triestina, insomma, squadre escluse a metà anno o che arrivano in fondo con 25 punti di penalizzazione. Sarà una speranza, temo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, collega di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché abbiamo un altro contributo da farvi ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four, è il Catania di Mister Toscano. Ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season, era stato preso William Viali, è durato poco, è durato 4 settimane la parentesi Viali a Catania. È tornato Toscano che sta guidando il Catania ai playoff. Dopo lo 0-0 di Lecco, ritorno, la gara è terminata 3-3, 6 gol. Però è bastato al Catania, è bastato il pari in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire le parole di Mister Toscano.
2: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine, dico, ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto in un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio. Che dice lei?
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose secondo me un po' di grande qualità, l'ha ribaltata, Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi quando ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci, e spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemati. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle, di stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0, e abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante, e quello che ho visto oggi è la testa, contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale, è questo che volevo dare ai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma, oggi questa partita deve servire come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister.
3: Buonasera.
5: Giorgio Cantone per Unica Sport. Intanto complimenti per il passaggio del turno, ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi. Grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff o durante il campionato un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare questa fortuna.
5: E come ha approcciato il playoff la squadra?
3: Bene, però ogni partita adesso, primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera è godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene. contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
6: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascia il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: Di
6: la
3: quale periodo
6: partita.
3: parli? Di quale periodo parli della partita?
6: Nel
3: Del primo
6: secondo
3: tempo?
6: tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
3: Gli ultimi
6: particolarmente
3: 10 minuti. Io
6: l'ultimo 10 minuti, sì.
3: avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti. Si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo. Ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
7: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futuragollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
7: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo
3: È
7: senso
3: per
7: la
3: tutti. Le
7: gestione
3: partite
7: delle.
3: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza. Sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, la dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
0: E queste erano le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C, insieme all'Ascoli, all'Union Brescia e alla Salernitana. Quindi pochissime, anzi, nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto, più la Salernitana, che è una delle squadre che lottava, ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana. Ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi Football Rewind. Quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Andiamo a dare il buon
10: Vabbè.
9: pomeriggio come sempre a Niccolò
10: Ciao
9: Ceccarini. Ciao
10: Nick.
9: Nick, ben
11: Ciao
9: trovato.
11: ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
9: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
10: Non è uno che si nasconde.
11: Ciao ragazzi, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
12: Noi Viola ti dice sempre, Massimo, non ti preoccupare.
9: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
10: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo
9: sì.
10: Bonanni.
9: Sì, a Massimo con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo. Ciao, ciao Daniele. Daniele.
13: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
9: E io no, caro. Sì.
13: Caro... perché tu non leggi i giornali attentamente.
9: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava, avevo preso una giocatina da 50 euro, non con 2 euro, capito? Cioè, e quindi
13: hai capito,
9: ho detto,
13: piccarone,
9: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
13: Chiederemo i danni.
9: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, no, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa. Eh?
10: Attenzione.
9: Hai capito, Massimo?
11: Vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la goliardia di quando io ho detto il risultato.
9: Lo so, goliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, sì. Volevo questi 3 punti.
10: Massimo ha detto 3-0. Io
9: no, 4. Massimo ha detto 0-1.
11: 0-1, con tanti saluti a Stefano in pallone.
10: È vero,
9: 0-1.
10: Sbagliato di poco, dai.
9: Come sbagliato di poco?
10: Io 4-1, però insomma sì, parlo sì, di Dobby, poteva sei. Essere un 4-0, però qua alla fine.
9: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina,
10: vero,
9: ha dato
10: vero,
9: il pareggiotto.
10: Ma no, lui invece... però ha fiutato.
12: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
9: Aspetta
12: io
9: che
12: non
9: ci
12: sono
9: andiamo.
12: Uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
9: Adesso troppo ci andiamo.
12: Facile, troppo facile i giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
9: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
12: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
9: Vado da Impallomeni.
10: Beh, io li dedico ad Allegri perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
9: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
10: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello
9: sì,
10: più
9: vero.
10: In difficoltà.
9: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
13: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto perché la Roma non era sicuramente una delle 4 migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno facendo qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma tranquillamente in Champions League.
9: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
11: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha trapassato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta. E quindi ti dico che se li merita tutti.
9: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
10: Noi che abbiamo seguito anche...
9: È vero Stefano.
10: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
9: Però sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
10: play-off, maturato. Pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo.
9: Sì,
10: per questo motivo. Quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
9: assolutamente, gioca molto assolutamente, bene. Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby, e sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
14: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della, dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
9: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
15: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, e ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente dimostrando, quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società. Cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro. Però se è troppo da una parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
9: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
15: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
9: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
10: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare, poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro, io non vedo, non le percepisco come parole d'addio, per adesso.
9: Tu dici più un'attesa di capire?
10: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario,
9: dignitoso tatticamente, sì, però pochezza tecnica,
10: è isolato. Sì. È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema. Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Non... Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
9: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
10: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Come fai a giocare così?
9: Bonanni.
16: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire la Lazio, ma la partita di ieri, da tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile. E come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione. Non lo so.
9: Daniele, sono parole da Dio?
17: Secondo me sì, secondo me sono parole da Dio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio.
13: continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
9: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
13: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito, sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
9: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
10: Sì.
9: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Nick, ritroverebbe Giuntoli?
15: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
9: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
16: Ma, secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so io, insomma, se dovessi dirlo così di gesto, direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma, in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
9: No, è chi si prende questa, cioè, una bella patata bollente,
10: Beh, però insomma la piazza
9: no,
10: è importante, e credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano, che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
9: però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio
10: senza Europa, perché no, a provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma è scarica, è isolato, non c'era nessuno, una curva vuota, ma che? Cioè tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
9: Sì.
10: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
9: No, sono d'accordo.
10: Ma come fai? La società veramente... non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
9: Sì.
10: È una cosa grave, Secondo me non risolvibile.
9: No, pure io penso.
10: Se non in un modo, Marco.
9: Sarete andati a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
10: Ho capito, ma la vedo
9: durissima.
10: Non
9: lo so.
10: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario. Io parlo in generale, non fattispecie. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
9: Sì, sì.
10: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
9: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
18: Presidente, rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
9: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
10: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
9: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice: il presidente sa tutto, lo ringrazio.

0: personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro e quindi conseguentemente io in questo momento non, il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no, voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha, prima voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione d'impasse.
1: Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
2: Ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, da un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
1: Però che cosa farà?
0: Quello che ci dicono loro,
2: ma lo sa, ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
1: Che la mossa è quella che rimane?
2: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, ma tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
0: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
2: Lo dirà il presidente. Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, cioè, siamo amici, fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io? Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
1: Quindi la soluzione già l'hanno trovata,
2: sì,
1: ecco, questo è un po' il punto. Però
2: il plan nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
0: È dura. Uno ce n'è. All'est? La Juve.
1: La Juve? No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
3: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi arrabbierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte. Che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, quindi non lo so, può succedere di tutto.
2: Sì, questo anche
3: io francamente, queste le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
2: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
3: Sì, ho capito.
2: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
3: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso, boh, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, sì. Quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. Secondo me questo...
2: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, no?
1: Sì.
2: Potesse
1: salutare.
2: Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
1: La Juve.
2: Ma adesso vediamo le cose, sì. Poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
3: No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
2: No, per carità,
3: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
1: Sì.
3: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna acquisti, non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che
2: è no, ma per carità, che... è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo o Napoli, perché all'estero non lo so, Mourinho adesso va a Madrid,
3: non va più all'estero, secondo me.
2: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
1: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare, che sensazioni hai?
4: Ma le sensazioni sono un po', personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare. Non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma

0: credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
1: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
2: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
1: Spalletti-Elkan, perdono.
2: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo e sarà oggetto anche di una notizia che tra poco... con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli ha fortissimo rischio e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
1: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto. No, perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro. No?
2: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero. Se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
1: No, ci sta.
2: Giuntoli è arrivato in Champions, eh? Giuntoli ci è arrivato.
1: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
2: Quindi.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Abilità. Allora ne parliamo, rimaniamo un attimo sul in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
4: ciao Massimo.
1: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao Francesco.
5: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
1: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Ciao Alessandro.
6: Non ti sei guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
1: Ah, sì, sei rimasto
6: fermo
1: lì.
6: Qui da ieri dopo le 4
1: lì.
6: Ore e un quarto di colpo di tacco. Sì, sono sempre qua. Guarda, non mi muovo da qui da ieri.
1: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
6: Già,
1: proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
6: Sì, una doccia fredda, con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo parlando di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori aggiungo i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già all'inferno ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
1: abbiamo
6: visto.
1: Insomma, di chi è
6: ieri
1: la colpa di sto disastro, però, allora, scusami?
6: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello,
1: arrivo,
6: fa quello
1: Francesco,
6: che può
1: arrivo.
6: Fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, okay, perché se serve un allenatore, se serve una per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
1: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
5: No, allora, quello che dice, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è cioè possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 62, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, i Paratici, i Marotta, i Manna, i Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono sei anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
1: Ok, ok. Altro punto di vista, altro punto di vista.
6: Giustissimo, ma... ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina.
1: Ti sento scatenato. Aspetta, Massimo.
6: No, sono incazzato.
1: Va bene.
6: Sono incazzato.
1: Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
4: No. Ale e Francesco hanno detto le cose. Giustissime, è vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
1: pure
4: è
1: per
4: vero
1: battere
4: che...
1: Verona e Fiorentina?
4: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
6: Massimo, non diceva... c'è un portiere. Hai ragione, Massimo, ma non c'è un portiere.
4: Sì. No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta però ti tira sempre addosso, insomma tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare. Ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
5: Posso fare una domanda io voi al volo?
1: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
5: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
1: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
5: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè le squadre, queste squadre qua hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai, perché lì anche il pareggio non è accettabile.
1: Certo,
5: oggi tu vedi un capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. Ma io non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici, prendi la valigia e vai, Carlo Catelli. Arrivederci.
1: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa.
7: No, io non ho detto niente.
1: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava a Massimo.
7: Sì, Alessandro è stato perfetto, secondo me. Insomma, adesso è anche, voglio dire, Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona
1: non ti serve come...
7: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
5: sì,
7: non
5: vero,
7: ti serva,
5: ma ti
7: dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
5: ragazzi, dire, chi è che ti parla negli
7: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
6: Dai, su,
7: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
6: Dai, dai, Stefano,
7: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, ti apri di cielo, se tocchi Idis, tocchi, ma Idis, allora chi non ama Idis non ama il gioco del calcio.
1: Okay.
7: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo suo ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B, ma suo ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate? Questo ragazzo nel giorno di ritorno, voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo, andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso con una doppietta la partita col Cagliari, ha portato un punto col Sassuolo in casa e poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist, 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi, ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a...
1: Quanti
7: soldi?
1: 6 giusto,
5: milioni di bonus.
7: Ragazzi,
5: di bonus.
7: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
7: Siamo alla Juventus.
6: Sì,
7: alla Juventus,
6: sì, sì, sì.
7: Alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus,
6: bravo,
7: la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però
6: no,
7: voglio,
6: Stefano,
7: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
6: quello
7: d'accordo.
6: Che dici, quello che
7: e allora,
6: dici
7: se
6: è
7: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due e poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
7: e questo è il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
1: No, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
6: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
4: No, no. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli, tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde 3 tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, con sto pallone che gira in orizzontale e in modo così lento, cioè io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori, però...
6: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane, prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti. Ci tenevo un attimo. Vai Francesco, vengo da te che stavi...
5: Sì, no, Alvorissi, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave. Sì. Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle. Vedi giocatori, ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla. Sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
7: ma non
5: così,
7: credo, ma non credo, Francesco.
6: Non sta bene,
7: ma non sta bene, non sta bene.
5: Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Vabbè, io vi dico una cosa: ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri: voi non avete capito dove siete. State festeggiando allora, per un pareggio col Milan. Questo manca.
1: No, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
8: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una... della vita sportiva, chiaramente.
9: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi...
8: Era una partita da vincere a tutti i costi.
9: Sì, era una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
8: Io non ho detto questo.
9: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti. Gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
6: Sono impazzito qui, sono impazzito.
1: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito, non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto: qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
6: No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora, li vorrei ricordare a Spalletti che, ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serve. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni.
7: Niente da aggiungere.
1: Anche tu. Copia e incolli.
7: È stato perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
7: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
7: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
7: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
7: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
7: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
5: tutto,
7: attenzione, perché se no
1: non è tutto da buttare, giusto?
7: No.
1: E aspetta, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
10: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
5: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di quello che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League invece io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa più di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Mi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
5: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti
5: con Comolli con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro, ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
10: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
5: Al quinto sesto posto la Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile, ma è comunque
1: aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano. Non sei d'accordo?
7: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
7: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
7: No, ma non vuol dire che
1: per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Sì, sì, sì. Pure per me.
5: Per Spalletti non lo è.
7: Vabbè.
1: Capito? Vedremo adesso.
5: Non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta un attimo. Quando è arrivato, senti un po' che ha detto. Quando è arrivato,
7: aspetta.
11: Io sì, spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no, anzi è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio, perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio però.
5: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, è esagerato questo. Lo dice adesso l'Europa League, è esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
7: Che tra le prime la verità, che tra scusami Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? Ma, è questa
5: ma,
7: la verità.
5: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto da inizio.
7: Va bene.
5: La Juve da Europa League. Non è da Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
7: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League, dai. La media è che doveva stare tra le prime quattro, Francesco.
5: Ha fatto degli errori.
7: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti, però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti un po' arrivati tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
5: Fuori faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali, iniziamo da questo. Ci sono 12 punti di chiara, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente, nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
7: No, conta anche per le altre squadre.
5: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho detto io,
7: Vabbè.
5: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
7: No, questo è no, vero, no, perché sei stata penalizzata. Allora, questo è
1: qui
7: vero.
1: Un ascoltatore
7: però,
1: ci scrive.
7: Allora,
1: addirittura...
7: allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
5: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo in serie, dai.
1: Aspetta, però... Alessandro, vengo.
7: Certo fa... che è stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
7: Hai capito?
6: Io. Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto, tutto quello che volete, la Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
7: Esatto.
6: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona in processo e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era, sblocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare, hai capito Massimo? Si è bloccato mentre stava...
10: No, guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto... navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e, insomma è un allenatore che ancora studia,
1: vabbè,
10: studia
1: ancora studia
10: e questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli c'è, non torna più. È caduto proprio. Si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare. Va bene, io penso. Lui non è contento, Santarelli. Secondo me non lo vuole.
7: No,
5: posso dirti una cosa? Posso?
7: Vai,
5: la risposta è che quando Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nella squadra e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
5: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ale, ci sei?
6: Sì, eccomi.
1: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo?
10: No, okay. Ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus, sarei la persona più felice del mondo.
6: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
6: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la cioè,
1: sei
6: io
1: diviso a metà, veramente... Alessandro. Sei diviso
6: farei
1: a metà.
6: Una fatica. No, farei una fatica clamorosa. Farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
7: grande
1: verità.
7: Grande Alessandro.
6: No, sì. Suderei perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
5: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
5: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
6: e ci mancherebbe altro.
5: Conte ferma tutti. E
6: ci mancherebbe.
5: Mi piace, ma io non salto.
6: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se poi si è rasserenato così.
5: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio. A presto.
7: Ciao, Francesco.
6: Ciao,
1: grazie
6: ragazzi.
1: Ad Alessandro Santarelli.
7: Ciao, Alessandro.
1: Forza, Ale. Forza, ciao. Forza. Ciao. A presto, grande.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
12: ciao ragazzi,
1: stai?
12: Buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla
12: Benissimo,
1: finale di
12: grazie.
1: Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
12: dalla
1: Italia?
12: Noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
7: Ciao Massimo.
13: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: Collegamento con noi c'è anche mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
1: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te Stefano, ritorniamo un attimo, io voglio rifar sentire a mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
7: Chi meglio di Gigi poi ci può
1: dai, dire, sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai, Conte, via.
14: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure sì, si deve incontrare?
15: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
1: Cugini, che dici? Parole di addio?
16: Allora, io... Ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
1: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, lascio, sì, te lo lasci uno spiraglio, cioè secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
7: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi, che possa restare.
1: Che possa restare. Mister De Canio?
13: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto che sia accaduto, non situazioni dalle quali lui si tira fuori, quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
16: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare secondo Conte vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
13: Quali sono le cose
16: dove deve migliorare il Napoli?
13: Non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio insomma in queste sue dichiarazioni, sì, uno spiraglio di rimanere insomma, quindi di trovare una però voglio fare allora...
13: come diceva chi ha parlato prima,
1: Mimmo Cugini,
13: mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra,
1: sì, dove migliorare meno, sì.
13: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
17: Come sempre Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però, ragazzi,
17: sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
16: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque monitorata.
7: Andiamo a cercare delle cose, credo, veramente
1: non mi sembra che... Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
16: Comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio sul Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio, una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del post scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli e De Laurentiis.
1: Stefano Matteo, ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
7: Non lo so,
1: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto.
7: Potrebbe, non so dirti, insomma,
1: sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
7: Sarebbe bravo, dai,
1: sì.
7: Su,
1: no, dire, perché arriva,
7: l'ambiente,
1: stiamo dicendo
7: la
1: questo.
7: Squadra sarebbe ugualmente competitiva. Quindi, potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro. Però, potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni non mi
1: entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
18: sì,
1: che tutto c'hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
18: Sì, assolutamente, almeno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra, insomma, che ci sia una rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta, i tifosi quest'anno hanno perdonato tutto. Hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
1: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo, il ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
13: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
1: esatto,
13: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
1: quello
13: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister. Non so
16: sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
16: E quindi ripetersi è non complicatissimo.
1: Ma anche perché Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello, perché Sarri perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. E non è facile, insomma.
7: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile.
1: 91 punti fece in quella stagione, giusto?
7: Giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno, però insomma, secondo me è all'altezza, potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
19: No, non discutiamo, scusami Stefano.
7: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
19: Spero di non essere stato...
1: chiarissimo. È stato chiarissimo, il mister, valore, chiarissimo.
19: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta, che è riuscito a ritagliare uno spazio così importante, certo, non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del,
1: di tutto,
19: del calcio, certo, al centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
1: Sì, sì,
19: quindi,
1: sì.
19: Quindi
1: il rischio c'è, il rischio c'è, dai. Sì, sì, no, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che ti è piaciuto tantissimo.
7: Non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelta. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
1: Non un ritorno di Sarri, secondo
7: non
1: me.
7: Non lo so, poi magari
1: vediamo.
7: Sicuramente mi sbaglio.
19: Non si sono lasciati molto bene.
1: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
19: uno... il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
1: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
16: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza, poi lui è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions, però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia tra Allegri e Giuntoli, ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla di Milan Cagliari se Milan sarà in Champions.
1: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di quello.
16: Il livornese, il carattere è quello.
1: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche...
16: Però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè... Ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
1: Bel clima,
16: figuratevi, sì, i giocatori in che condizioni sono.
1: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
7: La meta è vicina e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. cioè un biennale, quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
1: Sto ballottaggio chi lo vince.
7: Esatto,
1: sto ballottaggio sì. Chi lo vince.
7: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
1: Eh sì, eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
18: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
1: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, insomma, il concetto
18: il
1: è questo.
18: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma il suo parere e se va da Cardinale gli dice che Allegri deve andare via e da retta a Ibra perché è così, però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male, c'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
1: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
18: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan, certo la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga e che chiudo, e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
1: Magari mister è così, ci sta pensando?
19: Ah, sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più importante, nel senso che vuole un uomo di grande statura come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
1: Ma la Goa è all'altezza, mister?
19: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
1: Bene.
19: Scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve, l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quanto la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande, grande disagio. E al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma le cose non sono andate bene. Credo che
1: ci siano dei problemi.
19: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
1: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
18: Giocatori.
1: Giocatori metti?
18: Sì, giocatori, sì, sì, sì. 70, 80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
1: 80% dei giocatori. Tu, Mimmo?
16: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata. Invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione.
1: Mentalità vincente a zero.
16: Sì, anche lui ha delle responsabilità.
1: Va bene, va bene. Se fra noi prima abbiamo parlato.

0: dato
1: tutto, aveva dato, dai, tutto. È venuto giusto per fare lo sgambetto.
0: Hai fatto un punto.
1: Hai fatto un punto.
0: Colpa di Spalletti.
1: Nelle ultime quattro partite hai fatto due gol. Due, eh? Insomma, mi sembra veramente...
0: Dai.
1: Va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare. Ti salutiamo, come sempre. Grazie,
0: ciao,
1: a presto. Un abbraccio,
2: grazie,
1: Mimmo,
2: ragazzi,
1: Cugini. Grazie, Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
0: Ciao, Massimo.
1: Un abbraccio.
3: Venerdì, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a te, Stefano, ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
0: Ciao Antonio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
0: Ciao Fulvio.
1: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
6: Come state? Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
0: Sì, io pensavo di no, sì. È così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono qua certi che
1: sì,
0: saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
1: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
0: Per quanto riguarda la macchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
1: Mo ci arriviamo sulla macchina, però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
5: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri. Quindi, però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che della Juventus è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
1: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
5: Sì. Quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito
1: un po', come
5: è
1: successo con l'Inter,
5: su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
1: certo,
5: e ci interrogavamo dicendo ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
1: sì,
5: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
1: per carità,
5: non soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
1: sì.
5: Tanto dovrebbe essere questo il quadro.
1: Ok, Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
0: Ciao Roberto.
1: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, storia di Conte si ripete, insomma.
6: Sì, assolutamente. No, infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri, che dall'addio di Conte. Francamente, sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo, trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma, in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra,

0: ma è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione alla nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
1: Certo, Bordini, anche se non in Palomeni coinvolgo, è successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
2: sui due anni,
1: e poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, e questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
2: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no, di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma, pensavo che potesse rimanere, però credo che, insomma, ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
1: Roberto?
3: Vabbè, aggiungerei il fatto che, diciamo, che il mercato è stato fatto proprio per quelle le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incidenti di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancate che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
1: Cioè, le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente?
3: Ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono, appunto, probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sanno, sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaido, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno da quello che hanno riportato,
2: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
1: certo,
2: già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri, il ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri, la domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa, un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve, anche lì, no, c'erano i problemi di mercato eccetera, arriva e vince Allegri, chissà insomma che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano, e poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli? Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
2: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
0: Affascinante. niente, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non sia riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di questa, di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del dicembre. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto Italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo, di questo discorso voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe il...
3: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso Italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene,
1: quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
0: Quelli sono i sogni,
3: sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli perché sennò Fabregas è un giocatore.
1: Allora io se devo fare un sogno giocatore, dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
3: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma. Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci, che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto allora sceglierei Italiano.
1: Tu andresti su Italiano, sì. Gaito,
4: sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City,
1: sì.
4: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
1: Sarri, vabbè,
4: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata, scudetto sul lungomare, eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
1: lo diceva Fulvio,
4: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
1: Però ragazzi, io dico una cosa, no?
4: Perché...
1: ok, però prendi i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
2: Se gli dai i calciatori, poi alla fine
1: i calciatori
2: possiamo
1: ci sono.
2: Vedere anche un, delle belle partite con lui.
1: I calciatori ci sono.
2: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
1: Però i calciatori ci sono, quelli che sì. Lui vuole dei calciatori comunque sempre pronti.
2: Mi però Napoli devi dare anche qualcosa
1: di in più.
2: Sì.
1: A livello proprio
4: sarebbe,
1: livello
4: quello accolto, sarebbe quello accolto peggio, ragazzi. Cioè, nel senso, nonostante
1: capito,
4: abbia vinto più di tutti gli altri,
1: perché siamo biglietto da visita.
4: Siamo reduci da una stagione, però.
2: Ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, grosso italiano fanno giocare bene le proprie.
1: Esatto.
2: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: la qualità di calcio. Sì.
2: E quindi Sarri, italiano, grosso. Non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
0: Ma poi Antonio ha detto bene, sarebbe è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte
1: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi
0: sì,
1: a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
0: No, lui non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
1: No, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
2: beh, la Juve però non ha giocato male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma.
1: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però, ecco,
2: il Napoli ce li ha.
1: No, è questo che dico, come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
2: Ineres, gli Alisson
1: sugli esterni, sì. Hojlund è un attaccante molto di lavoro, sì. Di movimento, che viene incontro per la squadra, c'è McTominay, Anghissà, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri ritrova?
2: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però insomma, Sarri, se dai punto. Giocatori.
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli... L'idea di rivedere
3: quel. Comunque, sì, di rivedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa, però. Ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
1: Sono d'accordo.
3: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi, insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli...
1: Sì, si vede che c'è del grande trasporto. Occhi, sì, no, per esempio c'è Alessandro che ci scrive al 331-8200-213, riprende, se De Laurenti riprende Sarri, commette un suicidio assistito. Un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio.
0: È un tema.
1: Sì, un tempo.
4: Però forse ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
4: Ecco. Ha contribuito anche Lotito.
1: Questo pure come, ci può stare. Sì.
0: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
1: No, ma sai Fulvio, no, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
2: certo,
1: non più estremista come era prima a Napoli, ecco.
2: Secondo me ha voglia, nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello. Poi dopo si è messo in carreggiata. Quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
1: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
2: scherzato. Mentre a Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo, parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo me le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo
1: in disarmo, non lo vedi
2: titoli di coda, le tasse, queste cose qua. No, perfetto. Assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
4: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra. Chiaramente non poteva fare quel calcio lì, tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede. Perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro, poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato il primo magari a fare un certo tipo di gioco,
1: quindi
4: per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto. È un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
4: negli
1: poi,
4: ultimi anni è stato
3: obbligato. Ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta. Quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: le caratteristiche dei giocatori,
3: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Beh, quindi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
0: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi,
0: quale
1: Simone. Simone, perdono.
0: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Catanzaro è una grande possibilità, sì.
0: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto che sta talmente bene lì,
0: credo.
1: Si è ambientato lui, la famiglia, mi ha detto: Marco, sto benissimo, quindi...
2: soggiorno...
1: Io penso che lui in Italia in questo momento
4: è un bel contratto pure, no?
1: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
0: Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
1: apposta, quindi.
0: Ah, ci sono delle piste fantastiche,
1: quindi io lo escluderei Simone Inzaghi da questa da questo, diciamo,
0: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
1: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio di Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio, perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
2: No, ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
3: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci va già l'anno scorso, gli anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi se anche questo posto libero è importante per tutti quanti noi, quindi potrebbe essere anche quello,
1: potrebbe essere. Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di Domenica di Spalletti
3: dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima.
3: Mentre fuori dalla Champions League,
1: sì, molto probabilmente.
3: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare delle Champions, la Champions.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto, dice, potevamo anche stare fuori dall'Europa League.
0: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
1: Non da Juve, un allenatore da Juve.
0: Non da Spalletti, cioè non l'ho capito, per carità, però...
1: Lo vedi tu, Conte, lì?
0: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni... Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
1: Sì.
0: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
1: Con un calcio lontano dal suo.
0: Questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto, Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato a tantissimi
1: al sarrismo, esatto,
0: sì, tantissimi.
1: Vabbè, comunque vediamo, sì,
0: questo è cronaca,
1: sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
4: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso della
1: non mi
4: Juventus,
1: sembra proprio
4: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, ha due anni di contratto, sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso. Quando sembrava fatto il trasferimento,
1: vediamo questo intrigo, questo incastro come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie Fulvio, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: a Roberto Bottin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
6: Ciao Frank.
1: Ciao Franco, ci sei?
6: Non ci saluta
1: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
7: Sto qua.
1: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
7: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve sarebbe arrivata, non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo, però. Continuo a cercarlo.
1: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
7: A Maracanã con Marco Pizzi, riconosci?
1: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito. Questo
6: voglio raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank
1: Tanita. Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, ben trovato. Allora, lo vuoi raccontare adesso, Lorenzo, o dopo? Come preferisci?
6: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
1: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
6: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
7: Non ha ricambiato.
6: Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi bene che mi segui. Capito?
1: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta sto con lui.
7: Io ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma No, perché è grosso Lorenzo, ho detto. Questo è, mi sono spaventato e ho detto, questo, ma questo è tirantesto, ma ammazza. Cioè, non posso...
1: vabbè, devi stare... Devi no, stare vabbè, lì. Ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori. Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su tutto Mercato Web, con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici, Lorenzo?
6: No, parto da te. Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
1: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta, e Sarri viene, esatto, viene dato anche lì. In coppia con Giuntoli. Lorenzo.
6: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale. Altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà una sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno a Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli, e quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
1: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
2: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso. Però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
1: sta facendo pressione, così ci raccontano,
2: sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale o sta fermo?
1: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
2: Sì.
1: Secondo te rimane al Milan?
2: Per me sì.
1: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
2: Ma non lo so, anche se non va via nessuno. Testa.
1: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
2: E chi prende il Milan?
1: Ah, non lo so.
2: Va via. No,
1: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
2: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan. Resta al Milan.
1: Allegri al Milan. Piantanida.
7: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali. Secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5%. Beh, notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
1: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso gli dai ragione, mica vale.
6: No, no, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica ora, Frank Piantanida ha chiesto di seguirti, no? È una cosa scandalosa, guarda.
2: Mamma mia, scandalosa.
1: Vabbè,
6: no, vero o no, Stefano?
7: Il mio social media manager.
1: Ah, non sei tu, non sei tu.
7: No,
1: okay,
7: il mio social media manager all'ascolto, ma figurati.
1: Vai.
7: È solo cazzo. No, quindi sì, tu, io sono poi, invece ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose. Ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere, perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
1: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
7: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi non, zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. E bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo, a meno di ribaltoni, sarà Malagò.
1: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo, con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
8: Perché Palladino, dopo aver fatto tre mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con medio punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
1: Male.
8: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Quindi, insomma, una squadra nettamente più problematica di Juric. Tra l'altro, io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa, proprio sul Palladino. Sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo.
1: Ah, vedi.
8: Nel fare un'analisi,
1: ah, vedi. No, no, ma io nodi vengono
2: alla fine
1: al pettine.
2: Di Benedetto, ha sempre
1: i nodi
2: ragione.
1: Vengono al pettine, caro Fabrizio.
7: Non esaltiamolo.
8: Da Juric a Lukman, sono tutti sbagliati. Quindi, sto facendo uno scudicio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, non aveva il pubblico, aveva quella situazione. Tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi... i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco. Questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite, sei a 0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che sei andato in playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund. Anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric non ha fatto un grande salto di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo...
1: Quindi Palladino massacrato, via.
8: Però attenzione, una sola cosa, il prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è.
1: Ma c'erano tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
8: Prima hai detto giustamente, fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima.
1: E chi
8: sempre è? Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
7: Vero.
8: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
1: Che rimane?
8: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in quel momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
1: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
2: A me all'Atalanta.
1: Farebbe meglio?
2: Sì.
1: Andare lì? Rischierebbe meno?
2: No, secondo me troverebbe un ambiente
1: più vicino,
2: più vicino al suo carattere, alla sua,
1: un
2: suo
1: presidente
2: modo di fare,
1: molto, molto, diciamo, calciofilo.
2: capito, di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte, eh.
1: No, no, una bella squadra, assolutamente.
2: Ha ragione Fabrizio.
1: Te, Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
6: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
1: no, però
6: io...
1: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano lì, ok.
6: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, mai, nel calcio non mi piacciono mai. E quindi, cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa. Veniva da Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo. Una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri, che è una persona diversa, col Napoli, che è un club diverso, con De Laurentiis, che ha ambizioni diverse... Non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
1: non ti piacciono.
6: Non mi piacciono per niente. Quindi, fossi in Sarri, andrei all'Atalanta.
1: Te, Piantanida, che dici?
7: Senza dubbio. Errore. Allora, poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse. Però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta, o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no, questo, sì, il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi. Il problema è uno. Il sarrismo non si è mai più visto.
1: No, bravo.
7: Fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se, sai, un allenatore, voglio dire, riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un... cioè, stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe, secondo me, neanche con i giocatori, tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là... non farebbe la stessa cosa. E quindi, secondo me, poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si dice, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
1: No, prima mi ha intrigato, Stefano, quello che ha detto Fulvio Giuliani. Ha detto, sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci, quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo.
2: Per carità, non la escludo. È possibile, però.
8: Beh, c'è anche Palladino, volendo, che è un nome che ha girato.
1: Ma tu Palladino lo vuoi da tutti, eh.
8: No, però per lui ho fatto l'intervista al Corriere della Sera.
1: Ti detto, tu c'è ancora un po' di contratto, tieni da lì a Bergamo.
8: Quando era, diciamo, in un momento in cui ancora.
1: Se no, ti scateno Lorenzo. Dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino. Sennò... Capito?
2: Il povero Palladino.
1: Il povero Palladino ha detto tutto.
2: Cardano l'ha distrutto.
1: Sì.
6: Molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee, siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anellò quelle 8 partite,
1: è vero.
6: Poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi insomma ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione. E quest'anno lo stesso, con quell'inizio,
1: c'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
6: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali, cioè perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato, insomma, ha perso tanti, troppi punti col Pisa, insomma, Palladino è questo, ancora non ha fatto il salto di qualità.
8: Lui ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile, in cui lui ha detto che non è mai stato juventino, ma tifoso del Napoli, fin da bambino.
1: E quindi?
8: Mi è sembrato veramente un'apertura, come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo gli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
1: Non è facile, però.
2: Non è facile, ma soprattutto che raccogliere un'eredità importante, sì, di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
1: Sì.
2: Quando insomma Conte ha vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno è andata così. Insomma,
1: però arrivi.
2: Benino,
1: arrivi sapete, anche a una squadra che ha la cultura del lavoro.
2: Grosso è a Napoli, insomma, è una bella scommessa.
1: Sì.
8: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, addirittura gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, poi lo esoneraro effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
1: Ha fatto
8: una gavetta molto lunga.
1: Molto lunga, sì.
2: Bravo, sì. Bravo.
8: Poi allenato all'estero comunque. Non
1: secondo me è una squadra migliore.
2: Deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare alla Lazio. Tutti vogliono.
1: Che ne so.
2: Non è che poi dopo nessuno se lo dice come la sora.
1: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò
2: sì.
1: Potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione,
2: Maldini.
1: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
6: La Madonna!
1: Che dite? È uno scenario un po'.
2: Sì, e poi ti serve una finanziaria.
1: Rispondiamo a una scuola. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche meno.
2: E i soldi?
1: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
2: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
1: Non lo so, però.
2: No, si accontenterebbe di poco.
6: No, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City che adesso voglio fare un qualcosa.
1: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
6: No, gratis.
1: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
2: Vabbè,
1: posso
2: faccio
1: venire.
2: Sto favore.
1: Faccio sto favore.
6: Gratis, no, ma è più, guarda, è più secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice, guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
1: mi piace
6: insomma, solo possibilità di migliorare.
2: Secondo me rischierebbe
6: l'Italia un rapporto
2: Lorenzo,
6: che
2: se dovesse veramente verificarsi questa cosa qua rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
1: Dici?
2: Sì.
1: Magari vuole Baggio vicino a lui.
2: Ma sì, è che ho capito, quindi ci parli
1: insieme, prendi, riguardano la tecnica, non lo so.
2: È dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
1: Baldini, vai.
2: Però non piace a nessuno.
1: Ormai
2: e
1: si è fissato questo... con Baldini in Pallomeni.
2: Certo.
1: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Baldini.
7: No,
1: poi.
7: È ovvio.
1: Vai.
7: È ovvio che secondo me Malagò. Poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro. Però diciamo Malagò. Secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, si per
2: certo. Dai, va, però è il periodo dei Baldini, capito, Frank?
1: E quindi
7: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è il presidente un po' di tutto, cioè
1: sì, poi c'ha sto stile, capito?
7: Ok, quindi secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo questo vuol dire potrebbe anche essere. Poi, cioè, non voglio dire di no, follia, sogno, boh, potrebbe essere.
1: Tu lo metti
7: l'unica
1: lì.
7: L'unica cosa, no, l'unica cosa è che mi, per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta a un mondiale. Cioè noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente. Il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale. Solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, ah, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile. Ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
1: Guardiola ha vinto tutto, pure Frank, con sacrificio.
2: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola. 4 anni, per... ma non ce la fa. Ma è un altro, cilindrata.
1: Ma si addormenta,
2: si annoierebbe. Dice, ma qui non
1: dice,
2: c'è materiale.
1: Ma partite d'Italia.
2: Ma qui se dice,
1: ma come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
2: No,
1: cioè,
2: però dai. Secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
6: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
1: Può essere pure questo. Beh, Carcano velocemente un pensiero che devo chiudere. Tu come la vedi?
8: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica. Matteo proprio io il tracollo domenica. La depressione domenica. Matteo, ripeto che Guardiola ci fregherà.
2: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
1: Da ragazzino, può essere tifoso.
2: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
1: Ma che problemi c'è?
2: Ma che cose?
1: Io sono tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so,
8: ho una squadra su Buccio. Ditelo a me.
1: Ma pure io c'ho un mobile pieno di squadre di Subbuteo. Ma mica sono tifoso di tutte le squadre di Subbuteo. Ma Carcano, ma dai.
8: Non girate il coltello alla piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
2: Ma proprio così stai messo,
1: ma pensate come sta messo questo, vabbè. Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
8: Sono una cosa da profano, da persona che arriva dal basket. Ma l'idea di aprire a un CT, come può essere anche Guardiola, part-time, club pagato da un club,
1: part-time.
8: Poi tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari un nome.
1: Quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire all'allenare, domani.
8: Non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, che allena tre settimane.
6: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le convocazioni.
8: No, ho detto un tecnico straniero, ho detto un tecnico straniero.
6: Quello sì.
8: Esatto.
1: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
7: Paletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non ha la macchina, secondo me. Ok, quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta. Per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati
1: dicembre,
7: ad avere,
1: ragazzi,
7: questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra che
1: non fa un cavolo
7: di non poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
1: Appena ci mette le mani ha fatto un disastro.
2: Ma che Frank, sentenza
1: 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
2: La
1: chiamiamo da oggi, abbiamo il sentenza.
2: Il
1: basta.
2: Sentenza.
7: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito
2: Frank,
7: sta cosa.
2: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
1: Perché sennò te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
2: Ti comincia a dire pianta.
1: Sì, dilla che chiudo
2: con le tue pagelline
6: di Frank Piantanida. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
1: Bella, che mo te leva il like, però a te ti segue più. Vabbè,
7: però bisogna avere l'orologio.
2: Io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetta questo confronto.
1: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
2: Non ti conviene, Frank.
7: A me non me ne frega niente. Mica devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
1: Fermiamoci qua, dai.
7: Lo sapeva che aveva una squadra.
1: Vi aspetto la prossima settimana perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
2: Guarda,
1: tu
2: lo dici fiero perché sei lì che fa vincere il titolo.
1: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio. A presto. Un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
2: Ciao Frank.
7: Un abbraccio a tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lori, a domani. Come
2: ciao,
1: sempre,
2: Lorenzo.
1: Strepitoso. Ciao, a domani.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao portierone.
9: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
1: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
10: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovato.
1: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao, Paolo, ben trovato.
11: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
1: Che bella formazione oggi che abbiamo messo. Stavamo parlando degli allenatori, Simone. Qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
12: Meno male.
1: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
12: No, perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per l'amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Chivu ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
1: Hai capito Stefano? Perché? Ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
2: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
1: Tu pure sei d'accordo.
2: Prima o poi ci si arriverà.
1: Questo ci potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
2: perché
1: di vista.
2: I calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
1: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo centrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima. Alla fine, insomma, di modello.
13: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket giunto lì Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando... come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
1: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
13: Conte, non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me, l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so. Non so se... la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
1: Sì, anche questo è vero, no? Perché è un po' ancora obiettivo, però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
13: Lo chiedi a me?
1: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
2: Allegri al Milan? Secondo me resta.
1: Tu dici che resta comunque?
2: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
1: per carità.
2: Opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè lui dice:
1: io
2: qualora dovesse
1: l'obiettivo.
2: Centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà: oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice: sai che c'è? E io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti o no? Tu dici di no?
1: Non lo so, che vanno a prendere però
2: secondo me sì, Secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi, poi
1: lo so, io invece vedo più un Allegri, vedo più un Allegri in nazionale, non so perché, ma no, c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
2: prossimo. In questo momento, allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì. Ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
1: da
2: serve
1: nazionale.
2: No,
1: serve.
2: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Ah. Secondo me.
1: No, io.
2: Perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
1: Quindi dice, non lui. Ok.
2: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse.
1: No, ci mancherebbe. Azzurro. Paolo Marcello, che ne pensi tu?
10: Ma su Allegri nazionale, sul giro degli allenatori.

0: fisico.
1: Nessuno segue più le loro ore, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non ha identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come Allegri che ha dei modi molto soft.
0: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però erano altri tempi, ragazzi. Leggevo.
0: Vero,
1: prima,
0: vero. Però il Napoli è una squadra forte. Però il Napoli è una squadra forte.
1: Il Napoli è una squadra forte. Però vi porto agli occhi questa cosa. Nel 2010, José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi? Perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
2: Allenato anche la Siena prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
0: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. E beh, infatti il Real prende Mourinho.
2: Perché ha un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha.
0: Esatto.
2: Un approccio retrogrado, ossessista.
1: Esattamente.
2: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori. Il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
0: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
2: Chi sono gli allenatori datati?
1: Sono
2: che
1: questi
2: vincono,
1: allenatori,
2: però? Perché, cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone. Però in Germania, Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però dai, l'anno scorso è uscito ai quarti di finale di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale stia arrivando un po'.
0: Ma noi facciamo fatica. Comunque Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
2: Poi quest'anno in Italia ha vinto,
3: piace,
2: lo scudetto, un allenatore esordiente.
0: Esatto. In Italia vince Chivu quest'anno. Vince Chivu, giovanissimo, esordiente.
3: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituente. Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
0: Un nome solo. Il più grande.
3: Chi?
1: Pep Guardiola.
3: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41, di trove persone, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Parigi. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi, lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea,

0: dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello, e invece Guardiola, cioè quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
1: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con i piaceri di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
0: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè chi propone? Cioè chi, il nostro, sì, diciamo, sì, più allenatore più vincente.
2: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo, esatto, bravo, quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
0: Scuola.
2: Invece qui
3: ho capito,
2: a
3: scuola ci sono gli 85 anni a capo della,
2: e con chi ce l'hai?
0: Vabbè, ma ho capito, ma
2: tu sei tremendo,
0: porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni,
2: non è che tu sei tanto più giovane, cioè, insomma, che...
3: per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
2: poi sta con loro, quindi Iori
0: sei Marcello, ma guarda, ma sei un ruffiano scontato, ma sei proprio molto veramente banale, sei un ruffianaccio,
2: ma sei una bassezza proprio clamorosa, sì.
3: È un po' anche l'età, è questione di modernità, bisogna
2: hai ragione.
3: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
2: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte e Allegri.
3: Se hanno la squadra forte. Quindi, se non hanno la squadra forte.
2: Vabbè, quindi Conte, Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
3: Ma io, se fossi le proprietà, sì. Perché comunque sia. Io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
2: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
3: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori e anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
0: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabri però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età Bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
3: Grazie dell'assist, ti faccio finire. No,
0: e non della tattica. Invece noi, i bambini, quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
3: Sono da Stefano.
0: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
2: Real
0: lui.
2: Como.
0: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età, una tenera età, devi sviluppare il carattere, di formare una personalità. Il ragazzo ancora in fase embrionale deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi, e il prodotto è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
3: Posso aggiungere, Marco? Posso?
2: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
3: Sì, scusate.
2: No, vai.
3: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta, nel mio Como con Favini, oppure col Torino di Vatta, contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
2: Alessandro,
3: risultati adesso.
2: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
4: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina, e dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo... Ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
2: D'accordissimo.
4: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
2: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
1: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
2: vedi. Guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi
1: okay,
2: figurati.
1: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, ecco, o chi vedrei bene?
2: Chi vedi? Dai, facciamo così. Dai,
1: sulla panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
2: Napoli.
1: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli, io da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di farlo anche.
2: Nazionale.
1: Nazionale Conte. Nazionale Conte o Allegri, proprio okay. Favorito. Sì.
2: Iori.
4: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
2: Allegri Italiano. Vabbè, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
4: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
2: assolutamente.
4: Rimanere, quindi, insomma, bene. Anche quella non è un'opzione da trascurare.
2: Braglia.
3: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
2: Dai, gioca.
3: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere essere un politico.
2: Nazionale.
3: Io dico Allegri.
2: Nazionale. Milan.
3: Milan secondo me può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere potrebbe essere De Rossi.
2: De Rossi.
5: Oh, che bella chiamata.
2: Ah, Napoli.
3: Napoli è un bel problema. Secondo me italiano potrebbe.
2: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
0: L'ho detto prima.
2: Nazionale, hai detto.
0: Conte
2: nazionale.
0: Non resta fermo. Allegri Milan.
2: Napoli.
0: Anche io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
2: Italiano. Arriverà Sarri invece.
0: Non so se sicuro o no.
2: Sicuro no, non so niente. Però penso Sarri. Sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Mm-hmm. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
0: Ci può stare, cioè.
2: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre. Gli manca
0: tu ce
2: al
0: lo
2: Milan.
0: Vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
2: No, però
0: io non ce lo vedo, poi però in bocca al lupo.
2: No, vabbè, vediamo, dai.
0: Vabbè. Paolo, tu che dici?
1: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che sto bene, che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
2: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
0: Beh, però insomma sarebbe forte come perché...
2: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo: per favore Allegri no.
0: Stanno implorando.
2: Cioè più di uno: no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore.
1: Certo,
2: no.
1: Ma certo.
2: Vabbè, è un'idea, dai. Allora,
1: posso dirvi una cosa che
2: sì.
1: Forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene
2: come
1: a livello
2: lui
1: umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito insomma qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
2: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
0: Ciao Alessandro.
2: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
0: Ciao Paolo.
2: A presto, ragazzi.
3: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti domenica mattina, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, ma in realtà già ci siete al mare. Allora io vi ricordo, scaricatevi l'app gratuita perché potete portarci sotto l'ombrellone TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, e poi ci potete guardare se siete a casa sul canale 403 in nazionale, quindi per tutta Italia. Allora, con me Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
1: Telespettatori. Sì. Allora, dicevamo, ultima, io mi volevo ritagliare 10 minuti in solitaria con, perché poi ci vediamo il 28 maggio. Spero che verrai anche tu,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: c'è una bella inaugurazione, adesso ne parliamo.
2: Sperando con tricolore, spero.
1: Adesso ne parliamo con Roberto Scarnecchia. Ciao Robby.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Susi, ciao Riccardo.
2: Ciao Robby.
1: Io ieri ho sentito Federica Afflitto che mi ha detto, sì, ma noi ci vediamo il 28, sì, è certo.
3: Sì, no, te Riccardo, io adesso devo, allora, diciamo che lunedì completo gli inviti perché è giovedì, quindi purtroppo la P non ci sono arrivato ancora, quindi Proietti.
2: Però sta prima della S però.
3: Vabbè. No, ma Susanna, Susi, ce l'avevamo già sentiti perché quando mi ha scritto per intervenire oggi ho evitato di andare alla S, gli ho detto su, te mando l'invito.
1: Stiamo facendo
3: L,
1: vedere, ma non ti preoccupare, stiamo facendo vedere la locandina anche in TV, ecco, 11.
3: Sì, però è questa serata purtroppo è invito, nel senso che purtroppo
1: ecco,
3: non posso...
1: Sì.
3: Non possono
1: certo,
3: perché se no c'è il delirio, saremmo già un migliaio di persone, quindi
1: a ci picchia.
3: Sì. Però è dalle 18 alle 24, abbiamo cercato di spalmare
1: poi, tutto ovviamente, perché sì, poi c'è chi lavora, chi chiude il negozio alle 8, insomma.
3: No, è una serata dove sicuramente non c'è un orario fisso, ma è dalle 18 fino alle 24, quindi.
1: Ma insomma, chi viene anche per farti un saluto e poi magari scappare, perché poi è quello la cosa bella.
3: Quella,
1: cioè, a noi ci piace venire, starti vicino, salutarti e poi tornare a casa. Cioè,
3: sì, la serata è diciamo che c'è da mangiare in maniera continua, tanto per darti un'idea, proprio perché facciamo questi desk di buffet e la gente arriva e noi rimpiazziamo, insomma, è una sera, però è naturalmente solo inviti, più che altro perché sennò era veramente drammatico. Poi chiudiamo perché dobbiamo preparare tutto, anche fare il briefing ai cuochi, alla sala, e riapriamo giovedì 4 giugno, il weekend dopo.
1: Ecco, quindi pubblico, per chi ha piacere di venire a cena da giovedì 4 giugno,
3: esatto,
1: è aperto ufficialmente, quindi potete chiamare, telefonare, prendere appuntamento, insomma, o andare direttamente in via Trionfale 75
3: ma va bene, c'ha tanti numeri perché
1: via Trionfale 75
3: però,
1: 11 sì, insomma, lo vedete, quindi dal 4 giugno se volete andare a cenare bene.
2: Con Roberto adesso è una garanzia perché è giallorosso, ma è una garanzia pure perché è un grande chef, lo sappiamo,
3: anche per
2: è stellato, ma soprattutto per quello. Io però non posso essere troppo di parte, se no mi licenziano qui, capito?
3: Non è che di parte, io ho tanti laziali che vengono.
2: Ma sì, ma figurati.
3: In società ce ne ho due.
1: Vedi, questa cosa è bella, questa cosa.
2: Ma perché con lui siamo sempre andati oltre le maglie.
1: Questa cosa è molto bella.
2: Oltre le maglie, oltre il tipo.
1: Ti faccio una domanda. La domanda delle domande che ti avranno fatto tutte. Vabbè, siamo arrivati alla fine del campionato, forse questa giornata è importante in assoluto per la Roma e la Juventus. Qual è la partita più difficile, quella della Juventus a Torino o quella della Roma a Verona?
3: Ma sai, la Juventus gioca, a parte il derby, e poi purtroppo le statistiche non danno favoritissimo il Torino, quindi però la Juventus è obbligata per forza a fare risultato, anche la Roma, però quando uno deve rincorrere è più affannato, tra virgolette.
1: Certo, tutto dipende dalla Roma. Cioè,
3: quindi dipende solo. Allora, mentre domenica scorsa Susi dipendeva anche dagli altri, stasera dipende da noi. Sì, stasera dipende da noi. Quindi io credo che però la forza di Gasperini è proprio questa, di avere una carica al di là dell'adrenalina che si è creata in queste due settimane dopo tra Parma e il derby. Adesso i ragazzi sono a mille e secondo me dobbiamo fare una partita con gli occhi, con il sangue agli occhi, con gli occhi da tigre. Cioè tu sai che in una giornata, l'ultima, ti giochi tutto un anno e soprattutto l'accesso in Champions League, che per noi è un risultato incredibile negli ultimi anni, no? Quindi direi che
1: Beh, 70 milioni, una partita che vale 70 milioni. Ascolta Robby, ma sì, tu
3: io parlo proprio anche come soddisfazione delle sportive, no?
1: Certo, tu cioè rifaresti il contratto a Dybala? Sicuramente sì. Non alle cifre, agli 8 milioni, no.
3: Guarda, come hai detto te, tante domande in questi giorni anche dai tifosi di questo argomento, no? A parte le radio, le televisioni, io dico la stessa cosa. Sicuramente Dybala, da un certo punto di vista, si è conservato, perché avendo avuto tanti infortuni, lui non ha giocato tutte quelle partite in base agli anni, ha giocato molto meno. Quindi se noi riusciamo a trovare un Dybala che sta bene fisicamente, come con la Lazio, ragazzi, con la Lazio ha fatto delle cose straordinarie, è chiaro che lo possiamo usare, tra virgolette, ma in senso sportivo, molto di più, perché è ancora integro, cioè integro nel senso come fatica fisica, come posso dire, come fatto di essere non logorato da tante partite. Questo è importante, no? In base all'età anche che ha. Quindi se lui sta bene fisicamente, ecco perché io lo vincolerei al di là di un fisso, ma anche a fa 20 presenze, 3 milioni, ne fa 30, 5 milioni, per dire. Certo. E allora lo vincolerei in questo modo, ma io credo che un accordo lo trovano, perché Dybala secondo me è importante, per noi è importantissimo.
1: Ma sì, insomma, si parla di 2 milioni più bonus, più insomma, poi alla fine arrivi a quella cifra che vuole
3: bonus
1: lui.
3: Devono essere vincolati alle presenze, ragazzi.
1: Sì,
3: perché solo così riesci a ottenere qualcosa in più, perché deve essere un do ut des, o tu mi dai e io ti do.
1: Ti stupisce il saluto di Conte al Napoli?
3: No, purtroppo l'ho sempre detto, Conte è un allenatore, a parte che non lo conosco personalmente, ma ti parlo dell'allenatore, a me non piace assolutamente, perché lui fa 1-2 anni, spreme società, giocatori e poi se ne va. Non fa un programma, non fa, in tutte le società che è stato ha fatto questo. E secondo me è un allenatore che non costruisce, ma diciamo tra virgolette fa solamente i propri interessi quando va a allenare, a me non piace.
1: Anche perché l'anno scorso hanno vinto il campionato più anche per demerito dell'Inter che non per merito del Napoli.
3: Chiaro,
1: perché insomma
3: assolutamente sì.
1: L'Inter ha perso dei colpi, soprattutto con le romane, che bastavano due punti e sarebbe cambiato tutto.
2: Poi lui è un allenatore che io non ci avevo molto d'accordo, perché non vede i giovani, vuole sempre una squadra coi nomi.
1: Vabbè, perché vuole vincere.
2: Sì, vuole vincere, e vincere facile, come quando Sacchi c'era quel Milan stellare che vinceva da tutte le parti. Nemmeno a me sono d'accordo con Roberto, a me non mi piace un allenatore che viene un paio d'anni, vince, perde, niente, resta, tanto si porta a casa qui 7-8 milioni.
1: Gasperini, invece Gasperini, sei contento di tutto quello che è successo con Ranieri? Sul discorso dici
3: no, ma sai perché, Susi? Perché tanto cioè, è un discorso che è passato.
1: Lascia il tempo,
3: me l'aspettavo, sì, perché non me l'aspettavo sicuramente da Ranieri, più che altro perché la sua romanità l'ha portato a un exploit di questo tipo, chiamiamolo così in francese, ma però non è basta, è finita, va benissimo.
1: Ma Gasperini ha talmente tanto preso piede a Roma, talmente tanto amato, che io vengo da una zona che è una zona la popolare, la Garbatella, sì, dove è virale il caffè Gasperini. La Danesi si è inventata sta cosa e ti dico che pensa, è diventato virale in poche ore.
2: Noi faremo i piatti scarpetti.
1: Infatti.
3: Vabbè, sì.
1: Robby,
3: altra cosa.
1: Robby, grazie, ci vediamo giovedì.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie, grazie a Roberto Scarnecchia. Ciao, ciao, ciao, grazie, Robby, grazie. Ciao. Intanto invece, con l'aiuto della regia di Gabriele, io volevo farvi sentire un estratto della conferenza stampa di ieri di Gasperini, e intanto così poi facciamo un collegamento, perché parliamo di un torneo che c'è stato ieri e anche di uno che ci sarà oggi invece, giusto?
2: No, oggi c'è martedì.
1: Martedì, okay.
2: Martedì. Oggi c'è un'altra cosa più importante, sono tutte importanti, ma sto teso come una corda di violino.
1: Allora, intanto sentitevi l'estratto della conferenza stampa di Gasperini di ieri.
4: Diceva: datemi un portiere che parla, non ci ha trovato Insegna, il resto ci penso io, no? ed era un grandissimo allenatore di quelli che non... ora li ho tutti e due, quindi, e infatti si vede.
5: Grazie.
4: Con lui ha recuperato, si è allenato tutta la settimana con noi, a qualche, insomma, non benissimo proprio al 100%, però sicuramente disponibile. Non so se giocherà dall'inizio o a partita in corso, però il giocatore è disponibile. Questo è un impegno forse gravoso che ho cercato di sviluppare il più possibile, soprattutto anche in questo periodo, perché è fondamentale la presenza della proprietà. È fondamentale perché si evitano anche tante situazioni spiacevoli che magari possono nascere in un ambiente di lavoro. E la presenza loro è sicuramente qualcosa che dà forza anche alla squadra, che dà forza all'ambiente e soprattutto dà delle risposte chiare e più veloci di quello che magari è stato in passato. Questa sarà una bella scommessa. Io spero che anche il risultato che ci auguriamo positivo di domani possa aiutare anche ad avere una Roma compatta, forte, anche con nei propri progetti, nelle proprie idee, sbagliando anche, ma con un obiettivo comune.
1: Avete sentito le parole di Gasperini? Prima di andare dalla nostra ospite, volevo dirti, è la seconda volta che Gasperini sottolinea l'importanza della società a Roma, perché dice: a differenza di quello che accadeva prima, e io quel prima era l'era dei Ranieri, almeno adesso si possono prendere decisioni più in fretta, non ci sono fraintendimenti, non ci sono chiacchiere di portini,
2: no? Ma
1: ancora va lì con le frecciatine.
2: Ma si vede che comincia a cambiare qualcosa. Io lo vedo anche dai mondi giovanili, perché ho parlato anche con della gente che è lì, che ancora non hanno rinnovato perché vogliono capire cose chiare. Però la Roma, anche la fortuna di aver trovato male che gli gira bene anche la squadra. Stasera si presentano con Grant Ritrentre, Solé, Dybala, Malen. Mancherà Wesley squalificato, si recupera con E, manca Diga ma c'è Ghilardi, quindi credo che è una Roma al top.
1: Quindi
2: una Roma
1: 2-0
2: che,
1: c'è stato che,
2: ma no, io non dico nulla, perché sai, la palla è sempre rotonda, però credo che la Roma con l'entusiasmo, la voglia, e adesso sanno che possono andare in Champions, dipende da loro, quindi credo che non ci sia un risultato diverso da quello che può essere sulla carta. Poi ragazzi, li ho visti, stanno molto molto bene fisicamente, atleticamente. Potrebbero fare la differenza.
1: Però, no, al netto del fatto che adesso la Roma, diamo per scontato, facendo tutti gli scongiuri, ragazzi, fate come volete, che la Roma entri in Champions. Comunque c'è una società da rifare, perché l'allenatore ok, ma si parla del direttore sportivo, sì. E credo che alla fine venga D'Amico, che stava
2: così
1: Gasperini,
2: dico, no?
1: A Bergamo.
2: Così dico.
1: Poi c'è da rifare tutto il reparto tecnico, fisioterapisti, medico eccetera,
2: e anche
1: eccetera.
2: Aggiungere gente dello staff sull'intensività, sulla velocità, che sono sempre da Bergamo.
1: Ecco, poi mancherebbe anche un direttore generale, perché esatto, insomma era un po' quello che faceva.
2: Credo devono rifare,
1: insomma,
2: tutti gli assetti.
1: E poi c'è il calciomercato.
2: Esatto.
1: Poi
2: mi auguro che non facciano gli errori di portare solo nomi. Ci vuole gente competente che parla di calcio, capisce il calciatore e vede bene con Gasperini insieme quali sono poi gli eventuali cambi sostanzialmente dei calciatori, e vedere che squadra puoi tirare fuori, perché adesso poi, se va in Champio, come tutti ci auguriamo, la Roma ha anche del denaro fresco per acquistare.
1: Vi dico una cosa: vediamo la partita di questa sera, ma se la Roma va in Champions, il 20 giugno festeggiamo al Castello di Fiano Romano.
2: Ah certo, io ci sarò.
1: Tanto ve lo... Lo dico anche a voi, segnatevelo, è un sabato.
2: Ma io sai, c'è una domenica che tu sai i miei impegni, perché te li dico. A parte
1: oggi
2: io,
1: tu parti.
2: Oggi vorrei una domenica bella, la Roma in Champions, la nostra Fiorentina in finale, scudetto, giocheremo col Bologna alle 18:30, poi giovedì sarà la finale, speriamo, perché anche perché, detto sottolineo sempre calcisticamente, Bologna-Roma 2-1, c'è un po' di rivalità col Bologna.
1: Vabbè, ma quella
2: amici.
1: è solo tua, i fiorentini mia, non sì, credo sì. Che abbiano...
2: No, è quasi un mezzo derby, perché rivalità. Poi ci conosciamo, vinca il migliore.
1: Quindi tu uscito speriamo... da qui, vai direttamente al treno
2: qui,
1: e
2: sì,
1: parte.
2: Sì, sì, prendo mia moglie, okay. Andiamo su. Tanto
1: allora,
2: 18:30.
1: Invece c'è, a parte che ieri Gabriele oggi mi raccontava quello che è successo ieri al Mundialito e sì. Magari dopo facciamo vedere anche dei video, però mi fa piacere, perché poi è una persona che io ho conosciuto e quindi mi fa molto piacere, c'è martedì 26 maggio un torneo di calcio a 5, dice vabbè ma ce ne sono tanti, ok, questo è speciale perché è il sesto Memorial Carlo Stefani e io ho voluto in collegamento proprio Diana Stefani. Ciao Diana.
5: Ciao Susanna, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Diana, parliamo del tuo papà che ha fatto tanto per i mondi giovanili, per l'oratorio della parrocchia, no? Io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E questo è il sesto Memorial, già sono passati 6 anni.
5: Sì.
1: Allora, a parte l'importanza di fare queste cose, l'importanza dei giovani, l'oratorio, levarli dalla strada, no? Cosa rappresenta per te questo Memorial? Che credo, insomma, tu martedì sia lì, no?
5: Certo, sì, è una cosa che sentiamo in maniera particolare perché, vabbè, oltre ad essere mio padre, mio papà, e quindi chiaramente la cosa è molto molto sentita, però ecco, il pregio che ha avuto mio padre è stato proprio quello di a parte riportare in vita quelli che erano gli oratori, di avere questa bella intuizione e di dedicarcisi poi anima e corpo, ma non solo, di creare anche per la prima volta un campionato proprio tra le varie parrocchie, insomma, quindi creare questa rete diciamo di unire un po' tutte quante le parrocchie di Roma, e questo gli è stato riconosciuto anche dallo stesso CSI, lui riuscì a portare i ragazzi anche allo Stadio Olimpico, quindi a regalare a questi diciamo bambini, ragazzi, insomma, delle gioie particolari, quindi questa sua dedizione è stata importante perché noi, lui già papà di noi di 5 figli, diciamo ha deciso di dare anche qualcosa in più a tanti bambini che magari non si potevano permettere di potersi magari iscrivere a scuole calcio un po' più onerose, insomma, ecco, e questo gli è stato riconosciuto un po' da tutti, e quindi la cosa bella è che lo ricordano veramente con tanto affetto, insomma, e questa è una cosa che a noi ci riempie il cuore veramente.
1: Questo mi fa molto piacere perché oggi c'è bisogno anche a livello sociale di queste cose, e speriamo che ci siano tante persone che stanno in pensione come lo era tuo papà e che si danno che si diano da fare per gli oratori.
5: Certo. Perché... è un'idea buona, esatto, per chi magari ha il tempo da poterci si dedicare, lui l'ha fatto fino all'ultimo proprio, e quindi diciamo questo riconoscimento è anche per la sua passione, per la sua dedizione, per il cuore che ci ha messo, insomma, ecco.
1: Allora Diana, vogliamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari hanno anche piacere, martedì
5: 26
1: dalle 18
5: maggio, sì. 20,
1: martedì 26 maggio dalle 18 alle 20,
5: dove? È un triangolare praticamente, sì. Allora, perché quest'anno poi si articolerà in 2 giornate in realtà, perché poi questa prima del 26 maggio è dedicata agli under 11 e parteciperà anche una squadra femminile, tra l'altro, questa è una bella soddisfazione anche per me, e poi si replicherà anche a giugno con gli under 14, quindi insomma sarà diciamo si articolerà in 2 giornate. Questa invece di martedì è un triangolare dove parteciperà appunto il CRG Ligia sul Bambino, e la parrocchia appunto di papà, e poi appunto l'SM10 Roma femminile e la SDPGS SMMR, quindi insomma è un'altra compagine sempre diciamo a livello parrocchiale, insomma. E niente, quindi si articoleranno queste tre partite, saranno due tempi da 15 minuti insomma ciascuno.
1: Categoria under 11, cioè 2015-2016.
5: Esatto. Esattamente. E poi ci sarà alla fine la premiazione per tutte e tre le squadre, perché poi papà ci teneva ogni fine, tu sei venuta e hai partecipato, sì, è venuto, sì, anche Roberto Scarnecchia, tanti altri calciatori che ci hanno diciamo anche onorato in queste occasioni, ogni finale diciamo di stagione papà ci teneva a premiare quello che si era distinto, perché magari aveva si era comportato meglio, chi era stato più corretto, chi aveva fatto più gol, insomma, quindi era una cosa a cui lui teneva tanto, tantissimo, dare un riconoscimento anche a questi bambini, a questi ragazzi,
1: certo,
5: insomma.
1: Certo,
5: e
1: no,
5: quindi
1: è una cosa importante.
5: Verrà fatta la premiazione anche per tutte e tre le squadre partecipanti, poi ovviamente ci sarà il premio speciale per il vincitore, insomma, chiaramente, certo, come in tutte le competizioni. Insomma.
1: Non lasciare indietro nessuno, credo che sia il messaggio, no?
5: Esattamente, esattamente.
1: E sì, ci fa molto piacere. Diana, grazie.
5: Perché si ricoprono dei valori soprattutto
1: certo,
5: importanti. E sono importanti per i bambini nella fase soprattutto di crescita.
1: Perché a parole ne parliamo sempre, ma poi sono pochi quelli che fanno realmente sul campo qualcosa.
5: All'atto pratico, esatto.
1: È vero,
5: ricordiamoci,
1: è vero,
5: che è sempre un esempio, lo sport deve essere inteso prima di tutto, soprattutto per i più piccoli, anche un insegnamento questo per i genitori, prima di tutto si devono divertire, devono trovare il modo per stare insieme rispettandosi a vicenda soprattutto, e poi chissà, poi nel futuro insomma chi è più bravo va avanti, è chiaro, potrebbe essere anche una prospettiva per alcuni di loro, insomma,
1: certo,
5: ecco.
1: Certo, ovviamente. Grazie, grazie a Diana, grazie a Diana,
5: no,
1: Stefani.
5: Grazie a te che ci dai sempre,
1: grazie,
5: questi spazi veramente,
1: scherzi,
5: di cuore.
1: Scherzi.
5: E buona domenica
1: è
5: a tutti.
1: È un piacere, grazie. Allora, Riccardo, io non ti ho messo in mezzo,
2: no,
1: perché
2: no,
1: era una,
2: cioè,
1: cosa tutta di Diana,
2: sì,
1: e quindi, però insomma, voglio
2: beh,
1: dire,
2: ma tanto
1: comunque
2: l'hanno creata loro, quindi è giusto così.
1: È una
2: così
1: bella cosa, perché noi poi parliamo, tu poi parli sempre dei mondi giovanili, dei ragazzi, dell'importanza, no?
2: Noi cercheremo sempre, come voglio fare col femminile, io lo sto a fare col maschile, cerchiamo sempre di dire a questi ragazzi, continuate a sognare, poi non si sa mai nella vita quello che può succedere.
1: E invece ieri c'è stata, perché appena sono arrivata Gabriele mi ha detto, oh, una ficata, posso dirlo? Gabriele ha detto, sì, una ficata, qua a Roma, ma
2: era
1: a Milano
2: il
1: è una
2: ieri
1: bellezza.
2: Era,
1: ecco,
2: il numero uno ieri.
1: Allora, ieri c'è stato il mondialito di cui,
2: sì,
1: noi abbiamo parlato, e abbiamo delle immagini, se Gabriele le vuole mandare, eccole, noi magari le commentiamo, perché questi sono le entrate in campo delle varie squadre, no?
2: Sì, varie squadre.
1: Quali erano le squadre che c'erano? L'Argentina?
2: C'era l'Argentina, la Colombia, El Salvador, Egitto, Nigeria, Perù, Bolivia, ce n'erano,
1: cioè,
2: di tutti i mondi.
1: È stato uno spettacolo, mi ha detto Gabriele.
2: Sì, ci siamo divertiti, ho conosciuto anche il presidente della Lega Araba che ci è venuto a salutare. Ma soprattutto questi ragazzi che sembrano stranieri, ma in realtà
1: sono
2: tutti
1: italiani,
2: in Italia, quindi hanno
1: italiani,
2: passaporto italiano. Noi stiamo visionando qualche giovane, vediamo se c'è qualcuno che poi potremmo portare.
1: Ma guarda che
2: no,
1: bellezza! Allora, chi la sta vedendo in televisione lo vede. Andate anche sull'app, no? Mettete spingete sul quadratino del video, perché veramente è una cosa che
2: hanno fatto
1: nulla
2: cosa,
1: togliere,
2: no,
1: al campo dove l'avete fatto, però qui meriterebbe, però, il Flaminio meriterebbe,
2: sì,
1: insomma, perché
2: vedremo,
1: è veramente uno spettacolo,
2: vedremo,
1: guarda che vestiti,
2: vedremo insieme se potremmo poi allargare con alcune società semi pro e pro questo tipo di manifestazione.
1: Poi la giornata ha aiutato molto,
2: sì, faceva molto caldo, ma loro erano veramente spettacolari, tutta gente allegra, poi la Diameria sono tutti allegri, ma e dovevamo premiare questa vivacità, ma l'Argentina come tifo.
1: Chi ha vinto i premi, a chi sono andati?
2: Hanno
1: la miglior
2: vinto,
1: coreografia.
2: Allora, la miglior coreografia è quella argentina.
1: Argentina, ok. Tanto noi stiamo vedendo le immagini.
2: E come vedi, li ho messi da piccolo lì. Un messi piccolino, che c'era anche un bambino con la maglia, messi carinissimi. Loro sono veramente fantastici, questi ragazzi. E come miss abbiamo premiato quella dell'Egitto, che erano due categorie, una era per la cosa e l'altra era per, ecco, come vedi, stai vedendo anche quelle dell'Egitto, ma sui costumi.
1: Guarda che costumi loro tipici,
2: sì,
1: egiziani.
2: Che poi è stato bellissimo, perché a loro gli è arrivato un premio, dice, dove andiamo una settimana a Sharm el Sheikh?
1: Il premio era quello.
2: Era quello, ma sono fantastici, comunque ci siamo trovati molto bene, perché abbiamo trovato gente allegra, è stata una manifestazione di apertura bella. Adesso poi ci sono le partite, le vedremo e valuteremo insieme questi mondi giovanili, e poi io ho intenzione di fare una partita amichevole, vedremo con chi, tra la nazionale colombiana, ti conosco molto bene il presidente, e un'altra società che poi sto vedendo nel campo romano, e valutare insieme dopo quando ho finito il mondialito, dopo l'estate, vedremo a settembre se possiamo organizzare questo tipo di cose, anche perché questi sono manifestazioni di integrazione, quindi fargli capire anche il calcio nostro italiano a livello anche semipro, e valutare e vedere se poi hanno la possibilità di esprimersi.
1: Quanti
2: in altri
1: ragazzi
2: settori
1: erano coinvolti?
2: Ma guarda, a contarli non mi ricordo se tra i giocatori, il personale, lo staff, io credo saranno state 400-500 persone, tutti. Poi il tifo era tutto pieno, lo stadio era tutto pieno, loro. Poi i colombiani erano in maggior parte, perché poi la Colombia è praticamente la vincitrice uscente dell'altro mondialito.
1: Quindi
2: giocavano per primi per questo motivo. Poi insomma la partita l'ha vista Gabriele, mi ha detto che è finita 2-2. Io sono andato via sull'1-0 perché avevo da fare altre cose, però adesso poi ci ritornerò a vederne qualcuno e metterò d'accordo, perché non è lontano, stanno alla Rustica a Roma, quindi non è molto lontano.
1: Ma veramente,
2: però
1: veramente avrebbe, cioè, nulla a togliere al campo della Rustica, ma questa è un'organizzazione da portare al Flaminio, allo stadio,
2: no,
1: all'Olimpico, insomma
2: c'è
1: una bella cosa da far conoscere,
2: c'è da
1: parlare a tutti.
2: Io ci sono andato anche per questo, per dare una spinta, non dico l'immagine, una spinta, perché poi quando si parla di giovane io mi caso, perché poi ci credo a queste cose. Devo dire che Eugenio, che è l'organizzatore, ha fatto un grandissimo lavoro, un'ottima organizzazione. Non pensavo, mi ha invitato per la prima volta, ma gli ho fatto i complimenti anche lì, e alla fine devo dire che è riuscitissimo, è stata un'apertura bella con tante vivacità viva, e poi la gente sugli spalti rideva, si abbracciava. Queste sono le cose belle del calcio, che
1: vorremmo
2: vedere.
1: Dovrebbe essere il calcio. Allora ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo qui.

0: Eccoci tornati in onda. Ma lo sai che c'è una notizia che a me dispiace molto, perché è un po' il riassunto di quello che sta succedendo in Italia. Giochi preziosi del presidente, dell'ex presidente, insomma, ricordiamo, Giochi preziosi, ci siamo cresciuti un po' tutti, no? Tutti i giocattoli dei bambini sono tutti
1: pezzo
0: targati,
1: di storia dell'Italia,
0: Giochi preziosi è un pezzo di storia dell'Italia, fondata negli anni 70, sta passando la mano e sta per essere venduta ai cinesi. E a me sinceramente, ragazzi, queste cose, noi ci stiamo vendendo tutto, perché poi cosa succederà? Tu vendi ai cinesi, loro importeranno tutto da lì, i professionisti che lavorano oggi nelle grandi strutture Giochi preziosi verranno licenziati, messi in cassa integrazione, i giocattoli verranno dalla Cina. E chissà se saranno a norma oppure faremo la fine di Shane. Ho visto il servizio di Report che vi vestite con quelle cose che sono pure tossiche. Non lo sto dicendo io, hanno fatto servizi le Iene, Report, insomma, ovunque su Instagram trovate, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, ci stiamo vendendo tutto. E il governo cosa fa? Cioè, oggi, poi, come 10 anni fa, tutti guardano, gli va bene così, perché questi mettono soldi. E poi basta l'italiano
1: non tocca i privilegi a loro, però.
0: L'italiano non rimarrà
1: più nulla.
0: Già il calcio non è più italiano. Leviamo anche tutto il resto e vabbè, pazienza. Allora, io non so se abbiamo collegati tutti, ok? Il direttore Alessandro Cerreoni, ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Il professor Pino Capua.
3: Ciao Susanna,
0: ciao prof.
3: A tutti voi, ciao.
0: Ciao. E il giornalista, il creator digitale, Francesco Vitale. Ciao Francesco.
4: Buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a tutta la platea di Diamburredi, a tutti i due ospiti.
0: Grazie. Ciao. Allora,
2: Francesco, buongiorno.
0: Domanda che vi faccio, la voglio fare a Pino. Pino, ieri tu hai visto la Lazio?
3: Sì, sì, era lo stadio, sì.
0: Ok, una partita, diciamo, c'era un amichevole che non valeva nulla, no?
3: No, dai, valeva quello che vale adesso finale di campionato, di un campionato molto... molto particolare,
0: molto particolare
3: contro una retrocessa, quindi sai, è brutto a vedersi, è brutto.
0: Ma infatti io volevo che ci facevi un attimo respirare l'aria che tu hai respirato ieri sera dei 3.000 tifosi allo stadio. Poi mi è dispiaciuto, sai, perché era anche l'ultima di Pedro, no?
3: È un'aria non da amanti del calcio, purtroppo, perché il calcio è fatto dal tifo, dalla passione, dalla condivisione, e ieri sera da espletare quest'ultima pratica, chiamiamola così, e con due squadre ovviamente che non avevano nessun motivo di impegnarsi né tantomeno di dimostrare nulla. L'unico che ha dimostrato effettivamente è che alla fine ha fatto vedere quanto ancora sia campione, perché parliamo del giocatore che ha vinto tutto, invincibile, che è Rodriguez Pedro. L'unica cosa positiva è stata quella, oltretutto con uno splendido gol di sinistro, dove lui ha dimostrato, come tutti i campioni, che può giocare destro e sinistro senza avere difficoltà. E poi basta, poi c'è stato questo saluto finale, sono scesi tutti in campo, forse qualcuno poteva evitare, però insomma, senza entrare nel merito polemico, però adesso il problema vero è che se tanto mi dà tanto, i tifosi della Lazio non si abboneranno per la prossima stagione.
0: Questa è una bella battaglia
1: che secondo me i tifosi della Lazio porteranno a casa, anche perché, te lo ripeto, nel derby ho visto una cosa e gli ho dato molto ragione: la dignità e il rispetto vale più di un derby. E hanno perfettamente ragione, e secondo me devono continuare a fare questa battaglia e continuare a amare i propri colori, perché questo si sa, lo fanno per amore, per quanto riguarda il tifo. Però la società deve cominciare a capire che poi, se non ci sono gli abbonamenti, iniziano i problemi seri. Quindi penso che Lotito dovrà fare le sue riflessioni.
0: Francesco, tu hai scritto in un post che ho letto che speri che quello di Pedro sia soltanto un arrivederci e ti auguri di vederlo a livello dirigenziale perché potrebbe darci, no, come Lazio è scritto, una riconoscibilità a livello internazionale. Francesco,
5: io posso dire quello che penso io?
0: Perché Francesco non lo sento, vai.
5: Io lo vedo presidente, Pedro, che significa troppo ai tempi di Gragnotti, per capirci. Che ovviamente la proprietà, la parte economica, finanziaria, eccetera, eccetera, rimane in carico a chi comunque ne ha diritto. Però dal punto di vista sportivo deve esserci un cambiamento importante. Pedro sarebbe secondo me il primo simbolo di una situazione che sarebbe apprezzata da tutti, dai tifosi, dalle squadre avversarie, dalla Lega. Dico Pedro per dire un campione che può prendere, diciamo, il posto di Dino Zoff di tanti anni fa.
6: Ma anche se non presidente, Pino, anche come direttore generale, no? Una figura come Pedro è comunque un personaggio di carisma, anche magari di raccordo tra proprietà e squadra, quindi anche una figura che magari lo puoi anche utilizzare lì anche per fare magari trattative di mercato, per non so, per qualsiasi situazione, no? Anche per parlare alle TV prima della partita di calcio.
5: Esattamente questo, però ti dico di più, la proprietà dovrebbe esserne fuori, la proprietà entra in contesti amministrativi e in contesti economici, ma la parte sportiva deve essere gestita da altri, questo penso io.
6: Ma anche perché lo Tito deve assolutamente mettere dentro persone, deve rinforzare la società, perché non dimentichiamo che il prossimo anno ci saranno le elezioni politiche e quindi voi pensate che lo Tito, senatore di Forza Italia, non dedicherà tantissimo tempo, forse gran parte delle sue giornate, proprio alla campagna elettorale e quindi un po' mettendo la Lazio in subordine come magari è stato in questi ultimi anni. Ecco, quindi per forza di cose lo Tito, se manterrà la proprietà della Lazio, dovrà mettere dentro personaggi comunque che lo possano fare società, possano fare dirigenza, perché altrimenti ci ritroveremo peggio, ma peggio di quest'anno.
0: Francesco, ho aperto questo discorso leggendo una parte del tuo post. Tu ti sei augurato...
5: Oppure qualcuno ci sta ascoltando, perché sicuramente questa è una radio ascoltatissima, ma il problema vero è che dovrebbe essere ascoltata a Formello. Perché sono, secondo me, suggerimenti di persone competenti, me a parte, e che dicono cose intelligenti. Quindi io spero che tutto questo che stiamo dicendo oggi Susanna lo possa trasferire a chi di dovere.
0: Francesco, Vitale, abbiamo un problema con Francesco, peccato, perché io avevo preso spunto proprio dal suo post. Invece vi chiedo, Sarri ha salutato Pino, cioè che succede? Perché Sarri si dimette o aspetta di essere licenziato? Io non l'ho capita questa
5: Susanna, 2 anni di contratto pesanti, secondo me Sarri non li molla, quindi bisognerà trovare tra loro un accordo. E poi Sarri cercherà altre strade, però io al posto di Sarri personalmente, con 2 anni di contratto, di quel contratto non me ne vado dopo tutto quello che è successo quest'anno.
0: Allora fatemi riprovare con Francesco l'ultima volta, perché noi non riusciamo a sentirlo. Francesco,
4: ora vi sento, ecco, perfettamente, c'erano problemi di comunicazione con il collegamento, ma li abbiamo risolti.
0: Ho aperto questo dibattito, Pino ha detto delle cose proprio leggendo una parte del tuo post, quella riferita a Pedro, che ti auguravi che potesse rimanere nella dirigenza.
4: Ma guarda, questo è quello che si augurano tutti, però da parte di Pedro innanzitutto bisogna capire se continuerà a giocare a calcio eventualmente un altro anno, se deciderà di tornare a Tenerife. Però io credo che poi anche lui, questi mesi che verranno, gli serviranno per riflettere, per capire quale tipo di carriera vuole fare nel post Lazio, nel senso continuare per un anno a giocare, eventualmente fare il dirigente, eventualmente intraprendere un percorso alla Fabregas dove possa fare l'allenatore. Secondo me in questo momento è tutto prematuro, però io, se ti devo dire, Susanna, un'opinione personale, come ho scritto nel post a cui tu facevi riferimento, io lo vedrei bene come dirigente, perché comunque ha un'immagine pulita.
0: È quello che diceva, te lo sei perso, quello che diceva Pino Capua, diceva
4: fare relazioni internazionali, perché comunque è stato in grandi club, nel Chelsea, nel Barcellona, e darebbe un'immagine di internazionalità alla Lazio, che comunque al di là di quello che poi farà operativamente, che secondo me poi se deciderà di intraprendere quel tipo di carriera, io credo che poi ci sono dei segnali per capire se uno è valido o meno. Io credo che lui
0: sia valido,
4: sarebbe la persona giusta, ma adesso è prematuro.
6: Ma poi guarda, posso dire una cosa, cioè questo dovrebbe partire dalla società, ma io vedo che la società su questo è veramente, veramente sta proprio dall'altra parte, cioè vive in un mondo parallelo. Noi abbiamo avuto veramente giocatori in questi ultimi vent'anni durante la gestione del Tito che hanno fatto la storia del calcio. Penso a Klose era, ecco, un altro di quei personaggi che non andava lasciato andare via così a cuor leggero, ecco, bisognava dargli comunque un incarico. Ma penso anche a giocatori che comunque hanno rappresentato tanto per la Lazio, penso a Marco Parolo, no? Magari con una figura come Marco Parolo sarebbe stato utile, un po' come è stato Peruzzi magari qualche stagione fa, qualche anno fa, no? Anche proprio come raccordo squadra-società, come team manager. Penso anche a Stefano Mauri,
4: anche perché poi comunque... Marco poi ha intrapreso un altro tipo di carriera, adesso non so se c'è ancora, però per un periodo è stata a DAZN, è una stavi dicendo te.
0: Abbiamo dei problemi con il collegamento di Francesco oggi.
1: Sta al mare?
6: Sì, diciamo...
0: sì, sì, è vero, hai detto
6: appunto, diciamo di Marco Parolo, che, ecco, altri giocatori come questi, quindi la società proprio
0: Pino?
6: Lascia proprio andare via i suoi giocatori, sì, sì.
1: Ma non è che i giocatori della Lazio, perché non vedono ancora che ci sia un progetto valido, magari le altre società li stanno cercando... E come si dice a Roma, alzano le gambe e se
0: ma
1: ne vanno.
0: Ma no, ma quello è un altro discorso. No, perché altro bisogna discorso.
1: No, perché
0: ci
1: poi
0: sono tanti giocatori scadenza.
1: Tu hai ricordato anche un'altra cosa: non riusciamo a capire perché ieri hanno mandato un arbitro femmina a Lazio.
0: Quello è un altro Pino, discorso. Pino, chiedo a te, Pino. Ieri c'era un arbitro donna ad arbitrare la partita Lazio-Pisa. C'è bisogno veramente di aspettare una partita che comunque sembrava più un'amichevole per dare la responsabilità ad una donna?
3: Ma sai, non mi è piaciuto come segnale, brava, hai colto nel segno, non mi è piaciuto come segnale, perché secondo me intanto lei è una brava, è una che sa fare bene, è una che ha fatto comunque delle belle cose. Metterla in una partita inutile secondo me è stato un po' una cattiveria, o comunque non è stata una cosa fatta bene, quindi io l'ho vista come la vedi tu. Se devi arbitrare, devi arbitrare le partite importanti, devi arbitrare una sfida tra Napoli e Milan, non a Lazio-Pisa che è praticamente inutile, perché anche per tutto quello che viene fatto dal punto di vista promozionale per quanto riguarda il calcio femminile, per quanto riguarda la parità di genere, è stato un cattivo segnale.
0: Sì, sì. Anche perché poi non si parla più, cioè io non leggo più giornali, cose su questa situazione arbitrale, su questo scandalo, vedremo come andrà
1: tutto,
0: a finire.
1: Tutto insabbiato.
3: Susanna, se ti ricordi io te lo dissi il giorno stesso.
0: Una bolla di sapone. Sì.
3: Sempre in diretta, una bolla di sapone. Hanno umiliato quel poverino di Rocchi, diciamolo, che adesso ha difficoltà a uscire di casa. L'hanno umiliato un giudice presuntuoso che si è inventato.

0: succederà una rivoluzione?
1: Ma sai, il calciomercato lo fai coi soldi, eh? Lo fai potendo acquistare, avendo la possibilità di acquistare. La Lazio in questo momento ha la possibilità di vendere alcuni che ancora sono di valore. Ci sono, mi riferisco a Gila, mi riferisco allo stesso Taylor, insomma qualche soldo lo può fare, addirittura i portieri. Cioè, nella sfortuna la Lazio ha trovato due portieri che secondo me possono avere un valore importante in questo momento. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Urlanetto è paziente mio, io lo dico, mi faccio autopubblicità.
0: Vai.
1: Perché è venuto e è andato in campo su mio input. Se vi ricordate, gli avevano detto che si era rotto il crociato. Non so se vi ricordate.
2: Sì, è vero, è vero.
1: E poi, per fortuna, ha preso la strada giusta. Fatemi fare un po' l'ortopedico.
0: E quindi poi non si era rotto il crociato, no, in realtà?
1: No, infatti ha giocato, infatti ha fatto vedere il suo valore.
0: Ma Pino, ma come può succedere?
1: Non me lo chiedo.
0: No, non te lo chiedo. Però ci riflettiamo noi su come posso, perché insomma, a te non lo chiediamo, giustamente, però noi ci riflettiamo, insomma. Vai, Alessandro.
2: Guarda, io dovrei andare via.
0: Ok.
2: L'ultima questione riguardo al mercato. Sarà un mercato veramente, per la Lazio sarà ancora più complicato che lo scorso anno, tanti giocatori vogliono andare via.
0: Lo so.
2: Gila. Lo stesso Basic ieri ha incontrato un leader di Termini e praticamente ha fatto capire che lui sta per accettare l'offerta del Venezia, quindi...
0: Del Venezia, cioè capite? State a capire.
2: Lo dito, memory di quello che potrebbe accadere, perché Lazio rischia seriamente di rimanere senza calciatori. Ha cercato in extremis di ricuscire la situazione addirittura con Basic. Io sono fatto capire in che situazione si trova la Lazio. Cioè, io sono fortemente preoccupato, preoccupatissimo.
3: Anche perché Ale, oltre ai giocatori, ma scusa, io te lo dico da ex calciatore, se sto in una società dove non c'è un progetto, i tifosi non si sa se ci sono o non ci sono, e non sappiamo di qual è l'obiettivo, cioè, ma io se ho altre società, ma me ne vado senza pensarci niente, pure se c'è un contratto in più.
0: Questo a me fa molta tristezza, però dirlo, del mercato cominceremo a parlare dalla prossima settimana di mercato.
3: È brutto dirlo, ma è così.
1: Io non sono stato ascoltato, ed è secondo me la cosa più importante e grave che poteva dire. Che cosa dice Sarri a fine campionato? Io non sono stato ascoltato, e ovviamente ha descritto in tre parole tutta la situazione.
0: Sì, è vero. È vero, l'ha ribadito più volte.
3: Ma voi vi aspettate questa volta un cambiamento dalla classe dirigenziale, dal presidente?
0: Ma adesso è troppo presto.
3: Oppure,
0: vediamo,
3: non lo so, così è presto, però c'è questa facoltà secondo
1: non
3: voi?
1: Non c'è sperare. Non c'è sperare.
3: No, io lo dico così ai lavori.
2: Ma ripeto, sarà ancora peggio, perché il prossimo anno si voterà, signori. Il partito sarà completamente impegnato in politica. Quindi la Lazio verrà ancora ulteriormente trascurata e affidata alle sole mani di Fabiani.
0: Beh, speriamo di no, perché i tifosi non se lo meritano. Veramente.
2: Io ti salutare.
0: Grazie Alessandro, e saluto anche Pino Capua. Grazie Pino.
3: Ciao Ale, ciao Pino.
0: Buon lavoro a tutti. Io invece volevo recuperare con l'aiuto della regia Renato Miele e Vitale, se gli prende il telefono, perché a proposito di Renato Miele è successa tutta una cosa particolare, nel senso, noi sappiamo, anche se non ne parliamo più, che abbiamo il problema del presidente della FIGC, no?
3: Si vanno depositato le candidature a Pete,
0: e quindi insomma Renato ha provato a depositare la sua candidatura, che è stata respinta, poi lui ha fatto ricorso, poi ce lo facciamo spiegare. Ma sembra che sia illegittima anche la candidatura di Malagò.
3: Sì.
0: Quindi insomma, che fine faremo?
3: Non lo so.
0: Io tecnicamente non ho capito molto, però in pratica ho capito che non siamo messi bene.
3: Non siamo messi molto
0: male. E quindi
3: me
0: lo volevo far spiegare da Renato Miele. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora Renato, dicevamo prima, ma allora tu ti sei candidato, ne abbiamo parlato, eccetera eccetera, ti hanno detto no grazie, hai fatto ricorso, ma sembra che ci siano problemi anche dalla parte di Malagò. Allora, io tecnicamente non ho capito molto, ma ho capito soltanto che siamo messi male. Dico allora, bene o no?
4: Allora, fotografiamo un po' la situazione.

0: situazione, ecco. Perché se no non... Allora, io mi sono candidato, ma non avevo l'accredito, va bene? Dopodiché io sono stato non ammesso per mancanza dell'accredito. E ovviamente ho chiesto...
1: L'accredito vuol dire, spieghiamolo...
0: Vuol dire che io ho tutti i requisiti, tranne chi mi appoggia dei delegati...
1: Tranne la spintarella politica.
0: No, vabbè, quello no. Quello il problema è che lo statuto prevede che ci sia l'accredito di, della metà più uno dei delegati elettori. Quindi, okay. O uno delle componenti, insomma, per dire, Malagò ha la Lega di Serie A, che l'appoggia
1: Abete, ai settori giovani
0: dilettanti, io non ce l'ho.
1: Ok,
0: allora,
1: perfetto.
0: Io ho fatto ricorso, ha aperto questo provvedimento e ho chiesto l'accesso agli atti.
1: Ok.
0: Cosa gravissima, la federazione dopo 4 giorni ho dovuto diffidare per darmi gli atti, poi mi manda un atto che è noto e pubblico a tutti e non mi manda gli atti che mi servono a me per fare ricorso. È quello di sapere perché gli altri due sono stati ammessi con criteri e requisiti, no, della commissione elettorale che valuta, no, i requisiti per le candidature. È una richiesta legittima di chiunque partecipa a un concorso, anche a un gioco a premi, uno vuole sapere perché il vincitore ha vinto e lui
1: ha perso. Certo.
0: Quindi, e invece la Federcalcio non mi ha dato nessun documento riguardo a loro, quindi io ho dovuto fare un ricorso commettendo come primo motivo un'omissione di questo tipo qua, e quindi andremo a vedere se il Tribunale federale è competente, tutte queste cose qua le valuteremo. Poi ovviamente ho fatto una questione sulle motivazioni della mia esclusione, vediamo se anche queste sono discutibili davanti agli organi di giustizia federale oppure dovranno essere discusse davanti agli organi della giustizia ordinaria, perché purtroppo il problema è che da tesserato le questioni vanno fatte prima davanti agli organi di giustizia federali, altrimenti sono precluse davanti alla giustizia ordinaria. E questa è la mia posizione. Poi ho chiesto l'inammissibilità degli altri due candidati perché secondo me ci sono delle situazioni per cui questi candidati non avrebbero i requisiti secondo lo statuto per partecipare all'elezione di presidente. Allora, per quanto riguarda Malagò, io ho fatto una questione e però non avendo gli atti a disposizione oggi non la posso dare come notizia,
1: certo,
0: perché se
1: certo.
0: Poi vengo smentito dagli atti che purtroppo io non ho potuto avere, e quindi è evidente che ho dovuto fare la questione, però se poi loro vengono all'udienza e mi portano i documenti che dimostrano il contrario, allora su quel punto posso essere contraddetto. Poi ho fatto il motivo per cui è stata fatta l'interrogazione parlamentare e ho detto ai giornali, ho detto guardate che l'interrogazione parlamentare non ha ragione di esistere in questa fase qua, perché finché il Malagò non assume la carica la questione non esiste, non è che perché la legge prevede che nel momento in cui tu hai assunto la carica c'è qualche ente o qualcuno che può valutare se questa tua assunzione è legittima o meno, no? O risponde a quello che prevede la legge. Quindi ho detto in questa fase qui della semplice candidatura purtroppo ancora non è una questione applicabile. Chi la può fare la questione? Sono soltanto io. Perché avendo interesse nella gara per l'elezione, io al fine di contestare i requisiti degli altri candidati posso stimolare i giudici a fare un provvedimento su questo punto. Poi valuteremo se sono competenti o meno, però questo è il secondo motivo per Malagò. Per quanto riguarda Abete, il problema dell'inammissibilità riguarda le sue cariche. Cioè Abete è presidente della Lega Dilettanti e si presenta come presidente per la federazione. Allora lo statuto prevede che non si possono ricoprire due cariche contemporaneamente, no? E quindi al momento della presentazione della candidatura Abete avrebbe dovuto dimettersi da presidente della Lega Dilettanti, altrimenti si presenta alle elezioni essendo presidente della Lega e poi diventa anche presidente della federazione. Ma... quindi questo lo statuto non lo ammette.
1: Allora, quindi, allora aspetta, perché su tutto questo
0: chiamato a giudicare il tribunale.
1: Ecco, su tutto questo io spero che ci abbia ascoltato, c'è una cosa che a me non torna, nel senso, io ho parlato pure con i ragazzi della Domenica Sportiva, nessuno ne parla, come se non interessasse a nessuno.
2: Oppure
1: questa cosa. Allora, siccome abbiamo un giornalista, un content creator seguitissimo, io vorrei capire, Francesco Vitale, perché di questa cosa non se ne parla, non attira l'attenzione, essendo una cosa gravissima. Francesco.
3: Allora, guarda, Susanna, innanzitutto ho sentito tutto quanto il discorso di Renato Miele, che condivido. Ho scoperto oggi che tra le altre cose da me vicino casa c'è un triangolo delle Bermuda e ho subito rimediato. Al di là di tutto, adesso ti vado a rispondere per quanto concerne l'omissione sulla comunicazione che tu stavi dicendo in televisione. Però per il resto, per quanto riguarda la doppia carica, è brutto da dire, ma siamo in Italia, perché io poi oltretutto
1: ho capito, ma non possiamo abituarci a queste cose.
3: Aspetta, ci arrivo. Nel senso che io ricordo addirittura in passato che Adriano Galliani, quando era amministratore delegato del Milan, era anche presidente della Lega Calcio. Quindi è vero che non si può ricoprire il doppio ruolo, è una cosa vergognosa, però è altrettanto vero che ci sono dei precedenti e questi precedenti purtroppo non aiutano.
0: No, posso intervenire?
1: Vai, Renato, perché, sì.
0: No, perché allora il problema è questo: finché non c'è qualcuno che eccepisce il problema, no, il problema non lo solleva nessuno d'ufficio.
1: Ok.
3: Allora,
0: c'è una norma dello statuto che va interpretata. Io ho sollevato il problema, poi il giudice potrebbe darmi torto, potrebbe darmi ragione, però sono io che ho sollevato l'eccezione, quindi andremo a vedere se il giudice la ritiene un'eccezione fondata o infondata, punto. Però finché, come il problema è quello che dicevamo prima sull'interrogazione parlamentare, finché non c'è qualcuno che fa intervenire d'ufficio qualcuno, però deve avere una legittimazione per farlo intervenire. Quindi questo è il problema.
2: Però non è che nel frattempo che diciamo si è alzato un giusto polverone, sono d'accordo con te, questi signori, poi chiunque sia, appena arrivano a fare i presidenti cambiano subito la normativa, ti è venuto questo dubbio?
1: Ma non ci puoi arrivare, da quanto ho capito.
2: Poi siamo in Italia, qui tutto è tutto concesso, da altre parti nemmeno ti azzardi a fare una cosa perché sono molto più selettivi e più determinati. Noi invece, allora, vogliamo se bene, non è così, io sono d'accordo, Renato continua a farla questa battaglia, però... Purtroppo le normative ci sono, ma tutti se ne fischiano. Questa è la realtà.
0: Io purtroppo ho una deformazione professionale. Da 40 anni faccio l'avvocato. Provo a ragionare con norme alla mano, perché poi se poi...
1: Che è l'unico modo con cui si può ragionare.
0: Quella norma in un modo diverso da come è scritta, e questo purtroppo vale la sentenza.
3: Ma infatti, Renato, questo qui è il paradosso, perché poi io non sono riuscito a terminare il mio pensiero, ma io ti stavo dando perfettamente ragione, solo ci tenevo a fare un quadro delineato di quella che purtroppo è la realtà in Italia, perché se tu mi dici se sono schifato, io ti dico di sì, se mi chiedi invece se sono stupito, ti dico assolutamente no, perché poi il modus operandi italiano in determinate circostanze e in più frangenti lascia spesso a desiderare. E per quanto riguarda invece Susanna, visto che prima non sono riuscita a risponderti sul fatto che in determinati contesti omettano determinate cose, ma è chiaro, perché poi ce lo siamo detti anche l'altra volta quando abbiamo trattato questo argomento, la comunicazione è manipolata a bassi livelli, è manipolata a alti livelli, e chiaramente se io voglio far emergere un candidato piuttosto che un altro, ho tutti i mezzi per farlo.
0: Ma qui io no, scusate, io non voglio fare polemiche, non voglio sollevare.
1: No, quello l'ho sollevato io.
0: Io sto facendo soltanto delle cose che mi sono consentite dalle norme. Non è che sto facendo un qualcosa per sollevare polveroni o per avere una pubblicità sul punto. Ne sto facendo una questione.
3: Ragione, dagli alla mano, questo è andato di fatto.
0: Ne sto facendo di questioni di principio. Siccome candidandovi ho il diritto a ricorrere sull'esclusione, io sto utilizzando le norme processuali. Poi magari può darsi pure che uscirà fuori una norma processuale per cui io ho sbagliato a fare ricorso e non sono legittimato, queste cose qui, io non è stato non è stata depositata con la virgola a sinistra invece che a destra, no? Perché può succedere di tutto nei ricorsi, soprattutto sotto il profilo processuale prima ancora del merito. Io non voglio solo, io sto dicendo, queste sono le questioni sul tavolo. Quello che invece per me è grave, ed è che questo era una cosa da rilevare, è che la federazione non mi ha dato gli atti.
1: Sì, questo è grave. Grave.
0: Dire, perché la federazione deve nascondermi una procedura se sta tutto a posto?
1: Francesco sorride.
0: Questa è la battaglia, io ho diritto ad avere i documenti depositati da Malagò e Abete per sapere perché loro sono stati ammessi. Io sono un candidato escluso, ne ho diritto. Se io parlo con un bambino delle elementari, questa cosa penso che la comprende anche un bambino delle elementari. Ho dovuto lottare 4 giorni, poi alla fine mi arriva una lettera in cui dice ecco il documento richiesto e mi danno quello che è stato pubblicato sul sito della FIGC.
1: Mamma mia ragazzi,
2: però con te, come si dice a Roma, cadono male perché giurisprudenza
1: la conosci
2: e fai bene a non male, perché i diritti vanno sempre poi rispettati di chiunque, quindi
0: questo per me è una battaglia, per uno che sta nel campo delle leggi da 40 anni vedere delle violazioni così grave, palesi, insomma un po' dà fastidio, no? Solo per questo. Allora vediamo anche perché che cosa succede? Che io ho dovuto fare un ricorso senza sapere, cioè mi sono in qualche modo dovuto fare delle questioni e delle tesi senza conoscere,
1: senza poter avere l'accesso agli atti, quelli giusti.
0: Esatto. Quindi questo è un diciamo che è una questione che può arrivare fino al Consiglio di Stato e se annullano l'elezione per questo motivo qui, tutto quello che fanno è nullo.
1: Certo. Saremo a vedere. Renato, noi continueremo a darti parola qua.
0: Ma io ripeto, non voglio avere né pubblicità.
1: Ci interessa a noi perché questo è il futuro del calcio.
2: Sono fatti questi.
0: Non è il futuro del calcio. No. C'entra pure anche il futuro del diritto.
1: Certo, ovviamente.
0: E poi non vengono rispettate, è inutile che se... Allora facciamo la legge del più forte, no? Decide l'anziano della tribù e decide per tutti, no? Se vogliamo andare avanti in uno Stato democratico, questo è. Io non dico che ho ragione, attenzione. Io sto sollevando soltanto le questioni davanti a dei giudici. Poi, davanti ai giudici, tutto può capitare, no?
1: Certo. Grazie Renato. Grazie. Noi siamo qui. Grazie Renato Miele. Francesco, tu dove sei invece? Perché noi qui stiamo morendo di caldo.
2: Lui sta anzi al mare.
3: Ma io sto morendo di caldo, ma mi sto facendo una passeggiata in quel di Anzio, nella piazza che è assolutamente gremita.
1: Ma è la piazza della Fontana? Dove sta la fontana?
3: Sono esattamente qui, cioè non so come tu abbia fatto a capirlo, però sono lì.
1: Perché conosco Anzio.
3: Non so se riesce ad udire il rumore della fontana, penso che si senta dal mio apparecchio.
1: Io pensavo che era rumore del mare, pensavo che qualcuno si stava facendo il bagno. Invece quando hai detto sto passeggiando per la piazza ho capito che era quella.
2: Senti, ma due sdraiette per noi, che tu ci porti poi due spaghetti con i vongole.
3: Io non avrei problemi, solo che poi voi non venite mai.
1: C'ha ragione lui.
2: Ma guarda, mo finiscono gli impegni, poi ti veniamo a dar fastidio, non ti preoccupare.
3: No, non è un fastidio, è un piacere.
1: Ma c'è gente che già fa il bagno?
2: Come no?
3: Assolutamente sì, ma la piazza, come ti stavo dicendo, è assolutamente gremita, quindi c'è affluenza anche di tanti turisti, di tanta gente del territorio, quindi si resta l'avvento dell'estate.
1: Ormai è arrivata.
2: Beh, meno male, almeno ci rilassiamo. Io ancora
1: non
2: posso rilassare.
1: Ma io poi dopo voglio sentire quelli che fino a ieri, ma fa freddo, adesso, fa che volete, ma che volete.
2: A me l'estate è la stagione più bella.
1: Francesco, ti leggiamo, mi raccomando, ecco, io mi aspetto che Francesco possa portare alla luce quanto detto da Renato, perché il futuro del diritto e il futuro del calcio sono due cose essenziali.
3: No, ma guarda, assolutamente sarà mia premura, perché poi io, indipendentemente da quello che è l'argomento calcistico e non solo, ma qua entra anche in ballo il diritto, come stava dicendo giustamente Renato Miele, sai quanto ci tenga a cavalcare le mie battaglie.
1: Lo so, apposta.
3: Molto spesso anche non convenzionali, facendomi anche tanti critici, però poi io, guarda, nel mio piccolo penso sempre di rappresentare la parte giusta della barricata, e quindi di conseguenza se c'è qualcosa che non mi piace non ho problemi ad esprimerlo.
1: Tanti nemici, tanto onore, Francesco.
3: Beh, oddio, non diciamolo in questo senso, perché poi no, si potrebbe male interpretare.
1: Questo è un detto, no, detto, e i detti delle nonne vanno sempre bene.
2: Nessuno allude a niente, sono detti e proverbi giusti.
1: Francesco, ti lasciamo alla tua passeggiata e ti invidiamo un po'.
3: Ma assolutamente, ragazzi, poi se devo aggiungere qualcosa, non so se dovete andare in prossimità della pubblicità, sì. Però per quanto riguarda anche prima, ci tenevo a ringraziare. Vai. Pino, perché so che hai detto che ha apprezzato molto il mio post.
1: Sì, no, si augura che il tuo post venga letto in quelli di Formello, perché hai dato delle indicazioni giuste, poi magari ti mando la registrazione così te lo senti, perché è ricaduto in quel momento. E quindi è detto, è ora che anche in certi ambienti comincino a leggere i professionisti, che magari danno anche indicazioni molto giuste.
3: No, ma io guarda, lo spero, cioè non voglio neanche il grazie, però indipendentemente da me ti dico una cosa, Susanna, qui non è Francesco Vitale che ha dato un'indicazione, questa è un'indicazione che poteva essere tranquillamente alla luce del sole. Se
1: certo,
3: poi io
1: certo,
3: ho la fortuna di avere tanto seguito e il messaggio passa rispetto a tanti altri, questo sono contento, però l'incipit deve arrivare da tutti, deve arrivare dalla società stessa, e io credo che poi Pedro, in tutta quanta la sua ventennale carriera da calciatore al Barcellona, al Chelsea, alla Lazio, abbia dimostrato di poter vestire determinate cariche. Io mi auguro che magari non l'anno prossimo, perché si vorrà prendere anche un anno di pausa, o non si sa neanche se smetta di giocare o meno, però in un futuro prossimo, tra uno o due anni, possa tornare in un'altra veste.
1: Certo, certo. Allora, se volete leggere Francesco, andate su Francesco Vitale, la pagina Facebook. Grazie, Fra.
3: Grazie a voi.
1: È sempre un piacere.
3: Ciao.
1: Noi ci fermiamo molto in ritardo, poi andiamo a giocare Milan-Cagliari e poi c'è un appuntamento che vi voglio ricordare.

0: Allora, eccoci, tornate in diretta. Io devo svelare un segreto. Siccome devo andare dall'oculista, anzi, se c'è qualche oculista che ci sente, mi scrivesse sui social, devo andare dall'oculista perché io ho gli occhiali che mi hanno fatto anche dei professionisti, però non ci vedo. Allora, ogni tanto Gabriele mi fa, guarda che mi hai scritto il numero sbagliato, allora mi dice, mandamelo al volo, e io mentre sono in diretta mando i numeri a Gabriele, non è che mi faccio gli affari miei. È che evidentemente ho letto un numero per l'altro, perché non ci vedo. È l'età, ragazzi. È l'età. Qualcuno mi ha detto: ma tu che dici l'età? Mi hanno detto: ma tu che dici l'età così? Ma sei una donna, non dovresti dirlo. Ma perché? Ma, cioè, se io me levo gli anni, poi dicono: ammazza come si porta male. Invece io me li aumento e dico: ah, beh, però te li porti bene.
1: Ragazzi, è una ragazzina, non ve lo
0: vabbè,
1: dico.
0: Vabbè, scherzi a parte.
1: Non ve lo dirò mai.
0: Anche perché c'è uno che mi conosceva pure a 18 anni. Fabrizio Tommasello.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Sono stata rimproverata, Fabri.
2: Sì.
0: Perché mi hanno detto, ma scusa, ma tu dici l'età che hai, sei una donna, dovresti levarti qualche anno. Scusa, ma che mi do, a zappa sui piedi, così mi dicono che mi porto male.
2: Ma,
0: e io faccio il contrario.
2: Di anni, ma noi siamo giovani,
0: scusa,
2: fuori, che ce frega dell'età.
0: Allora, dall'altra parte, andiamo, siamo stati al mare ad Anzio, mo andiamo al mare al Poetto.
1: Sì.
0: Giancarlo Cornacchia, Giancarlo.
3: Buongiorno a voi dai 32 gradi di Cagliari.
0: Porca miseria, è arrivata l'estate, è arrivata l'estate.
1: Io vengo a Villa Simius. Prossima
3: settimana
1: sto a Villa Simius.
0: Ma se vengo al Poetto, mi ospitate?
1: Capirai.
3: Perché al Poetto, dai che andiamo a Villa Simius.
1: Lo vedi?
0: Vabbè, sì, vabbè.
1: Lo vedi, ma capito.
0: Lì va tutto bene, dove capiti bene.
3: Diciamo di sì.
0: Allora, mare a parte, c'è una partita da giocarsi, l'ultima, Milan-Cagliari. Tommasello, non ti ho messo vitale, così magari andiamo senza pronostici, senza niente, va bene?
2: Sì, ma l'importante è che tu abbia la cura anche in futuro. Di
0: l'ho tagliato prima.
2: Quando io mi sono...
0: L'ho tagliato prima.
2: Esatto.
0: No, poraccio, cioè, saluto Francesco, è un professionista. Poi lui ama i pronostici, ma insomma la gente...
2: Sì, ma con lui parliamo bene di calcio.
0: Tranne
2: che
0: i pronostici.
2: Non faccia pronostici in mia presenza, poi per il resto va tutto bene.
0: Allora, Giancarlo, ti volevo chiedere, innanzitutto, vabbè, l'ultima di campionato, come entrerai il Cagliari in campo?
3: Ma con... l'atteggiamento di una squadra che ormai ha raggiunto il suo obiettivo con fatica, ma l'ha comunque raggiunto, e poi di fronte c'è un Allegri che comunque è un ex Cagliari e difficilmente il Cagliari non farà spazio, ecco, non andrà col coltello per
0: denti, cioè, che cosa vuol dire
1: non fare spazio?
0: Tommasello, spiegami le parole di Giancarlo, che vuol dire?
2: Ma io non lo so, ma non credo sinceramente, non credo che sarà così. Se non altro perché in panchina il Cagliari c'ha un ex calciatore che tra l'altro credo sia l'ultimo che ha firmato una vittoria del Cagliari a Milano, vado a memoria, non so se...
3: No, a Cagliari, non a Milano. A Milano è stato Roberto Muzzi, quindi insomma parliamo di un po' di tempo fa.
2: Stiamo parlando di parecchio tempo fa, ok, sì. No, però vedi, mi ricordavo qualcosina nei meandri della mia memoria, c'era qualche cosa di Pisacane legato a un gol contro il Milan. No, ma non mi sembra l'allenatore del Cagliari il tipo che lasci passare così facilmente il Milan. Poi ragazzi, il problema è che il Milan in queste settimane, l'abbiamo visto, è capace di farsi abbondantemente male anche da solo, quindi voglio dire, massima cautela. Allegri ha fatto bene la vigilia a ricordare l'attenzione necessaria, il rischio di evitare la superficialità con cui è sceso in campo il Milan nelle precedenti settimane, perché se dovesse replicare partite come quella contro il Sassuolo o l'Atalanta, si rischia pure di perdere contro un Cagliari che è forse già in vacanza, ecco, quello è il senso.
1: Ma infatti il Milan, come ti dicevo tempo fa, se ti ricordi, era sempre lì sul fattore fisico atletico. Il Milan è proprio calato, non ha più una continuità, però mentalmente Allegri è riuscito a ridare quello sprizzo un po' in più per far sentire i ragazzi tranquilli. Però il Milan oggi cioè, porterà a casa la vittoria, perché il Cagliari non è perché gliela regala, ma il Cagliari ormai obiettivi raggiunto, salvezza raggiunta, ormai ha detto bene, stanno già al mare, ci rincontriamo lì a Villa Semios con tutti quanti, quindi ormai credo che il Milan andrà in Champions più tranquillamente degli altri, e poi si vedranno.
0: Io
1: nella
0: queste
1: stagione
0: cose
1: tutto
0: non
1: mercato.
0: Le direi così molto, no, ma fate gli scongiuri come volete.
1: No, io ti ho detto all'inizio, non stanno bene con la forma fisica atletica, non hanno continuità, non c'hanno più benzina alle gambe, però è sempre un Milan che mira alla Champions e avrà il 90% secondo me.
0: Perché Fabrizio, conti alla mano, no? Io sto guardando la classifica, adesso il Milan è terzo a 70, però se la Roma dovesse vincere eppure la Juventus, per il Milan se no, cioè deve vincere pure il Milan, cioè c'è un risultato solo il Milan,
2: che il Milan debba vincere, no, in realtà il Milan
0: può anche pareggiare,
2: Okay. Diciamo che dal ventaglio di possibilità di incroci di risultati il Milan ha l'81% di possibilità di passare, di sicuro quella più avanti. Okay. Però ribadisco, il Milan nelle ultime settimane ha dimostrato al mondo quanto possa farsi male da solo, quindi è lecito mantenere alta la soglia dell'attenzione, anche perché io poi personalmente, questo lo faccio io, un pronostico, ma non è un pronostico, secondo me è una semplice visione, secondo me non sarà scontato che tutte le quattro vinceranno, potrebbe esserci ancora qualche sorpresa, sì, come quella della Juventus domenica scorsa contro la Fiorentina, quindi è importante stare tutti con gli occhi ben aperti, perché voglio dire, se dovesse inciampare qualcuna potrebbe esserci qualche ribattone, speriamo, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del Milan, non tocchi ai rossoneri, però ecco, massima attenzione, perché col Cagliari comunque, anche salvo, non sarà proprio una passeggiata.
1: Ma io credo che poi alla fine queste squadre, Milan, Roma, Como, vanno solo dentro al campo con l'obiettivo di portare a casa le vittorie e cominciare a lavorare sul mercato e cominciare a fare squadre competitive per la Champions League. Per me c'è questa cosa, poi c'è chi sta più in condizione, chi meno in condizione, il caldo si farà sentire, però ormai credo che queste partite, secondo me, sulla carta sono già decise, poi bisogna vedere sul rettangolo del gioco, che è sempre diverso, però io credo sia Milan, Roma e Como, per me fanno anche
0: tu
1: risultato,
0: pensi a tre risultati
1: io
0: positivi.
1: Penso ai tre risultati positivi, e penso anche che Lecce si salvi.
0: No, non abbiamo parlato.
2: Beh,
0: oggi,
2: anche perché se prevedi la vittoria del Como, sì, il Lecce si salva matematicamente, così,
1: sì, sì, certo,
2: anche perdendo in casa.
1: Ma il Lecce, certo, oggi non perde, guarda, posso assicurare, perché ho sentito dei contatti giù, loro fanno la partita della vita, e lì allo Stadio del Mare non è facile portare a casa punti, lo sappiamo tutti.
0: Solo il mio Palermo non riesce a fare le partite della
1: Palermo,
0: vita.
1: Io non te lo voglio ricordare, ha perso col mio Catanzaro.
0: Io
1: sai,
0: no, proprio, guarda.
1: Oggi tra Catanzaro Ponza, una bella partita.
0: Un velo pietoso su sta cosa. Vabbè.
1: A me dispiace, perché poi è una piazza fantastica, poi tu ci sei stata.
0: Palermo che non riesce a tornare in Serie A.
1: E addirittura il Bari in Serie C.
0: Ma quella è un'altra,
1: questa
0: piazza
1: è un'altra,
0: grandissima,
1: un'altra delusione enorme.
0: Fatemi chiedere a Giancarlo, perché poi con Fabrizio abbiamo un appuntamento. Giancarlo, Pisacane confermato sulla panchina del Cagliari? Perché dalla prossima settimana ci sarà il valzer delle panchine.
3: Esatto. Ma allora, teoricamente sì, però tenete conto che il Cagliari gradualmente sta passando di mano sotto
0: la proprietà
3: societario. Esatto, quindi Giulini è stato il primo sponsor e sarà il primo sponsor di Pisacane, però capita bene che qualora dovesse subentrare
0: ma Giulini in qualche modo rimane in qualche Giulini rimane in qualche maniera,
3: dovrebbe rimanere come socio di minoranza, però chiaramente a livello decisionale potrebbe non avere sicuramente non avrà lo stesso potere di prima, certo, per cui teniamo diciamo una riserva. Allora, Pisacane al momento è confermato.
0: Beh,
3: però,
0: se lo merita, la conferma se la merita tutta, secondo
3: campo,
0: me.
3: Sì, ecco, sul campo ha ottenuto quello che gli hanno chiesto e soprattutto ha fatto un grandissimo lavoro con i giovani che hanno esordito in Serie A e alcuni hanno pure segnato, quindi.
1: A me piace molto perché lui punta sui mondi giovanili, con me va molto d'accordo e secondo me fa bene il Cagliari a riconfermarlo, anche perché ha lavorato molto bene, ha portato a casa l'obiettivo che siano prefissi tutti, quindi per me la riconferma se l'è meritata, guadagnata sul campo grazie anche al lavoro che ha svolto col suo staff tecnico.
0: Allora, allora Giancarlo, ci sentiremo dalla prossima settimana per parlare di mercato, di panchine e di quanto fa caldo lì da voi. Grazie a Giancarlo Cornacchia. Grazie. Allora, invece io ho voluto tenere Fabrizio perché c'è un evento bello. Io non so se ho già collegato, sto guardando, adesso mi arriverà la conferma. Per ora no, ok. Però intanto
2: dovrebbe esserci perché sì, è in attesa. L'ho sentito via.
0: Allora sarà con noi fra qualche minuto. Ok, perfetto. Perché volevo parlare di questo torneo che è nato, Torneo delle Nazioni. E lo faccio come sempre con te e con, ormai qui da noi è diventato il presidente dei presidenti, il presidente Daniele Pasquini del CSI Roma. Ciao Daniele.
4: Ciao a tutti.
0: Allora Daniele, il Torneo delle Nazioni, mi spieghi a che cosa mira questo progetto? Ma soprattutto io ho letto una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, perché tu hai parlato di valori del fair play, che non è poco.
4: Sì, l'idea è nata, diciamo, per celebrare anche i mondiali di calcio che si giocheranno in Nord America, quindi grazie un po' al coinvolgimento degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, che hanno sposato un po' questa idea, abbiamo coinvolto delle scuole, i ragazzi delle scuole medie, per far vivere loro un momento di sport legato proprio ai mondiali di calcio. Purtroppo, come dire, non potranno vivere le emozioni che magari abbiamo vissuto noi vedendo la nostra nazionale giocare, ma avranno lo stesso la possibilità di mondialità, ecco, un po' di respiro più ampio rispetto a quello che è la dimensione semplicemente magari locale. È un progetto didattico prima di tutto, quindi è una iniziativa che facciamo per le scuole, quindi oltre al torneo giocato sul campo c'è anche la parte, diciamo, più didattica con la visita alle ambasciate, cioè le scuole sono state gemellate per sorteggio a delle ambasciate, quindi sono andati a fare la visita in ambasciata, qui hanno imparato a conoscere quel paese che rappresenteranno poi durante il torneo, e l'ambasciatore o il referente dell'ambasciata ha dato loro le divise di gioco delle loro nazionali, quindi loro in tutti gli aspetti rappresenteranno gli Stati Uniti piuttosto che il Canada, il Messico, i Paesi Bassi, la Costa d'Avorio, eccetera, un modo anche poi per imparare a conoscere questi altri paesi.
0: Io non sento benissimo Daniele, chiedo a te Fabrizio, ieri c'è stato il match inaugurale Stati Uniti-Italia.
2: Sì, ieri è iniziato il tutto, i gironi eliminatori che poi daranno vita alle finali che si giocheranno sabato prossimo. In realtà in questa prima edizione sono state coinvolte 12 ambasciate, 11 più l'Italia, e diciamo in maniera un po' scherzosa, come abbiamo provato a buttarla noi, ecco, abbiamo provato a regalare all'Italia almeno un mondiale,
0: come no,
2: anche se solo a livello giovanile, a livello scolastico.
0: Io penso che sia le basi. Prima parlavamo con Renato Miele delle elezioni federali, della FIGC, eccetera eccetera, ma tutto nasce, no? Il nostro calcio nasce proprio da lì, o dovrebbe tornare a nascere da lì, Daniele?
4: Sì, chiaramente, diciamo, anche come CSI, al di là adesso di questo torneo, ma anche con tutte le altre attività su cui noi puntiamo, che sono attività prevalentemente attività giovanili.
0: Certo.
4: Noi cerchiamo, come dire, di promuovere lo sport, di promuoverlo innanzitutto come divertimento e come passione, perché molte volte, diciamo, invece lo sport anche fin da piccoli viene vissuto come un impegno, quasi come se fosse una seconda scuola in cui imparare strategie, tattiche di gioco, schemi. I bambini devono giocare, devono divertirsi, devono appassionarsi allo sport prima ancora, diciamo, di diventare dei campioncini, insomma. Lo diventeranno chiaramente solo se avranno quella passione quella voglia di mettersi in gioco, di, anche come dire, di spendersi il più possibile in quell'attività, e questo è possibile solo se si divertono, cioè non dobbiamo mai dimenticare che lo sport è un gioco prima di tutto.
1: Sì, ma infatti i mondi giovanili e quello che stavi dicendo vanno molto bene, i ragazzi vanno preparati prima mentalmente, poi fisicamente e atleticamente. Io ci sto da 40 anni dentro e ti dico, tanti giochi abbiamo tirati fuori, ma dobbiamo anche aggiungere che oltre a divertirsi, che quello in assoluto la cosa migliore per i giovani, ci vuole anche sacrificio, dedizione, bisogna seguire una vita atletica e una vita sana, e poi avere pure, sognare, avere pure la possibilità, perché no? È da piccoli che si vedono subito come calciano, come palleggiano, si hanno poi questo dono naturale. Per me le scuole calcio servono a poco, se ce l'hai, ce l'hai, poi stanno gli operatori a dare una mano.
0: Daniele, volevo chiederti una cosa, no? Perché una cosa credo importante, lo chiedo anche a Fabrizio, che tutte le iniziative che voi fate, ma in particolare questo, no? Perché parliamo di nazionale, poi sorridiamo dicendogli facciamo conoscere, però gli studenti in questo torneo avranno così l'opportunità di entrare in contatto con delle realtà che ancora oggi, ne parlavamo prima anche con Renato Miele, ieri con Tovaglieri, che ancora oggi non conoscono, perché ci sono intere generazioni di ragazzi che conoscono il calcio italiano ma non sanno neanche cosa vuol dire un mondiale, e quindi anche l'approccio, cioè che aria si respira, Daniele?
4: Ma guarda, si respira veramente un'aria, diciamo, di mondialità, sembra assurdo, basta come dire vestire questi ragazzi con le maglie delle altre nazionali, fargli fare la visita nella loro ambasciata, dove magari devono parlare nella lingua del paese con un traduttore, però tutte queste piccole cose sono esperienze che aprono poi, come dire, una dimensione un po' più ampia e fanno capire a questi ragazzi come lo sport può essere proprio un'occasione per alzare lo sguardo fuori da quello che è semplicemente il proprio quartiere, la propria città o addirittura il proprio paese. Lo sport è un qualcosa di trasversale, di universale. Il torneo delle nazioni vuole un po' anche mettere in campo questa trasversalità, universalità, mondialità dello sport.
2: E poi è anche il motivo per cui, correggimi se sbaglio Daniele, è il motivo per cui le ambasciate a cui è stato proposto inizialmente il progetto l'hanno raccolto con entusiasmo, perché è proprio questo, l'idea di abbinare a un evento sportivo anche l'approccio culturale, avvicinare questi ragazzi alle varie ambasciate a cui sono abbinati e fargli scoprire un mondo che probabilmente ancora non conoscono.
4: Assolutamente, per noi diciamo lo sport deve essere anche cultura, perché lo sport è un generatore di cultura. Fa parte
0: bravo,
4: della cultura
0: bravo,
4: del
0: bravo Daniele,
4: tempo.
0: Bravo Presidente, sono d'accordo con te.
4: È vero. Esatto, quindi diciamo non è semplicemente, come dire, quella cosa simpatica e carina, magari a scuola, che si fa tra le materie più importanti, no? Sappiamo come viene un po' trattata l'educazione fisica e motoria a scuola, no? Come la materia di serie B. Invece può essere veramente l'occasione per tantissimi ragazzi di diventare protagonisti, magari non lo sono quando sono seduti al banco perché hanno altri talenti, e quando vanno in palestra si esprimono al meglio. Dobbiamo far ritornare veramente lo sport centrale per questi ragazzi, non solo quando vanno nelle associazioni sportive il pomeriggio, ma a scuola. Perché dico a scuola? Perché oggi noi abbiamo cambiato l'articolo 33 della Costituzione inserendo l'attività sportiva all'interno della Costituzione come riconoscimento del valore sociale, educativo, per la salute, eccetera. Ecco, questo non è ancora un diritto a fare sport, è un riconoscimento del valore dello sport. Oggi l'unico contesto che garantisce il diritto a fare sport, paradossalmente, è la scuola, perché è una materia curriculare.
0: E quindi dovremmo puntarci di più.
4: E dovremmo puntarci molto di più, dovremmo valorizzare molto di più. Oggi lo sport è lasciato, come dire, invece all'associazionismo sportivo, che fa tantissimo, fa benissimo, ma se avessimo, come in Francia, in Germania, in Inghilterra, l'appoggio del mondo scolastico per preparare, come dire, il bagaglio motorio dei nostri bambini, probabilmente avremmo altro che la nazionale ai mondiali, probabilmente ci giocheremmo ai mondiali, ecco.
0: Ecco, ecco. E con questa frase io vorrei ringraziare il presidente del CSI Roma, Daniele Pasquini. Grazie Daniele.
4: Grazie a voi.
0: È sempre un piacere. Fabrizio, vogliamo ricordare prima di salutarti anche i vari appuntamenti?
2: Sì, no, l'appuntamento importante da ricordare è quello in programma sabato 30, quindi sabato prossimo dalle 9 alle 13 all'Istituto Massimo all'EUR, i campi adiacenti del W Sport, dove si svolgeranno le finali. Sarà una lunga mattinata di calcio, un straordinario antipasto a quello che poi sarà il resto della giornata, perché ricordiamo che sabato 30 alle 18 è in programma anche una finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, per cui ecco, venirci a preparare la finale di Champions League con le finali del Torneo delle Nazioni all'Istituto Massimo e ai campi del W, secondo me potrebbe essere una bella idea.
0: Eh sì, e magari noi sabato mattina lo ricorderemo anche. Grazie Fabrizio,
2: volentieri.
0: Grazie a Fabrizio, grazie, Tomasello, grazie, grazie, grazie. Io invece adesso, prima di lasciarvi poi alla parte di allenamenti letterari di ieri, allora Riccardo è diventato un tormentone, però mi hanno detto, i ragazzi del CUS mi hanno detto, però tu, voi avete creato questo caffè Gasperini che è diventato, sì, certo, virale, e quindi c'è una partita importante la settimana scorsa, avete portato bene e quindi dobbiamo portare bene anche questa settimana. Ma perché è successa una cosa carina, perché noi abbiamo in diretta Daniele Albani, che è il titolare, Marco Albani, che è il titolare del bar della Roma Garbatella. Marco,
5: buongiorno Susanna e buongiorno al mio amico Riccardo Proietti, il guerriero.
0: Allora, allontanati, buongiorno. Vedo che hai la televisione accesa sul nostro canale, allontanati dalla televisione. Però io so, e l'abbiamo visto ieri, che è passata a trovare Enzo Salvi, che ha fatto una cosa molto,
5: esatto,
0: carina.
5: Io lo ringrazio pubblicamente davanti a tutta la Garbatella.
0: Però non è, però non è il solo, Enzo, perché so che ieri sera... devi sapere che ieri sera a bar chiuso Marco ha messo fuori, e l'abbiamo fatta vedere, una targa con la faccia di Gasperini e scritto caffè Gasperini, che poi il caffè buono è quello della Danesi. E ieri sera
5: Ringraziamo Daniel Emanuele della Danesi e la Danesi Caffè.
0: Ieri sera c'era un tour per fare la foto davanti al bar, al caffè Gasperini.
1: Così,
5: confermo, perché mi è stato detto da persone che vivono qua, c'è stato un tour di turisti, tutte foto, selfie con le famiglie, con i bambini. Oramai è diventato un qualcosa di più del virale.
0: E quindi, l'appello è, mister, noi te siamo a portar fortuna, quindi adesso
5: entriamo alla Garbatella, ecco, con
0: entrate in generale, insomma, in Champions, e poi là aspettate i Gasperini per il doppio caffè, perché mi,
5: esatto,
0: sembra giusto, no?
5: È giustissimo.
0: Porta bene e poi dopo
1: vediamo con qualche amico dentro se riusciamo a portartelo. Con qualche mio amico all'interno, se ci sta questo regalo.
0: Io penso che il mister,
5: e quindi ce la facciamo.
0: Io penso che il mister,
1: guarda,
0: insomma, già abbia sorriso, abbia visto, e poi per scaramanzia prima non lo puoi fare.
1: No,
0: nulla.
1: No, non si fa, però insomma, il 90% dovrebbe
5: comunque
1: essere così.
5: Susanna, permettimelo di dire, comunque io veramente ringrazio Enzo Salvi, la moglie Laura e tutta la famiglia Salvi. Tutti quanti.
0: Che poi lui è un grande tifoso della Roma, io non lo sapevo.
1: No, io sì.
0: Un grande tifoso della Roma.
1: Sì, sì.
0: Ma ha fatto una clip carinissima, noi l'abbiamo mandata anche in onda. Adesso non so se Gabriele la vuole rimandare in onda. Sì, allora Marco, io ti saluto, beccatevi la clip di Enzo Salvi.
5: Io vi saluto a voi e a tutti i radiotelespettatori che ci seguono.
0: Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Grazie Marco. Noi ci salutiamo con questa clip e poi dopo allenamenti letterari con l'enigmista napoletano.
1: Ragazzi, del Napoli la
0: prossima settimana c'è da parlare, perché... in base a quello che fa Conte girano tutte le panchine,
1: Conte, ho tre appuntamenti oggi, no?
0: E quindi,
1: a Firenze la semifinale, sperando, dove indica Roma ha perso col Bologna, il Bologna è un'ottima squadra, noi stiamo bene fisicamente e vedremo di portare a casa giovedì la finale scudetto. Il mio Catanzaro, dove ci giocavo, giocherà col Monza lo spareggio Serie A, e la sera poi la Roma,
0: c'è la Roma,
1: spero di festeggiare
0: Verona,
1: il passaggio del turno, quindi sarebbe una domenica eccezionale.
0: Sì.
1: Ti renderò conto, allora, ti invio, non ti preoccupare.
0: Sì, che non ho dubbi. Allora, ragazzi, noi vediamo, io vi do appuntamento altro sabato, sempre con Guelfi e Ghibellini dalle 11 alle 13, domenica uguale anche con Riccardo. Intanto beccatevi questa cosa che è diventata virale, cioè sfuggita di mano. Questa cosa del si bar della più. Roma a Garbatella, altro che Cesaroni. Abbiamo sostituito i Cesaroni, bisognerà farlo sapere pure a Claudia Mendola. E poi dopo vi lascio con Allenamenti Letterari. Grazie a tutti.
1: Ciao, buona domenica.
6: Allora, approfitto di questo video per fare un grande saluto dal profondo del mio cuore a tutti gli amici della Garbatella, in particolar modo al bar della Roma del mio carissimo amico Marco Albani, che porta con sé nel cuore colui che l'ha creato, il grande Paolo, che resterà sempre nel nostro cuore. E approfitto per consigliarvi il caffè Gasperini, doppio Gasperini, ginseng e orzo, e sottolineo che è l'unico caffè che non perde l'aroma. Dai, Chicchi, mamma mia come stiamo!

0: Ecco, è un problema, ce lo dovevo avere oggi, no? Allora, vediamo se c'è subito con me Alessandra Broglia.
1: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Allora Alessandra, in attesa che io dia il numero giusto, perché questo succede, il bello della diretta, il numero giusto a Gabriele, mi dici che cosa abbiamo scelto?
1: Allora, oggi l'enigmista napolista, sempre a cura del nostro caro Dario Zaccariotto, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, e oggi dai che ce la facciamo.
0: Sì, ma ce la facciamo, sono solo io che ogni tanto mi mangio qualche numero, ma ce la facciamo, non è un problema, succede.
1: Dai, data l'ora di pranzo.
0: Anzi, aspettami, voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Nel 1975-76 in Coppa UEFA una squadra russa elimina il Napoli. Di che squadra si tratta? Ecco, io non vi do le opzioni, altrimenti diventa troppo facile, però scrivetecelo al 331-8200213. Allora...
1: Penso che indovinino subito, perché il tifo napoletano è sempre... Io lo ritengo uno dei tifi, proprio perché io non sono del Napoli e sono sempre super partes, come sai bene come mi comporto, Susanna. Il tifo napoletano anche all'estero, quando si deve parlare...
0: Il tifo del sud è molto caldo, Napoli, Palermo, Catania, insomma Cagliari... Bello. Dario,
1: ma in particolare
0: aspetta,
1: la città,
0: fammi presentare Dario.
2: Buongiorno. Buongiorno Susanna, buongiorno Alessandra.
0: Allora, noi intanto vediamo anche la copertina. Io ho fatto le domande, Alessandra diceva adesso arriveranno le risposte subito. Dario, c'è una domanda che ti faccio, un po' quando una mamma gli dice: ma qual è il figlio a cui sei più affezionata? Qual è il libro che, non al quale sei più affezionato, ma quello che ti ha più divertito fare?
2: Diciamo un po' tutti, anch'io come Alessandra in questo momento mi sto guardando un po' Super Partes, per cui mi ha proprio ho scoperto cose che non sapevo, cose che mi hanno incuriosito.
0: Ecco qui, intanto noi lo vediamo in televisione, sul canale 403.
2: Ho approfondito e quindi sì, diciamo è stato, mi è piaciuto fare tutti, ecco.
0: Allora, tu fino adesso hai fatto Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, giusto?
2: Esatto, confermo.
0: Ma arriverà anche un Palermo, Cagliari, no?
2: Non lo so, ma
1: mettere
2: limiti
1: anche.
0: Io ho chiesto solo quello dove sono più legata, no? Tipo il Palermo. Dopo la trambata presa l'altra sera, vabbè.
2: Complimenti al Catanzaro, comunque tanti anni che vogliamo rivedere in Serie A.
0: Frosinone quindi... che torna in Serie A quest'anno, insomma. Sono belle realtà anche vicino a noi.
2: Esatto, ecco, la settimana scorsa dal Salone del Libro, dove appunto erano esposti tutti, abbiamo avuto parecchie richieste, ma perché non lo fate sul Vercelli? Vercelli magari in questo momento non è proprio nel calcio che conta, come si suol dire, però ha una storia alle spalle.
0: Ragazzi, poi diciamolo Dario, per produrre un libro devi avere anche... No, una platea, perché altrimenti sono più i costi che non i guadagni anche per l'editoria. Quindi insomma servono piazze belle.
1: Scusate,
0: grandi.
1: Una domanda mi permetto di fare, ma quando si tratta, senza nulla togliere, perché il cuore e il tifo e l'affetto non si discutono, ma quando sono queste squadre anche meno conosciute, non diventa anche forse più difficile reperire anche le notizie storiche proprio di...
0: No.
1: Ditemi.
2: Sì, senz'altro.
0: Però senz'altro. Solitamente quando vai, io mi sono trovata una presentazione Dario a Perugia, e la presentazione di un libro di Sandro Tovaglieri, insomma, che aveva abbiamo vinto un premio lì a Perugia, e ci sono diversi personaggi quando tu vai in queste piccole realtà che hanno un archivio loro tutto personale, e sono dei personaggi che se tu riesci a scovare ti danno tanto.
1: Meraviglioso.
2: Sì,
1: meraviglioso.
2: Sì, è vero.
0: Allora vi dico che intanto Salvatore dice Torpedo Mosca e credo che abbia vinto Salvatore,
2: complimenti a Salvatore.
0: Complimenti.
1: No, non avevo dubbi, dico, vedrai che la risposta arriva immediatamente.
0: Infatti,
1: bene.
0: Non si è fatta aspettare. Allora, ve ne dico un'altra, vediamo se riusciamo a farlo in 8 minuti. Subito prima di approdare al Napoli, in quale squadra spagnola, vabbè, questa è più facile, giocava Fabian Ruiz.
2: Questa è più recente, dai.
0: Questa è più recente, dai, facciamo 3, 2, 1 e arriverà la risposta. Come hai fatto a incastrare domande e risposte? Quanto ci metti tu a scrivere uno di questi libri, Dario?
2: Un po', nel senso che parto con tutto il materiale e dopo decido su cosa fare i cruciverba, su cosa fare gli anagrammi, perché spesso ci sono nomi magari non di primissimo piano che però hanno degli anagrammi che si prestano molto, molto divertenti. E un'altra cosa che invece scelgo subito sono i rebus, perché ci sono anche là alcuni cognomi. Amsic, per esempio, pur essendo stato molto, molto importante per la storia del Napoli, non si presta per un rebus, perché ovviamente il nome è così,
0: è difficile,
2: così poco. Sì. Esatto,
0: è
2: invece,
0: difficile.
2: Per esempio, maggio è perfetto, ecco.
0: Certo.
2: Il rebus su maggio. Che...
1: Posso, dicevo, vai, ma hai, quale hai avuto già qualche riscontro immediato di feedback dalla presidenza del Napoli, dall'entourage, visto che per i tifosi, insomma, per acquistarlo ci mettono veramente poco?
2: Beh, diciamo, ho avuto i complimenti di Bruno Siciliano, che è un professore, ma diciamo un esperto mondiale di robotica. Non stiamo parlando del, con tutto il rispetto per tutti i lavori, però appunto, certo, diciamo, lui è un luminare nel suo campo. Ha consentito di fare la prefazione, è stata una prefazione molto molto bella. Si vede proprio il suo,
1: sì,
2: suo cuore di Napoli che batte, che pulsa proprio più che batte. Alla fine ha lanciato anche lui una sfida, tutta una serie di soprannomi di calciatori, senza dare la soluzione, lasciando il lettore, adesso divertitevi voi a vedere quanti ne sapete. Appunto, lui è stato molto, con me è stato molto carino appunto nel accettare questo lavoro e poi farlo un po' da cassa di risonanza.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, aspetta, punto? Perché io avevo detto 3, 2, 1, al 3 ci arriva Gennaro che ci dice Fabian Ruiz giocava al Betis di Siviglia.
2: Esatto.
0: Quindi
1: stupendo.
0: Complimenti a Salvatore e a Gennaro, tutti e due, complimenti ragazzi, perché io non so se avete usato la tecnologia, ma secondo me il cervello, questo ci fa più piacere. Dicevi,
1: ecco,
0: Alessandra?
1: Dicevo, a questo punto mi permetto di ricordare, oltre Bruno Siciliano, perché alla fine del volume del libro vengono ricordati anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo. Vorrei ricordarli come Federico Pancaldi, Rossana
0: Il nostro editore Federico, salutiamolo.
1: Giorgia Marchesin, Vincenzo Siriani e Valentino Villanova e Fabio Magini e Alan Viezzoli.
0: Aspetta,
1: dimmi.
0: Ale, vai calma. Vai, sì. Dario.
2: Dicevo, Vincenzo è quello che ha disegnato i rebus, quindi personaggi seri, e Valentino invece è quello che ha fatto le caricature. C'è di Maradona, ma c'è anche di De Laurentiis, e abbiamo voluto così dare un tocco di leggerezza al tutto.
0: Allora, noi oggi stiamo parlando dell'enigmista napolista, però ragazzi, oggi ne abbiamo parlato fino adesso del quarto posto, quindi se la Roma, come sembra, perché facciamo tutti gli scongiuri, perché poi il pallone è tondo, le partite non si sa mai, arriva in Champions, andate a cercarvi l'enigmista romanista, perché vi accompagna nelle vostre giornate sotto l'ombrellone, no Dario?
2: Sì.
0: Perché poi bisogna anche essere di tendenza in queste situazioni.
2: Ma quello che ci tengo a dire è che tutti i giochi sono diversi, per cui acquistando uno dice a me piace l'enigmistica, a me piace il calcio, a prescindere dal fatto che il mio cuore batta per una squadra piuttosto che l'altra, anche dei giocatori che hanno cambiato più casacche, i vari Aldo Serena, ma anche Roberto Baggio, eccetera, se viene presentato in un volume un gioco, non si trova lo stesso gioco in un altro volume.
0: Certo. Quindi
2: possiamo dire che i 6 volumi ci sono 606 giochi, tutti diversi.
0: Tutti diversi, buono.
2: Ecco.
1: Bene.
0: Alessandro,
1: al massimo.
2: Parlavamo prima di anagrammi. Giocatore del Napoli, anagrammandone nome e cognome, esce come frase: rende cara la vena.
0: Ah. Allora, anagramma Rende, rende cara l'avena.
2: L'avena. Aspetta, e il riso, dovremmo, il riso invece più bombardato, lui, e lui rende cara l'avena.
1: È un bella, già un bel anagramma, perché l'avena
0: fa
1: molto bene.
0: Se ci arriva qualcuno dei nostri al 331 8200213, questo è un po' più difficilotto. Niente, siamo in chiusura, diccelo tu, Dario.
2: Era Andrea Carnevale.
0: Ah, beh, mazza, lo conosciamo pure, è vero. Vedi, poi pensandoci, ecco, arrivano, arrivano anche
1: allenare il cervello.
0: Sì, sì, infatti questi, io dicevo l'altra volta, comprateli anche per i vostri ragazzi, perché tengono più che scrollare, sfogliate. Ecco, dovremmo fare una rubrica, non scrollate ma sfogliate, dovrebbe essere ecco, il nuovo
1: slogan della rubrica.
0: Anche perché
1: non
0: il pollice,

0: Grazie ad Alessandra Broglia, grazie Ale.
1: Grazie a te e soprattutto un caro saluto ai radiotelespettatori. Mi piace questo termine, coniamo questo nuovo neologismo che ci accompagna proprio perché la radio è novità sempre continua anche in tutte le sue sfaccettature. Grazie
0: Alessandra, noi ci rivediamo qui domani sempre dalle 11 alle 13 sempre con Guelfi e Ghibellini, grazie a tutti.
2: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente, uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente, in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Dica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, João Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Cup Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Dunque, ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri hai visto.
8: Beh, festa lunga, giustamente.
7: È giusto così.
8: Ormai.
7: È giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
8: sì, qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, voglio dire, ci sta.
8: Sempre quando... elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16 e

0: 30 poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate per quello che concerne i ritiri e poi le notizie di mercato.
1: Sentito che
0: e poi,
1: musica
0: sì,
1: messo,
0: la musica è quella del pronostico perché finisce oggi il gioco pronostico nostro
1: lo scudetto è ancora in bilico?
0: Ma è in bilico da matti perché siamo in tre divisi da un punto e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico del nostro, della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
1: È che Garbo è quello che ha vinto le ultime due stagioni.
0: Esatto, Giordano, Garbo e adesso aspettiamo il quarto
1: ma chi
0: titolo.
1: È avanti però? Chi è che ha il
0: Bonanni,
1: punticino?
0: Orlando 66 punti, Piccari 65.
1: In caso di arrivare a pari punti che succede?
0: No, vabbè,
1: testa a croce.
0: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa, può spostare la griglia. Questa è la griglia che faremo poi prossimamente quando ci sarà da parlare insomma del prossimo
1: Mamma mia,
0: campionato.
1: Che finale.
0: Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi, la squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi dice no,
1: Milan,
0: va lì.
1: Napoli,
0: sì, tutti
1: Lazio,
0: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
1: eppure forti.
0: Adesso invece sono gli allenatori e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
1: Attenzione, beh, poi il mondiale
0: paura,
1: è lungo,
0: il
1: paura.
0: Mondiale è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo e quindi può darsi pure
1: partite ce ne avete,
0: vediamo.
1: Perché certo, le prime saranno facili perché Capo Verde con tutto il rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
0: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia, e allora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione con Francesco Tringali,
1: uomini
0: insomma,
1: nell'ombra,
0: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Comolli e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere insomma la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Andiamo bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
1: cavallo
0: che
1: stanno
0: di ritorno
1: arrivando. Punta da un'altra
0: no,
1: parte.
0: Sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri 2 anni di contratto,
1: e certo.
0: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
1: ricavare una buona uscita non sarà
0: dovrà
1: un,
0: giocare un'altra gara, un'altra un gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime diciamo così notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano
1: per forza.
0: C'è forza. Chi dice che Allegri rimane al Milan, italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma
1: di nessuno,
0: del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
1: Beh,
0: io non ci credo, ti devo dire la verità,
1: dal punto di vista contrattuale, economico.
0: Sì, ma io non ci credo. Io
1: anche io non la vedo
0: dell'idea
1: molto
0: che Spalletti rimane.
1: Io penso di sì.
0: Pure io sono sempre io dell'idea che Spalletti rimane, e invece ad andar via sia come lì, perché comunque voglio dire le responsabilità ci sono e quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan, penso che il messaggio sia chiaro.
1: Bypassa totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
0: assolutamente.
1: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
0: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così, c'è un pezzo di approfondimento. Su tutto mercato web, Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato fatto. Quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto, ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose. Ecco.
1: Sì, grandi cose. Ha costruito, ha posto le basi poi per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, e ce lo ponevamo nelle scorse settimane, o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che si sono visti.
0: Sì, però... Nel senso, sì, però Lucio, per dimensione una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
1: Quindi, ne capiscono tanto.
0: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric, poi Palladino, certo, quindi non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire, riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
1: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire, perché l'Atalanta sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base tattica maniera, della prima squadra.
0: Che mi sembra giusto.
1: Giusto, esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra, quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso. Ecco.
0: Beh, è un po' come in Olanda c'è questa tendenza.
1: Di base, di solito è cioè, giusto Olanda... perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, ecco. Non sempre, però.
0: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
1: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto Mercato Web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan in realtà, su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima,
0: tu,
1: bianconeri
0: ti seguo, ti
1: o
0: seguo.
1: Rossoneri? Guarda, vado sul Milan allora, perché... qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Gerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare insomma un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti stagione, più bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma... E anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente veramente importante.
0: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
1: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
0: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te, caro Lucio.
1: Ah, la notizia del
0: giorno. È ufficiale. Eccola qui, sempre su tutto mercato, Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group, e questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria: il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio del 2016 ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. nonostante il suo, perché non era, diciamo, una storia di grandissime vittorie, quindi
1: però
0: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: No, stavo pensando una cosa.
1: Che c'era in cuffia da Gianni Pozzi.
0: Stavo pensando una cosa.
1: Rivoluzionario.
0: Klopp ha lasciato.
1: Sì,
0: e si è messo a fare un ruolo diverso.
1: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
0: Esatto,
1: universo
0: esatto.
1: Red
0: Bull. È rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
1: Importantissimo.
0: Importantissimo. Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
1: Beh, sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento
0: però quando
1: non ci penso
0: fermo
1: per
0: così
1: nulla.
0: E fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
1: lui
0: vita.
1: Lui l'ha detto chiaramente.
0: Sì, però sai,
1: poi ci si
0: se vai a fare il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
1: Ma sì,
0: Guardiola ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
1: Ma sì, ha cambiato il calcio,
0: in Francia,
1: è più di 20 anni che sulla breccia.
0: Va in Francia che c'è una squadra sola. In Italia
1: ma
0: non lo so, in Italia io non... Io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo
1: ma
0: tipo.
1: Non so neanche se avrebbe le basi per lavorare come ha lavorato
0: basi, no, noi siamo
1: all'estero.
0: Qui a criticare la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
1: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuta per niente.
0: Qua,
1: ma sì, ma poi al di là di questo
0: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più. Io non c'è, cioè,
1: ma poi non credo sarebbe
0: ma non c'ha nemmeno bisogno, cioè, dice, sai, c'ho bisogno di soldi, devo andare. Non c'ho bisogno di soldi. Ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa, li è riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicevano ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa, eccetera eccetera, invece la porta lì e non solo.
1: Ha cambiato anche lui il calcio tedesco, poi
0: ha cambiato
1: certo
0: il calcio tedesco e
1: Love
0: ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che gli ha portati poi nella Germania nazionale. Secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
1: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in Italia
0: viene,
1: non abbiamo...
0: Qui deve venire in vacanza, va...
1: Vabbè, come fa di solito,
0: si fa dei bei giri,
1: la
0: villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
1: Dai, a Como per il post Fabregas.
0: No, non ci credo.
1: A costruire il suo calcio.
0: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
1: Però penso, insomma, sono ipotesi molto remote,
0: stiamo giocando.
1: Non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp ha 58 anni, lui 55.
0: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci tranquillamente. Però hanno vinto tanto,
1: hanno dimostrato di essere bravi.
0: Un
1: tipo.
0: Sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
1: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
0: Allora,
1: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
0: esatto.
1: E c'erano tutti e due.
0: Esatto.
1: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. E non vederli più
0: sarà una bellissima sfida tra questi due.
1: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche in panchina.
0: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora, facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo e stiamo per andare in pausa. Stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto il mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non c'avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato. Se salta
1: prima
0: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io, che andavamo verso questa cosa.
1: È il segreto di Pulcinella.
0: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. La viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
1: Se va via Spalletti, dici.
0: Sì, se va via Spalletti,
1: l'opzione,
0: se va via Spalletti chi vai a
1: l'opzione
0: prendere?
1: L'opzione principale è quella lì.
0: Non puoi andare
1: a prendere
0: Italiano.
1: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota. Liga. Palladino?
0: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
1: Non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno un'altra ipotesi.
0: Voglio
1: dalla
0: dire,
1: regia.
0: Sono tutti nomi che non puoi prendere, ah, quindi c'è un solo nome forse che puoi prendere. No,
1: però è chiaro.
0: Sì, ti tirano Palladino.
1: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
0: molto
1: ancora.
0: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
1: Sì, vabbè, dai, addirittura sì, sono in minoranza, diciamo. A Firenze molti lo criticano ancora,
0: però,
1: l'ha diviso molto.
0: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
1: sì,
0: c'è un solo
1: chiaro
0: allenatore che
1: lo è stato anche l'anno
0: Juve
1: scorso.
0: Non mi sembra che
1: accostato
0: ce ne sia un altro. Che vai a, chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo
1: no,
0: aspetti un'altra volta a Torino.
1: Maresca
0: allo stadio,
1: era una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a
0: no, Maresca va lì
1: ad andare al Manchester City.
0: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco pronostico?
0: No, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto,
1: facciamo rullo di tamburi. Gioco.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare, perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo, però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo
1: gioco.
0: Termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata.
1: Prima dell'ultima giornata, quindi.
0: Sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata, però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più. Quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto. Non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali. Pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Ora Andrea come subito riesce ad aggiungere
0: lo mettiamo.
1: Altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto, io già ho fatto il mio, quindi.
1: Però sì, non dici nulla.
0: No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli. Attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia
0: Conte, Milan Emery, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito un ospitato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, quindi facciamo una statua se vinci così.
0: No, vinci così, diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con.
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Maglioca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è tourbillon.
0: Ho capito.
1: Vediamo, allora farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: di norma per giugno si sanno i nomi degli allenatori, tanto, metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi io penso che sono tutte situazioni. È vero, l'Atalanta ci siamo dimenticati.
1: No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente
1: MS5.
0: Vabbè, mettiamo
1: pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile,
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che ci altroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto il pronostico delle sei panchine della Serie A. Che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori. Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie a tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi. Va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti stai inventando la mappa, va bene, va, grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto Mercato Web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà Lotito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida, avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cioè, bisogna tenere anche in conto gli svincolati. Che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani, senza panchina, e bisogna prestare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci. Però, non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente. Ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa, vabbè, ma secondo
0: quindi,
1: me aveva una squadra.
0: Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio Grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina, razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione. Sta,
1: sì,
0: prossimo
1: fermo.
0: Anno. Fermo. Pure Palladino fermo.
1: Sì, vabbè, purtroppo le panchine quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi,
1: alcune
0: fermo.
1: Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina
0: queste
1: e Atalanta
0: le scelte
1: sono sui generis.
0: Di Lucio Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo. Chiedo in regia, vai. Che c'è? Non l'ho visto.
2: Ciao, ah, stavi
0: già copiando. Andiamo, sei scatenato.
3: Volevo volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve,
0: Fiorentina,
3: diciamo, esonera Spalletti, fa un grosso errore, perché secondo me,
0: come fa?
3: Tenendo Spalletti partirebbe da un, avrebbe un piccolo vantaggio, secondo me, su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, il Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto, diciamo, incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi, vabbè, logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto, e sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda Milan, bel derby. Ciao.
0: Ciao, grazie. Maurizio mi scrive il Como. Il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh,
0: insomma,
1: salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo
1: lui,
0: perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale, Ranieri, Juve, Conte, Milan, Allegri, Atalanta, Sarri, Fiorentina, Grosso, Napoli, Italiano, Lazio, Palladino.
1: Poi anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Che fanno bene. Nicola, Nazionale, Mancini, Milan, Allegri, Juve, Conte, Atalanta, Sarri, Lazio, Italiano, Fiorentina, Grosso, Napoli, Inzaghi. No, Inzaghi non torna in Europa.
1: A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora, e poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto, no?
0: Persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B. Quest'anno, nonostante le mille difficoltà, in quel di Giuliano, lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse, che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Beh, qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata, insomma, benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavetto, sempre persona gradita come ospite,
0: bene.
1: Nelle scorse settimane.
0: Allora Mattia ci saluta, e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri. Se si fermasse il maestro, gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, esagerato veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto. Semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generis. Per esempio,
0: Federico
1: Sarri,
0: fa diventare antipatico Sarri.
1: No, beh,
0: dovrebbe,
1: dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio. Perché
1: vabbè,
0: così fa,
1: fa
0: diventare antipatico Sarri.
1: Ma no.
0: No, lo dico io, fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe,
0: questi,
1: dai, ci mancherebbe.
0: Questi sono gli, tutti gli estremisti fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però
0: è così. Così.
1: Ma
0: e ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però
0: vista.
1: Però sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
0: così,
1: contro una persona.
0: È così, è come,
1: dai, finché Federico
0: come Adani
1: non...
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve fare influenzare.
0: Lo so,
1: penso,
0: però è così,
1: dai,
0: cioè, ci vuole equilibrio.
1: Razionale.
0: Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Va benissimo, Federico, non
0: vai.
1: Ti preoccupare.
2: Ciao Marco, Antonio Assamminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: Sì.
2: E su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: dire, sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: fare. È un discorso lungo per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra. Per questo, secondo me, al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone?
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Non...
0: La visione dei calciatori viene fatta, poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato fuori all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: No, intanto li visioni dal video perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni... Sì,
0: beh, chi sta nel settore ce l'hanno tutti.
1: Ce li hanno, certo.
0: Tutte le società hanno questo portale,
1: società.
0: Ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. Vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
1: Devono esserci tutte e due le cose. Sì, quello sì, ti aiuta sì. Poi vederlo dal vivo e seguirlo,
0: certo,
1: veramente.
0: Avranno poi gli scout.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo perché visionano continuamente milioni e milioni di calciatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a fare
1: tutte e due le cose. Bisogna lavorare tanto.
0: Ma non è questo il problema, insomma. Fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video. Ecco. Allora, poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese. Tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann. Quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
0: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto. E così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato troppo giuntoliano. Quindi
1: sostanzialmente anche qualche criticata anche un po', ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No.
1: È chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Allora, andiamo con un audio.
4: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione. Con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri. Spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
0: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio. Il calcio è sempre stato fatto. Grande lavoro, possibilità di costruire. Si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro. Quindi Sarri secondo me deve andare lì, cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli un'annata del genere,
0: secondo me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo, indelebile, non lo può ripetere. E comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso,
1: è un paracaduto un
0: esatto,
1: po' più ampio,
0: e sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta
0: Napoli
1: più serenità rispetto
0: alla,
1: no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui, come reazione passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile. Magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da questo
0: sarebbe
1: punto di vista sarebbe un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri è andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
1: Certo.
0: Lì potrebbe rifarla rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
1: Certo, è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera,
0: certo,
1: perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male.
0: Sì.
1: Quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se non è l'ultima, dipende. No,
0: è l'ultima
1: anche
0: tappa
1: a Bergamo,
0: importante.
1: Se vai a Bergamo perché, è perché vuoi avere
0: perché
1: un progetto.
0: Perché vai in una società importante. Vai in una società importante. Ci dobbiamo fermare, Lucio. Dobbiamo fermare. Stiamo sforando.
1: Pardon,
0: ci
1: comunque 68 fermare. Anni 68. A gennaio.
0: Va bene.
1: Comunque...
0: Lucio, grazie. Buon fine settimana.
1: Grazie
0: come
1: a te,
0: sempre.
1: Marco. Ciao
0: ci fermiamo adesso. Torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano. Ben
1: grazie
0: trovato.
1: Anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella questa. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente. Ecco.
0: Basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22:30. Rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, noi siamo in attesa.
0: Vabbè, ecco. Dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: No, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina.
2: Vabbè.
0: No, ma poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Venerdì ricamato.
0: Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti. Piccari 65.
1: C'è pure Orlando
0: 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì, perché no?
3: Visto che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Era con noi e vinse la
1: grande Bruno.
0: Grande Bruno, subito colpo alla prima edizione.
3: Finalmente, dopo Bruno Giordano. Il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però perché,
1: beh, potrebbe essere Piccari però,
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu
0: la
1: sei secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65,
1: quindi tu sei terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi sono appaiati Orlando e Bonanni. Sì. E allora Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero,
1: scelta
0: non è
1: da
0: vero.
1: Direttore.
0: Ma non
1: Marco.
0: È vero, c'è la coppa proprio.
1: Beh, insomma, pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma. Invece. Poi dipende anche
3: il valore intrinseco che conta, quello che
1: è una targa di ottone.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia a 2,2,
0: è apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene, allora caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po' andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, e c'è Allegri che non si sa che fa, c'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio, di andare all'Atalanta, però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre. Direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto, ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo, vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque,

0: non ne parliamo, non, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda,
1: certo, certo,
0: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
1: Hai ragione.
0: Mi piacerebbe capire se...
1: Vabbè, ma dà una mano al direttore di tutto mercato web, però dai, almeno uno, che ne so, uno scenario, una traccia, dagliela. No,
0: gli darei solamente una fake news.
1: Vabbè, dai, però insomma, dai. Un po' l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
0: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
2: Comincia già, sono le 14:15.
1: Stefano,
2: mamma mia.
1: Tu hai un qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
2: Ma adesso, allora, i grossi, i big, Allegri, vedremo cosa succederà. Conte, mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo, proprio all'ultimo passo da Dio.
1: Sì, passo da Dio. Poi
2: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
1: Sarebbe la scelta giusta.
2: Secondo me, sì, tu mi hai sempre.
1: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
2: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima. Ritorni a Napoli, poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia a Sarri? Non, secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
1: Comunque iniziare una nuova avventura, un qualcosa,
2: sì,
1: di diverso.
2: La squadra
1: uno
2: è buona,
1: stimolo, no?
2: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi io, Nicolò, giustamente dice non sarà facile, lo Tito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari, ecco, qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. E in questi casi
1: poi dicono che lo dito è arrabbiato con Fabiani, c'è, cioè, della tensione, ho letto,
2: non lo so.
1: Perché dice che la scelta di Sarri non è stata di lo Tito, ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe, insomma, quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito cosa rimproverano.
1: Non lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
2: Su cosa?
1: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
2: Vabbè, ho capito, ma non è che puoi andare a ritroso.
1: Esatto, vabbè, ma quello dico ti puoi aspettare tutto, insomma, pure che torna in gioco.
2: Sarri saluta, dai,
1: qualche mese, sì.
2: Ormai questo abbiamo capito.
1: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso. L'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili. Quest'anno non sono andati in Champions per recuperare l'utile, hanno già venduto Ederson, e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana memoria. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
4: Beh, però lui troverebbe Giuntoli, con il quale si è trovato molto bene.
1: Sì.
4: Vada a ricostruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda so abbastanza, perché per ovvi motivi, quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando, ovviamente, tanto non c'è speranza, perché alla Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
1: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri, però, Nick, scusami, perdonami, perché...
4: Bisognerebbe che tu te lo chiedessi a lui, però.
1: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra all'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, perché sennò sembra che Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
4: Ma
1: dove?
4: Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
1: Ma tu?
4: No, è lui, perché lui l'ha detto. Il suo sogno
5: è allenare la Fiorentina prima di smettere, l'ha sempre detto, cioè, questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare a Viola Park, suonare e dire Fabio,
1: cioè, fammi capire una cosa.

0: cosa.
1: Però
0: oggi
1: fate entrare,
0: se...
1: perché io no,
0: però,
1: la
0: no, però, allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda, ti vogliamo alla Fiorentina, lui c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi arriva alla Fiorentina?
2: Lui va alla Fiorentina,
1: ci va alla Fiorentina,
2: penso
1: ci va.
0: Lui, tu dici sì. Stefano dice ok, Bonanni?
3: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
1: Allora io vi dico solo una cosa, quando l'allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi voglio dire, non ti voglio offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
1: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina-Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata il Chelsea, è stata il Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè, brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi, neanche noi, e quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire vabbè c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici lo chiama giunto e gli dice Cristiano, te la dico un toscano e tu lo sai come è la questione, voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe Maurizio baci, tu ci devi andare, gli direbbe così.
0: Mi manca Garbo, che ne pensi? Poi vado un altro argomento, vai Daniele.
4: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri lui sia fortemente tentato ad andare alla Fiorentina, però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire, se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno e che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
1: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo, lui è una cosa che è metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
0: No, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
2: Credo anch'io che sia così. Te non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio né giovane, sto a Firenze a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere che possa piazzarmi 12esimo, che possa arrivare in Champions, sono in Europa League o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
1: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta, io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita a Figline, e lo porterebbero diciamo scortato con gli scooter e tutto quanto fino al Viola Park.
0: Intanto ti scrive Jacopo, Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta e quindi ti dice...
1: Ma io infatti ho cominciato
0: tu l'hai detto, ci mancherebbe.
1: Alla Fiorentina non lo vogliono.
0: Senti Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News, te la giro, che è proprio di adesso, che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News che ha lavorato su questa situazione, ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
1: Che è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
0: la penso
1: proporre.
0: Un po' come te, sì.
1: Ecco, l'avrei già preso.
0: Poi
1: però,
0: per carità, magari dire, c'è, però sì, che Real Madrid insomma si faccia proporre un attaccante.
1: Beh. No.
0: Che non sanno che è a scadenza Vlahovic se lo vogliono andare a prendere.
1: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
0: Ma che però succede? Sta, ragazzi, ma che succede?
1: No,
0: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, O no?
1: Sì, e poi Marco c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi perché insomma nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Comon lì, quindi altro giro, altra corsa.
0: Solo lui? Solo lui?
1: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti. Quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti diciamo gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
0: Okay.
1: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
0: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
2: Sì,
0: fiducia
2: la penso
0: Spalletti? Alla fine è così?
2: Sì, fiducia a Spalletti e...
0: Quindi paga solo Comon lì, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
2: Sì. Io credo che vada così, Marco, non posso immaginare, anche se quello
0: tutto
2: che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
0: se perdi il derby, ragazzi, io non lo so.
2: Cioè,
0: io
2: non vorrei che poi
0: derby, secondo me,
2: diciamo, queste
0: dopo
2: reazioni, anche secondo me scomposte ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po' diciamo di imbarazzo, perché col popolo bianconero diceva che abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi a coppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
0: Devi uscirne bene, sono d'accordo.
2: Ma se lo pareggi o lo vie, ma alla fine.
0: Io questa cosa però, del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
3: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione, quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
1: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo? No? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché
2: però Nicolò, allora si potrebbe dire la stessa cosa per Allegri.
1: Sì, solo che magari diciamo Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
2: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, Ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, certo, ma che ti serve? Superman davanti? Cioè, Verona, certo, sì, è un po' una provocazione, però ci sta, no?
1: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
2: Lo so, ho capito, però.
1: Hai ragione, questa hai ragione, l'ha persa lì.
0: Daniele?
4: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato male, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivo. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
2: Anche lì Daniele è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
4: Sì.
2: Cioè, capito, poi... non c'è mai... Queste
0: dopo
2: squadre,
0: si è trovata nel finale,
2: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
4: Lo so,
2: ragazzi,
4: il problema
2: la Roma aveva
4: Malen.
2: La stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
0: a
2: fare
0: un po' gli equilibri della
2: bravo.
0: Squadra, sì.
2: Però la Roma perde, uomini non c'ha a disposizione, Icone, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol, oh. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi?
0: Sì.
2: Malen a palla a mille, la Roma che invece...
0: Sì, verissimo. Era quindi, un dato strano che avevamo messo in evidenza, sì, in contrasto con quello che era forza di Malen.
2: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
4: Questo è vero, questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
2: E anche qui Daniele non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
0: Però,
2: cioè,
0: guardate
2: che non...
0: mano, dai.
2: Ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma prende più gol dietro. Cioè, alla fine, quello, ecco perché vengo alla tua tesi. Cioè, arrivi a 4 giornate dal termine, non ci giriamo intorno, hai problemi. Basta, arriva terzo o quarto e buonanotte,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: perché tanto
0: d'accordo.
2: Voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone. Dopo l'Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè.
0: Hanno fatto
2: chi più chi meno, insomma, attraverso
0: Ciapano. Allora, Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
1: Lecce, sono orgoglioso.
0: Lecce Genoa
1: 2-1.
0: Cremonese Como.
1: Cremonese Como. No, vince Como 1-2.
0: Torino-Juve
1: 1-1.
0: Va bene. Senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio.
1: Sì.
0: Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre.
1: Sì.
0: Vediamo chi ci indovina. Napoli.
1: Sì. Italiano.
0: Juve.
1: Spalletti.
0: Milan.
1: Allegri.
0: Lazio.
1: Lazio è dura, eh? Lazio è veramente dura e non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanni alle altre due, ci penso un attimo.
0: Fiorentina.
1: Grosso alla fine, secondo me.
0: Atalanta.
1: Sarri.
0: Lazio.
1: E la Lazio. Almeida?
0: Va bene, me li prendo. Va bene? Il Jolly nazionale me lo vuoi dire?
1: Conte.
0: Va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora. Un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
0: Se a presto.
1: È come i correnti deontologici dei corsi dei giornalisti. Se non presi due, ricomincio a riparare tutti. Poi li rifaccio.
2: Ciao Nick.
0: Ciao Nick, un abbraccio.
1: Ragazzi.
0: Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per Davido, Pendaggi, Menez, Nkunku. Eppure questo è vero, insomma, non è che non li hanno spesi i soldi per... il mercato lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi, e poi dopo, se uno dice è vero che ci sono,
1: diciamo,
0: le potenzialità economiche,
1: ma i centravanti sono, ha detto bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcrum, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di
0: un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol,
1: non è un attaccante,
0: esatto, ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas se non Morata, però
0: esatto. Allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo. Ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: c'è anche Daniele Garbo. Daniele, ciao.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, sentimi, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni. Noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè da Spalletti la Juve non doveva perdere con la Fiorentina,
0: certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto, non cambia niente. E io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus, e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann. Quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo, cioè se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa, e allora se hanno preso in considerazione questa ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi lo facciamo rinnovare a prescindere, e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene. Un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così. E poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui in studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè, come no? Nel senso, e mi sembra anche Garbo prima, mi sembra sì, Daniele, anche tu hai, siamo d'accordo. Sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interroghiamo sul lato emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì.
1: Perdi 3-0 adesso, un derby, poi... te lo porti dietro, ecco questo sto strascico poi,
0: sì ma ieri abbiamo visto anche i messaggi,
1: però sono d'accordo per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo sì, è perfetto sì. Insomma voglio dire da lì non ci si sposta perché che fai,
0: però il lato emotivo non va mai dimenticato perché qui le volte emotivamente si prendono delle decisioni,
1: ma già è così, se tu perdi un derby come lo magari come lo perdi in maniera netta cioè ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto se mi sembra diciamo sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora io chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurenti tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito.
1: Vabbè,
0: questa cosa.
1: Non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing
1: Allegri
0: cioè, non
1: credo
0: Allegri
1: tanto a Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano, no. O Allegri, ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani subito dopo la festa ai microfoni, detto, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì. Non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su italiano, Allegri cioè. Oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, italiano, leggo anche di italiano che piace molto a De Laurentiis, bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa.
3: Allora, è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, ora sì, poi Ancelotti non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito e poi sono arrivati i giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli, quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro. Beh, sì. Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa, la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia, però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono certo. Tutto
2: il destino nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi. È solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter ha già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato, insomma. Abbiamo
0: ma lo
3: visto...
0: sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto, cioè lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto meno uno, neanche zero. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. Però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione, però
0: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma,
3: me l'aspetto perché
0: ma aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni, dove sta il colpo di scena? Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
4: Non a Verona, cioè.
3: Gufo.
0: Questa è proprio una gufata finale, una di quelle gufata, pazzesche proprio.
4: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così.
0: Quindi no, a Roma, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
4: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, per la tifoseria, è la Juventus nel derby, però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter, sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.
0: Chi si salva? Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
1: Lecce.
0: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
3: Sono d'accordo, sono d'accordo, ho qualche paura, cioè non, chiaramente non è che mi cambi la vita se il Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco che abbia veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende è vero. Qui forse è una situazione di vantaggio.
3: Spero per lui, che comunque sì, secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente,
0: sì, perché poi ti rimane appiccicata questa etichetta,
3: a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi?
4: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: Lecce pure tu, facciamo sì. Garbo?
2: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credo la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
3: la spareggio, lo spareggio? Bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
2: e sconfitta,
3: sconfitta del Lecce.
1: Esatto.
0: Un po' dura, però potrebbe pure... Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
1: Quantomeno non perde.
0: Sì, la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, ti devo dire la verità. Ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te.
3: Vai.
0: Sei pronto?
3: Devo essere pronto, Stefano.
1: Sì, vai sereno.
3: Io ti avevo detto di fermarlo in questi giorni.
0: No, questo è carino.
1: Vai sereno.
0: Questo è carino. Vai. Allora ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli. Napoli l'anno prossimo. Napoli.
3: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi un'altra. Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Ok. Milan.
3: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
3: Palladino.
0: Fiorentina.
3: Oddio.
1: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire, Lorenzo, no?
3: No, non voglio dire Vanoli. Grosso.
0: Atalanta.
3: Sarri.
0: Manca Napoli.
3: Manca il Napoli.
0: Allegri l'hai messo al Milan.
3: Italiano.
0: Bene, allora vado.
3: Poi
0: pure
3: mandano, da. Mi sono già dimenticato tutto.
0: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
4: Napoli. Non lo so. Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
0: Dai.
4: No,
0: buttati.
4: Io spererei in italiano o grosso.
1: No, ma non puoi dire italiano.
0: Uno italiano, italiano il primo vale. Juve.
4: Juve Spalletti.
0: Milan.
4: Allegri.
0: Lazio
4: grosso.
0: Fiorentina
4: Palladino.
0: Ma che
3: no.
0: Dai, Atalanta.
4: Atalanta Sarri.
0: Ma come tu? Ci hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno e lo mandi via? Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
4: Ma che vuol dire? Scusa, ma
0: dai, ma che vuol dire? Dai. Andiamo da Garbo. Garbo. Napoli.
2: Vai. Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio Palladino.
0: Mamma mia. Fiorentina.
2: Grosso.
0: Atalanta.
2: Sarri.
3: Non mi ha copiato,
2: Ma ha fatto coppia e colla, di Lorenzo.
0: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
1: Ma tanto io non indovino una.
0: Napoli.
1: Inzaghi.
0: Juve.
1: Spalletti.
0: Milan.
1: Allegri.
0: Sì. Lazio.
1: Italiano.
0: Mi piace. Fiorentina.
1: De Rossi.
4: Possibile.
0: Atalanta.
1: Sar.
0: Perché hai detto impossibile?
1: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
4: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vedi niente. Guarda che sei proprio veramente, guarda, sei terribile, sei.
1: Ma io l'ho detto apposta così, la reazione.
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi, veramente è una roba incredibile. Beh,
1: licenzi
3: alla,
1: troppo,
3: fine, alla fine la notizia ce l'ha data Stefano.
4: Pare che ne paga, poi.
0: Ce l'ha data Stefano. Ma, beh, hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano, Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
1: E questo sarà.
0: Da copiato.
1: Sì, da copiato.
4: Hanno vinto tutti lo stesso, ragazzi.
0: Vabbè, dai, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, a lunedì. Ciao, buon fine settimana, buon lavoro. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capo classifica.
1: Capocannoniere,
0: sì. Bonanni. È l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
1: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
0: Lecce Genoa.
4: Questa è la vera gufata, non quella mia di prima.
0: Dai, Lecce Genoa.
4: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como
4: 1-1.
0: Derby Torino Juve
4: 1-2.
0: Garbo.
2: Vai.
0: Lecce Genoa
2: 1-0.
0: Cremonese Como
2: 1-1.
0: Torino Juve
2: 0-0.
0: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
1: Quanto sei fregato? No?
0: Vabbè. 1 1 a 1, dai.
1: Pure qua.
0: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
1: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
0: Puoi perdere il titolo.
1: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Che giocata da fuori classe.
0: 2-1.
1: Ha perso.
0: Vabbè,
1: Massimo,
0: niente.
1: Vai tranquillo.
0: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
4: Hai capito?
0: 2-1. 2-1
1: per il Toro.
0: Mi gioco la vittoria.
4: Vedrai che ci frega la Cremonese.
0: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Daniele.
0: A lunedì.
1: Ciao,
0: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco,
0: questo
1: ciao
0: pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. Allora, entriamo nelle ore 15:08, siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video, poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia diciamo così,
0: di alto livello,
1: gradevole,
0: ma di alto livello,
1: gradevole.
0: Perché andiamo, adesso io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: Roma, nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il guarda te che roba,
1: ma
0: con il direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è,
1: è però
0: una
1: questo non va
0: incredibile.
1: Bene, ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette bianco come il direttore,
0: hai
1: sei
0: capito?
1: Veramente
0: guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile Braglia, tu
2: No, te per darmi contro le fai, sei fatto
1: ma no
2: apposta.
1: Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante.
2: Dove siamo?
1: Ma deve essere,
0: no,
1: uguale.
0: Ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore,
0: certo,
1: di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno, guarda, c'è un azzurro bellissimo. C'è anche Arianna, se non erro.
1: Ciao Arianna.
0: Sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna,
1: buongiorno,
0: ben trovata,
1: Arianna.
0: Ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene, bene.
1: Bene, bene, bene. Rigiovanito, ma che fai?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli dai durante il giorno a Braglia? Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima.
2: Sì, ma guarda, visto da vicino, sembra un ragazzino,
0: assicuro. Paolo,
2: non so che gli danno qua.
1: Vabbè, ma conducete.
0: Conducete la trasmissione voi oggi.
1: Ma fate voi, da là, questo scenario meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi, con la spalla a Braglia.
1: Vai, Paolo.
2: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima. Una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
2: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
2: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato bene.
2: No, abbiamo
1: bene.
2: Già finito, siamo anche un po' allegri,
1: beh,
2: è vero, diciamo,
1: sì,
2: perché ci piacerebbe parlare di allegri,
1: e vai, comincia
0: Paolo, vai
2: no,
1: non a ruota libera, tema libero
0: vai.
2: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei diciamo togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo diciamo baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi, chiaramente, la storia del calcio è questa, da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una, una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo, La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, e quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, io devi ridefinire il tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più in là, però io credo che Cardinale... Non so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informata.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a fuoco su una cosa, però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime, abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? No. Simone, quindi
0: no,
1: fa parte del Red Bird, quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so, Tare, a questo punto la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
4: Ma è una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
2: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
2: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan, Paolo?
2: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere.
2: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione,
0: sì.
2: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
2: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
2: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma non c'entra la Champions.
2: Esatto, c'è da mettere il timbro sulla Champions.
1: No, se via tutti.
0: Se non c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno, lunedì e martedì non serve incontrarsi, cioè non vi incontrate,
1: no, esatto, proprio, però
0: mandate una lettera di dimissioni.
1: Ci vuole, tutti, come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie decisioni, delle varie scelte da parte di Cardinale, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
4: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso. Però domenica, in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni, certo, la presenza di comunque di Cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan.
0: Vedi.
4: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti. E per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere allegre tare se questi sono i tecnici. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinali che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda uno tende a fare meglio. E come oggi Braglia, che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine, quando c'è compostezza.
4: Ma perché l'altra volta mi avete detto che ero
0: anche molto, oggi sei più, oggi sei più istituzionale,
1: molto, sì, esatto, è molto
0: oggi
1: più attento più anche nell'esposizione.
0: Esatto, è molto più istituzionale.
1: Mi fa piacere
0: Braglia.
1: Questo. Poi
0: si vede che ha vicino il
1: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via. Allora anch'io mi metto una cosa.
2: Ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io, però. Siamo in tre.
0: Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco, Paolo.
0: No, ci mettiamo, com'è lì? Ci mettiamo in camicia.
4: Quello
0: com'è
4: che
0: lì,
4: non c'è al Milan, c'è a Maracanã.
0: Siamo tutti, è vero, trasparenti, allineati. Aspetta, che c'è un audio di Carlo, che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo, vai, via.
5: Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Mi stavo ascoltando e volevo, da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi, ma il Milan, arrivata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato. Non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone, ha stato volte in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto
1: negli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro. Ma che dici, insomma, Carlo?
5: La maggior parte della
1: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu? Ma Rivera, il pallone d'oro.
2: Non si può ascoltare.
1: Rocco, non era Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, dai Simone, dai. Che rispondi a Sam?
4: Non rispondere alla telefonata del genere. Perché io parlavo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo del Milan.
0: Il Milan, ma non ti arrabbiare. Ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore.
1: Ti sei acceso subito.
0: No.
4: Vabbè, ho capito, ma a una telefonata di questo genere sto,
1: ma rispondi, provo, rispondi l'epopea, ma rispondi a mole, l'epopea di Rocco,
0: certo,
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro,
2: no, ma non solo, il Milan è stato per lungo tempo non soltanto diciamo il club più titolato al mondo, questa piccola parentesi non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana, quindi il Milan è stato per alcuni mesi e anche forse per un paio d'anni la società più titolata al mondo, ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
4: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
4: Ma io dico quando si muove il Milan. Non avesse tutta quella...
0: Marotta ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
0: Voglio dire, le stelle contano.
2: Ma questo sfottò ci sta, questo è legittimo. Ma non riconoscere il blasone, o perlomeno una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan, è sbagliato.
0: Giusto, Paolo. Su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-8200-213, non lo so. Se
6: Carlo... Ma io non capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse, per qualche cosa strana, non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire?